sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza?

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: questa mattina mi sono svegliata.
1: Sì, Natasha Lusenti, ti sei svegliata? Ho il vago sospetto e buongiorno.
0: Aspetta,
1: intanto,
0: buongiorno.
1: Che ci sia un problema di stampa del risveglio.
0: Penso di sì, aspetta. Quindi, aspetta, datemi un secondo, amici.
1: Intanto buongiorno
0: siamo
1: a tutti gli amici di Rai Radio
0: questo
1: 2. Questo dimostra
0: capito.
1: Che siamo
0: sì,
1: in diretta,
0: sì.
1: Sono le 6.00 e 40 secondi. Natasha Lusenti, che ha pronto il risveglio, lo sta recuperando dal suo computer.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'ha.
0: Questa mattina mi sono svegliata e mi sono venute in mente le due donne che ho visto l'altro giorno sul tram. Una madre e una figlia. La figlia ha aiutato la madre, una donna robusta, a salire i gradini alti, quelli vicini al conducente, e le ha chiesto con grande dolcezza di sedersi prima che il tram si muovesse, probabilmente perché temeva, a ragione, che la mamma potesse cadere durante le manovre per la ripartenza. La madre aveva un foulardino nero arrotolato intorno alla testa, non nei modi in cui sono abituata a vedere portato l'hijab. La figlia aveva capelli nerissimi e domati dalla piastra, indossava jeans chiari e una maglietta attillati e in piedi davanti alla madre la prendeva spesso per mano. Tra loro parlavano arabo, ma la figlia rispondeva in italiano e con affetto, dicendo cose come «Va bene mamma, facciamo quello che vuoi tu». La mamma si appassionava dicendo non so che nella sua lingua e poi però commentava in italiano la svolta a destra o sinistra del tram, finché non mi ha chiesto il percorso e si è convinta di essere sulla vettura giusta. Poi sono scese e in quel gran caldo le ho perse di vista.
2: Good morning Radio 2 Weekend.
1: Anche navigatrice mi è Natasha Lusenti con
0: dice,
1: GPS.
0: Dove arriva questo tram? Io lo so perché arriva sotto casa mia. Hai capito?
1: È il suo tram personale, vuole il parcheggio sotto casa sua e poi lo riprende.
0: È la mia linea però.
1: Però essendo una ragazza generosa, certo. Si trova dei passanti, certo. li raccoglie.
0: Che belli sono i tram.
1: Sono belli.
0: Tu non li frequenti, però li guardi.
1: No, guarda, è il mezzo pubblico che in assoluto negli ultimi anni ho frequentato di più.
0: È bello
1: due
0: il tram.
1: Volte.
0: Sì, esatto.
1: Però,
0: due volte negli
1: però
0: ultimi.
1: È stato anche piacevole a modo suo. Adesso ci penso un'ora e mezza e poi te lo dico.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: The Colors, Rolling Stones su Rai Radio 2 alle 6, 5 minuti, quasi 6 praticamente. Se aspettiamo 20 secondi sono le 6 e 6. Pensa, per fare una roba precisa.
1: Pensa che roba.
0: Ma io andrei comunque avanti.
1: Anch'io.
0: Perché 20 secondi di silenzio non è bellissimo.
1: In radio non tantissimo. No, non tantissimo.
0: No. Tanto Natascia Lozetti delle cose da dirci ce le ha sempre. Parliamo di sport, Natascia Lozetti.
1: Sì,
0: Lozetti.
1: Anche se mi stampate i fogli sbagliati. Io sì. non vado avanti lo stesso.
2: Randellate!
0: Non no. guardare me che no, io non so neanche scrivere, figurati se so stampare.
1: Tu sai qua davanti. No, per fortuna che avevo il computer acceso, amici. Comunque, ieri e oggi evidentemente c'è qualche, diciamo, allineamento, sì, un po' di pianeti, ma noi ce la caviamo e comunque questo succede perché siamo in diretta, ve lo diciamo sempre, ma siamo proprio in diretta dalle 6 alle 7:30, sì, sabato e la domenica.
0: Tipo,
1: quindi
0: se adesso dicessi una parolaccia nessuno potrebbe cancellarla.
1: No, esatto, non dirla.
0: Proviamo.
1: No, Matteo, no, non proviamo.
0: No, non proviamo.
1: Invece parliamo del Giro d'Italia che oggi, attenzione,
0: si fa in bicicletta, vero?
1: Tu lo sai? Se non lo sai te lo dico, arriva a Milano. È appunto
0: perché fammi capire, alle 7:31 devo scappare con la macchina per evitare di rimanere
1: allora,
0: in
1: la questione è questa qua. Intanto c'è un paginone sul Corriere della Sera questa mattina per il bagno di folla che ha atteso, ma insomma era lungo, mi immagino, molto del percorso tra Aosta e Pila per Jonas Vingegaard, che è danese, ha vinto e ha conquistato la maglia rosa. Tra l'altro gli hanno fatto questa domanda qua: dopo la maglia gialla del Tour de France e la rossa della Vuelta, quello da Spagna, arriva la maglia rosa e gli chiedono in conferenza stampa quale ti piace di più secondo te. Lui cosa risponde?
0: Ti dicevo.
1: Cosa risponde
0: quella rosa?
1: Ma no, risponde: sono tutte belle. Cosa deve dire?
0: Sono tutte
1: le mamme
0: belle,
1: del mondo.
0: Le maglie del mondo.
1: Bravo, applausi. Mi è piaciuta questa tua. Ma scusa, cosa deve dire?
0: Ma no, ma che domanda è?
1: È ovvio che gli piacciono tutte. Fa il ciclista, corre i tour, i giri e vabbè.
0: Io avrei risposto dicendo Liban.
1: Cosa, quello è un'altra questione.
0: Beh, perché sono vittorie che portano anche su, penso, immagino, dei
1: sì, non sono gli sport quelli più, però sì,
0: però,
1: hanno,
0: insomma,
1: gli sponsor, certo, certamente. Quindi poi ha detto: sono tutte belle e dure anche le montagne italiane, bravissimi compagni di squadra, straordinario lo staff, caldissimo il pubblico, fine da conferenza stampa. È proprio scritto così sul Corriere della Sera, quindi ha detto quelle cose che si dicono di solito ad altra parte.
0: Si è dimenticato di dire che quando la carne si fa frusta,
1: lo so,
0: anche
1: ma cosa deve dire?
0: Fa un altro lavoro.
1: Comunque risponda alla tua domanda. Allora, la 15ª tappa si corre oggi, porterà i ciclisti da Voghera a Milano. Si inizia alle 13.
0: Ma state a Voghera, che tanto
1: smettila,
0: bella.
1: Dalle 13:40.
0: Si mangia così bene a Voghera.
1: Prendi nota, 13:40 partono da Voghera. Osso,
0: nel pomeriggio.
1: Sì, bravo. Poi ingresso previsto a Milano intorno alle 3:30 in via della Chiesa Rossa. Siamo lontani, quindi giù,
0: sì,
1: sui navigli.
0: Milano
1: Sud,
0: là. Prendo la Milano Venezia.
1: E
0: allora,
1: Milano
0: oggi.
1: Sud per forza, perché arrivano da Voghera, non è che possono arrivare da Milano Nord.
0: Vabbè, magari passano a Malpensa.
1: Arrivalo da giù. Poi da quel momento il gruppo compirà per 4 volte il percorso cittadino di 16,3 km che interesserà.
0: Sempre lo stesso?
1: Sì, per forza.
0: Ma una basta, l'avete visto? Cosa state...
1: La zona sud-est della città e si concluderà. Prendete nota, amici che siete qua a Milano. Osso, ascolta bene. Si conclude verso le 18 sul traguardo in corso Venezia. Non andare in centro, mi raccomando.
0: No, ma già dismio, evito quando posso.
1: Per la capitale lombarda comunque è un grandissimo risultato, perché Milano ospita per la 90ª volta l'arrivo di una tappa, applausi, a conferma di un legame fortissimo con il Giro che è iniziato nel 1909 con la prima edizione.
0: A Milano era nella prima edizione del Giro, è partita a Piazza del Loreto.
1: Quindi per dirti che siamo ancora qua 90 anni dopo ad accogliere una tappa del Tour, bello, no?
0: E non ci siamo rotti le...
1: No, ci sono, se cercate su internet, i percorsi e tutte le strade chiuse, che saranno chiuse, perciò organizzatevi. La città dice: raga, usate la metropolitana, è meglio, perché i ciclisti sono sopra e la metro è sotto, così io ve lo dico. Poi dopo fate anche un po' come vi pare, perché mi guardi.
0: Ma io guarda, prendo un tavolo e vado a letto.
1: Ma mi sembra un'ottima idea. No, oppure sì, vai a letto e ascolti
0: Radio 2.
1: Bravo,
0: certo.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Little Sims, però una bella gruva. Stamattina mi ha portato un tassista simpatico, devo dire, sì, ricordava di avermi presa, pensate, mi fa: io ho già presa, aspetti, uno di quelli con la musica dance, techno,
1: che a questa ora di mattina,
0: infatti, e poveretto proprio, evidentemente ne ha bisogno,
1: per sveglio,
0: e mi fa: ma io ho già portata, è inverno, mi ricordo, era buio, sa che mi ricordo, ma lei ha lavorato il primo dell'anno, gli ho detto, quindi fa: allora era il primo dell'anno, mi fa: che memoria ho, volevo dirgli, sarà sta musica qua,
2: e si chiamava
0: la
2: così, non, si sa.
0: Non lo so, mi ricordo la
2: lo
0: sigla,
2: salutiamo.
0: Non lo dirò, però è una capitale europea, una bellissima città.
2: Ah, va bene,
0: sì. Non lo sapevi, vedi, adesso lo sai.
2: Adesso lo sai, ma tu non sai un'altra cosa, Natascia Lorenti, perché è stato il momento di scoprire delle cose insieme.
0: Che bello.
2: Tu non sai, mi è capitata per le mani questa ricerca, che in realtà si traduce in una mappa, che si chiama Most Attractive People According to Europeans. Le popolazioni più attraenti, sì, fisicamente, stando alle opinioni degli europei.
0: Sì.
2: Quindi in Europa chi pensa che sia bono, chi,
0: sì,
2: sostanzialmente.
0: Divertente.
2: Per cui, attenzione.
0: Gli svizzeri non li nominerà nessuno.
2: No, c'è anche la Svizzera.
0: Ci sono nominati gli svizzeri.
2: Vuoi cominciare da lì?
0: Sì, cominciamo
2: da Svizzera. Basta, niente timidezze. Cominciamo dal secondo te. Secondo gli svizzeri, i tuoi concittadini,
0: sì,
2: qual è la popolazione più attraente d'Europa?
0: Ah, no, io dicevo non ci sarà nessuno che trova attraente gli svizzeri.
2: No, nessuno.
0: Lo sapevo. E allora, secondo gli svizzeri, la più attraente? Beh, l'Italia potrebbe essere. No. Allora, l'Olanda.
2: È sbagliata.
0: Gli olandesi.
2: Gli svizzeri pensano che la popolazione più attraente in Europa siano i francesi.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Ma che cosa?
2: Sì.
0: Ah, no, io dicevo non ci sarà nessuno che trova attraente gli svizzeri.
2: No, nessuno.
0: Lo sapevo. E allora, secondo gli svizzeri, la più attraente? Beh, l'Italia potrebbe essere. No. Allora, l'Olanda.
2: È sbagliata.
0: Gli olandesi.
2: Gli svizzeri pensano che la popolazione più attraente in Europa siano i francesi.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Ma che cosa?
2: Sì. Invece, la cosa interessante è

0: Sì.
1: Allora,
0: ci sono più di un paese. Sì.
1: I paesi che pensano che gli italiani siano in assoluto la popolazione più attraente sono Svezia, Norvegia, Lettonia, la parte europea della Russia, Romania, Bulgaria, Polonia,
0: tutti i Balcani e Nord Europa.
1: Passato il valico di Fernetti a Trieste,
0: tutti qua.
1: È festa, ragazzi.
0: Beh, diciamo che sì.
1: È festa fino ad arrivare alla Grecia. La Grecia, però, ha un debole per.
0: La Grecia, inglesi.
1: Nein.
0: Oh, la Grecia ha un debole per.
1: Non so perché per...
0: Sì, perché sei scemo. La Grecia ha un debole per. Ma che ne so, i belgi? Ma che cosa ne so?
1: Per la Spagna.
0: Ah, la Spagna?
1: La Grecia, vedi che ti sorprende.
0: Quindi cercano una cosa simile, perché alla fine no?
1: Non lo so.
0: Grecia-Spagna.
1: Perché oggi in Spagna si mangia la fetta, no?
0: No, non è per quello.
1: Dammi
0: però,
1: una fetta.
0: Scusami, quali sono le povere popolazioni allora? Noi svizzeri nessuno ci considera
1: carini.
0: I belgi qualcuno li considera attraenti, i belgi?
1: No.
0: Ma vabbè, ma allora, i finlandesi?
1: No.
0: Vabbè, ma allora, cioè praticamente i fighi d'Europa secondo gli altri europei,
1: allora,
0: sono gli italiani.
1: Gli italiani, perché tutta la parte verde che
0: è incredibile questa cosa, sì.
1: Gli italiani, che poi insomma, la parte verde vuol dire tutta la parte nord e est,
0: sì,
1: dell'Europa.
0: Sì, sì, sì.
1: Secondo Germania, Austria, Francia, Inghilterra e Grecia,
0: sì,
1: e Cipro,
0: sì,
1: perché siamo andati fino a Cipro a fare delle,
0: sì,
1: domande. La popolazione più attraente sono gli spagnoli.
0: Sì.
1: Secondo i portoghesi, la popolazione più attraente, qui addirittura andiamo fuori dall'Europa.
0: Ah, andiamo fuori, i canadesi.
1: Nein.
0: I groenlandesi.
1: I brasiliani.
0: Ah, i brasiliani.
1: Giocano in casa.
0: Capito,
1: e
0: sì.
1: Secondo la Spagna invece chi è la popolazione più attraente?
0: Ma non lo so, non ci capisco niente, come si è visto.
1: Abbiamo fatto un macello. L'Argentina.
0: L'Argentina. Ah, vabbè, ma perché lì? Ma vabbè, non capisco.
1: Beh, ma è come, un po' come dell'Italia.
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Perché
0: certo.
1: L'Argentina.
0: Sì, sì, è vero,
1: cioè,
0: vero.
1: Raffaella Carracci ha insegnato,
0: certo,
1: che l'Argentina,
0: certo,
1: è praticamente.
0: Bella, mi piace questa mappa.
1: Insomma, è un macello di colori, cari amici, cari amiche.
0: Però l'Italia. Gli italiani.
1: Gli italiani, se noi andiamo verso est, diciamo che abbiamo buone probabilità di venire a casa con la merenda.
0: L'altro giorno una mi ha detto: sì, si vede che sei svizzera, hai proprio gli occhi di una svizzera. Sai che non ho avuto il coraggio di chiederle in che senso, e è un complimento oppure no? Ho detto: mi sto zitta. Stando alla tua mappa, non era un complimento.
2: Su Nubabà.
0: Ma questo solo perché mi sentite su Rai Radio 2.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: super combo domenicale, ultimo con Romantica e poi Fade No More, Easy Like a Sunday Morning. Essendo domenica mattina, mi sembra più che appropriato, cari amici e cari amiche, ma soprattutto è molto appropriato. Basta tenere in tasca questi cellulari, fategli prendere aria, tirateli
1: bello,
0: fuori.
1: Questo domandone.
0: Tirateli fuori, l'ho letto. Il domandone, io lo so e voi non lo sapete. La mia risposta è una tragedia, Natascia Lozenti, te lo dico. 348-7300-200. Arriviamoci per gradi.
1: Sì, sono d'accordo. Dunque, sono partita da un pezzo che ho letto su Internazionale.
0: Cioè, partita da un pezzo?
1: Da un pezzo sono partita, sì. Internazionale parla del nuovo libro di Paul Lockhart, che è un matematico e docente che ne ha scritti svariati di libri, sì, sulla matematica, perché lui si è fatto carico di divulgare la bellezza della matematica, proprio da divulgatore. Cosa, quindi di parlare.
0: Non c'è nulla di divulgare.
1: No, attenzione. Allora, il suo primo libro si intitolava Contro l'ora di matematica e non era così contro la matematica, contro l'ora di matematica. Questo ultimo,
0: contro l'ora forse, con due L,
1: che mi pare di aver capito che è appena uscito e quindi è in inglese, non è tradotto ancora in Italia, si
0: per
1: chiama
0: aggiungere difficoltà all'argomento.
1: Riparare le ossa, che secondo me è un titolo stupendo. Guida moderna all'algebra classica. Allora, lui dice che la frattura, da qui quindi riparare le ossa, comincia con il programma di matematica che si insegna nelle scuole. Lo chiama il panino algebra, geometria algebra. Io mi sento male quando ho letto questo, mi sono sentito, ho avuto dei ricordi di, proprio dell'orrore. Dice che non c'entra niente con quello che è la matematica, perché la matematica, la sua bellezza, dice, è nell'irrilevanza rispetto alla vita pratica, è la più pura delle arti e la più fraintesa. Vabbè, poi andrò avanti a raccontarvi delle cose. Intanto, amici, perché è molto divertente quello che lui dice, ho pensato, se avessi avuto
0: sono
1: un prof...
0: Sono tutti d'accordo che non serve a niente fare tutto.
1: Beh sì, ma lui dice, per questo che è bella, e poi dice altre cose. Comunque, il punto è che ce la insegnano malissimo e la maggior parte di noi la detesta
0: un
1: per questo.
0: Un caro saluto a tutti gli insegnanti di matematica.
1: Questo lo dice lui, sì, ma non per gli insegnanti, per il programma, capito? Dopo l'insegnante dipende un po' come lo applica. Sono sicura che abbiamo almeno un insegnante di matematica, lo so perché me lo ricordo, tra chi ci ascolta. Quindi forse Maria Teresa da Milano.
0: Sì, no, beh, forse più
1: potrebbe
0: uno, certo,
1: essere.
0: Sì,
1: comunque, sì, amici, che rapporto avete o avete avuto con la matematica a scuola e cosa ne pensate oggi? Ditelo a Radio 2.
2: È un po' di

0: Con buon vento, e noi ci lasciamo per qualche minuto per ascoltare insieme le notizie del GR2.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
6: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI GR2.
7: Buona domenica da Gabriella Lepre. Sembra prossima una svolta alla guerra in Medio Oriente. Ad annunciarlo il presidente Trump dopo una giornata di colloqui a distanza con i leader dei paesi del Golfo e islamici e poi con il premier israeliano Netanyahu.
8: Un accordo ampiamente negoziato, un'intesa in dirittura di arrivo, soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È la descrizione dello stato della trattativa di Donald Trump sul suo social, un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Teheran non ha preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri di Teheran parla di un accordo vicino e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula di un memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Enzo Arcieri, GR2.
7: Stato di allerta aerea su tutta l'Ucraina, che si trova sotto un massiccio attacco russo con missili balistici e droni, un morto e 5 feriti a Kiev. I raid di Mosca per rappresaglia a quello delle forze armate ucraine contro un ostello universitario nella regione occupata di Lugansk, in cui hanno perso la vita 21 persone, 42 i feriti. Oggi e domani la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di italiani per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli in quasi 750 comuni. Seggi aperti fra poco dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15, 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. La visita di Leone XIV ad Acerra, la prima volta di un pontefice nella terra dei fuochi in Campania. Prima l'incontro con i sindaci, poi quello con le famiglie, l'appello del Papa a scardinare la cultura della prepotenza.
9: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
7: A Palermo la commemorazione per i 34 anni dalla strage di Capaci, nella quale vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, Montinaro, Schifani e Di Cillo. In un messaggio il presidente Mattarella ha scritto che la strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto la giornata della legalità. E anche la Premier ha ricordato la strage di Mafia: non dimenticare il sacrificio di chi ha dato la vita per costruire un futuro libero dalla paura, ha scritto Giorgia Meloni. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio rivendica di avere compiuto scelte per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Ascoltiamo le sue parole nel videomessaggio inviato al Festival del Lavoro.
10: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. E per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
11: Christian Mungius, Fiord.
7: Fiord di Christian Mungiu, il film Palma d'Oro al 79esimo Festival di Cannes, Grand Prix al Russo Minotaur, ex aequo con il premio alla miglior regia, La Bola Negra e Fatherland, due film con stili opposti. Premio alla sceneggiatura di Notre Salut, che uscirà in Italia come un uomo del suo tempo, Barbara Streisand, Palma d'Oro d'onore, premio ritirato da Isabelle Huppert. E siamo allo sport, a partire dall'ultima giornata di campionato.
12: Clima da ultimo giorno di scuola nei due anticipi di ieri, con addi, esordi e anche tanti gol. Al Dall'Ara divertente 3-3 tra Bologna e Inter, all'Olimpico 2-1 nel rimonta della Lazio sul Pisa. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20.45. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Al fischio finale si apriamo i nomi delle ultime due squadre qualificate in Champions e quello della terza retrocessa. Sempre di sera, ma alle 22, il Gran Premio del Canada di Formula 1 con la Mercedes di Russell in pole. In prima anche suo compagno di squadra Antonelli, e tra i due si prevedono nuove scintille dopo l'acceso duello nella sprint race vinta proprio da Russell davanti a Norris e lo stesso Antonelli. Quinto Leclerc e sesto Hamilton, costretti a inseguire anche oggi. Al Giro d'Italia tappa e maglia rosa Jonas Vingegaard, imprendibile sulla salita conclusiva di Pila. Il danese ora ha un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sul portoghese Eulalio. Oggi spazio a velocisti con l'arrivo a Milano. Alessio Maldini, GR2.
7: La linea Good Morning Radio 2, il prossimo GR2 come sempre alle 7:30.
13: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
14: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
15: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
14: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
0: (3487) 300-200 sono gli unici numeri che dovete sapere veramente bene. Tutti gli altri, a proposito di matematica, possono andare anche per aria. Che rapporto avete con la matematica? Buono, cattivo, chi lo sa? Messaggi scritti, messaggi vocali, le vostre storie, per piacere.
16: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh, appunto, su Rai Radio 2. A me piace questo brano. 6:39 minuti, 20 secondi. Non che sia importante, però sono qua al microfono e ve lo dico che mi piace.
1: Io volevo capire, ma perché la matematica?
0: Appunto, stiamo cercando di capire con voi, amici. Se avete voglia
1: non
0: di recuperare.
1: In generale, che fare i conti sia utile nella vita, non c'è dubbio.
0: No, ma la matematica è oltre.
1: Ma
0: fare
1: le equazioni
0: conti
1: di terzo grado a due incogni, queste robe qua.
0: Dunque, Paul Lockhart, questo insegnante.
1: Tuo parente?
0: Di
1: Paul McCartney?
0: No, non c'entra niente. Allora, ti ricordo che la parentela va per cognome. Vabbè, ma non fa niente. Allora,
1: che antica che
0: sì,
1: sei.
0: Veramente. Lui dice che la bellezza della matematica è nel fatto che è irrilevante rispetto alla vita pratica. Perciò la considera la più pura delle arti e la più fraintesa.
1: Sì, però imporla a milioni di persone mi sembra un po' un capriccio.
0: Lui dice, la matematica è farsi domande, giocare, divertirsi con la propria immaginazione. Detta così, piace tantissimo anche a me. Poi dice, la colpa è della scuola, perché la didattica tradizionale, parole sue, è un virgolettato, è un incubo di idee senza senso. Applausi, è quello che ho pensato per tutti gli anni in cui ho dovuto studiare la matematica. Io dicevo, ma cos'è sta roba? Invece sarebbe un'avventura dell'immaginazione ricca e affascinante. Dice che viene ridotta a scuola a uno sterile insieme di nozioni da memorizzare e procedure da applicare. Quindi probabilmente chi poi si innamora della matematica riesce in qualche modo ad andare oltre, oppure a un bravissimo insegnante.
1: Come chi si innamora dell'archeologia.
0: No,
1: però
0: vabbè,
1: non
0: certo,
1: è che ci mandano
0: però
1: tutti a scavare nelle tombe.
0: Certo, certo, però diciamo che potrebbe essere divulgata in un altro modo. Sentiamo, perché è arrivato un messaggio di grande entusiasmo, dopo lo leggiamo, ma sentiamo se abbiamo una voce.
1: No, non mi rifiuto di leggere.
2: Ciao Maria Grazia, capacità di comprensione di un sasso. Ho visto l'unico 3 della mia vita su un compito di matematica. Sono sempre però riuscita a non avere gli esami di riparazione. Nel tempo mi sono resa conto di quanto la matematica sia importante, perché è applicata a qualsiasi cosa nella vita. Ho imparato certi trucchetti e adesso mi piace.
0: Ma vedi, infatti secondo me è proprio che quando
1: sei
0: dei
1: risvolti utili, questo è fuori di dubbio, però diventi veramente matto quando sei.
0: Ma il problema è proprio il programma scolastico. Allora leggo io quello di Fabrizia, nel frattempo ne sono arrivati altri 1000. Lei dice, ho amato la matematica immensamente, tanto che se avessi un buon insegnante potrei continuare a studiarla adesso e fare espressioni, studi di funzione e altro. Beh, guarda Fabrizia, secondo me è una buona idea.
1: Fabrizia, vai. Che ti tiene. Maria Teresa ci corregge, non è lei che insegnava matematica, lei ci ha insegnato lettere. Ma mi sembrerà strano, ho anche adorato la matematica grazie a una mia bravissima professoressa che si chiamava Siragò. E quindi un saluto, se c'è ancora o se ci sono magari dei parenti.
0: Ma avremo qualcuno che ci ascolta, di mate.
1: Esatto,
0: da noi si dice, no, sore di mate. Sai che in Canton Ticino una follia del canto, una follia, non è una follia, una divergenza, perché
1: cioè,
0: è una scelta.
1: Il diminutivo non è l'inizio e la fine della parola, quindi saresti Tasha.
0: Quello una mia amica australiana mi chiamava Tasha, però guarda che secondo me dice molto della mentalità. Io vorrei scrivere un pamphlet, se fossi intelligente lo farei. In Italia professore diventa prof, nel Canton Ticino, stessa lingua italiano, professore diventa sore. Quindi era il sore e la soressa, e io avevo un sore di matematica.
1: Pensa un po'. E assessore come diventa?
0: No, non lo so, perché non li abbiamo, non si chiamano
1: così. Ah, non ci
0: sono.
1: No,
0: non si chiamano così.
1: Niente assessore in Svizzera, poi ci vuole bene, va bene. Daniele da Milano, matematica è la mia preferita a scuola. Amo fare i conti a mente e giocare con i numeri. Buona domenica a tutti, grazie per la compagnia.
0: Allora, è arrivato un messaggio da Genova, suspense. Attenzione. Partiamo dal post scriptum. Vi amo tantissimo, applausi, grazie.
1: Ed è sempre un buon.
0: Poi dice:
1: una buona misura.
0: Ho sempre amato la matematica e la mia convinzione è che, adesso alzo la voce perché da qui in avanti scrive tutto in maiuscolo, i numeri sono l'unica cosa che non ti mente e non ti tradisce nella vita.
1: Neanche il cibo.
0: Patrizia da Genova, ti vogliamo bene. E poi, la amate tantissimo. Un altro Giuseppe da Napoli.
1: Sì, voglio leggere io Alessandro.
0: Sì, il mio rapporto con la matematica è ottimo, al punto che possiamo avere un je t'aime moi non plus. Al punto che ho sposato la materia, mia moglie è una soressa, lo dico io soressa, è una soressa di matematica. Bravo Giuseppe, bravo.
1: Alessandro dice, matematica per me è tornare adolescente, il problema è il fatto che viene insegnata come fosse una cosa seria, per questo è una delle materie più odiate.
0: beh, sarebbe anche abbastanza. Poi Daniele da Milano, è incredibile, senti contabile, prendi nota, secondo me dobbiamo prendere nota. Sono Daniele da Milano.
3: Capisci?
0: Matematica.
1: Se uno detesta la materia, poi finisce a fare il contabile,
0: appunto,
1: in radio.
0: Matematica era la mia materia preferita a scuola. Amo fare i conti a mente, allora, giocare con i numeri. Anch'io amo fare i conti a mente. Le equazioni, no, quelle cose lì. Vabbè, quando è arrivata trigonometria, ho detto
1: no,
0: ciao, raga,
1: no,
0: ciao.
1: Io le espressioni,
0: no,
1: con
0: ti
1: le,
0: prego,
1: le
0: no, trigonometria. Però, attenzione, vi dico questa cosa. Attenzione.
3: Dica.
0: Se c'è all'ascolto qualcuno, io sono disposta a pagare, non è che io abbia chissà quali disponibilità, però qualche lezione privata, non tanto per sapere, almeno capire che cos'è la trigonometria, io non ho mai capito. Se c'è qualcuno in grado di, scrivete al 3487-300-200 Radio 2.
4: Good morning Radio 2. Weekend.

0: questo qua è un pezzone totale che diciamo ci sta benissimo nella, nella scia del domandone, visto che stiamo parlando di grandi arti pure. Ecco, questo è un brano bellissimo di grande musica, Dionne Warwick del 1964 con Walk On By. Siccome è domenica 24 maggio, a domenica
1: dimentichiamoci i libri di matematica,
0: sì,
1: che ci fanno venire mal di te.
0: Sì.
1: Mi fa venire malumore a me la matematica.
0: Ma no,
1: io devo ringraziare la natura che mi ha fatto predisposto almeno alle lingue, per cui
0: sì,
1: io barattavo il 10 in
0: anch'io,
1: tedesco e in inglese
0: anch'io,
1: con una sufficienza
0: anch'io
1: tirata male.
0: Ma tu avevi la sufficienza, io no.
1: In matematica?
0: Sì,
1: sì, sì.
0: No, io ero talmente esasperata gli ultimi 2 anni di superiori che dissi: ok, io non faccio niente, prendo l'insufficienza, tanto ne, cioè, inglese, storia, francese, tra tutti, 6, 5 e mezzo.
1: Voi vi rimandavano in Svizzera?
0: No,
1: sì.
0: no, si
1: a
0: boccia.
1: Noi sì. No, io ho evitato i rimandamenti vari perché avevo, era un secchio, del resto avevo una vita talmente
0: che, ma io come te,
1: infelice,
0: cosa dovevo
1: che
0: fare?
1: Mi dedicavo solo
0: anch'io
1: a quella, solo che la materia non mi entrava in
0: no,
1: testa, quindi i 10 di lingue diventavano 7 e così potevo
0: e io avevo i 6 che corrisponde al 10, è uguale a te, facevo la media da solo e dicevo: ok, me la cavo. Infatti sono uscita con una media altissima nel diploma di maturità con nonostante l'insufficienza in matematica,
1: e io col massimo dei voti nonostante la matematica. Va bene, dove vado? Andiamo a fare delle cose in giro. Allora ti dico una cosa, Natascia Lusenti. Noi pensiamo di avere un record in Italia di edifici storti. C'è un edificio
0: storti?
1: Storti.
0: Beh, storti o storici?
1: Storti.
0: Ah, tipo la Torre di Pisa.
1: Storici, esatto,
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: la Torre di Pisa.
0: E invece no.
1: E invece no.
0: C'è un altro
1: perché
0: paese.
1: Perché la Torre di Pisa è una squaglia dilettante.
0: Ah, sì?
1: Questa, sì, si inclina solo di 4 gradi.
0: Ah, certo.
1: Solo
0: ah,
1: 4 gradi. C'è invece in un posto, in Grecia, in cui c'è una chiesa che è inclinata di 14 gradi.
0: Caspita.
1: Capisci?
0: Siamo sempre nella matematica comunque, osso, io ti vorrei dire.
1: È una misurazione.
0: Ho capito, però stai parlando di angoli.
1: Il più grosso, la più grossa conquista nella mia vita a livello di matematica è stata capire chilometri all'ora.
0: Sì, ma però è per dirti che, vedi, questa è una tipica applicazione e ci stiamo anche capendo qualcosa.
1: E allora mettiamo la musica.
0: Dai, ci stiamo capendo qualcosa. Tu mi hai detto 14 gradi e io ho visualizzato.
1: È più storta.
0: Quindi pende ancora di più.
1: Pende ancora di più.
0: Aspetta.
1: È una chiesa ortodossa.
0: È molto storta.
1: È molto storta.
0: Sto vedendo una foto.
1: È molto storta. La foto è dritta. No, è successo un po' quello che è successo a Pisa. Loro l'avrebbero costruita dritta. Gli è sfranata sotto tutta
0: poveri,
1: la montagna.
0: Certo.
1: E per cui siamo sulle pendici del monte Caravula, o Caravula.
0: Caravula, credo sia. Sì.
1: A Ropoto, un villaggio che oramai è un villaggio abbandonato. E qui è successa una cosa. Scusami, sono 17, non 14 gradi di inclinazione. E succede che ad un certo punto questo villaggio, per effetto della geologia, cioè
0: sì,
1: della consistenza del terreno e delle acque piovane, insomma tutta una serie di vicende geologiche, frana giù. Ovviamente il villaggio viene abbandonato, rimane distrutto da questa frana, cioè non rimane più niente. L'unica cosa che è rimasta ancora perfettamente intera, le colonne sono su,
0: sì,
1: tutto è su, solo che è tutto storto,
0: ma certo,
1: è la chiesa ortodossa.
0: La casa di Dio, certo. Però sei strattata un po'.
1: Il problema
0: bella
1: è che tutte le anime che dovevano andarci sono dovute scappare.
0: Quindi è un luogo turistico?
1: È un luogo turistico che si può visitare, perché ovviamente con le guide ci sono dei percorsi di sicurezza in cui si può andare a vedere, ed è in assoluto l'edificio, diciamo, intero più storto al mondo.
0: Beh, divertente comunque che sia una chiesa, dai. Grazie Matteosso per questo Dimmi dove vado in questa domenica 24 maggio, in cui abbiamo messo insieme il turismo e la matematica. È incredibile,
1: io
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Subito, adesso.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Me ne vado in questo istante.
0: Io chiedo la sufficienza retroattiva.
1: Io mi rimando a settembre da solo.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono nel 20° anniversario di questa canzone, e noi continuiamo a parlare di matematica con una mestizia nel cuore che non... e sono venuti a galla tutte le umiliazioni degli anni della, dell'istituto tecnico Antonio Zanon di Udine.
1: Ah, Matteo, lasciateli alle spalle,
0: ma
1: la
0: no,
1: vita
0: ma
1: è andata bene.
0: Me li ero lasciate alle spalle se non fosse arrivata Natascia Ludenti a ritirarli fuori tutti quanti in una specie di riesumazione
1: col
0: di massa.
1: Col domandone di questa mattina, dai, sentiamo.
2: Buongiorno da Cinzia e vado controcorrente. Io la adoravo, per me non aveva segreti, algebra, equazioni, matematica, geometria. Non lo so, io leggevo e risolvevo. Ovviamente bellissimi voti, qualche volta non bellissimi perché allora ero disordinata e con una scrittura orripilante che mi è rimasta, mentre per il resto sono un'ordinata fobica.
1: Ah, comunque, allora si spiega qualcosa, se...
0: Esatto, comunque prendi delle pillole. Comunque,
1: ma non è per quello.
0: Cara Cinzia, non sei controcorrente,
1: no,
0: sei assolutamente in corrente.
1: È vero.
0: È talmente forte sta corrente che è banale amare la matematica.
1: Ma
0: io
1: smetti.
0: Vi consiglio di odiarla.
1: Dai, comunque sì, mi sa che sono i...
0: No, te lo dico,
1: maggioranza.
0: Sto tenendo il conto, perché qua sono ormai per la madre di tutte le umiliazioni, è qua.
1: Alberto da Venezia, certo, ci dice una cosa vera, sì, lo sappiamo,
0: sì,
1: Alberto.
0: Sì, fino a un certo punto, Alberto.
1: Dice, voi che siete appassionati di musica, lo sapete che la musica è matematica? Sì, è vero, lo sappiamo.
0: La musica come
1: però
0: noi la interpretiamo da esseri umani.
1: È un po'...
0: I suoni
1: sì,
0: armoniosi e deliziosi che la natura sono suoni. E poi l'uomo le ha ricondotti ad un modello matematico perché ha bisogno di...
1: Fa come gli scatta subito la roba del prof. Anna da Camogli che dice una cosa incredibile, suspense, dice una cosa che non ci hanno mai detto in tanti anni di radio. Vi adoro! Grazie Anna da Camogli.
0: È un modello matematico che ci piace.
1: Beh,
0: questo, sì.
1: Secondo Anna da Camogli la matematica è arte mentale pura e divina. E poi era Manuela da Milano, vedi che me la ricordavo,
0: era
1: che
0: Manuela,
1: è una prof, è in pensione, ma dice sarò sempre, per sempre una prof di mate, e l'ha insegnata per 40 anni. Dice che è una forma di ragionamento anche se inconscio, e per, dice sì, certo, i suoi studenti a volte davanti a procedure che sembravano astratte, poco concrete, mi chiedevano prof, ma a cosa servono queste cose nella vita? E lei ad imparare a ragionare. E poi dice, attenzione attenzione, che è disponibile per fantasmagoriche lezioni gratuite di trigonometria. Ma sai che mo ci penso? Poi vengo qua e ti interrogo.
0: Benissimo.
1: C'è anche chi la odia, però. C'è.
0: Sì,
1: c'è. Scovalo. C'è. L'ho visto.
0: Oddio,
1: l'ho visto.
0: Aspetta.
1: Dai.
0: Non lo trovo.
1: Vabbè, sentiamo.
0: Ne avevamo solo uno. Qualcuno
1: ma
0: l'ha
1: sì,
0: scritto.
1: Ma Riccardo.
0: Riccardo.
1: Da Livorno. Ho sempre odiato la matematica. È il penultimo.
0: Non lo trovi?
1: Ho sempre odiato la matematica.
0: Questo qua, lunghissimo.
1: Dai, vai.
0: Ho sempre odiato la matematica, mi basta questo a me. Sono stato rimandato a settembre più volte. Quando sono stato bocciato, la matematica c'era sempre. Poi però c'è il twist del plot.
1: Attenzione, twist del plot!
0: Quello che l'avevo escluso.
1: Ah, e vabbè,
0: poi un insegnante me l'ha fatta piacere perché lui spiegava in mezz'ora l'argomento e poi ci dava gli esercizi da fare. I primi tre che consegnavano il compito corretto gli dava 6. E questa è una roba complicatissima.
1: Allora, i primi tre
0: con un italiano
1: sei.
0: Non impeccabile.
1: Vabbè, perché i primi tre gli dava 6. Alla terza volta gli dava 7. In questo modo si evitava l'interrogazione. Ah, d'accordo. O la lavagna, e si imparava. Cioè, evitavano le madri delle umiliazioni, come dici tu. I più bravi prendevano i voti alti, quindi tu magari eri spinto a consegnare tra i primi. Penso che sia questo la questione. Oggi gioco a sudoku a tutto spiano, conteggio a memoria e altro, adoro i numeri. Vabbè, un popolo di matematici che ci ascolta su Rai Radio 2. Adesso arriva l'Onda Verde.

0: Zara Informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:58 minuti 28 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Traffico che si presenta regolare su strade e autostrade, favorito quest'oggi come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22. Al momento sulla A4, la Venezia-Trieste, è segnalato un incidente tra la barriera di Trieste-Lisert-Terre di Puglia in direzione di Venezia. Code per incidente sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo per Bergamo, in uscita per chi proviene da Brescia. Incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, in prossimità dell'allacciamento con l'autosole in direzione della 8, e sulla 7 la Milano-Genova tra Bereguardo e Groppello Cairoli in direzione di Genova. Prudenza in autosole, sono segnalati pedoni tra Valdarno e Cisareggello in direzione di Firenze, mentre sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, si sono formati rallentamenti per un veicolo in fiamme a Secignano in direzione dello svincolo per il raccordo di Reggio Calabria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Good morning Vietnam!
4: Good morning Radio 2. Weekend.
5: E ciao!

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Rai Radio 2, sono le 7:03 minuti. Noi diamo il benvenuto all'ospite di questa mattina, una scrittrice, traduttrice, autrice di podcast, insomma fa tantissime cose. Si chiama Marina Marazza e un mese e mezzo fa è uscito un suo pezzo sul quotidiano Domani in cui raccontava della prima statua dedicata a una donna nella città di Torino, ed è una donna che è entrata per un matrimonio in una famiglia, diciamo, che è molto importante anche per gli affari dell'Italia, direi così. Marina, buongiorno. Marazza, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Io direi, Marina, brindiamo.
0: Esatto, sì.
2: Brindiamo, che forse a quest'ora di mattina un bicchiere di Barolo risulta un pochettino più, diciamo, pesante, ma io sono sempre favorevole.
0: Parliamo di Giulia di Barolo, Marina, a cui tu, tra l'altro, tu conosci benissimo la famiglia perché hai dedicato una saga, una serie di romanzi.
1: Proprio così, in questo 26, che è un po' l'anno di Giulia di Barolo, perché come tu giustamente dicevi, Torino ha dedicato la prima statua di donna a Giulia di Barolo.
0: Applausi alla città di Torino, non è mai troppo tardi.
1: Assolutamente. Quest'anno di Giulia di Barolo, questo 26, questa statua, che è una statua molto storytelling, a noi piace tanto lo storytelling, e questa è una statua che racconta tutta Giulia, perché raffigura lei che tiene tra le braccia una donna sofferente. È un po' un'icona di quello che Giulia ha fatto in tutta la sua vita, questa vandeana nata 240 anni fa, perché adesso il 26 di giugno sarà il compleanno della Giulia. 240 anni fa nasce in Vandea, fa questa vita avventurosissima, attraversa la rivoluzione francese, diventa dama di compagnia dell'imperatrice Giuseppina alla corte di Napoleone, lì conosce il suo Tancredi Falletti di Barolo, lei diventerà la Marchesa di Barolo, quindi lo sposa, arriva a Torino, viene naturalizzata torinese, la Juliette Colbert di Molevrier diventa la Giulia di Barolo e comincia a lavorare sul sociale a Torino, in questa città che è un po' una Parigi dei miserabili, un po' una Londra di Dickens, dove c'è una miseria terribile, dove le carcerate soffrono, dove i bambini sono in giro perché i genitori lavorano in fabbrica, insomma in questa città. Così Giulia che cosa fa? Comincia a fare del suo meglio per far del bene assieme al suo marito Tancredi, e tra le varie cose che fa, lei riesce assieme a Tancredi a creare il primo vino serbevole, quindi il primo vino che si può invecchiare, che fa concorrenza ai vini francesi, e lo fa per un motivo molto nobile, per avere dei nuovi proventi da investire nelle sue opere di carità.
0: Ma non sapevo niente di questa storia. Ma è una storia stupenda. Applausi, ma è una storia meravigliosa.
2: E poi pensa che una donna che ha 240 anni
0: e
2: se ancora
0: li porta tanto bene.
2: Se li porta bene.
0: Beh, sì, perché siamo ancora qui a parlare benissimo di lei, infatti. Ma la questione di lei che si appassiona alle condizioni miserevoli delle donne che stavano in carcere e anche a quello che succede poi a queste donne mi colpisce molto, perché non è che poi, tra l'altro, oggi, diciamo, parliamo del nostro paese, sia molto diversa la situazione, Marina.
1: E infatti l'attualità di quello che fa Giulia è proprio legato a questo. Quando lei entra nelle carceri senatorie, che sono a 100 metri dal suo palazzo, passa dalla bomboniera di Palazzo Barolo, quindi dal paradiso di Palazzo Barolo all'interno delle carceri, lei trova una situazione per esempio dove le donne sono tutte mescolate, detenute in attesa di giudizio, detenute condannate a morte, donne incinte, donne con bambini, in questa situazione terribile. Chiaramente le carceri di oggi non sono le carceri dei Savoia, ma c'è ancora talmente tanto lavoro da fare su tutti i temi che hanno interessato Giulia, che riguardano appunto le condizioni dei carcerati, la pena di morte che ancora esiste al mondo dopo 240 anni, piuttosto che la condizione femminile, i femminicidi, gli abusi.
0: Ma anche la questione delle donne che sono in carcere e non possono magari vedere i loro bambini, oppure di permettere loro di stare con i bambini, ma non in una cella di un carcere, perché per i bambini non è stupendo, diciamo, sì. Cose. Senti, perché finalmente la città di Torino ce l'ha fatta nel 2026? Perché è un pezzo di storia importantissimo per la capitale piemontese.
1: È un pezzo di storia importantissimo per la città di Torino. E come Milano qualche anno fa ha dedicato la prima statua di donna, e a Milano l'hanno dedicata alla Cristina del Gioioso, no?
0: Sì.
1: È sembrato a Torino che questa figura che racchiude insomma tutte queste sfaccettature di interesse e di attenzione nei confronti di tutte queste problematiche ancora così attuali, forse la più adatta, la più iconica a rappresentare la prima statua di donna in una.
2: E dove la vediamo questa statua?
1: Ma tra l'altro, ecco, guarda, questa è una bellissima domanda. Il posizionamento.
0: Applausi
2: esatto, se io parlo poco, ma quando parlo incido
1: quando
2: nella roccia.
1: Segni, come si dice? Cioè, ecco, l'hanno messa su il lato, proprio sullo spigolo del palazzo, no?
0: Sì.
1: Sull'angolo del palazzo.
0: Sì, sto vedendo
1: alto,
2: Palazzo Barolo.
1: Che tutti ne possano fruire. Palazzo Barolo, esattamente, okay. Via delle Orfane a Torino.
0: Ah, Via delle
2: Perché
0: Orfane.
2: Io che insomma ho vissuto a Torino per un periodo per lavoro, ricordo la via Giulia di Barolo e mi domandavo se fosse lì, ma non era lì,
1: evidentemente. No, è in Via delle Orfane.
2: È
1: in Via delle Orfane dove c'è questo palazzo. C'era un po' questo nome, no, come si suol dire. Lei arriva a Torino, sposa del suo Tancredi, e dov'è il bellissimo palazzo di famiglia?
0: Ma è meraviglioso.
1: Ma
0: è una storia stupenda. Senti, Marina, prima di salutarci, ti chiediamo di dirci i titoli dei tuoi libri dedicati alla Giulia. Poi mi piace molto che la chiami la Giulia, la Giulietta e la Giulia, così almeno.
1: La Giulia.
0: Come si chiama? La saga dei Barolo, giusto?
1: Sì, allora, i primi due volumi della saga del Barolo sono il primo volume Sangue delle Langhe,
0: sì,
1: e il secondo volume Il Rosso del Re.
0: Grazie mille Marina Marazza, buon lavoro, buona domenica, viva il Barolo, viva la Giulia di Barolo, ciao!
1: Buona domenica a tutti, viva Giulia!
0: E viva la sorellanza, perché è una storia di grande sorellanza questa qua.
1: Assolutamente sì.
2: E viva anche la bottiglia, via così.
0: Ciao Marina!
1: Sappiamo!
0: Ciao!
1: Grazie!

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet, e noi invece siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi della matematica. Sentiamo una delle vostre voci.
1: Matematica, grande problema. Però me la sono sempre sfangata alle superiori, perché i compiti di matematica me li faceva la mia compagna di banco, brava, italiana, ma che aveva vissuto in Francia per molto tempo, e con l'italiano invece non si trovava tanto bene, e allora io le davo una mano in italiano. Capisco adesso, invecchiando, purtroppo, che la matematica ha in realtà a che fare con la filosofia. Mi spiace non averla studiata abbastanza bene. Ma allora avevo Patrizia, che saluto tanto.
2: Vedi, anche questa qui è una bella storia di donne che si danno una mano. Continuate a dirci con messaggi scritti e vocali come siete messi con la matematica. A proposito di donne che si danno una mano, adesso arriva un super trio su Radio 2.

0: Al mio paese, Serena Brancale,
1: ma
0: Levante,
1: che bella canzone.
0: E Delia, un pezzone, diciamo. Una hit estiva, probabilmente l'hanno puntata così, no?
1: Quest'anno me lo faccio tatuare sulla schiena.
0: Estivo. Sì. Dunque, amici, siamo arrivati alle 7:17 minuti ed è il momento dei
1: Pelandroni d'Italia, cari amiche e cari amici, perché oggi ho una consolazione per i Pelandroni.
0: Bene, era ora.
1: Se voi Pelandroni d'Italia pensate di avere delle vite di...
0: Sì, squallide,
1: pensate,
0: misere.
1: Pensate che vita potrà mai avere il paleoscatologo.
0: Cos'è il paleo?
1: È uno scienziato.
0: Sì.
1: Il quale si occupa di studiare.
0: Sì.
1: I fossili di cacca.
0: Ah, certo, sì, certo.
1: Che è una cosa importante,
0: l'escatologia.
1: Ho scoperto.
0: Beh, certo che è importante.
1: È una cosa importante perché scopre la dieta,
0: sì,
1: delle creature,
0: sì,
1: che hanno prodotto questa cosa, e ne intuisce eventuali malattie e deduce da queste informazioni anche qual è il clima, perché chiaramente a seconda della,
0: certo,
1: dieta delle,
0: Matteo,
1: cose, qual era il clima.
0: Capito
1: nel,
0: che non hai figli, però una delle cose principali delle creature qua è guardare l'ha fatta com'è, perché ti dice molte cose. Anche quella antica.
1: Esattamente. Tu pensa a questo che passa la vita a scavare, a cercare cacche.
0: Ah, quindi tu stai dicendo
1: secche.
0: A quel punto meglio non lavorare.
1: A quel punto,
0: applausi.
1: Siete dei
0: Pelandroni,
1: siete fortunatissimi.
0: Abbiamo fatto.
1: Consolatevi, Pelandroni. Se poi pensate di avere una vita, potete sempre mettere la ciliegina sulla torta. È una ciliegina fossile, ve,
0: certo,
1: lo dico. C'è da dire una cosa.
0: Sì.
1: La fossile sporca meno della fresca.
0: Beh, certo, perché
1: quindi
0: ha già fatto il suo.
1: Ha un suo,
0: sì,
1: ha un suo, diciamo,
0: quanto
1: pregio.
0: Quanto si diverte a parlare di questa, ride, non so, è un bambino proprio.
1: Quindi, la notizia qual è?
0: Sì, non lo so, sto
1: quanto guadagna un paleoscatologo?
0: Oh, grazie, che finalmente
1: uno stipendio di
0: adeguato alla materia.
1: Esatto, 54.000 lordi.
0: Beh, sono mica pochi all'anno.
1: Per sporcarsi le mani di me.
0: Beh, scusami,
1: all'anno.
0: Non è male.
1: Ma sono,
0: ma
1: quanto,
0: no,
1: sono 54.000 lordi? 2.500 al mese?
0: Beh, li butti via, non ho capito.
1: No, li butto via, ma per stare con le mani nella,
0: no,
1: mano.
0: Ma adesso, beh, è un fossile. Poi se è un lavoro sicuro.
1: Dici tu, fossile fresca sarebbe peggio.
0: Io la chiuderei qui perché lo vedo in una forma troppo smagliante.
1: Mi teme, Natasha.
0: Sì,
1: Rosendi,
0: sì, temo. Quando poi
1: teme.
0: Oggi gli hanno detto della domanda, è su di giri. Quando è su di giri, ho.
1: Basta, via.
0: Bisogna un attimo
1: saltano le valvole,
0: accorciare il guizzaggio.
1: Quando sono su di giri saltano le valvole.
0: Allora, amici, siete su Rai Radio 2, se non lo sapevate adesso
1: potete
0: lo sapete
1: saperlo.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Siamo nel pieno dell'Inghilterra qua, 1990, UB40 con Kingston Town.
1: E stiamo... anche un po' Giamaica.
0: Beh, un pochino, sì, è vero, è vero.
1: Giamaica, Kingston.
0: Sì, sì, è vero, è vero. E stiamo parlando di matematica con il domandone del giorno. Siamo partiti da un pezzo su Internazionale di un prof che ha scritto, un ex docente che scrive libri sulla matematica da molti anni, per far capire alle persone che non è quella noia, quell'orrore terrificante che ci fanno pensare che sia a scuola.
2: Elisabetta da Modena. Io ho un fratello matematico, professore, e ho fatto il primo esame all'università di economia facendo matematica da privatista, mezzanotte più fratello. Non ho preso un gran voto, però sono rimasto soddisfatta perché comunque normalmente frequentato è andata bene. E comunque la matematica mi è sempre piaciuta.
0: Bravi amici, bene. È tutta una roba sulla matematica.
1: Io di più la polenta.
0: Ecco, allora io di più vi leggo questo messaggio di Rita che dice: io adoravo la matematica, ma quando ho scoperto l'informatica, di più, è stato un colpo di fulmine.
1: Mi sembra un'ottima, almeno lì capisci che ha un senso, è applicata per fare delle cose che servono. Fai andare i computer,
0: niente,
1: tranne
0: non
1: che quando sei in diretta e
0: esatto,
1: no, ce la farete mai
0: ad averlo. Vai, matematica, ma dentro.

0: Siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo, ma prima di salutarci, Natascia Lozenti e Matteo Rosso hanno una cosa importante da dirvi. Lunedì 25 maggio, domani, in occasione dell'Africa Day Radio 2, che cosa succede?
1: Alle 19.45 in punto, in diretta dalla Sala B di Via Asiago, ci sarà il concerto per l'Africa Day, realizzato in collaborazione con Rai Radio, Amref e Asvis, conduzione Sara Zambotti e Massimo Cirri.
0: E quindi tra cui tutti su Radio 2, domani alle 19.45, tutti su Radio 2, sabato mattina alle 6, c'è Natascia Lozenti
1: e Matteo Rosso.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono le 7:30.
2: Rai GR2.
3: Vicini all'accordo Stati Uniti-Iran, Trump e Hormuz verso la riapertura, ma Teheran pretende il controllo dello stretto sul nucleare, nessun impegno. Paura per una sparatoria davanti alla Casa Bianca, ucciso l'attentatore. Ucraina sotto un massiccio attacco di Mosca, rappresaglia per il raid sull'ostello russo. Comuni al voto, urne aperte in centinaia di città, 18 i capoluoghi da Venezia ad Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. La cronaca, settimana decisiva per l'inchiesta sulla morte dei sub alle Maldive. E poi caldo, weekend estivo, oltre 30 gradi fino a mercoledì. Il cinema a Cannes, la Palma d'Oro va al regista rumeno Monju Confiord, premiati anche Minotaur, Fatherland, La Bola Negra. Campionato, stasera gli ultimi verdetti per la corsa Champions e la lotta salvezza. Formula 1 in Canada domina la Mercedes di Russell, indietro le Ferrari. Buongiorno da Simona Giacinti. Sembra imminente una svolta nella guerra fra Stati Uniti e Iran, ad annunciarlo il presidente Trump, la corrispondente.
4: Un accordo con l'Iran è stato in larga parte negoziato, lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione, scrive Trump, che anticipa che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il presidente fa sapere di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea. La svolta arriva al termine di una giornata caratterizzata da messaggi contraddittori. Mentre già prendeva corpo un memorandum d'intesa per un cessate il fuoco di 30 o 60 giorni, Trump diceva al sito Axios che le possibilità di un accordo o di un attacco erano 50-50 e assicurava che non avrebbe firmato un'intesa che non fosse vantaggiosa per Israele. Poi la telefonata con i leader dei paesi del Golfo e altri leader regionali che lo hanno esortato ad accettare l'accordo, preceduta da consultazioni con i suoi consiglieri riuniti alla Casa Bianca, dove in serata è scattato il lockdown dopo una raffica di colpi d'arma da fuoco fuori dal complesso. Un uomo ha sparato vicino al posto di blocco e gli agenti del Secret Service hanno risposto uccidendolo. Da New York, Laura Pepe, GR2.
3: Ma i Pasdaran frenano per terra, non ci sono garanzie sufficienti per un accordo, il corrispondente.
5: Il primo ministro pakistano Sharif si congratula con Trump per gli sforzi definiti straordinari nel cercare la pace, ma da Teheran si rivendica come un proprio successo il memorandum d'intesa. Come gli antichi romani, che credevano di essere il centro del mondo e furono invece costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà, ha commentato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. E intanto sono già iniziate le precisazioni e le smentite. Lo stretto di Hormuz resta sotto la gestione dell'Iran, riferisce l'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, che giudica come incompleto e incoerente l'annuncio del capo della Casa Bianca. È solo propaganda, aggiunge poi, citando proprio le guardie della rivoluzione islamica, che assicurano non è stato preso alcun impegno in merito al nostro programma nucleare, doveva essere il punto cruciale, e invece non se ne è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
3: Stato di allerta aerea in tutta l'Ucraina sotto un massiccio attacco russo con missili balistici e drone, un morto e 5 feriti a Kiev, raid di Mosca per rappresaglia a quello ucraino contro un ostello universitario nella regione occupata di Lugansk, in cui 21 persone hanno perso la vita, 42 i feriti. Vicenda flottiglia, il ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir è stato interdetto dall'accesso al territorio francese a seguito del video di derisione e umiliazione degli attivisti. Missione che intanto prosegue, un convoglio in viaggio via terra diretto a Gaza è fermo da giorni in Libia, partecipano anche una decina di italiani. Urne aperte da circa mezz'ora in decine di città per le elezioni amministrative, i dettagli nella scheda.
6: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento di identità valido. Noemi Giunta, GR2.
7: Rientrate tutte in Italia le salme dei sub morti alle Maldive, da domani le autopsie.
8: Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, poi sulle salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, atterrati a Milano Malpensa in casse di legno trasferite a Gallarate, i parenti rimasti a casa, stretti nel dolore. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, per far luce su quanto accaduto nella grotta delle Maldive. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita da alcun icolo. Gli speleo sub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiò con GR2.
7: La commemorazione per i 34 anni della strage di Capaci, nella quale vennero assassinati dalla mafia i giudici Falcone e Morvillo e i tre agenti del scorta Montinaro, Schifani e Di Cillo. Il 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Queste sono le parole del presidente Mattarella.
9: Giovanni Falcone.
10: La lettura dei nomi delle vittime di Capaci e Via D'Amelio alle 17.58, il momento esatto dell'esplosione. Poi il silenzio e l'applauso delle migliaia di persone arrivate dopo un lungo corteo all'albero di Falcone, davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Si è conclusa così la commemorazione a 34 anni dalla strage, il ricordo soprattutto per i giovani come forma di impegno civile. Al mattino la manifestazione per gli studenti e gli alunni delle scuole, le loro voci al microfono di Agnese Selicata.
11: Un uomo è morto per salvare noi.
12: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata, perché adesso la gente non sta più in silenzio.
10: Ma che fase è questa per la mafia? Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
13: I mandamenti esistono e come, e governano sul territorio. Quello che le manca è una capacità organizzativa centrale.
10: E prima della lettura dei nomi, le parole di Maria Falcone.
14: La nuova Palermo è qua oggi.
10: Fausto Bertuccioli, GR2.
7: E anche la premier ha ricordato la strage di mafia, non dimenticare il sacrificio di chi ha dato la vita per costruire un futuro libero dalla paura, ha scritto Giorgia Meloni. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio rivendica di avere difeso il potere d'acquisto degli italiani. Ascoltiamola nel videomessaggio inviato al Festival del Lavoro.
15: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. E per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
7: Dal governo inoltre stime e annunci su turismo, pubblico impiego e tasse, il servizio dell'inviato al Festival dell'Economia di Trento.
16: Il primo punto è il pubblico impiego, per il quale la stagione dei rinnovi contrattuali dovrebbe chiudersi entro l'anno. Di pari passo procede il turnover del personale, con un obiettivo ambizioso ma possibile, ha detto il ministro Paolo Zangrillo.
17: Per quanto l'obiettivo del milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io sono molto ottimista.
16: Secondo punto è il turismo. Le incertezze delle crisi geopolitiche in corso potrebbero favorire la stagione del bel paese, con più italiani e più europei. Secondo le previsioni, più 2 5% per presenze e arrivi. Infine il fisco, non esclusa con la prossima manovra una riduzione dell'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50-60 mila euro, con una decisiva riserva però, ha avvertito il viceministro Maurizio Leo.
11: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
16: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR2.
7: Opposizione e critiche sulla politica economica del governo, così come sull'ipotesi avanzata dal ministro Ciriani di accelerare sulla legge elettorale con un primo sì della Camera a giugno. Nessuna forzatura procedurale, chiede il centrosinistra, e il PD parla di arroganza istituzionale se ci fosse la volontà di presentare un testo blindato. L'anticiclone nordafricano porta caldo, sole da nord a sud, temperature estive oltre i 30 gradi, il picco è atteso mercoledì, poi giovedì forse un'attenuazione. Sentiamo le previsioni meteo da Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA CNR.
18: La caratteristica attuale è un anticiclone di matrice subtropicale. Il momento di più caldo sarà fra martedì e mercoledì, dove nella pianura padana e in alcune pianure interne della Toscana e del Lazio potremmo arrivare anche a 35 gradi. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia stanno un pochino meglio, lì le temperature sopra i 30 gradi arriveranno dal lunedì in poi.
7: E siamo al cinema, si è concluso il Festival di Cannes, l'inviata, sentiamo.
19: Fionti. Christian Mungiu, che quasi 20 anni dopo la sua prima Palma d'Oro, vince con Fjord. Andrei Zviagintsev, da 6 anni uscito dalla Russia, vince il Grand Prix con Minotaur e si rivolge a Putin perché finisca il massacro della guerra. Doppia, anzi tripla palma alla regia e per i due Javier della Bola Negra e il Pavlikovsky di Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco.
20: Ma gratitudine.
19: Piange Virginie Efira, attrice premiata con Tao Okamoto per Amaguchi. Esultano i due ragazzi di Coward, migliori attori. Barbara Streisand fa ritirare la sua palma d'onore a Isabelle Huppert e invia un messaggio. Il cinema ci unisce, dice.
20: Viva la cinema!
19: Finale con Gina Davis sul palco, che cita il finale di Thelma e Louise.
20: But keep going.
21: What do you mean?
20: Go!
19: Cannes, Miriam Mauti, GR2.
7: E siamo alla pagina sportiva, qui con me Alessio Maldini, buongiorno.
22: Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori.
7: Allora, stasera calerà il sipario sul campionato con gli ultimi verdetti che riguardano la corsa Champions e la lotta salvezza.
22: Per gli ultimi due posti Champions sono in corsa 4 squadre. Milan e Roma hanno 2 punti di vantaggio su Como Juventus. Alle 20:45 si giocheranno Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Per quanto riguarda la terza retrocessione, il Lecce, che ospiterà il Genoa, partirà con 1 punto di vantaggio sulla Cremonese. Completano il quadro di oggi Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Negli anticipi di ieri 2-1 nel rimonta della Lazio sul Pisa con l'ultimo gol in bianco celeste di Pedro e divertente 3-3-3 Bologna-Inter. Al Dall'Ara clima di festa con molti giovani in campo, il tecnico nerazzurro Chivu.
23: E i giovani inesti che sono entrati hanno dato il loro contributo, sono felice per Cocchi, per Topalovic, per Endi, per Pio, ma sono felice per tutti perché hanno cercato di essere oggi la miglior versione di quello che aveva.
22: Per la Serie B in programma l'andata dei playoff a Catanzaro-Monza stasera alle 20.
7: E la serata poi proseguirà con la Formula 1.
22: Alle 22 la partenza del Gran Premio del Canada con la Mercedes di Russell in pole. Il pilota britannico ha staccato di soli 68 millesimi il compagno di squadra Antonelli, stesso identico gap di venerdì. In seconda fila le McLaren di Norris e Piastri, in terza la Ferrari di Hamilton, in quarta quella di Leclerc. Qualifiche precedute dalla sprint race vinta sempre da Russell dopo una manovra ritenuta scorretta dallo stesso Antonelli, giunto poi terzo dietro a Norris, quinto Leclerc, sesto Hamilton.
7: Dalle scintille Russell Antonelli all'assolo di Vingegaard al Giro d'Italia.
22: Nuova maglia rosa dopo aver staccato tutti sulla salita conclusiva di Pila. Ora danese ha un vantaggio di 2,26 sul portoghese Olaglio, primo degli italiani Pellizzari, sesto a 4,22 Vingegaard.
24: Sarà bellissimo indossare questa maglia a Milano, è una città bellissima, ci sono già stato, sarà un onore arrivarci con il simbolo del primato, la maglia rosa.
7: Dalle montagne della Valle d'Aosta al mare di Cagliari, dove si disputano le regate preliminari American's Cup.
22: Oggi le ultime 2 regate di flotta e poi la finale tra i 2 migliori equipaggi. In testa c'è sempre Luna Rossa Grigia con al timone Margherita Porro e Marco Gradoni.
0: Sicuramente c'è tantissima pressione, noi lo sappiamo, ma per me, per quanto mi riguarda, è un privilegio. Cioè, io adoro stare sotto pressione. Le scelte che facciamo sono anche molto istintive, alcune studiate, però fa parte dell'allenamento. Il nostro unico obiettivo penso sia arrivare in finale.
22: E ricordiamo che oggi inizia Roland Garros di tennis, 4 gli italiani in campo: Bellucci, Cina, Sonego e Bronzetti.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepri, in regia Fernando Conti, Emanuele Di Cavio. La linea va a soggetti smarriti. Il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
1: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
2: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
25: Buongiorno amici, grazie a Simona Giacinti del GR2 ed eccoci qua. Pronti.
26: Vorrei tanto
25: viva!
26: Sapere chi è questa voce svenevole che annuncia una vostra parente.
25: Ma chi? No, ma non è la voce ufficiale.
27: Ma come, che è una giornalista di Radio 2? Ma che stiamo scherzando? Raimonda, per favore, non ci confondere subito le idee.
25: Allora, infatti non parlava della giornalista Raimonda, quello confuso sei tu, Marzocca, non fare così, ti prego. Parlava invece della voce ufficiale, iniziale, che ci presenta soggetti smarriti, capito?
27: Ah, addirittura, ancora non ha capito che tra un po' sarà sostituita.
26: Un atto di coraggio. Ecco. Buongiorno.
25: Buongiorno ai coraggiosi ascoltatori di Radio 2 che anche oggi hanno scelto soggetti smarriti. Partiamo come nostra regola con il quizzellino. Vai Paoletto.
28: C'è un ambiente sano in cui ci si diverte e si lavora bene, perché per poter divertire è necessario che anche noi ci si diverta in primis.
25: Che belle parole, sono assolutamente d'accordo, caro anonimo.
27: È chiaro, divertiamoci. Divertiamoci. Noi prima di iniziare ogni puntata di Soggetti Smarriti ci diciamo tutti in coro: divertiamoci.
25: Ce la mettiamo tutta anche oggi.
27: E se anche lui.
25: Se avete indovinato la voce del nostro quizzellino, non vi resta che scrivere un messaggio al 348 7300 200. Buongiorno e benvenuti su Radio 2.

0: Per amore, per un po' d'amore, era Mannarino qui su Radio 2. Buongiorno dai soggetti smarriti. Un saluto a Gabriele Cioni che cura la parte tecnica e dietro il mixer, detto anche belli capelli. Una grande invidia da parte di Marzocca. Ti prego, Marzocca, non fare così. Lo so che soffri quando vedi i capelli. Ma...
1: Quanto soffro! Wow!
0: Allora, dovremmo avere ascoltare un messaggio, ma non sentiamo. Continuate a
2: scrivere. Io comincerei con la parte femminile, tutta questa grande emancipazione, e poi non si cita la Simona Banchi. Non si cita la Simona Banchi, là dove dovrebbe esserci Vercillo, sì, Marzocca e Banchi. Sì. Anzi, Banchi, Vercillo, Marzocca, c'è invece Vercillo e Marzocca. E il nulla
1: e Banchi.
0: No, fatemi capire, devo dirli in ordine alfabetico. Allora facciamo Banchi in ordine alfabetico, facciamo Banchi, Marzocca, Vercillo.
1: Vabbè, bene. Ma fate come volete, ma dai, è uguale, sì, ma fate come volete.
3: Felice tu stare, lasciati dagli occhi di Marzocca inebrare, così bello, così dolce e affascinante. Lui ti guarda e ti sente e ti ascolta ed è travolgente, e allora scegli che tu vuoi stare con i soggetti smarriti su Rai Radio 2 con Vercillo e Marzocca. Devi stare e abbraccia e abbracciali e amali, sorride a Raimonda, dolce Gioconda, e a Marzocca il mio colotto, dai un dolce bacialottolottolo, la vostra amica Baida Panariellina. Olè,
0: buongiorno Ida. Olè,
1: mamma mia, grazie.
0: Senti, diamo il benvenuto.
1: Ma si fanno ancora le serenate secondo te? Questa mi è venuta in mente adesso questa cosa. Si fanno le serenate o
0: cioè,
1: no?
0: Secondo te, chi ti ha fatto la domanda? Il notaio. Questo è il notaio che vuole sapere se si fanno ancora.
1: No, mi è venuta in mente una cosa che poi io tante volte mi faccio delle domande, sai, da solo, no? Mi metto lì e penso e dico: ma perché la serenata si è sempre chiamata serenata? Ecco, quando mi faccio le domande. E mi capita sempre quando sto a letto, che mi sto per addormentare, mi vengono in mente questi pensieri.
0: Serenata,
1: perché si chiama serenata?
0: Viene da sereno. Da sereno.
1: Ma non è sereno, perché sereno. Mette l'ansia di amore, mette la serenata. No?
4: Domande
1: mette
4: che cambiano il destino del mondo.
0: Esattamente, sono le grandi domande dei soggetti smarriti.
1: Sì, però io me lo chiedo, tante persone neanche ce lo chiedono, però io queste cose me le chiedo. Perché serenata? Potrebbe chiamarsi l'ansietata, per esempio, no?
0: Ma perché dovrebbe metterti ansia? Semmai è una cosa bella, inconsueta, perché non si fa più, un po' desueta anche forse.
1: No, desueta, per questo ho chiesto, si fanno ancora le serenate? Secondo me in alcuni posti sì, si fanno ancora, stanno a questa tradizione.
0: Lo chiediamo ai nostri amici, vediamo se da qualche parte magari qualcuno...
1: Conoscete qualcuno? Qualcuno che ha ricevuto una serenata.
5: Nulla.
0: Ecco. È arrivato il primo nulla, che meraviglia. Nessuno ha indovinato il quizzellino, ve lo dico subito. Lo vogliamo riascoltare un attimo, Paoletto, prima di andare
6: in
0: pubblicità?
6: C'è un ambiente sano in cui ci si diverte e si lavora bene, perché per poter divertire è necessario che anche noi ci si diverta in primis.
0: Chi sarà?
2: La so.
0: Chi è?
2: Telly Savalas.
0: Ma non è Telly Savalas.
1: No.
0: 348-7300-200.
7: Soggetti smarriti.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Soggetti smarriti.

0: Don Morrison qui su
1: la la la la la la la la la la la la la
0: devi rovinare sempre tutto, porca
1: la la la.
0: Sono le 7.57, buongiorno da Radio 2. Cari soggetti smarriti, ci scrive Antonella da Cosenza. Volevo raccontarvi che a Bisignano, in provincia di Cosenza, la tradizione della serenata è più viva che mai. Prima del matrimonio è quasi un obbligo. Lo sposo, con tanto di musicisti e amici al seguito, va sotto la finestra della futura sposa a cantare il suo amore. Ed io che pensavo che fosse una cosa desueta, vedi?
2: Affacciatela. Finestra, ogni infanto del bene mio conoschi.
0: Io scapperei così.
2: Per sentimento, serenata, sì. Per Raimonda.
0: Ah, meno male che era per Raimonda, perché per noi, su di noi non ha avuto nessun effetto, devo dirti, caro amico bello, che se fate una serenata almeno fatela bene. Nel mio paese, a Castiglione Messer Raimondo, in Abruzzo, si fanno ancora le serenate, credetemi che non sono solo gli uomini che le fanno alle donne, ma sono anche le donne che le fanno agli uomini.
1: Oh, buongiorno. E una volta tanto che parlate di un argomento importante, serio, una cosa fatta bene,
0: l'ha scelto lei, notario, questa cosa nella serenata, la riconosco,
1: esatto. Una volta tanto che è possibile che si sente parlare di qualcosa di sensato. La serenata è una cosa buonissima, che è una cosa bella, che l'amore dello sposo, della fidanzata, adesso addirittura sentiamo che pure le fidanzate la vanno a fare ai fidanzati, ma è giusto così. Però io mi chiedo, allora, perché hanno deciso di fare i palazzi così alti? Se una femmina, oppure che ne so, un mascolo, si trova all'ottavo, al nono piano e arriva il fidanzato o la fidanzata e ci vuole fare la serenata, che minchia sente se sta al decimo piano, all'undicesimo piano?
0: Deve andare con l'amplificatore giusto e con delle belle casse. Che fanno
1: allora facciamo i citofoni che si sentono meglio con dei applicatori acustici, tanto oggi siamo nella modernità, si può fare facilmente, in modo che anche da sotto, se uno fa una serenata, attacca il citofono e si sente bene a casa. Siete d'accordo? Perché non si fa l'innovazione tecnologica anche in questo caso?
3: Si possono far aiutare da un drone.
0: Sì, da un drone si possono far aiutare dall'intelligenza artificiale, che magari scrive anche e canta anche le canzoni. Quindi tutti possono fare le serenate, anche da stonati. Va bene, ritorniamo al pizzellino mentre sta atterrando il drone. Dario è atterrato? Scusate, ma ha una batteria che dura pochi secondi, fa un po' schifo il drone, lo so. Allora, non è Stefano De Martino la risposta al nostro quizzellino, non è neanche Fabio Grosso e neanche Michele Riondino. Caro amico Giuseppe, che normalmente indovini, mi dispiace, ma questa volta non ce l'hai fatto. Ci fai riascoltare il quizzellino, per favore?
4: C'è un ambiente sano in cui ci si diverte e si lavora bene, perché per poter divertire è necessario che anche noi ci si diverta in primis.
0: Insomma, questo nulla mi sa che oggi ce lo teniamo, se non indovinate.
3: È un uomo.
0: Ma dai, ma su sei.
1: È un uomo, brava, vedi Raimondo, ha dato questo aiutino, brava, complimenti.
0: Non bene. Si vince nulla, ma provate, 348-7300-200.
5: Io non ho piani, io non ho piani.

0: che fanno più le serenate. Anche minimo arriverebbe dall'alto un vaso di fiori, e per fortuna che adesso non ci sono più i vasi di terracotta, ma sono quasi tutti in plastica. Antonella, buona giornata, buona domenica a tutti.
1: Antonella, buongiorno. Antonella non si fida dei vicini, della bontà dei vicini, cioè che il fastidio potrebbe essere forse sì, però appare che dai nostri ascoltatori invece le serenate ancora si facciano, quindi
2: buongiorno smarriti. Giulio da Taranto, volevo togliere il dubbio a Marco. Si chiamano serenate perché venivano cantate quando l'aria era serena, quindi un clima giusto per poter fare la serenata. Da qui, appunto, sereno, serenata. Buona giornata.
1: Sereno è la la la. La
3: piovenata, no, giustamente non si poteva fare perché con la pioggia no.
1: Quanto sei scemo, la piovenata. Allora, buongiorno smarriti, buongiorno Simona, ci scrive Piero. In alcuni paesi della Sardegna si usa ancora, qualche giorno prima del matrimonio, fare la serenata, naturalmente, da un gruppo folcloristico. È una festa, per placare la sete scorrono fiumi di vino e per placare la fame la cena è succulenta. E che vuoi di più?
3: E che cos'è questo? Ma che c'entra con l'amore questo? Uno quando è innamorato non mangia, non beve, cioè vive d'aria, vive di emozioni, vive di sentimento, no? Che sono queste cose? Mangia, beve.
1: Io non ti, ti ho mai visto così, né deperito, né in sciopero.
3: No, ma infatti
1: fame.
3: Io non,
1: non sei mai
3: non
1: stato
3: ho mai fatto una serenata. No, sì, ma non ho mai fatto, diciamo, serenata in vita mia, mai, non mi è mai capitato. Però trovo una cosa affascinante, carina come. No?
1: No, io
3: perché
1: la trovo
3: mi guardate
1: molto,
3: così?
1: No, io la trovo molto romantica questa cosa della serenata. Invece è molto carino che quest'oggi ti sia svegliato. Dovresti approfittarne e fare una cosa carina, un gesto carino nei confronti di tua moglie, stare zitto e non farle una serenata, perché quando canti, lo so, che merdocchino, tesoro mio, ti voglio
3: dare. No, ma io bene, siccome ma parlo, sono logorroico e parlo purtroppo, se veramente a mia moglie farei un bellissimo regalo se stessi, che ne so, una ventina di minuti completamente zitto.
1: Esatto. Avete fatto delle serenate, ce la volete raccontare, ce la volete anche magari cantare questa mattina? 348 7300 200. Mentre nel frattempo vi dico che non è Paolo Bonolis, perché ci avete scritto Paolo Bonolis, non è neanche Simone Vagnozzi e neanche Frank Matano. Chi sarà? 348 7300 200. Scrivete ai soggetti smarriti. Buongiorno e buona domenica da

0: smarriti.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2.
5: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: La canzone di maggior successo, forse l'unica direi, dei Fool's Garden, che si chiama Lemon Tree. Buongiorno dai soggetti smarriti, sono le 8:16, buongiorno a Giulia Fiore Coltellacci che dalla redazione risponde all'800 800 002.
1: Sì.
0: Se volete parlare con noi ci sono anche questa mattina i biscottini della fortuna, se volete sapere come andrà questa domenica, fare una domanda che riguarda il lavoro, l'amore, la salute,
1: qualsiasi cosa. I soldi.
2: Raimonda, che nome d'incanto, qui da noi è domenica soltanto.
0: Serenate per Raimonda stanno arrivando, serenate per Mazzocca, wow. C'è fosse qualcuno che mi facesse una serenata. Fortuna, se volete sapere come andrà questa domenica, fare una domanda che riguarda il lavoro, l'amore, la salute.
1: Qualsiasi cosa. I soldi.
2: Di Raimonda, che nome d'incanto, qui da noi è domenica soltanto.
0: Serenate per Raimonda stanno arrivando, serenate per Mazzocca, wow. C'è fosse qualcuno che mi facesse una serenata a me, guardala.
1: Adesso.

0: Attenzione, buongiorno, ci scrive Norma. Mia figlia, per timore che il futuro marito le facesse una serenata la sera prima del matrimonio, era andata a cena con le amiche, sicura che dopo la mezzanotte non potevano esserci rumori molesti. Si mise a letto tutta bigodinata, ma il fidanzato aveva fatto il conservatorio e nessuno poteva fermarlo. Si presentò con una mezza orchestra, violini, chitarre, fisarmoniche, flauti, mancava solo il pianoforte, pochi brani ma delicatissimi, molto graditi anche da vicini, buttati giù dal letto. Beh, applauso.
1: Meraviglioso applauso.
2: Gente smarrite, buongiorno. È vero che la serenata è desueta, ma quanta poesia conserva ancora. È qualcosa di immanente. Carmelo, buongiorno a tutti.
0: È qualcosa di immanente e meraviglioso.
1: Grazie. Esattamente, ha detto la parola giusta, immanente. E volevo rispondere al collega Margiocca, che questa cosa serenata, perché si chiama serena? Perché è nata di sera, capito? Si faceva la sera, è nata di sera, e quindi chiaramente nata sera era brutto, e allora l'hanno fatta chiamata serenata. Ecco, questo tanto per dare un senso etimologico alla parola.
0: Devo dare una notizia al 3487 300 200. È arrivato un messaggio di Giulia da Venezia che ha capito chi è il personaggio del quizzellino. Il messaggio dice: è un comico che fa alcuni personaggi alla Jalapa Show, ma di cui non conosco il nome. Beh, no, il nome ci serve, però, ragazzi, così non va bene.
1: È quello.
0: Però
1: sì, era che c'è andata vicino.
3: Quindi mezzo nulla per lei.
0: Quindi mezzo nulla per la nostra amica. Se ci dirai anche il nome, ti arriverà quello intero. Vabbè, sì. Questa è la nuova canzone di Fulminacci dopo la presentazione a Sanremo. Si chiama Maledetto Me.

0: Edoardo si chiede, ma anche maledetto me è una serenata?
1: No.
0: E la Fulminacci qui su Radio 2, buongiorno, buongiorno anche a Fabiana Secci di Quartu Sant'Elena che si è iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, ti prego fa bravo. Roberto
1: grandi
0: di Olfi,
1: applausi.
0: Marco Sciarra da Orvieto, Anthony Romagnoli, Mattia Paparopoli, Nadia Butani da Montezemolo e da Montefalcone, Filomena Naselli. Vedi che siamo sempre
1: quanti
0: di più.
1: Quanti siamo diventati? Dai,
0: al momento 40.351 e poi vediamo cosa accadrà.
1: Vai.
0: Allora, state sputando tutti i nomi della Jalapa Show, ma non il nome giusto per rispondere al quizzellino dell'artista in questione, vabbè, del comico in questione.
1: E basta, ce lo teniamo per la prossima settimana, dai, basta.
0: Marzocca, una domanda da farti, visto che tu sei negli Stati Uniti e forse probabilmente i nostri amici se li saranno anche accorti a casa.
1: Come fanno ad accorgersene?
0: Intuito, perché si sente che delle volte rispondi con ritardo, perché capisco che è notte lì da te, perché hai l'aria un po' più tonta del solito. Uno lo capisce, lo intuisce che sei in America. Allora io
1: mi stai dando del tonto, mi stai dando dell'addormentato,
0: ritardato,
1: quello che si cioè riflessi ritardati.
0: Ritardato, sì, dillo, ci sono. No, esatto. Ma c'è un certo ritardo.
1: Ho capito.
0: Vabbè, non mi fare perdere tempo, Marzocca, che ti devo fare una domanda. Oh, quando tu vai in giro lì per la Florida, cosa c'è da raccogliere? Tipo, ne so, nei boschi della Florida, che cosa uno si piega, può raccogliere? Ci sono i funghi, ad esempio? Ci sono i funghi?
1: No, parte che qui ci sono pure degli animali che possono essere anche per rispetto, insomma.
0: Degli animali?
1: Ci sono gli animali che possono essere anche pericolosi, voglio dire. Quindi, che dove vai a raccogliere? Ti metti a raccogliere? Poi non ci sono le cose che, per esempio, non è che ci i funghi, no, io non l'ho visti, non lo so, però non ho visto funghi in giro qua. Vado a fare delle passeggiate.
0: E cosa si raccoglie?
1: Io una volta ho raccolto una tartaruga, praticamente. Mi sono.
0: La tartaruga, cioè, uno c'è un motivo. In Florida e va a raccogliere tartarughe, fammi capire.
1: Sì, certo, si porta il cestino e raccoglie le tartarughe. Ho raccolto una tartaruga che poverina aveva perso la strada, stava andando dal lago, siccome sono tartarughe acquatiche belle grandi, era grande come una ciambella, sai la ciambella salvagente più o meno, quindi era bella grandicella, che stava attraversando praticamente la strada e mia moglie ha cominciato, oddio muore, la mettono sotto, muore. Allora io mi sono fermato, ho accostato, ho detto vabbè adesso la prendo, la riporto verso, c'era il prato lì che andava verso il laghetto dove era venuta. Come tiro su la tartaruga, questa tartaruga tira fuori un collo lungo, tipo fai conto un metro.
0: Non fare gesti che tanto non si vedono alla radio.
1: E gira questo collo come cioè stava per mordermi. Io l'ho mollata io
0: scusa ma se la tartaruga con lentezza stava andando dall'altra parte, e la saranno stati fatti suoi che magari aveva un appuntamento e tu le hai rotto le scatole, ma ci credi?
1: Vagliela a dire a mia moglie che già l'aveva vista defunta lì, che chissà che cosa. Questa è stata l'unica volta che ho raccolto qualcosa qua in Florida.

0: Questo era il primo singolo di Ray, che poi diventò famosa dopo Jack Jones e Ray, questo pezzo che si chiama You Don't Know Me. Siete su Radio 2, buongiorno ai nostri amici che si stanno iscrivendo copiosi al gruppo. Saluto Paolo Serventi Longhi, Lucia Stinnellis e Palma Gasparrini che si sono appena iscritti. Diamo la linea al GR2 e poi restano gli ultimi 30 minuti di Soggetti Smarriti, e oggi andiamo ad adottare, ritornano i giovani intelligenti. A tra poco.
1: Soggetti Smarriti.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 2-2. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Sono le 8 e 30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Buona domenica da Gabriella Lepre. 6 milioni di cittadini al voto oggi e domani per la tornata delle amministrative, che coinvolgerà oltre 700 comuni. Si eleggono sindaci e consigli comunali, seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi di regione al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. In Ucraina, 4 morti e oltre 20 feriti per il violento raid russo sulla regione della capitale Kiev, la corrispondente da Mosca.
10: È stato uno degli attacchi più massicci dall'inizio del conflitto. Le forze russe nella notte hanno colpito Kiev con missili balistici e droni, utilizzato anche il potente missile Ariechnik. Le immagini mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano una dopo l'altra e arrivano al suolo alla velocità di 20.000 km orari. Lo stato di allerta è stato dichiarato in tutto il paese. Putin aveva chiesto alla difesa di Mosca di dare una risposta all'attacco ucraino che giorni fa ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Un attacco terroristico, lo aveva definito il presidente, il cui bilancio definitivo, ultimate le operazioni di ricerca, è di 21 vittime, tutti ragazzi. Ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco è stata anche convocata una riunione d'emergenza all'ONU. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
9: L'accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato. I dettagli saranno annunciati a breve, scrive Donald Trump su Social Truth. Il presidente assicura poi che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, resterà sotto il controllo della Repubblica Islamica, sostengono invece i Pasdaran. Secondo il New York Times, l'intesa prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito da parte dell'Iran, lo sblocco di 25 miliardi di fondi di Teheran congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso il Libano. Da definire bene la questione del nucleare, se ne discuterà ancora in un negoziato successivo. Sul caro carburanti, dall'Ecofin di Cipro emerge una soluzione di compromesso per l'Italia, che tratta a oltranza per estrapolare le spese per l'energia dal patto di stabilità. Sul debito comune, Bruxelles apre al confronto.
11: L'Unione Europea cerca un equilibrio tra disciplina e spesa. A conclusione del vertice Ecofin di Cipro, il commissario UE all'economia Dombrovskis conferma la realtà del debito comune europeo, citando Next Generation EU e il Fondo per la Difesa Safe. Questi interventi hanno dei costi, ricorda, alludendo anche alla richiesta dell'Italia di considerare le spese per calmierare il caro energia fuori dal patto di stabilità. Dall'Ecofin arriva un'ipotesi di compromesso, una mini clausola che consenta all'Italia di scorporare le spese per l'energia, ma per un solo anno. A questo percorso verrebbe associato l'uso dei soldi residui del PNRR e una nuova allocazione dei fondi di coesione. Solo questi ultimi due strumenti valgono 3 miliardi. Con l'aggiunta della clausola annuale, il valore del pacchetto potrebbe raddoppiare. Gelsomina Testa, GR2.
9: Eredita Gucci a oltre 30 anni dall'omicidio di Maurizio Gucci. Si chiude lo scontro fra l'ex moglie e le figlie. Unica erede del patrimonio paterno, la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha archiviato il ricorso presentato da Allegra e Alessandra alla madre Patrizia Reggiani, andati 3,9 milioni nonostante la condanna come mandante del delitto dell'ex patron della casa di moda nel 1995. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato, così le figlie sui social. La scuola valuta provvedimenti disciplinari per gli ex studenti che a Parma hanno insultato e aggredito anche con cinture due insegnanti in un parco cittadino. L'aggressione, filmata in un video shock diffuso online, condanna al TG1 del ministro Valditara.
12: Ieri ho portato la mia solidarietà alla comunità scolastica. Il fatto è molto grave. Adesso però le norme ci sono, vanno applicate dalla scuola o eventualmente dalla magistratura. È finito il tempo delle giustificazioni, occorre rimettere al centro la responsabilità.
13: Cielo brucia certe sere, impulsi svuotano le chiese. Chi dice...
9: King Marrakesh al cinema, il docufilm che ripercorre l'ultimo anno del rapper milanese, sarà nelle sale da domani al 27 maggio, dal grande tour negli stadi al Marra Block Party nel suo quartiere La Barona, con tante testimonianze tra cui Elodie, Goé e Massimo Recalcati. Terrorizza, che poca... La linea torna a Soggetti Smarriti, prossimo GR2 alle 10:30.

0: Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal, Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Soggetti smarriti.

0: nostra. Solo nostra di Gaia. Siete su Radio 2, buongiorno. Dopo le informazioni del GR2, eccoci qua, siamo tornati. Marco e Ciccio Sino alle 9, sono le 8 e 39 minuti, siamo in diretta ed è arrivato il momento di aprire le porte alla nostra giovane intelligente che finalmente ritorna. Nostra rubrica adotta un giovane intelligente. Noi fortunatamente alziamo il livello con Greta Gambarotto che abbiamo al telefono. Greta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Greta Gambarotto, per chi non la conosce, stai buono con questi applausi, hanno capito?
2: Io devo fare un applauso, non ho capito.
0: Sei entusiasta, così. Ti vedo, di questa adozione, Marco.
2: Sì, perché mi interessano tutti gli argomenti che tratta Greta. Ciao Greta, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Greta è una biologa forense, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Signora biologa forense, classe 1999, nata a Tortona, però risiedi a Genova e hai questa passione da quando eri piccolissima. Ci spieghi un po'?
1: Sì.
0: Come è nata?
1: Sì, allora, un po' per racconti dei miei genitori sicuramente, e un po' anche per quello che mi ricordo anch'io, è nata proprio da quando ero piccolina. C'era sempre questa cosa dell'interesse verso la parte legale della biologia, della medicina, verso tutta la parte anche crime, ma proprio dal punto di vista iperscientifico. E quello si è legato anche un po' alla passione per gli insetti, che comunque possono confermare un po' tutti, visto che fin da piccolina stavo a guardare da mia nonna le formiche che arrivavano, si prendevano il riso che io mettevo sul suolo, andavano a prenderlo, portavano nel formicaio, cioè cose che era il modo per farmi stare tranquilla per mia nonna.
0: Era una passione antica, diciamo così, partita già dai primissimi anni. Senti, ho visto che uno dei tuoi reel parli della datazione al carbonio 14. Se volessimo datare per esempio Marzocca, ti dovrei inviare cosa ti posso inviare? Un capello? Ti mandiamo un
1: Capello sarebbe ideale.
0: Il capello sarebbe ideale. Marzocca, mi puoi fornire?
2: A trovarlo.
0: Uno naturale, uno innestato va bene lo stesso?
2: No, vanno bene tutti.
1: Ma poi la cosa bella del carbonio 14 è che si può dire che non si sta invecchiando, ma si sta semplicemente subendo un decadimento del carbonio. È un modo elegante per dire come passano gli anni.
0: Vedi?
2: Brava, vedi, è sempre più simpatica, Greta. C'è il decadimento del carbonio.
0: Quindi tu stai decadendo, Marzocca, fattene una ragione. Scusate, mi sono sbizzarrito. Allora, Greta, torniamo a parlare tra poco, anche perché ci sono un sacco di domande che ti dobbiamo fare, e invitiamo anche gli ascoltatori. Se avete delle curiosità scientifiche, questo è il momento di fare delle domande a Greta, scrivetecele al 348 7300 200.

0: Queen, It's a Kind of Magic. Siete su Radio 2, buongiorno da Marzocca e Vercillo, sino alle 9 come ogni weekend tra le 7.45 e le 9 appunto. Ritorniamo a parlare con la nostra giovane intelligente di oggi, che è Greta Gambarotto. Greta, buongiorno. Greta è una biologa e stiamo chiacchierando con lei per scoprire qualcosa di più. Soprattutto stiamo cercando di evitare, no, di superare quegli stereotipi che vedono gli uomini più attratti verso le materie scientifiche e le donne invece verso quelle umanistiche. Lo abbiamo fatto un po' tutta la stagione, perché fra le tante volte abbiamo parlato di materie scientifiche e tante volte siamo andati a beccare proprio donne, e lo abbiamo fatto volontariamente. Marco, volevi fare una domanda a Greta?
1: Sì, Greta, allora volevo chiederti questo: tra i vari post che hai pubblicato qui su Instagram, io ho notato, ce n'era uno in particolare che mi ha fatto venire dei sensi di colpa tremendi, perché adesso c'è scritto così: ci sono le piastrine dopo che hai staccato la crosticina, sai, la crosticina di quando ti fai le feritine, no? Che è così, devono rifare tutto il lavoro da capo. Io, siccome una di quelle cose che faccio da quando ero bambino, lo so che è sbagliato, che non si fa, però questa cosa mi ha fatto venire l'angoscia, quelle mie povere piastrine. Ma è vera o era una cosa così per ridere?
2: No, è vera, però devo anche dire che anche noi biologi, e io per prima, quindi mi ci metto, è una cosa che spesso faccio e non dovrei fare, però purtroppo è così. Purtroppo le nostre piastrine lavorano un sacco per costituire poi quella che noi vediamo la crosta, che è la coagulazione del sangue che va poi a riformare tutto lo strato di tessuti, e sì, se noi andiamo a staccare la crosta andiamo a far ricominciare tutto da capo.
0: Greta,
2: purtroppo queste povere piastrine.
0: Io invece volevo chiederti che riguarda gli uomini come eravamo, nel senso che è vero che abbiamo perso la coda, cioè avevamo la coda, a parte che qualcuno ancora ce l'ha, perché esiste poi una malformazione.
1: Tepaglia. Quanti ce ne stanno che ce l'hanno?
3: Tipo Marco.
0: Marco ha la coda, fra le sue stranezze fisiche c'è anche quello. È un animaletto con coda, no? L'abbiamo persa negli anni. Come funziona la cosa?
2: Allora, sì, praticamente quando nel percorso dell'evoluzione, che comunque è stato un percorso lunghissimo, quello che è accaduto è che noi, che comunque deriviamo dai primati, quindi dalle scimmie, piano piano nel tempo abbiamo appunto perso la coda, come anche altre specie di scimmie hanno fatto.
0: È successo nel passaggio dal passare a quattro zampe a due zampe, cioè diventare bipedi?
2: Allora, questo è quello che si pensava prima, ed era l'ipotesi più avvalorata, quindi quella che si pensava essere poi anche in definitiva la realtà dei fatti. In realtà poi si è andato a vedere a livello genetico, quindi giustamente con le nuove strumentazioni, pian piano la scienza va avanti, ci sono sempre nuovi modi per scoprire le cose, e si è andato a vedere proprio che a livello di DNA c'erano dei geni, e nell'uomo sono presenti dei geni che vanno a portare a una mutazione che non fa crescere la coda, tant'è che hanno fatto degli esperimenti anche su dei topi da laboratorio, e hanno visto che inserendo questo gene nel DNA dei topi la coda non cresceva. Quindi si è visto anche questo.
0: Quindi mi dispiace, ma non potremo scodinzolare per la felicità. Sarebbe stato carino se avessimo avuto la coda, io la trovo divertente questa cosa della coda. Ci sono mille cose da scoprire sui profili social di Greta Gambarotto, vi invitiamo a seguirla. Era la nostra giovane intelligente di oggi. Greta, tante grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: E grazie di averci raccontato un po' di te. A presto, ciao.
2: Grazie, a presto, ciao.
4: Soggetti smarriti. In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 2-2.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Non bastano i giovani intelligenti intervistati alla radio, ma ci sono anche gli ascoltatori intelligenti che dicono fortunatamente delle cose utili. Allora, caro Marco, ci scrive Alessandro che le tartarughe non vanno toccate, perché quando si allontanano dai laghi per andare all'asciutto lo fanno per deporre le uova lontano dai predatori. Quindi vedi che avevo ragione, hai rotto le scatole alla tartaruga, Margioca.
1: Sì, ma stava su una strada.
0: Stava sulla strada perché lei aveva imboccato la strada giusta per deporre le uova, il minimo che poteva fare da
1: no, quella era una strada trafficata, la strada giusta. Comunque va bene, per me guarda, ci può restare per i prossimi 150 anni dopo quello che ha fatto, invece di essere riconoscente, perché dovrebbe dovuto dire guarda questo,
0: ma povero,
1: mi sta salvando, invece ha tentato di mordermi, hai capito? Sì,
0: la voce. Prima di chiudere, vorremmo ringraziare e salutare Francesco dalla Svizzera, perché finalmente è stato indovinato il quizzellino di oggi.
1: No!
0: La voce è quella di Antonio Barbante, ovvero Tony Bongi, ed è uno dei iconici della Jalapas. Quindi complimenti, alla fine della puntata Francesco si porta a casa un ricco nulla. A proposito, prima dei saluti, approvo l'iscrizione di Salvatore Farisano sul nostro gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, di Emanuele Principe, di Graziella Maccanti e di Patrizia Pezzali. Sarà
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Vabbè, finito. Aspetta, almeno i saluti tra un po' li posso fare. Grazie, Raimondo.

0: Miley Cyrus qui su Radio 2, facciamo gli auguri a Marta e Carly. Ne abbiamo parlato durante la puntata, abbiamo raccontato la serenata che Carly fece a Marta 18 anni fa, perché sono appunto 18 dei loro anni di matrimonio che festeggiano. Auguri ragazzi.
1: Auguri
0: a tutti i nostri ascoltatori. Qui finisce la puntata dei soggetti smarriti di quest'oggi, ma con pazienza sappiate che ritorneremo la settimana prossima.
2: Ecco il ciao ciao.
0: Ecco. Se aspettavi.
1: No, ciao ciao, aspetta un attimo.
0: Se tu aspettavi quei 10 secondi, mi arrivi sempre in anticipo e così mi fai.
1: Sembra, così dai l'impressione di voler andare via, non vedi l'ora di andare via. Io farei altre due
2: musica.
1: Ore di.
2: Sì,
0: senti la musica, ma non vedi le dita del regista, devi invece immaginarle. Alla prossima settimana vi lasciamo con A qualcuno piace Radio 2, diretta Parlangeli, Andrea Perroni. Ciao!
1: Ciao!
3: Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
4: Ciao a tutti!
3: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con...

0: 2-2-2, a qualcuno piace il Radio 2, Andrea Ferroni.
1: Diretta Parlangeli, saremo con voi fino alle 10.30. Questa è una trasmissione che non sappiamo definire.
0: Ci abbiamo, ci abbiamo provato.
1: Tantissimi modi, tantissime volte, ma sinceramente non ci interessa neanche, possiamo dirlo.
0: Ah no? Cioè, no? Ah, ero rimasta che. Allora smetto di pensarci.
1: Ma sì.
0: Ah,
1: ma,
0: ok.
1: Sono stato proprio a cena l'altra sera in un posto, si chiama Non ci pensare.
0: Che bello.
1: No, ci sto a pensare. Sì.
0: Non male.
1: Quindi no, non abbiamo motivi per poter
0: definire, ma queste etichette che brutte,
1: sì, esatto.
0: Che noia.
1: Ma no, è una noia mortale. Noi vogliamo divertirci, quindi state con noi fino alle 10.30, è probabile che... Ah, se avete delle etichette da darci, datecele, poi magari le valutiamo. Se...
0: Giusto, magari viene fuori qualcosa di
1: esatto,
0: carino. Etichette al 3487 300 200.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa, a qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli. Siamo in attesa delle etichette per ora.
2: Over the top. Allora, ho visto Over the Top l'altro giorno con Stallone.
1: Sì.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo.
2: L'altro ieri sera. E quindi oggi cappello all'indietro.
1: Oggi così. Stai molto bene. Sì. Ti dona perché ti si libera tutto il viso
2: ti incornicia il viso.
1: Agli occhi.
2: Esatto.
1: Oh, cornici, etichette quest'oggi, ma anche premi fra le varie possibilità che avete oggi, potete attribuirci un premio che non esiste.
2: Ah, bello!
1: Voglio dire, l'hanno fatto persone prima di noi. Cioè, per l'esattezza, un professore francese. Florent Moncler, questo è il nome. Florent, bello tra l'altro.
2: Sì,
1: no?
2: Florent è sempre bello.
1: Sempre bello. Florent fa molta Francia. E infatti, proprio dalla Francia viene questo professore di filologia. Lui insegna filologia e poi si attribuisce dei premi. Nel 2015, nel 2016, pardon, ha vinto la medaglia d'oro della filologia. Descritta, ci riporta il Post, come la maggiore onorificenza in questa disciplina, quindi la filologia, addirittura paragonata ai premi Nobel. E lui, e viene notata questa cosa, c'è anche una testata locale, l'Est Républicain, che già addirittura nel 2015 lo aveva inserito tra i finalisti del premio. Lui va lì, riceve proprio questa medaglia.
2: Ma esiste questo premio?
1: No. Dieci anni dopo è venuto fuori che non esisteva. Però posso dirti, l'impegno profuso andrebbe premiato, per l'appunto, perché lui ha comprato questa medaglia da un sito di un gioielliere parigino per 250 euro. Quindi lui comunque c'era, che ha preso la patacca
2: ha investito,
1: ha messo su tutta questa operazione di comunicazione, si è attribuito il premio, ha attribuito finalisti tra le persone più note. Voglio dire, io glielo darei un premio. Ridiamoglielo.
2: Assolutamente, secondo me sulla fiducia ma
1: istituiamo noi un premio e ridiamoglielo.
2: Se lo merita. E poi non mi suona molto distante da alcuni attori che si attribuiscono premi, anche cantanti
1: che dicono.
2: Sì, secondo me sì. Che infilano nei curriculum che hanno partecipato a dei festival assurdi.
1: E non è vero.
2: Ma assolutamente no. È una frustrazione latente che secondo me un po'
1: va premiata. Lui lì insegna, magari erano anni, dice: senti, ma io me lo merito questo premio, adesso lo invento.
2: A qualcuno piace Radio 2, ha vinto il premio come migliore trasmissione dell'anno 2025-2026-2027.
1: Esatto, anche in futuro, perché ci hanno fatto fuori i finalisti e hanno detto: allora è inutile che vi mettiate qui a gareggiare.
2: Però siamo stati molto più furbi di Florent, perché le medaglie le abbiamo pagate 2,50 euro.

0: Day of My Life, American Authors, come Dave Floran, Moncler, anche lui autore, anche lui insignito, sì. E anche noi, come fossimo Dave Floran, Moncler, qualunque, ci fregiamo di titoli che non abbiamo, lo fa in particolare il nostro Alberto Maria Patcò, perché questo è il momento del suo Meglio Così News.
1: Buongiorno, bentrovati a questa edizione del domenica del Meglio Così News. Sono Alberto Maria, Raffaello Sanzio, Patcò e sono qui per questa edizione giustamente coadiuvato da Alessandro Bebi Provenzano. Partiamo subito senza fare tanti giri di parole.
0: Ma
1: dai.
0: Sì, dai.
1: Prima notizia. Madonna, oggi è veramente...
0: Non le va, Patcò.
1: Dogane, bam di controlli sulla e-commerce, e-commerce più 26,2% nel 2025, è meglio prevenire che curare, è così che si può riassumere modus operandi delle agenzie delle dogane e dei monopoli sull'e-commerce.
0: Monopoli, che è il gioco?
1: Allora, in verità
0: Monopoli
1: c'è una verità collegata con questo argomento, perché passa fermo un giro, passa dalla galera, poi c'era quell'altro che era via Parco della Vittoria, due giri. No, dico che c'è una relazione però con questo, no? C'è c'è una relazione. Comunque la notizia qual era? È che c'è il bam dei controlli, quindi se ordinate, diciamo così, la droga dall'estero, non potete riceverla perché ve la controllano. Quindi prendetela qua. Mio cognato ha comprato un petone, pensa. Un petone ha comprato mio cognato. È vietato
0: anche la droga,
1: il petone. Ma la droga, no, la droga quella che pensate voi, la cocaina, quella roba là, no. La droga, quella perché la paprika,
0: la curcuma,
1: ma certo, ma quelle
0: spezie
1: sono comunque delle droghe.
0: Drugstore, lei si rifà il modello,
1: ma quelle sono droghe, no?
0: Si specifica.
1: Poi c'è quell'altra, prossima notizia, Bebi Provenzano, come si chiama, non mi ricordo, Santuglia, sì, esatto. Allora, questo non mi piace, non mi piace. Oh, questo è bello. Allora, con Officina Leonardo sostegna il Profit STEM, gruppo investe nella formazione. No, questa è economia, non mi piace, non mi riguarda. Prossima notizia. I 6 punti di von der Leyen per completare e rafforzare il mercato unico europeo. Durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Commissione von der Leyen ha presentato l'agenda con i suoi 6 punti. Si è sbagliata a un certo punto, ha detto punto 1, punto 2, punto 3, poi c'è al punto 4 c'era un chilo di carote, 2 chili di zacchine.
0: Era la sua agenda personale.
1: Era l'agenda personale, no, a fianco c'era la cosa della borsa, no?
0: E poi
1: che dice che a Strasburgo costa la spesa,
0: Sì,
1: prossima notizia. Questa è bella, questa è bella. Aceto balsamico GP Dop resiste alla crisi con l'export a quota 93%.
0: Ottimo.
1: È buono sulla tagliata. Che gli faccio? Una tagliata aceto balsamico? Che facciamo? Ci abbiamo amatriciana, grigia, cacio e pepe. Sapete, no?
0: Quando
1: va a mangiare a Roma, no?
0: Sì.
1: Porta un po' di battiti
0: stili.
1: Mettiamo in mezzo. Che facciamo? Una liscia, una frizzante e poi sono 30 euro sul conto.
0: È un po', ogni tanto sì.
1: Solo tanti pasti, la dovete finire. Cioè, non è che uno viene là e poi dice, oh, che c'è Noki? E poi mette saluto, mangia e sono 30 euro.
0: No.
1: Poi dopo il tavolo in gemmai.
0: Ma che modo è? C'ha ragione.
1: Grazie Alessandro Bebi Provenzano, al quello che ci avvicina, come si chiama?
0: Aldo Pantaleoni.
1: Mi ricordo che lui è stato anche suo autista.
0: Ma di chi?
1: Di Provenzano,
0: ma che sta dicendo?
1: Scopritore di talenti, no? Proprio lui, che è forte lui, Aldo Pantaleone,
0: Aldo
1: grazie. Ho visto un film alla premiere, non mi ricordo il titolo, molto carino.
0: Lo andremo a vedere allora.
1: Grazie, ciao.
0: Sì.

0: Mauri, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari.
1: Pinguini tattici nucleari che ho confuso l'altro giorno per gli ex Otago che hanno cantato a Genova.
0: Ma dai,
1: sì. Non so per quale motivo.
0: C'era una...
1: No, esatto, ho detto ma guarda ci sono i pinguini tattici nucleari, invece no, erano gli ex Otago che hanno cantato a Genova prima di Genova-Milan, la partita di campionato che c'è stata domenica scorsa e quindi ero... ho avuto questo... Quindi perdonatemi pinguini. Siete sempre nel mio cuore, io voglio comunque bene. Anzi, quando volete passare da qualcuno per Radio 2,
0: dovresti chiedere: sorry, scusa, lo sento.
1: Sorry, scusa, lo sento. Così. Tanto noi siamo un programma pluripremiato.
0: Sì, soprattutto in Francia, dal signor Florent Moncler, che ha fatto praticamente una stesura di tutte le nostre puntate. Le ha sbobinate,
1: sbobinate
0: si dice, tecnicamente. E da filologo ha detto: Beh,
1: questo va premiato.
0: Mon Dieu.
1: Parbleu.
0: E quindi riceveremo anche noi una medaglia.
1: Per altri cliché francesi, state con noi e ne sbobineremo altri durante il
0: programma. On y va? Vas-y.
2: Radio 2. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 2-2.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 2-2.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme,

0: nasce qui a qualcuno piace il Radio 2, Andrea De Perroni, Diletta Parlangeli, stavo per fare un'altra delle mie crasi.
1: Andrea Parlangeli, Diletta Perroni,
0: dicendo Andrea Diletta, che è la novità di questa puntata. Siamo in compagnia, sono emozionata perché siamo in compagnia di qualcuno che non sappiamo esattamente che lavoro faccia.
1: Sì. Per è una cattiva abitudine nostra, esatto. Come dicono Samuel
0: non lo sappiamo,
1: Colapesci,
0: cioè sì, ha visto la sua biografia qui stampata, ha detto ah no ma era finta, ci avete creduto? No,
1: la biografia dice testuali: comico, cantante, drammaturgo, disc jockey, traduttore, trapper e omologato per 5.
0: Quindi... quale di queste cose non è vera? Alcune chiaramente. Filippo Spreafico,
2: buongiorno.
0: Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitato senza sapere chi fossi.
0: Sì,
2: questa per me
0: fiducia.
2: È una cosa incredibile, sono molto felice di questo, grazie. Io sono sicuramente omologato per 5.
0: Ah, ecco, questo
2: sicuramente.
0: Infatti si vedeva che era l'unica cosa vera.
1: Ma CE? Sei omologato CE oppure oltre CE?
2: Questo è troppo da chiedere, sinceramente.
1: Cioè, sei omologato?
2: È omologato per 5 e poi...
0: Gli attacchi ISOFIX ce l'hai?
2: Ho i tergi cristalli.
0: Vabbè, può andare bene.
2: Sì, sì, sì.
1: Però... per omologarti proprio completamente gli ISOFIX
2: bisogna capire chi ti dà l'omologazione comunque
1: sono dei tecnici.
2: Ma non nel mio caso,
1: Diciamo. Secondo me sì, perché no, comunque sono sempre dei tecnici che poi, cioè quando arrivi proprio no
0: quando stai per
1: essere proprio che devi varcare proprio la porta,
2: sì,
1: che ti apre le vie quelle importanti, allora
2: sì, ho capito quello che intendi, ma non credo che sia questo il caso.
1: Il tuo caso.
2: Il mio caso sicuramente
1: soprattutto con questa camicia, ma se volete vedere sto facendo bullismo su Filippo. Piace,
0: non è per niente omologata sicuramente questa camicia, che potete ammirare sul 202. Se ci state solo ascoltando ve la descriviamo,
2: è la primavera.
0: È la primavera.
2: Come altro puoi descrivere?
0: È floreale, però ci sono anche degli elementi geometrici.
1: Esatto.
2: Sì, una primavera notturna.
0: Per un rigore, sì.
2: Notturno.
0: Sì, un notturno primavera.
2: Quindi quella sensazione di primavera, la notte, che tu senti comunque questo profumo di fiori, però nello stesso tempo...
0: C'è l'inverno che ancora dice no!
2: C'è qualche linea retta.
0: Sì, c'è qualche linea retta.
2: La linea retta è invenzione umana.
0: Sogno rigido.
2: La linea retta è un'invenzione umana. Non esiste in natura la linea retta.
1: Argomenta.
0: Va bene.
2: Argomento?
1: Sì.
2: Ogni forma che c'è in natura è rotondeggiante.
1: Sì.
2: Questa è l'argomentazione. Quindi la linea retta invece è inventata dall'essere umano.
1: No, c'ha ragione.
2: Per dividere.
1: L'albero è rotondeggiante.
2: Beh, l'albero è rotondeggiante.
1: La chioma.
2: Però anche il tronco.
0: Certo, è vero.
1: I rami sono rotondeggianti.
2: Cioè, tu ti devi focalizzare per cercare la linea. Cioè,
0: hai ragione,
2: dritta così,
0: hai
2: un
0: ragione.
2: Punto dopo l'altro.
0: Sì, sì,
2: è un'invenzione della mente.
1: Il microfono è rotondeggiante. Quello
2: rotondeggiante.
1: Il sostegno del microfono.
0: È vero,
2: vedi? Questo è creato però dall'essere umano. Non è la natura che ha creato il microfono. La natura non ha bisogno di parlarci attraverso.
1: Allora, più o meno credo che abbiate capito cosa vi aspetta, ma soprattutto che cosa ci aspetta. Provenzano, mandiamo un brano perché io già mi sono pentito.
0: Io sono stanca.
2: Buongiorno, grazie.
1: Manda un disco rotondeggiante.

0: Everald, Carlo.
1: Carlo.
0: Che sarebbe stato carino, Carlo Everald. Sono qui che leggo, continuo a leggere compulsivamente la biografia da lui redatta, redatta dal nostro ospite che è Filippo Spreafico, e continuo a chiedermi se è tutta un'invenzione. Abbiamo aperto la puntata con l'invenzione di un premio del signor Florent Moncler,
1: sì, certo, filologo delle giacche, filologo.
0: No, filologo che si è auto premiato con una medaglia, tra l'altro piuttosto costosa. Mi chiedo se tu hai fatto lo stesso con le partecipazioni che leggo qui.
2: Fringe
0: d'Edimburgo.
1: Sono totalmente.
0: Non sei stato al Fringe d'Edimburgo?
1: Sì, sono stato. Sono stato.
0: Che è molto famoso il Fringe d'Edimburgo.
1: Il Fringe d'Edimburgo è molto famoso, certo.
0: Difficile anche.
1: Difficilissimo, è molto difficile.
0: Hai incontrato il De Carlo al Fringe?
1: Ma Francesco lo incontro sempre a Portuense. Però sì, comunque anche al Fringe è successo.
0: Non è vero niente.
2: Ma è tornato.
0: Senti,
2: De Carlo?
0: È amico tuo?
2: Sì, è mio.
0: Allora senti, adesso te lo gestisci ma tu.
2: Ma è tornato De Carlo dal. Ma
0: sì, è uscito il libro adesso.
1: Beh, sì, se è uscito il libro, è tornato romanzo, pure lui. Sì. È tornato.
2: Però cosa ti dice De Carlo in Camera Caritatis quando vi sentite?
1: Ma sinceramente, Francesco, sai che sta a New York, ha fatto Jimmy Fallon recente. Sì. Tu conosci Jimmy Fallon?
2: Beh, certo.
0: No, ma conosco De Carlo perché abbiamo lavorato insieme, quindi lo conosco bene.
1: Quindi ha fatto questo pezzo sulle TV americane.
2: Sì.
1: Però comunque
0: bello.
1: Lui ama Roma.
2: Non è cambiato niente.
1: Ama Roma. Lui vuole tornare, non vede l'ora. Però non mi permetto di parlare di più di questa
2: perché
1: cosa.
2: Perché sostiene che la scena romana, che la scena romana sia la più importante.
1: È più importante la scena romana, la città eterna. La scena di una città eterna, come puoi paragonarla a un paese che ha soltanto 176 anni?
0: Questo uomo è un truffatore. Cioè, chi è che l'ha fatto entrare Tornelli?
2: Ma è chiaro che è il truffatore. Ragazzi,
0: cosa fa nella vita?
2: Ma secondo voi io invito gente per... Cioè, scusate, abbiate pazienza. Ma, visto
0: ma questo
2: che...
0: è amico di Patcò.
2: Assolutamente sì. Ma siccome
0: vabbè, fate voi.
2: Io amo invitare dei cialtroni.
1: Comunque io ho fatto tutte queste cose. Sono andato in Scozia, sono andato in Australia, sono andato in Inghilterra e sono andato in America.
2: Voglio sapere
1: io
2: voglio sapere in Australia che cosa è successo.
1: In Australia ho conosciuto una ragazza che guidava un tir. Aveva un basso, quei bassi.
2: Un basso, quello
1: acustico.
2: Contrabbasso. Intanto io voglio sapere una cosa: per quale motivo acustico, tu sei andato in Australia? Cioè, con quel gancio, qual è stato?
1: Il gancio è stato il mio caro amico Iman Acciti, che non so se tu ti ricordi, noi abbiamo fatto abbiamo fatto battute nel 2019.
2: Sì, okay, con
1: c'era Iman Acciti, che è il ragazzo molto basso.
2: Ok.
1: Australiano,
2: okay.
1: No, e mi ha detto: vieni a fare i festival di stand-up comedy
2: in Australia
1: ad Adelaide.
2: Ok.
1: Adelaide. E quindi sono andato per un mese e mezzo ad Adelaide e metà mese a Melbourne.
2: A spese tue?
1: A spese dello Stato.
2: Ah,
0: quale?
2: Lo stato australiano?
0: Cioè, il nostro o il loro?
1: A spese dello Stato.
0: Se è il nostro, parte la denuncia subito.
1: A spese dello Stato mentale.
2: E tu,
1: a spese di quello Stato.
2: Sei partito da Roma e hai fatto scalo a Doha.
1: No, io ho vissuto per questo. Vabbè, fa niente, però tanto nessuno capirà niente di questa puntata. Però io ho vissuto all'estero per 15 anni.
2: Ah.
1: Ok, quindi io stavo a Berlino, ho conosciuto Iman a Berlino,
2: okay,
1: in Germania, Berlino-Germania, da non confondere
0: con
1: vabbè, e quindi
0: Germania, con chi la vuoi confondere?
1: Certo, come fai, inconfondibile. E da lì sono andato a Melbourne e poi Adelaide.
2: Che concentrazioni di calabresi c'era?
1: C'erano 2%.
2: 2%.
1: 2%.
0: Ma neanche troppo, dai.
1: Proprio nella parte centrale.
0: Ah.
1: 66 quando poi esci. nella parte un po' fuori.
0: Gli altri quartieri. Capito? Io sono affaticata.
2: Ragazzi, la puntata è faticosa.
1: Ma non c'è bisogno. Voi poi la ascoltate a 0,5 e tutti i concetti si estrapoleranno.
0: Ma quali
1: facilmente
0: concetti? Ma
1: se voi non li avete notati.
0: Ah,
1: bisogna
0: il problema
1: rapidi,
0: nostro, la mattina uno, vabbè.
2: Quanto tempo hai ancora per stare con noi?
0: Ma spero poco.
2: Ma no, ma che poco?
0: Spero poco.
1: Io vado, io posso
0: che
1: andare.
0: Che 2-3 minuti.
2: Quindi rimarrà con noi.

0: No, nel senso che uno può.
1: Nel senso che sì, uno può. La voce che sentite è quella di Filippo Spreafico, dalla quale mi dissocio. Di solito
2: faticoso.
1: Mi dissocio dal nostro Cruciani, mi dissocio dal nostro Patco. Oggi mi dissocio da tutto. Andrea Perrone, Diletta Parlangeli, qui per caso oggi. E un Filippo Spreafico, forse stand-up comedian, forse con dei trascorsi in Scozia, forse con dei trascorsi a Adelaide e Melbourne.
2: Scambi culturali.
1: Scambi culturali, capisce, di conoscenze a Berlino, non lo so, forse non credo neanche di volerlo
0: dire,
1: sapere.
0: È un piacere che tu mi abbia invitato, sono molto felice.
1: Non
0: di
1: sono
0: qui.
1: Stata io, ma io sono contenta che tu sia qui.
2: Allora, se ti facessero una domanda scomoda, tipo come ti definisci? C'è un video devastante che gira sul web che definì la gente che non definisce il colore. L'hai mai visto quel video là?
0: La gente che non definisce il colore?
2: Esattamente. Eh? Allora, no, tu come ti definiresti? Cioè, Filippo Spreafico, chi è?
0: Guarda.
2: No. Non guardare la tua biografia. Tu chi sei?
1: Non esiste, cioè, più la tua biografia.
2: Questo vuole sapere il pubblico che sta ascoltando e guardando.
0: Io lavoro, faccio il mio, pago le tasse. Cioè, comunque,
2: paghi le tasse.
1: Ecco, che lavoro paghi le tasse?
0: Con le esibizioni.
1: Ah, quindi insomma c'è qualcosa.
0: Certo,
1: okay,
0: cioè, mi devo esibire, vivo di arte.
2: Ma com'è iniziata questa cosa? Voglio sapere l'inizio. Voglio sapere.
0: Io lavoravo a
2: Biopic
0: Berlino.
2: Sempre a Berlino.
0: Io lavoravo a Berlino.
2: Mm. Ok. Ma non facevi esibizioni ancora?
0: Mi hai chiesto come inizia, okay, e ti dico già la metà, okay, e ti dico l'inizio.
2: Ok.
0: L'inizio è stato che io lavoravo per questo, diciamo, questo, vabbè, è poco di buono.
2: Poco di buono.
0: A un certo punto mi dice, in ufficio, lavoravo in produzione, okay, quindi
1: con una certa audiovisivo.
0: Esatto, audiovisivo, è sempre stato così. E a un certo punto lui mi chiama nel suo ufficio e mi dice: se vuoi fare lo spiritoso, vai da un'altra parte.
2: Ah, così.
1: E te lo dice in italiano o in tedesco?
0: In inglese.
1: Ah,
0: perché
1: okay,
0: è proprio la lingua franca.
1: So you're fired.
0: No, mi ha detto: if you wanna be funny, go somewhere else.
1: Oh,
0: if you wanna be funny? You wanna be funny? Questo
1: brutto,
0: you wanna be funny?
1: Oddio, aggressivo.
2: E tu hai detto sì.
0: E gli ho detto va bene. E quindi era già un anno che andavo a vedere le serate di stand up comedy. C'era una scena che stava crescendo a Berlino in inglese. E era già un anno che andavo a vedere. E mi ero scritto due o tre cose. E in realtà la prima volta che mi sono esibito l'ho fatta a Chicago.
1: Ma dai,
0: l'ho fatta a Chicago. A Chicago la scuola si chiama Second City. Second City è la scuola di tutti quelli che hanno fatto SNL, Saturday Night Live.
1: Okay,
0: sono tipo John Belushi. Sono cresciuti lì. E avevo fatto un corso di improvvisazione teatrale perché mi interessava fare improvvisazione. E lì avevano tipo un open mic e io mi sono iscritto. Ed ero lì perché il mio capo di Berlino è americano, aveva dei contatti a Chicago. E per dei motivi lavorativi mi sono trovato a Chicago.
2: Quindi indirettamente ti ha aiutato.
0: Ma certo, no, in realtà è stato un mentore, questa persona, però nello stesso tempo come mi comportavo probabilmente in ufficio non andava benissimo.
2: Ma l'hai più sentito lui poi?
0: Siamo rimasti in contatto fino a qualche anno fa.
2: Ma lui era contento, poi è stato contento del tuo percorso?
0: Lui è stato contento, però sarebbe stato più contento se fossi rimasto a lavorare con lui, perché a un certo punto io ho mollato tutto e vivevo di espedienti. Poi ho vissuto di espedienti per tanti anni.
2: Dimmene uno.
0: Dipingevo le pareti,
2: sì,
1: e le camicie, mi sembra.
0: A Berlino io e il mio coinquilino ai tempi,
2: sì,
0: facevamo traslochi,
2: okay,
0: quindi abbiamo proprio fatto lavori
2: e anche ristrutturazioni, quindi.
0: No, ristrutturazioni sarebbe,
2: però dipingevi le pareti,
0: sì, però non è che ci siamo messi a mettere i mattoni,
1: sì, certo.
0: Quindi abbiamo fatto questi lavoretti mentre mi esibivo la sera, fino a che
1: una storia
0: qua
1: da serie TV.
2: Allora, se volete
1: ce n'era una, tra l'altro, francese, come si chiamava? La trovo.
0: Ragazzi,
1: è una storia che racconta piccole nascite di carriere di stand-up comedian. Che appunto di solito nascono così, cioè con una gran fatica a lavorare di giorno in altri settori e poi la sera.
0: Una gran fatica.
2: Io ho una bustina di magnesio e potassio.

0: Chi a qualcuno piacere di due, Andrea Perroni di Letta Malangeli.
1: Non è Desire.
2: È bella questa canzone.
1: Desire.
0: Desire.
1: Desire è...
0: Desire.
1: È un'altra roba.
2: Questa è questa proprio la canzone, posso dire, della nostra generazione.
0: Sì, decisamente.
1: Oddio, non lo so, tu sei millennial.
2: Io sono millennial.
1: Sì. Io sono X. Lui... Voi due siete millennial, io sono X. Sono X, sì.
2: Sì, però a quanto pare quegli X ci hanno dato molto di più.
1: Beh, vedi un po' rispetto a quello che hanno dato a noi. Non apriamo questa parentesi.
2: Non apriamo, è aperta,
0: è una verità.
1: Che cosa vi abbiamo dato in più, secondo te?
2: Ci avete dato lo spazio, tanto più spazio per esprimerci. Che noi quanto spazio stiamo dando ai Gen Z?
1: Poco.
2: Pochissimo, ci stiamo prendendo le ultime cose. I Gen Z ormai nascono già impacchettati, non possono più esprimersi, sono chiusi dentro se stessi, sono ironici. Sono solo ironici, non ci sono più sentimenti che loro possono esprimere.
1: Allora guardate, Spreafico sembra un...
0: È interessante questo concetto,
1: no,
0: in realtà.
1: Cioè, visto così dico.
0: Sì.
1: Sembra.
0: E invece...
1: Però
2: ho delle allergie.
1: A cosa? Lattosio?
2: No, polline.
1: Polline.
2: Allergia al polline.
0: Ah. Non ho detto intolleranza.
2: Quindi allergie proprio forti.
1: E quindi antistaminico.
2: Antistaminico.
1: Antistaminico.
0: Artista minimo.
2: Artista minimo.
0: Ole.
1: Artista minimo.
0: Filippo Spreafico è qui. Voi se vi siete appena sintonizzati su Radio 2, non state capendo niente, siete normali, non è successo niente, non avete troppo sonno, non avete dimenticato dei caffè, non avete dimenticato delle pasticche, è tutto regolare.
2: Artista minimo mi piace. Sì.
0: Vero, carino, grazie. Carino. Comunque era Droll la serie di qui sopra, se qualcuno la volesse recuperare.
1: Chiaramente l'hai cercata sul
0: sull'internet.
1: Su internet, e poi hai avuto anche il coraggio di dirci se non sapete niente. Non parlate. Perché ti stai scrivendo?
2: Artista minimo.
0: Artista minimo.
2: Non si sa mai.
1: Si sta scrivendo con la penna.
2: Non si sa mai.
1: Perché potrebbe essere un titolo questo? Vero?
2: Potrebbe essere sicuramente una nota.
1: Cioè anche un titolo, secondo me.
2: No, un titolo sicuramente.
1: Artista minimo non è male.
2: Artista minimo, però devi avere tutto un po', magari il poster coi fiori, le graminacee.
0: Ma
2: tutto
0: sì,
2: roba.
0: Sì.
1: Ma tu sai che però io non è che lavoro, cioè regalo le cose.
0: Ma l'ho detto
2: no,
0: io.
2: No, ma lo so.
0: Ma cosa regala le cose?
1: No,
0: ma
1: no, non io. L'ha detto lei, l'ha detto io.
0: Cosa stai dicendo?
2: È vero, perché io ho detto antistaminico e lui ha migliorato.
0: No, io l'ho migliorato, non l'ha detto lei, lui.
2: Io ricordo lui.
1: Allora.
0: Io me ne vado.
1: Intanto voglio
0: sapere. Sai cosa? Fatevela voi.
1: No, ma dove vai? Vieni qua. Allora, intanto come si intitola lo spettacolo che il 27 maggio conclude il tour a Milano al Yellow Square?
2: Non è che conclude, perché in realtà ho aperto una seconda data, questo te lo dico, ho seconda data a Milano
1: giugno.
2: L'11 giugno, lo spettacolo si chiama Anteprima dello spettacolo precedente, che praticamente è, diciamo, un mix tra nuovo e antico.
0: Bello.
2: Possiamo dire. Lo spettacolo cambia ogni volta, nel senso che se il pubblico, diciamo, recepisce, allora io vado avanti, se non recepisce faccio le cose minime e loro se ne vanno.
1: Io ho avuto modo di vederlo diverse volte dal vivo, è una roba, perché veramente lui cambia direzione in continuazione in base a chi ha di fronte.
0: Quindi non è mai lo stesso spettacolo.
2: Sono uno shapeshifter.
0: Wow.
1: A me piace molto questo suo modo di fare, perché mi appartiene molto. Cioè, anche io sono uno che lì per lì decido all'improvviso. Quando mi chiede, una delle domande più brutte che mi fanno è: che fai stasera?
0: Ma non gli piace neanche quando glielo facciamo la mattina come domanda.
1: Ah no, guarda. No, un po' perché amo il rischio.
2: Ma perché
1: che
2: tu...
1: è quello che ti tiene vivo.
2: E certo, ma non è che solo ami il rischio, è quello ti dà lo sgurz, no? Ti arriva.
1: Lo sgurz non ho mai sentito parlare.
2: Ma come
1: sgurz?
2: Non conosci lo sgurz?
1: No.
2: Tu hai mai visto il film di Salvatores, tipo Ultima notte Kamikaze, Ultima notte a Milano?
1: Sì.
2: La notte sono lì davanti, sembra al Duomo, comunque sono fuori per strada e parlano dello sgurz. Se tu c'hai lo sgurz, vai. Se non c'hai lo sgurz, dove vuoi andare?
1: Allora, questo è a qualcuno piace due, una trasmissione che ha lo sgurz, e vi auguriamo di trovarlo presto.
2: Trovare lo sgurz.

0: Ci fai 30 secondi di disannuncio?
1: Devi fare un
0: disannuncio.
1: Allora, devi farli rimanere incollati qui. Devi dire che ci sei.
2: Ma che cosa
1: ancora
2: devo dirgli?
1: No, 30 secondi. 30 secondi di disannuncio. Hai 30, 20. Hai 20 secondi per dire restate qui perché tra poco.
2: Ah, perfetto, va bene. Avete adesso?
0: Sì, certo.
2: Avete 30 secondi per rimanere con noi?
1: No.
2: Ah, io devo dire questa cosa.
1: No, tu devi dire tra poco. Sono 10 secondi, sono rimasti 10 secondi.
2: Tra poco a Radio 2 torniamo con un enorme spettacolo vivente.
1: Ma perché fai il romano? Vabbè, Filippo Sprea con noi.

0: se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:56 minuti 10 secondi. Sulla 28, la Porto Gruaro-Sacile, il traffico è rallentato allo svincolo per Porto Gruaro in direzione di Porto Gruaro. Sulla 4 Venezia-Trieste, code per incidente tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia in direzione di Venezia. Rimaniamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova. Un incidente è avvenuto tra la 21 e Brescia Centro in direzione di Venezia. Sulla 22 del Brennero, rallentamenti per traffico intenso tra Bolzano Sud e Affi Lago di Garda Sud in direzione di Modena e 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole sempre verso Modena. Sulla 15 la Parma La Spezia, 2 chilometri di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Un incidente è segnalato sulla 13 la Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Code per lavori in Autosole tra la tangenziale est di Milano e la tangenziale ovest in direzione di Bologna. Infine sulla Pontina un incidente provoca rallentamenti tra via di Decima e Castel Porziano in direzione di Roma. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: 2-2. È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.

0: esattamente 5 di mattina è il titolo di questa canzone, lo specifico perché sennò poi qualcuno
1: pensavo fosse l'orario in cui siamo in onda.
0: Infatti,
2: in onda piano 10:30 con Filippo Spreafico abbiamo parlato di niente, ma abbiamo parlato di tanto,
0: sì, cioè, dei concetti proprio intimi.
3: Vanno sicuramente sviscerati, ma ognuno deve farlo un po' nella solitudine, nella privacy proprio della propria casa.
2: In questi giorni sei focalizzato su che cosa? Cioè, quali sono i pensieri che ti passano per la testa?
3: Allora, prima di tutto sto facendo questi spettacoli.
0: Sì.
3: E quello che mi passa per la testa è come arrivare ai vari luoghi dove devo andare, perché sto un po' arrivando alla fine della stagione, un po' cotto e sicuramente fino a fine giugno devo andare avanti a viaggiare, quindi questo è il pensiero principale.
2: Ti muovi principalmente in treno?
3: Con il treno. Con il treno. No, ma poi stuzzichini, acqua, c'è tutto.
0: Sostenibilità anche.
3: Sì, certo.
2: Ti muovi con il treno. Perfetto. E cosa che ti preoccupa?
0: Infatti, che ti preoccupa?
2: Come organizzarlo?
3: La domanda è stata una domanda in cui io ho dovuto cercare qualcosa che mi preoccupava, per realtà non mi sto preoccupando di niente.
2: Non
3: è che abbia pensieri chissà cosa, di chissà quale tipo.
0: Meno male.
3: Voi soffrite, avete qualcosa che vi fa soffrire?
0: No, la sofferenza adesso mi sembra, per fortuna, no.
2: No, ma io invece pensavo e ti chiedevo cosa ti passa per la testa di creativo, cioè c'è qualcosa che ti stuzzica in particolare in questo periodo?
3: Allora, io ho la musica negli spettacoli, cioè suono pianoforte, sto pensando di usare il ritmo, che è una cosa che non cioè a me piace fare. Sai che ci sono tanti spettacoli magari in cui c'è la backing track, la musica sotto, e a me piace invece fare la cosa DIY, fare la cosa mia, soltanto il pianoforte lo suono io. Però sto iniziando a pensare, mi piacerebbe avere un po' più di layers, un po' più di musica,
0: Più elementi o registrati?
3: Più elementi, tipo avere una soundboard, tipo una cosa con quei bottoni che tu schiacci, come qui in radio, e che magari parte il ritmo.
0: Ah, bello!
3: Una cosa un po' più così, però non vorrei scostarmi troppo. Sai cos'è? La stand-up, adesso non ne abbiamo parlato, però si parla... la stand-up è tipo tu e il microfono e basta.
0: Sì.
3: No?
2: Chi l'ha scritta questa cosa?
3: L'ha scritta questa cosa persone che hanno poi, diciamo, le traduzioni varie, no? Quando arrivano da prendere le cose dall'estero, poi le traducono in Italia.
2: Ma ci sono delle derivazioni, però
3: ci sono delle derivazioni,
2: certo,
3: tantissime derivazioni. Però se tu vai all'estero, la stand-up è tutto come la intendiamo noi, tipo
2: one man show. Tu mi insegni,
3: io ti insegno
2: che la scena romana in questo momento
3: è la più attiva, è la più viva,
2: e quindi se tu cambi il registro e rompi gli schemi,
3: Roma risponde,
2: capisci?
3: Roma ti segue,
2: capisci?
3: Roma vive.
2: Tu potresti ricontattare la tua amica in Australia,
3: quella.
2: Infatti fare intanto una bella linea di basso,
3: quella prende... una bella linea di basso ci vuole,
2: va bene, provenzano.

0: on to you. A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, Filippo Spreafico che
1: molto
0: mi guarda.
1: Molto bella questa canzone.
0: Vero? Oh, quali sono i tuoi riferimenti musicali, visto che sei anche un musicista? Cioè, abbiamo scoperto. Perché...
1: Allora, Electric Light Orchestra.
0: Ok. Sì.
1: Ok. Billy Joel.
0: Beh. Wow.
1: Beh, Totò Savio.
2: Sì.
1: E adesso mi piace ascoltare questa nuova band, questo signore di Napoli, Aldolacchi Valà, conosci?
2: No.
1: È un signore di Napoli che parla su delle basi.
0: Aldolacchi
1: Valà.
2: Che è stato un po', forse, no?
1: È stato un po' il padre...
2: ascoltando lui ti è balenata in testa questa idea forse di mettere
1: esatto,
2: anche un po'...
1: Di utilizzare le basi.
2: La musica.
1: La musica, ma non la musica solo, ma anche tipo dei soundscapes, cioè dei suoni.
2: Molto chiaro.
0: Mm-hmm. C'è dal 2009 che esiste Aldolacchi Valà.
1: Lo so,
0: cioè,
1: però io...
0: Non lo conoscevo, per quello ti dico, non sapevo che fosse così longevo.
2: No, perché la musica scandisce comunque con il tempo anche il ritmo di alcuni pezzi che secondo me potrebbero proprio calzare a pennello su di te, perché io ti ho visto diverse volte dal vivo, non mi sei mai piaciuto, ma ti dico che...
1: No, ma io ho imparato da lui.
0: In cosa?
1: Perché comunque i commenti dopo
0: le sue reazioni
1: aiutano molto a crescere.
2: No, noi ci siamo fatte belle chiacchierate al Big Star, che è un locale dove ci incontriamo diverse volte, e lui è veramente uno di quelli fuori, totalmente fuori dagli schemi, ed è, devo dire la verità, adesso nessuno deve volermi, è il mio preferito. Perché vedo quella follia che è quello che piace a me,
1: lo Scurz.
2: E poi quando parli con lui ci sono dei momenti in cui lui completamente si assenta totalmente,
0: lo fa da quando è entrato qui.
2: Questo faccio anche io, e quindi
0: perché non lo so,
1: siamo qua sopra
2: questa cosa. Allora, 11 giugno la seconda data al Yellow Square di Milano, che non conclude il tour
1: che non finirà mai,
2: che non finisce il 27 maggio, e poi ci saranno delle cose in estate,
1: il 13 giugno a Trieste.
0: Attenzione, si è ricordato un'altra data, poi
1: a Testaccio Estate il 28 giugno. Testaccio Estate,
0: bello.
2: Ma avevano proposto anche a me di fare Testaccio Estate, ho letto il tuo nome nella programmazione e ho detto: ma vi pare che io vengo a Testaccio Estate?
0: Con Spreafico,
2: ragazzi, no, ma state scherzando. Cioè. No, Trieste dove? Lo sai?
1: Trieste è un luogo che si chiama Ex Caserma,
2: bello. Ok.
1: Sì, okay. Boh, c'è mai stata?
0: No.
1: Piacevole.
2: Occhio che se riprende... occhio che se la caserma
1: riprende, noi siamo pronti in prima linea,
2: esatto, in prima... Vabbè, allora sta con noi fino alla
0: che
2: fine,
0: che paura,
2: dai. Fino alla fine,
0: vai. No, io per me che è successo?

0: Evergreen. E allora eccoci qui, ritornati a, a qualcuno piace cosa? Questo, noi lo facciamo e quindi ci piace.
1: Qualcuno piace Radio 2.
0: E qualcuno piace Radio 2, però magari non si poteva dire.
2: Fatta così.
0: Non si poteva dire per la par condicio. Comunque, io sono molto felice per tornare a tornare
2: per
0: dopo.
2: Per sfilata.
0: Fare, ecco. Ti ringrazio per la... con Filippo Sprefico io sarò lì con lui, molto vicino.
1: Sei tu,
0: tra 30 secondi. Fate il countdown.
2: Non è che abbiamo il Golden Minute della TV.
1: Abbiamo lasciato il microfono a Filippo Sprefico. Questi sono i risultati. Con
0: posso dire?
2: Era partito anche bene. Un po' anni 80, ma bene.
0: Questo praticantato che sto facendo qui in Rai mi sta aiutando.
2: Non ti sarà pagato, te lo dico per guardarlo i due.
0: Ti posso dire, io ho consegnato la carta di credito all'ingresso. Sono felice.
2: Professionista.
1: Consegnatela anche voi a Via Siago 10, grazie.

0: il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: 22. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: Styles, American Girls. A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perrone, Diletta Parlangeli, certo.
1: Harry Styles, mio alter ego.
0: Ma dai!
1: Mio alter ego, oh,
2: veramente.
1: L'ho conosciuto e mi sono confuso. Ma chi sto incontrando? Io?
0: Io!
2: Ah sì?
0: Sì. Ma lui ha avuto la stessa reazione? L'hai visto confuso?
1: E lui no. Lui ha detto.
0: Beh, oh, Harry Styles. Bella tra l'altro questa nuova.
1: Molto bella.
0: Identità musicale di Harry Styles.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì.
3: Una rottura di coglioni senza tempo, amici miei. Ma vi spiego perché. Perché allora, ragazzi, questa roba qua. Ma che cos'è Harry Styles? Ancora c'è. Siamo rimasti veramente.
0: Ma cosa siamo rimasti?
3: Impantanati e consegnati totalmente al capitalismo, amici miei. Al capitalismo! Grazie! Chi è questo qua?
0: Spreafico,
3: mi piace tantissimo. L'ho
0: solo
3: visto.
0: Lui può applaudirti.
3: Mi piace tantissimo, l'ho visto. Provenzano, allora sei in regia. Sono venuto a scombinare tutto, a farvi vedere come si fa la radio. Non siete capaci. State galleggiando veramente in un mare torbido, amici miei. Torbido. David, dimmi qualcosa perché vado fuori di testa.
4: Giuseppe, allora, tu del resto sei uno venduto totalmente al sistema.
3: Totalmente.
4: Sei tu il mainstream.
3: Mio. Allora, musica. Mi mandi subito un vocale così a strombattuto e poi dopo me ne arrivo subito, vai.
5: Certo che voi siete davvero matti. Però dai, mi fate una gran compagnia in allegria. Matti in senso buono, ovviamente.

0: poi dopo, ah, ma no, però, però poi alla fine mi fa. Allora, se,
1: ma
0: se...
1: che carino! È subito Robin Hood.
0: Ma come, è un cretino! È un cretino, è uno
2: miserabile.
0: È un miserabile, amico.
1: Grazie, bravo, a presto, Paolo.
0: David, bravo! Questo è musica.
2: Adesso tipo. Ma questa è una persona che non sta bene.
0: Non sta bene, assolutamente. Allora, Provenzano, tu hai avuto un crollo, amico mio.
1: No, ma come un crollo?
0: Hai avuto un crollo a lavorare con Perroni, il crollo della tua carriera. Quando ti sei ridotto così, poi è arrivato anche Spreafico.
1: Spreafico,
0: mi piace molto.
3: Posso dire che il programma sta migliorando.
0: Sta migliorando con questo. Si alza, musica, musica, musica! Musica e poi un altro, dimmi, dimmi, dimmi.
4: Ciao, bellissimi. No, no, mai rimpianti, mai rimpianti. Anche perché non si sa mai quello che poteva succedere scegliendo l'altra cosa, eh. Ciao, bellissimi.
0: La grammatica italiana, 9,99 su Amazon. Vai a studiare, ignorante! Quando chiami qui, ma chi ti crede di essere? Moricelli, che hai rivalutato il dialetto come funzione antropologica della lingua italiana?
1: Cosa sta dicendo?
0: Ma vai a fare il culo, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma non era per te. Non era per te.
1: No.
0: Perché magari qualcuno in scia ha sentito questa cosa qua. Non era per la mamma.
1: Non
0: era per lei.
1: Refrattaria.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Tu mi hai dato del dissociato prima?
1: No, ho detto tu dissoci, ho chiesto. Ho chiesto. Tu dissoci? Hai detto no.

0: vero?
1: Sembra Neffa.
0: Ma no, potrebbe essere un brano di Neffa.
2: Oddio.
0: Potrebbe essere un brano di Neffa, di Giovanni Pellino, in arte Neffa.
2: Che bravo che è Neffa. Ma che
0: Neffa
2: bravo.
0: Una spanna sopra.
1: Tipo?
3: Non posso.
2: Non puoi lanciare. Sai che mi è successo non con posso. Gammon e non lo dici.
3: Certo, non si può.
0: Gammon, tra l'altro, tuo vostro collega.
3: Sì. Ti volevo dire però di Neffa che lui vive a Berlino, ha vissuto a Berlino, oppure vivrà a Berlino, comunque qualcosa con Berlino.
2: Vabbè, allora è vissuto, vivrà
0: una
2: vive, sono tre possibilità completamente plausibili. Ma che
3: però lui sicuramente è un po' dentro questa cosa qui che ho detto.
0: Sì, di Berlino. Senti, ma tu sei la voce che prima ha detto che questo programma era migliorato con
3: questo programma
0: di una persona che entra abusivamente in questi
3: ti grossi, posso dire? C'era più ritmo.
2: Allora, ragazzi,
0: la prossima volta
2: io che
0: ve lo fate tu
3: io ti dico c'era più ritmo, ma non perché quando non c'era ritmo
0: ti meriti
3: non
0: questo un basso acustico
3: buono.
0: Che si chiama contrabbasso.
2: Sono sincero, devo essere sincero, puntata molto faticosa. Allora
0: per te
2: la Parlangeli ha faticata dei livelli, ragazzi, oggi non l'ho mai vista così. Ha dovuto fronteggiare Sprea Figo e me.
3: È stata brava.
0: Grazie. Meno male.
3: Ma quando ci vuole, bisogna dirlo. È stato...
2: Che fai? Che scegli? Lo andiamo a vedere o no, Milano?
0: Ma chi?
2: Ma
3: vengo io da voi. Ma non buttare soldi.
0: Ma vengo io. Ma vengo a testaccio.
3: A testaccio.
0: Mo prendo un treno per andare a vedere. C'ho tempo, ragazzi.
3: No.
0: Però lo prenderei volentieri. Non ho tempo, quindi prendo un mezzo.
3: Sostenibile.
0: Certo. Un bel monopattino.
3: Ottimo per le strade di
0: con
3: Roma.
0: Con targa e casa.
2: Allora, tra poco continuiamo fuori di qui. Dobbiamo salutarvi. Giro di ringraziamenti.
0: Grazie al nostro Baby Rock Provenzano, il nostro regista Alessandro, Aldo Pantaleoni alla parte tecnica, Matteo Tarquini alla regia visual, Giulia Ferrecoltellacci, la nostra colonna, le nostre curatrici Daria Ragazzini e Caterina D'Aleo e poi l'uomo che c'è e non c'è.
2: No, non c'è. Giulio Somazzi no. Non si ringrazia.
0: L'uomo sento e non
2: Vabbè,
0: sento.
2: Sento. Somazzi.
3: C'è una macchia sulla sedia.
2: Sì.
0: Quello è quando sento.
2: È acqua. A sabato prossimo, ciao.
3: Ciao. Ma però non mi hai ringraziato.
0: Filippo Sgrafico che così ogni tanto ricordo, ogni tanto no, scusate. Radio 2 Safari invece, Martina Martorano, Pierluca Mariti, prima il GR2.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: 2-2.
2: Ma che stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: 2-2.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Buona domenica da Simona Giacinti. Dopo l'annuncio di Trump di una svolta nel negoziato con l'Iran, il segretario di Stato Rubio poco fa sui social ha dichiarato: credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceverà delle buone notizie.
15: Non fa un esplicito riferimento alla questione del nucleare. Trump, nel post in cui annuncia che un accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e che mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto, mentre il presidente assicura che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. I guardiani della rivoluzione ribadiscono come Teheran non abbia preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri parla di un'intesa vicina e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Trump ha ringraziato e ha elogiato gli agenti in un post sul suo social.
16: Enzo Arcieri, GR2.
14: Sull'altro fronte di guerra, quello ucraino, nuova escalation con il lancio di missili e droni russi sulla regione di Kiev, 4 morti e circa 60 feriti. Sui social Zelensky denuncia l'utilizzo da parte di Mosca anche di un missile in grado di trasportare testate nucleari. I raid della notte hanno centrato infrastrutture, scuole, condomini. Domenica di Pentecoste, Papa Leone sta celebrando messa nella Basilica di San Pietro. Ieri lo storico viaggio pastorale nella Terra dei Fuochi tra le province di Napoli e Caserta, prima in Duomo, poi in piazza ad Acerra, l'incontro con i sindaci e le famiglie delle vittime delle ecomafie. Le elezioni amministrative oggi e domani, sentiamo.
8: Seggi aperti fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Circa 750 comuni al voto, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento d'identità valido. Noemi Giunta, GR2.
14: Sarà l'evento astronomico più lungo e spettacolare del XXI secolo, parliamo dell'eclissi solare totale, nell'estate del 2027.
13: A Luxor, cuore dell'antica Tebe, tra le immense colonne del tempio egiziano di Karnak e le sponde del Nilo, il cielo si prepara a uno spettacolo straordinario. Il 2 agosto 2027 una eclissi solare totale porterà la notte in pieno giorno. È proprio nella Valle dei Re che si avrà il massimo tempo di buio totale, 6 minuti e 22 secondi, tempo in cui la corona solare, normalmente invisibile, brillerà per l'acea attorno al disco nero della Luna, permettendo agli astronomi di studiare l'attività della nostra stella in condizioni eccezionali. Il Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità è già al lavoro per attrarre migliaia di appassionati da tutto il mondo. E in Italia solo nelle acque di Lampedusa si sfiorerà la totalità, mentre il resto del paese dovrà accontentarsi di una eclissi solare parziale. In ogni caso è meglio approfittarne. Perché si ripeta un simile evento in luoghi facilmente raggiungibili, si dovrà attendere il 2114. Eleonora Bilviso, GR2.
14: Lo sport, Giro d'Italia, alle 13.40 la tappa per velocisti Voghera-Milano di 157 km, calcio, campionato, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, stasera alle 20.45 Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Più tardi alle 22 la partenza del Gran Premio del Canada di Formula 1, dalla prima fila scatteranno le Mercedes di Russell e Antonelli, subito dopo la McLaren di Norris e Piastri, in terza fila ci sarà la Ferrari di Hamilton, solo in quarta la rossa di Leclerc. Bob Dylan compie 85 anni, figura iconica e premio Nobel che non smette di portare in giro la sua musica. Il cantautore ha annunciato una tournée negli Stati Uniti, partirà dal 4 giugno dall'Oregon per arrivare l'1 agosto in Tennessee. Linea che va a Radio 2 Safari, prossimo giornale radio alle 10.30, alle 12.30, buon ascolto.

0: Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
1: Proprio quei due, Martina Martorano e Pierluca Mariti, Radio 2 Safari, siamo noi!
2: Buona domenica, benvenuti ad un nuovo appuntamento di Safari, il programma che vi tiene compagnia ogni sabato, ogni domenica qui su Radio 2.
1: 10:30, 12, questo è l'orario che vi dovete segnare, che dovete liberare proprio gli impegni, che dici, guardate, io non posso, cioè lo so, vorrei essere con voi, ma c'ho Radio 2 Safari. E se
2: poi si arrabbiano quelli,
1: no, che scherzi,
2: che
1: no, poi noi siamo, c'ha le chiama ardito, abbiamo tutti i nodi su queste dita, però se proprio doveste avere qualcosa da fare di così urgente, così importante,
2: che cosa
1: se, ecco,
2: urgente?
1: Se siete il papa che ci avete da andare, io lo capisco, santo padre, ma potete riascoltarci su RaiPlay Sound senza problemi, con calma, e in tal caso anche mandarci per esempio a uno per, a uno e mezzo per cui un po' più veloci, sì. Potete mandarci un po' più lenti, così per godervi le varie, i vari timbri, le varie intonazioni della nostra voce.
2: Intanto noi ci auguriamo che voi possiate stare con noi in diretta fino alle ore 12 per seguirci Radio 2, RaiPlay Sound, canale 202 digitale terrestre, ma soprattutto il numero per comunicare, non tanto come ma con Pierluca Mariti.
1: Sì, proprio la hotline.
2: Bello, più bello del solito. Ma che hai fatto?
1: Ieri ho tagliato i capelli.
2: Ecco cos'era. Sì, sì. Vedi che me ne sono accorta, baby.
1: Che ti devo dire?
2: Ti guardo,
1: grazie.
2: Così bene.
1: La nostra relazione non è in crisi. No. Non è in crisi.
2: 348-7300-200 è il numero di Radio 2.
0: Radio 2 Safari.

0: Una canzone sull'amore per le cose reali in un mondo di intelligenza artificiale e di tutto ciò che è digitale. Yeah. Racconta Sienna Spyro nel suo singolo Material Love, brano che è stato inserito all'interno del The Devil Wears Prada Number 2, il diavolo veste Prada numero 2. Siamo rimasti di... solamente io e Luca Bona a non aver visto questo film. Non l'hai visto, Luca, vero?
1: Ce n'è anche un'altra dopo che è infilata in questo.
0: Ah, sì, è vero.
1: Cioè, proprio rimanete sintonizzati perché torna la mia cara amica Stephanie Germanotta, Lady Gaga, che anche lei finita nel film Diavolo Veste Prada. Lo sai chi è che invece stimo sempre tanto? Madonna, perché lei era nel primo album con Vogue, una canzone dell'89-90, e l'hanno rimessa nel secondo uguale, cioè lei ha incassato, ha fatto ok, mi è arrivato il bonifico, e non ha fatto invece Lady Gaga si è spremuta, ne ha incisa un'altra perché è pure sul film,
0: si sta facendo tutto il giro di promozione,
1: certo. Perché si vede che Lady Gaga è millennial, quindi eccola qua Vogue.
0: Ma questo è un brano che va bene sempre. Non passerà ovviamente mai di moda, ma è la colonna sonora perfetta per qualsiasi cosa. State facendo colazione? Senti qua.
1: Cioè, sta colazione diventa improvvisamente tun turun tun.
0: Ottima per il brunch, per comprare le pastarelle.
1: Questa è una... sì, è vero, si intona anche con il mangiare.
0: E poi
1: con...
0: io vi invito a camminare. Mamma ascoltando mia, questo brano improvvisamente siete delle modelle.
1: Difficile non tenere il tempo, sì. Difficile non sentirsi i Track più pose. Fighi della strada. Proprio dei gran sgnaccheri.
0: Sì, infatti guarda, abbiamo detto lascia ancora in sottofondo per un po', perché ci dà un po' di ritmo anche a noi. No? All'ascolto degli amici di Radio 2 Safari.
1: Dovreste vedersi i due diavoli che oggi non sono vestiti Prada, sono vestiti già è tanto, è domenica mattina, siamo con un po' spigiama, con una maglietta, con la tu sei benissima. Tu sei bellissima,
0: sembri essere...
1: una meccanica con questa giacca jeans, la indossa una giacca denim nera, una tutina sotto un po' cargo. Martina è così, è donna di che sa insomma, sa sporcarsi le mani, ma comunque resta sempre una gran signora.
0: Sa sporcarmi le mani soprattutto in cucina, soprattutto perché non sono solo bella, non sono solo intelligente,
1: non c'hai una gran
0: non
1: voce
0: intonata. So anche cucinare,
1: sposare questa ragazza Martina Martorano di corsa presto, urgentemente, nei prossime settimane. Allora oggi parliamo proprio di questo, di cucina. Voglio sapere, partiamo soft. Hai mangiato qualche cosa di molto buono recentemente? Un piatto, una cosa particolare?
0: Io cerco di mangiare sempre molto molto bene, perché mi piace proprio mangiare.
1: Pensa a te, oggi proprio
0: grandi luoghi comuni. Esatto. Però ecco, ognuno ha il proprio grado di soddisfazione, cioè se a me metti un piatto di verdure ben fatte sono più contenta di un piatto di pasta magari molto elaborato di un secondo pazzo. Per esempio c'è un buonissimo ristorante a San Lorenzo a Roma, non posso dire il nome, ma certamente io vado lì perché fanno secondo me il carciofo più buono di Roma, quindi non alla giudia, quella alla romana, sì. Facciamo una distinzione, giudia quello fritto
1: tutto un po' spinoso che poi esce croccante, mentre quello lì alla romana veramente buono è quello che si rompe con la forchetta, quello che non devi usare il coltello, che è proprio una crema,
0: è un burro, e questo ristorante fa molto molto bene, carciofo e le patate, pensa, e io vado appositamente buono. Per quello poi succede anche che grandi star internazionali arrivano in Italia e si innamorano di questi, dei nostri ristoranti. Per esempio nel locale dove sono stata a mangiare questo carciofo e questa patata c'era il libro di Stanley Tucci, proprio perché era stato recentemente lì a raccontare il suo libro dal titolo What I Ate in Year. Vabbè, ve ne raccontiamo piano.
1: Stanley Tucci mi apre un capitolo che si chiama Puntarelle. Guarda, poi te lo dico.

0: 21 anni fa questa canzone, ti rendi conto? Ha già 21
1: dici?
0: anni, 2005, la guerra è finita, l'album
1: stai
0: La Malavita, data di uscita, ma stai sbagliando, tu stai guardando, dice starà cercando la data dell'album, no, stava cercando la sua patente per vedere quanti anni aveva, è così, il tempo vola, la guerra è finita, cantavano i Baustelle, da capire se così è nel mondo
1: Beh,
0: reale,
1: direi
0: insomma,
1: proprio di no, magari,
0: ma noi, magari continuano ad arrivare i messaggi al 348 7300 200. Ci scrive Paola.
1: Ciao,
0: che
1: Paola.
0: Dice adorati Safarini, sono qui al parco
1: Safarini.
0: Safarini mi piace, non l'avevamo pensata, ma noi siamo i Safarini.
1: No, io avevo aperto un gruppo Le Bimbe di Perluca Mariti, ma adesso lo cambierò con i Safarini.
0: No, Safarini, Safarini siamo noi. Sono qui al parco Area Cani, che spero non arrivi nessuno e non mi telefoni nessuno per ascoltarvi senza disturbi. Nel malaugurato caso domani alle 18 vi recupero su Rai Play Sound e mi salvate dai matti.
1: Ma tu sei una bellissima persona.
0: Tu sei stupenda.
1: Mi sembri anche molto profumata da come scrivi.
0: Sì, se vuoi venire, cioè un giorno ospite da noi, noi ti accogliamo in diretta, così qui non ti disturba nessuno se noi sottoscritti con le nostre voci gracchianti e il nostro
1: scellerato
0: di fare radio. Allora, parlavamo di cibo, oggi vogliamo un po' stare così sulla cucina, sul
1: domenica,
0: cibo.
1: Domenica, dai.
0: Si avvicina l'ora di pranzo. Martina,
1: sì.
0: Faccio una domanda a te.
1: Vai.
0: Ma la faccio anche ai nostri ascoltatori 348 7300 200. Fateci sapere qual è il vostro piatto forte in cucina, cioè quello in cui sapete di essere i migliori, che dite, beh, ma come lo faccio io?
1: Guarda,
0: purtroppo, no, devi assaggiare come lo faccio io. Se invitate a casa qualcuno a cui volete particolarmente bene o che volete impressionare, è lì che dite, vabbè, questo lo faccio io, tutto il resto si può comprare, però questo lo faccio io.
1: Sì, o quelle occasioni, no? È capitato a tutti dire buona questa, ma assaggiassi la mia. Sì, ce l'avete, sono certa che avete il vostro piatto forte. 348 7300 200. Allora, in cucina io mi sento molto brava nello svuota frigo, cioè sono una molto creativa, quindi posso anche venire a domicilio a dirvi cosa avete.
0: Sgomberi cantine, ma anche
1: dai,
0: frigoriferi.
1: Soprattutto frigoriferi. Cosa abbiamo? Ok, e cerco di trasformarlo anche in una maniera scenica. E mi piace tanto, ecco perché mi hai detto impressionare, no? Io amo fare tanti antipasti quando arrivano gli amici o l'amica.
0: Opulenza.
1: A pranzo. Sì, no. Su questo invece vengo molto criticata, soprattutto dalla mia famiglia, quando dobbiamo organizzare grandi cene, perché mi dà proprio fastidio immaginare troppo cibo a tavola, ma questa è un'altra storia. Il mio piatto forte è la pasta o di vario genere, gnocchetti anche fatti a mano con il basilico e scusami con il pesto, perché sono una grande fan del basilico, ne ho coltivati tre tipologie diverse a casa, quello artico, quello al limone, quello classico genovese o di Pra, e mi piace miscelarli e fare il pesto di mandorle o il pesto genovese, quindi con fagioline e patate, diciamo che è un piatto povero,
0: invitare,
1: ma
0: perché
1: lo so fare abbastanza bene.
0: Io sul pesto sono un pochino agnostico, nel senso che purtroppo quello che si compra al supermercato non mi piace molto. Non ho la fortuna di bazzicare spesso Genova e quindi è una delle scelte minori che faccio, nel senso non la faccio così di frequente.
1: Ma io la faccio in poco tempo, ci
0: ma
1: metto
0: è questo, io invece ma lo pesti a mano con il mortaio?
1: Sì, come no.
0: Ovvio, foglia per foglia, gli chiede prima scusa e poi la mena.
1: Allora, lo so, infatti chef all'ascolto tappatevi le orecchie, perché il pesto si va fatto assolutamente a mano, anche perché cambia il colore della foglia.
0: Certo.
1: Io però ho trovato tutto un mio modo particolare per far sì che la foglia rimanga con il suo colore, con il suo sapore, ma lo riesco a fare in un'altra maniera un po' più rapida, perché poi io comunque nella vita vado sempre di corsa.
0: No, ma certo, ma il pesto è così,
1: anche se ho tempo io vado
0: così.
1: Sempre
0: io
1: di corsa.
0: Io ti dico che invece il mio piatto forte, sono indeciso tra la lasagna e il tiramisù è una di quelle cose che quando vado al ristorante lo prendo per provare, per vedere se sono bravi a fare il tiramisù, allora mi conquistano,
1: sì,
0: però
1: grazie.
0: Poi molto spesso ti dico il mio

0: Loro sono Another 54 Ultra con il brano Talk to You, mentre noi siamo Pierluca Mariti, Martina Martorano, ma per fortuna quest'oggi a Radio 2 siamo pienissimi anche dei vostri messaggi al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto di dirci il vostro piatto forte, oggi l'abbiamo fatta molto molto molto facile. Domenica vogliamo parlare di cibo lo facciamo con quel gesto che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta nella vita davanti agli altri, cioè quello della mano così, descrivila.
1: Sì, è una mano che lancia, sì, che scansa che l'aria scansa. Per dire vabbè, ma
0: come lo faccio io questo piatto, ragazzi?
1: Fate servì, come si dice nella capitale, che peraltro non ci diamo mai, incredibile. Non si direbbe quasi che abbiamo le nostre origini in questa zona d'Italia. Siamo partiti da questo, dal tema del cibo oggi, perché vogliamo ricordare una notizia che penso ha colpito chiunque l'abbia sentita, ovvero la scomparsa di Carlo Petrini.
0: Il visionario che con Slow Food inventò un sistema alimentare sostenibile e giusto, e soprattutto cioè tra le varie cose, appunto, ricordandolo in questi giorni, non so se ti è capitato, ho rivisto delle interviste, delle foto, c'è questa frase che ci ha colpito particolarmente, che Carlo Petrini raccontava, insomma, e ripeteva più volte:
1: chi semina utopia raccoglie realtà. E questo è un bellissimo messaggio in controtendenza probabilmente con un mondo che lui ha visto andare nella direzione della produzione di massa, dello sfruttamento delle risorse, anche della un po' di una scomparsa delle identità territoriali, dei sapori, della cultura che c'è dietro il cibo.
0: Era un gastronomo, scrittore, giornalista, abbiamo detto già che aveva fondato lo Slow Food di Terra Madre, la rete mondiale che unisce la filiera alimentare nella difesa di biodiversità, sostenibilità e sovranità alimentare, ed è stato anche firma del mensile Millennium e membro del consiglio scientifico della scuola del Fatto Quotidiano, e soprattutto nel 2004 fu nominato eroe europeo da Time, e nel 2008 il The Guardian lo inserì come unico italiano tra le 50 persone che potrebbero salvare il mondo.
1: Quindi diciamo una personalità che è bene ricordare, perché ci fa tanto orgoglio. Siamo molto spesso orgogliosi della nostra cucina, dei nostri piatti, però pensiamo che dietro a quello non c'è soltanto il sapere relativo alla cucina, ma anche al legame che c'è tra le culture, i territori e il poter preservare un ritmo più lento, come diceva, sì, lui, un ritmo più sostenibile.
0: Sono bellissime le parole del Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, che ha dichiarato: la scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto nella scienza enogastronomica e nell'intera società. Le sue intuizioni su sostenibilità, tradizioni, culture locali e rispetto dell'ambiente hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo, ispirata a qualità, genuinità ed eticità. Esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari e a quanti hanno lavorato con lui. Ovviamente noi ci uniamo alle parole del nostro fantastico Presidente della Repubblica.
1: E quindi nel solco di Carlo Petrini vogliamo un po' celebrare la cucina, una cucina che è fatta anche di storie individuali, di come noi siamo chef presso noi stessi. Le nostre ricette continuate a scrivere al 348 7300 200. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo
0: subito.
1: Già siamo qua.
0: 30 secondi, dai.
2: Radio 2 Safari.
3: Mondi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mondi, la famiglia italiana del pet food.
4: Pronto?
5: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i Matti dalle Gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
4: Dica.
5: Magari ci ascolta già, ecco.
4: No.
5: Mai ascoltati?
4: No.
5: Una replica?
4: No.
5: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
4: No.
2: Matti dalle Gare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
6: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: 22 In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
8: 2-2.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: 2-2.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: Aranciata fra Quintale su Radio 2 Safari. Siamo tornati dopo una piccola pausa e stiamo parlando di cibo. Stiamo parlando di cucina, di quello che noi sappiamo fare, il nostro piatto d'eccellenza, quello che ci fa essere gli chef in materia, perlomeno nella nostra cerchia di amici. Non vogliamo gamberi rossi, non vogliamo stelle Michelin, noi vogliamo che però nella guida spirituale dei nostri amici, cioè vabbè, se io devo mangiare questo piatto, lo mangio a casa di Martina, a casa di Pierluca. Stanno arrivando anche i vostri messaggi al 3487 300 200.
1: Qualcosa?
0: Allora sì,
1: vai.
0: Ci sta Raffaella che ci dice che non la batte nessuno con il tiramisù, perfino la zia di New York le ha chiesto la ricetta. Raffaella, Luca, ti sfido a duello. Poi per gli amici sono la regina degli aperitivi, questo ce lo dice
1: bello.
0: Antonella di Vicenza, che voglio dire, ci credo, perché se è di Vicenza c'è una certa cultura. Io a cena preparo caraffe di spritz, negroni accompagnati da vari stuzzichini. Poi abbiamo anche cintura nera di frittate con le verdure e so far saltare in aria per girarle. Quindi la frittata non è che solo tu la devi saper dosare bene nelle varie componenti, ma è proprio,
1: deve essere anche performativa,
0: devi saper girare la frittata. Tu non ti rigirare la frittata, invece sì, la fai girare. Questa è un'ottima skill. Per esempio qui c'è amante del dolce, ci ho messo un po' a imparare, ma ora il maritozzo mi viene molto bene. Fabrizio, è difficilissimo, è lunghissimo il maritozzo. Ci state mandando anche le foto, è bellissimo,
1: continuate.
0: Il
1: 3, 4,
0: polpettone
1: 8, 7,
0: ripieno,
1: 300,
0: insalata 200, croccante di verdura,
1: sì,
0: al forno, risotto. E qui stiamo vedendo dei fiori di zucca e delle zucchine. Mamma che voglia, niente.
1: Vabbè,
0: cioè, ci state mettendo fame.
1: Comunque via Siago, se volete cucinare,
0: sì,
1: qualcosa a mezzogiorno,
0: noi
1: portato,
0: mezzogiorno stacchiamo,
1: siamo.
0: E siamo affamati.
1: È indubbio ovviamente che il cibo, la cucina in generale siano insomma fondamentali nella nostra vita, specialmente per noi italiani. Ma la cosa che mi fa sempre abbastanza sorridere è un po' la storia dei cuochi in TV, che mostra proprio l'evoluzione di una figura nata come divulgatrice domestica, come figura dietro le quinte, diventata però nel tempo rockstar globale.
0: Certo, il cuoco, lo chef in TV è un diverso modo di fare carriera da chef. C'è chi punta ad avere il ristorante stellato e c'è chi dice io voglio andare a dettare le regole poi negli show televisivi in cui o si parla di cucina o si compete sulla cucina o si gira per i ristoranti a dare valutazioni,
1: sì,
0: insomma.
1: Comunque finirà questa moda secondo me.
0: Beh, allora, in Italia secondo me attecchisce bene, perché siamo tutti, è
1: sì,
0: come siamo tutti allenatori dal divano, siamo tutti degli chef quando guardiamo gli altri cucinare, quindi.
1: Il primo programma di cucina della storia fu Cookery BBC, pensate, 1946, condotto da Philip Harben. Poco dopo negli Stati Uniti esplose il fenomeno di Julia Child on the French Chef. Siamo nel 1963 ed è stata lei la Child a inaugurare l'era del cuoco come personaggio. Io personalmente il primo che ricordo è Jimmy Oliver, non so se avete presente, il conduttore e ovviamente chef britannico.
0: Faceva 3 speciali di
1: Mamma
0: Natale
1: mia.
0: All'anno.
1: Io quando
0: cioè,
1: sono
0: dico,
1: stata
0: ma
1: in
0: ancora,
1: Inghilterra,
0: siamo aprile e mangia di nuovo il tacchino da farci, però faceva sta cosa che faceva questi burri pieni di erbe e di spezie e poi li metteva nella pelle, tra la pelle e la carne del tacchino, e dicevo voglio che la orta mi si tappi. Come si sta tappando quello spessore tra la pelle e il tacchino?
1: Era una vera superstar,
0: sì,
1: aperto
0: sì.
1: Tantissimi ristoranti in giro per Londra e mi ricordo appunto lui come primo grande chef.
0: Ovviamente,
1: però abbiamo detto
0: Gordon
1: 1946
0: Ramsay, ovviamente da noi Cracco, Bastiani, Cannavacciuolo, perché poi hanno assunto un po' il ruolo di giudici, non solo
1: sì,
0: esperti ma anche un pochino insomma che bastonavano.
1: Senti che bello, arrivano i Gorillaz su Radio 2 on a Melancholy Hill.

0: Ci sono anche i Gorillaz in questa domenica 24 maggio a tenerci compagnia su Radio 2 Safari. Arrivano veramente tanti messaggi.
1: Sì,
0: 487,
1: abbiamo
0: 300,
1: scatenato.
0: 200. Sì, perché
1: l'inferno.
0: Siamo tutti devoti alla cucina, ognuno di noi ha un piatto forte e ce lo state raccontando. Abbiamo un po' anche fatto un excursus storico, perché siamo partiti addirittura dal 1946. Nessuno dei due sapeva che il primo programma di cucina della storia fu Cookery della BBC, e stiamo un po' analizzando il ruolo dello chef che si è appunto evoluto nel corso degli anni.
1: Il ruolo dello chef che è arrivato fino appunto ai giorni nostri, con l'esplosione negli anni 2000 dei cuochi cosiddetti dittatori, o comunque i cuochi giudici supremi,
0: House
1: nei
0: kitchen,
1: vari House Kitchen, sì, reality show, e quindi ma anche perché no, ma che bontà, cos'è questa robina qua?
2: Eccoci qua!
1: Sono noi! Perché da stamattina che ci sono arrivato con questa canzone in testa. E poi arriviamo alla decostruzione del mito. Tutte le cose hanno avuto un arco in questo senso. Tutto questa mania del cuoco perfetto e impareggiabile, poi venuta meno con l'arrivo di appunto un nuovo trend come The Bear, per esempio, sul. Che è una serie TV, no?
0: Sì, certo che l'abbiamo visto, con quel gran bel ragazzone di, come si chiama lui, che mi scordo sempre.
1: Mi sfugge.
0: Niente, vabbè, adesso
1: vabbè,
0: lo
1: lui,
0: comunque
1: dai.
0: È una serie drammatica, per chi se la fosse persa, ambientata in una caotica cucina di Chicago, che appunto decostruisce un po' in questo mito degli anni 2000, mostrando quello che c'è realmente dietro l'apertura di un ristorante. Quindi ansia, debiti e anche, se vogliamo, la tossicità ambientale legata alla ricerca della perfezione, al raggiungimento di una perfezione appunto dei piatti.
1: Siamo nel periodo delle recensioni di internet, di una competizione sfrenata che non è data solo dal vicinato, per cui tu sai che lì fanno bene un certo piatto, ma sai che entri in un circuito molto più grande di te, e quindi ovviamente questo mette tutti, qualsiasi tipo di impresa, qualsiasi tipo di attività, sotto una lente speciale.
0: Jeremy Allen White,
1: esatto, ecco. Che l'avrete riconosciuto forse anche in una pubblicità di Intimo, che campeggiava qualche anno fa sulle pareti
0: di New York.
1: E ovviamente, insomma, lì si connette a questa mania della perfezione, a questo stress che c'è dietro, un po' possiamo dire un ER, un medici in prima linea, ma dietro i fornelli. Quindi è molto interessante, e infatti vogliamo anche un po' capire che arco narrativo ha preso la figura dello chef a un certo punto.
0: Sì, a me interessa molto anche un po' cercare di individuare quello che sarà il futuro, no? Ci sono professori.
1: Quanto noi chef, dice, vabbè, ma c'è ancora spazio per noi in TV.
0: No, penso anche.
1: The Gunter trema, perché no. Qui prendiamo il vostro posto.
0: Ci sono delle professioni che poi a un certo punto attirano l'attenzione di tutti. Immagino anche ai tatuatori. A un certo punto non potevi girare canale e non trovare una serie dedicata ai tatuatori. Non so se è successo solo a me.
1: Il tuo algoritmo televisivo.
0: Può darsi. Però una professione,
1: no?
0: Ogni tanto vengono indagate più degli altri, ovviamente sul cibo, specialmente noi in Italia, specialmente in Europa siamo un po' ossessionati.
1: Adesso potrebbe essere l'armocromista star.
0: Beh, basta, no?
1: No, ma perché prima, adesso si sta proprio diffondendo, adesso chiunque sa se è inverno, se è estate.
0: Ah, sì?
1: Da capire, intanto noi ascoltiamo un colore che mi piace molto, le bambole di pezza.

0: porno.
1: Bambole di pezza su Radio 2, la loro porno uscita ovviamente quest'anno. Le bambole di pezza, spesso ospiti qui su Radio 2. Pierluca Mariti, vogliamo leggere qualche messaggio?
2: Beh, sì,
1: 3487 300 200.
2: Abbiamo svegliato lo chef in voi e ovviamente c'è chi ci manda, per esempio Cinzia da Ferrara ci dice che avendo ancora una cucina economica alimentata a legna, il forno mi fa fare le lasagne come le facevano le nonne della bassa bolognese, croccante esternamente, morbide all'interno. Tutti chiedono il bis e noi vogliamo il tris. Giusy da Varese ha deciso di operare lo show Don't Tell, ci ha mandato numerose foto di sue torte bellissime, di tutti i tipi. C'è chi parla del torrone dei morti, il dolce che si fa a Napoli il 2 novembre, e su questo io vorrei fare una legge, una mozione. Io vorrei che i dolci tipici delle feste venissero emancipati dalle loro feste, perché alcuni dolci natalizi, cioè è ovvio che ti dico, lo so che il panettone ad agosto, però il panettone a febbraio a me non mi dispiace, il panettone a ottobre
1: io preferisco il pandoro per la colazione,
2: va bene, però insomma quello che uno vuole, ecco, questo torrone dei morti che ovviamente pesa un sacco e fa insomma, a quanto pare Kepler da Napoli ci dice che è particolarmente, insomma, il suo piatto forte, e che dice che l'ha fatto anche a luglio, ci ha appena risposto. Per esempio le minestre in inverno, Stefi.
1: Brava, Stefan, la colazione.
2: Va bene, però insomma quello che uno vuole, ecco, questo torrone dei morti che ovviamente pesa un sacco e fa insomma, a quanto pare Kepler da Napoli ci dice che è particolarmente, insomma, il suo piatto forte, e che dice che l'ha fatto anche a luglio, ci ha appena risposto. Per esempio le minestre in inverno, Stefi.
1: Brava,
2: Stefania da Fiumata, posso dire?

0: E questa era la voce di Lauryn Hill. Dandy scusa, purtroppo veramente ogni volta che passa su Radio 2 dico che bel lavoro che faccio, perché poi ho la possibilità di riascoltarla. E stiamo parlando di cucina, stiamo parlando di chef, gli chef che siamo noi nel nostro piccolo mondo della nostra cucina, della cucina dei nostri amici, ma stiamo anche parlando degli chef che abbiamo visto in televisione.
1: Sì, chef come figure televisive, come quasi rockstar,
0: anche se appunto dicevamo è un po' passata quella quell'aura invincibile anche di acclamazione generale. C'è chi li critica, c'è un filosofo, Nicola Perullo, che è filosofo e rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che se rinasco io voglio andare a studiare a Pollenzo. Pensa tu, che cosa sei laureato? In Scienze Gastronomiche a Pollenzo. Io ho conosciuto gente che ha fatto Pollenzo, è un altro livello, tu dici. Io non ho mai mangiato, sì perché c'è proprio uno studio, una cultura della cucina.
1: E il libro come si intitola?
0: Il libro si intitola Contro i cuochi per amore

0: la cucina sembrerebbe un pamphlet, un'invettiva contro la figura dei cuochi, invece no, ovviamente è un, innanzitutto è un manifesto politico filosofico per salvare l'essenza della cucina dalle sue derive contemporanee, una cucina verso la quale Perullo mostra invece una grande dichiarazione d'amore, ci mancherebbe, essendo rettore di Pollenzo. La critica vera è alla spettacolarizzazione della cucina come business, quindi anche lo chef non è tanto la professione di chef, ma è lo chef che viene reso come star. Gli chef hanno preso il posto della cucina, questo è il concetto chiave del libro, e quindi questa ricerca ossessiva della firma autoriale, questo iperattivismo degli chef hanno tolto spazio alla cucina reale. Il pasto è un'esperienza celebrativa del cuoco anziché del cibo, del cibo e anche dello stare insieme, perché alla fine appunto la cucina è una forma in cui gli uomini, la storia umana si è mossa per creare relazioni, per creare culture e tradizioni, e se ci dimentichiamo questa cosa o se la riserviamo a una cerchia ristretta di professionisti, ecco che perdiamo un po' di vista che cosa, qual è il vero senso della cucina. Quindi è un interessante spunto di riflessione su tutto il mondo dello storytelling, della narrazione attorno al cibo, e invece anche un po' un riappropriarsi della cucina, liberare la cucina dal business, che poi se vogliamo è anche un po' lo spirito di slow food che avevamo celebrato all'inizio.
1: È vero anche che tutto questo ci porta a parlare poi della l'instagrammabilità della cucina, no?
0: Certo.
1: Cioè a quei cibi, a quelle portate che forse sono utilizzate più per essere fotografate che per essere mangiate, ma ovviamente la rete ogni volta non smette mai di stupirci. Allora, l'ultima grottesca, se vogliamo, anche iterazione di questo fenomeno si chiama biblical eating, cioè una dieta basata su ingredienti, preparazioni e ricette ispirate dalla Bibbia. Di questo ce ne parla Madison Malone sul New York Times in un articolo che racconta di come alcuni food influencer hanno iniziato a raccontare come mangiare cercando di riprodurre il tipo di cibo. Che fai quella faccia?
0: Sì, no, faccio questa faccia perché sto leggendo, cioè, facevo una faccia un po' schifata perché diceva beve latte rigorosamente non pastorizzato questa influencer Kayla Bundy, ovviamente con rischi di salute connessi. Il suo snack preferito sono le sardine, che a me piacciono, però voglio sapere poi come le, cioè se sono sotto olio, sotto sale, e pane con lievito madre, insomma, devo dire non mi convince questo biblical eating. Sarà

0: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: 2-2.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: 2-2.
7: A che starotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
10: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
11: Sì!
12: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
13: Che bella la nostra storia d'amore.
14: La spada di Capitan Barba Zombie.
13: Walo!
10: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ciao!
3: 2-2.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: 2-2.
16: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: 2-2.
17: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
0: Radio 2. Radio 2 Safari. Dal sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12 su Radio 2.

0: L'avevamo annunciata, Lady Gaga, in questo caso in coppia con Ducci.
1: L'accoppiata che ci serviva, lasciamo perdere che è stata fatta per fini commerciali, perché entrambe hanno deciso di fare questa canzone commissionata dai signori del Diavolo Veste Prada.
0: Sì, sì, dai diavoli del Veste Prada, ma posso dire, quando riescono queste accoppiate, però un po' come Dua Lipa per il film di Barbie, ci è piaciuta la canzone Dance the Night Away e questa pure è riuscita, rimarrà quest'estate, sfileremo le passerelle urbane con Lady Gaga nelle orecchie. Parliamo di ristoranti, parliamo di chef, parliamo di mangiare, di cucinare, di altro parliamo?
1: Beh, abbiamo parlato di questo,
0: nella puntata che... perché abbiamo ballato. Scusate, abbiamo ballato tutto il tempo.
1: È vero, sulle note di Lady Gaga non ci siamo riusciti a trattenere. No. Sì, nella puntata di oggi, che se ve la siete persa, mi raccomando, Rai Play Sound, abbiamo parlato di cibo, l'abbiamo fatto raccontando un po' la storia di queste figure che negli anni sono cambiate. Ovviamente abbiamo citato Carlo Petrini e il suo supporto che ha dato nella storia proprio anche della filiera alimentare nella difesa della biodiversità, della sostenibilità e della sovranità alimentare, ma siamo anche arrivati poi a parlare dei vostri piatti preferiti,
0: esatto.
1: quelli che sapete fare bene
0: e veramente gli chef domestici che abbiamo all'ascolto e peraltro che scopriamo essere magari non degli chef che tutti i giorni cucinano per delle brigate, delle famiglie numerose. Secondo l'Istat, oltre il 37% delle famiglie italiane è composto da una sola persona, quindi cambiano le case, cambiano i consumi e quindi cambia anche il modo di mangiare dentro e fuori casa. Questo un dato interessante perché appunto cambia la maniera con cui noi facciamo spesa, le dosi che scegliamo di prendere, anche un cibo che, cioè l'abitudine di dire io mi metto a cucinare tutto una procedurona, una ricetta lunga per farmi dire bravo da chi? Da me stesso.
1: Beh, quello è importante.
0: Io sì, quello per me
1: cucinare per se stessi a me no?
0: Ti dirò, quando sto da solo che devo cucinare per me stesso è più premiante per me il processo per arrivare al piatto che il piatto stesso. Cioè mi piace proprio stare lì, lavare le verdure, sminuzzare, aspettare la cosa di cottura. C'è un momento in cui riesco a staccare da tutto. Poi dici perché? Magari viene male. Magari non mangio, no, mangio. Poi magari mi dimentico una cosa, mi si brucia tutto. Va bene, ma io sono un grande bruciatore, questa è un'altra mia caratteristica.
1: Anche questo può succedere ai fornelli. Sicuramente questo dato, che appunto inevitabilmente cambia l'idea un po' di famiglia e anche il modo di fare la spesa, non soltanto poi di stare in cucina, no? Ci regala anche un altro dato, che è quello che sempre più italiani mangiano da soli anche al ristorante.
0: Sì, sì, sì, perché è un po' un tabù, diciamo, ci mette in imbarazzo, a disagio l'idea di andare in un ristorante e dire no, sono da solo, potete portare da mangiare e sentire anche un po' lo sguardo degli altri addosso. Mangiare fuori è un'esperienza normalmente considerata un'esperienza sociale, però insomma, può capitare. Io l'ho fatto,
1: vabbè,
0: spesso in vacanza.
1: Io amo andare a
0: mi
1: mangiare
0: piace
1: da sola, però
0: i ristoratori ancora non hanno ben colto questo trend, nel senso che comunque ovviamente questo è un impatto, cioè meno, cioè, insomma, dei coperti in meno e quindi
1: tavoli sociali è pieno, però
0: tavoli sociali è pieno, ma poi sei sociale lì, ci chiacchieri col vicino, dipende,
1: ma magari non ti va. Io
0: in
1: adesso...
0: baita, io al rifugio d'estate o d'inverno, quello sì,
1: quando sì, vado... io decido di andare a mangiare da sola è perché proprio
0: se ero sociale
1: amici, però può anche essere un altro modo, come dicevi tu, in viaggio, quello di andare in ristoranti dove magari la disposizione dei tavoli è tale che ti permette un'interazione anche più divertente. Vabbè ragazzi, abbiamo detto più o meno tutto quello che volevamo. In realtà io avevo tantissime altre curiosità legate al mondo del cibo
0: infinite.
1: Safari
0: infinite.
1: Poi ritorna,
0: ma certo, ma chi si muove sempre qua. Ma adesso è arrivato il momento di colpo di coda, quindi ascoltiamo ancora un brano, Giorgio Poi, e poi colpo di coda.

0: Colpo di coda con Alessandra Zavoli su Radio 2.
1: Ed eccoci qui prontissimi per un nuovo appuntamento questa domenica 24 maggio con Alessandra Zavoli e il suo colpo di coda.
2: Ciao Martina, ciao Pierluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2 e Colpo di Coda è la finestra, come sapete, sul mondo degli animali. Oggi siamo in compagnia di Federico Coccia, medico veterinario con il quale ho appena condiviso la bellissima esperienza al Circolo Aniene di Roma della prima edizione del premio Storie Animali, Radio 2 Media Partner, che ha assegnato tantissimi riconoscimenti da Nacia Maraini a Virginia Raffaele, tutti personaggi legati dal grandissimo amore per gli animali. E proprio di questo e della loro cura oggi parleremo con Federico Coccia, che ci darà preziosi consigli per i nostri pet. State con noi.

0: Colombina, Mary Froese, brano che secondo me canteremo e balleremo tutta l'estate. Siamo con Alessandra Zavoli, Colpo di Coda, dove hai detto che sei stata?
1: Al premio Storie Animali, Rai Radio 2 Partner, è stata una cosa molto molto bella che abbiamo fatto, premiare le personalità che hanno fatto qualcosa di fattivo per cambiare un po' la comprensione e il destino dei nostri amici animali. Allora, adesso invece rieccoci in compagnia con Federico Coccia, che è un medico veterinario e che ci racconterà i preziosi consigli per il benessere dei nostri animali. Intanto benvenuto a Colpo di Coda, Federico.
2: Intanto Alessandra, grazie di avermi invitato e cercherò di essere molto concreto.
1: Fantastico. Allora, la leishmania è l'incubo dei proprietari. Intanto facciamo un po' di chiarezza.
2: Allora, la leishmaniosi, diciamo che è una delle malattie che più preoccupa i proprietari, sì, soprattutto in questo periodo caldo, dei mesi, esatto, caldi. Diciamo che è causata da un parassita che è trasmesso dal flebotomo, che è un piccolo insetto simile a una zanzara, piccino, attivo soprattutto sia all'alba che al tramonto. Okay. È importante chiarire che non si trasmette da cane a cane, ecco, né dal cane all'uomo, serve sempre un vettore, cioè il flebotomo.
1: Ok, questa è la cosa importante da chiarire. Ecco, ma che tipo di prevenzione si può fare per evitare la leishmaniosi, Federico?
2: Allora, io consiglio sempre di prevenire, quindi la prevenzione quindi è fondamentale, e diciamo che per noi medici veterinari si basa soprattutto sull'uso di repellenti efficaci come collari, spot on, che devono essere sempre, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, sempre prescritti dal medico veterinario di fiducia, e bisogna applicarli con regolarità secondo le varie prescrizioni. Diciamo che è utile anche evitare passeggiate serali in zone molto umide o ricche di vegetazione, e far dormire i cani all'esterno. Oggi abbiamo anche i vaccini che aiutano molto nella prevenzione e riducono di molto il rischio della malattia. La combinazione di repellenti, controlli veterinari e prevenzione ambientale, diciamo che è l'arma più efficace contro questa malattia, cioè la leishmaniosi.
1: Ecco, quindi può essere un buon mix. Ecco Federico, ma adesso arriva il caldo. Attenzione per tutti i nostri amici animali, ma soprattutto per i cani bachicefali, cioè praticamente i bulldog francesi, i bulldog inglesi. Ecco, quali sono le caratteristiche e soprattutto le cose a cui bisogna stare attenti?
2: Ottima domanda Alessandra. Diciamo che con l'arrivo del caldo dobbiamo prestare molta attenzione ai nostri cani, specialmente come hai detto tu se sono brachicefale come bulldog carlino, il bulldog francese, proprio perché hanno una conformazione del muso e fanno molta più fatica a respirare e a disperdere il calore. E diciamo che le regole principali sono molto molto semplici. Evitiamo le passeggiate nelle ore più calde, facciamo uscire o la mattina presto o la sera tardi. Lasciamo sempre acqua fresca a disposizione e non facciamo attività fisica, quella molto intensa, con le alte temperature, specialmente nelle ore calde.
1: Sotto il sole.
2: Diciamo che è importante anche garantire al nostro cane degli ambienti ventilati, freschi. Mai lasciare un cane in auto, è importantissimo, nemmeno per pochi minuti. Diciamo che la temperatura interna può salire in un'auto rapidamente e provocare un colpo di calore, che è un'emergenza veterinaria gravissima. Il cane rischia la vita, modo di morire.
1: Davvero. Senti Federico, adesso Rai Radio 2 da 3 anni ormai ha la sua campagna antiabbandono hashtag portami a casa. Oggi sei tu il nostro testimonial, lancia un messaggio.
2: Beh, sono stato solo che onorato di esserti stato accanto con il premio Storie Animali 2026.
1: Grazie.
2: Purtroppo, come dicevi tu, l'estate coincide con il periodo degli abbandoni e abbandonare un cane non è solo un gesto crudele, è un reato e soprattutto un tradimento verso un animale che si fida totalmente di noi. Come dico sempre, il cane non è un oggetto, non è una cosa da usare quando fa comodo e poi lo lasciamo quando arrivano le vacanze. È un membro della famiglia, è un familiare, dipende completamente da noi. Diciamo che oggi esistono tante soluzioni, ci sono le pensioni, ci sono il pet sitter, ci sono strutture friendly, quasi tutte le strutture alberghiere sono pet friendly. Ricordiamoci che un cane abbandonato soffre, e può andare incontro a incidenti, alla fame, alla paura, può diventare anche un pericolo per la circolazione stradale, quindi anche per noi. Ma la cosa che mi fa più male è che ha una grande sofferenza interiore, perché ha fatto parte di quella famiglia da sempre e a un certo punto viene abbandonato per strada. Il messaggio è semplice. Adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la sua vita. L'amore è la fiducia che ci regala un cane, merita un rispetto profondo.
1: È vero.
2: Chi abbandona un cane fa uscire il bastardo che è in sé.
1: Proprio così, Federico, hai ragione. E allora ti ringraziamo, ringraziamo Federico Coccia, medico veterinario, e restate lì perché tra un po' vi racconto qualcosa sui grilli che forse non tutti sapete. State là, eh?

0: T-Rex, Get It On, T-Rex, animali che ancora non abbiamo trattato su Colpo di Coda, ma mai dire mai.
1: T-Rex.
0: Però adesso siamo nei prati.
1: È un buon lancio questo del T-Rex. Bravo, bravo. E sì, adesso siamo nei prati e vi parlerò di un qualcosa che forse non tutti sanno. Gli insetti, anche gli insetti, provano dolore. E cosa hanno tirato fuori questi entomologi di Sydney in particolare? Hanno visto che i grilli in particolare provano dolore e hanno messo in atto una pratica denominata autodifesa sensibile. Quindi hanno fatto questa specie di test un po' meramente cruenta, insomma, Martina, niente di terrificante, però hanno fatto un piccolo contatto con una sorta di saldatore riscaldato a una temperatura, insomma, medio-alta per non provocare danni permanenti. Il risultato è che i grilli hanno avuto una reazione immediata e cercavano di pulirsi in continuazione con le zampette l'antenna toccata, quasi come se fosse, capito, una sorta di così di
2: reazione.
1: Piccola reazione. Esatto, questo che vuol dire? Vuol dire che in realtà hanno la percezione netta del dolore, questo su degli esserini così piccoli. Quindi pensiamo un po' a quello che accade alle aragoste e agli astici che tuffano nelle acque bollenti. Vabbè, non ci dilunghiamo su questo e facciamo anche una piccola incursione nella nostra posta delle code, dove oggi facciamo gli auguri di buon compleanno a due, veramente sono carine, guarda, sai come hanno chiamato queste caprette tibetane? Pete e Heidi, cioè proprio nelle due fanatici di Heidi. Andrea e Vissia di Bergamo, che sono due nostri ascoltatori fedelissimi, hanno appunto salvato, adottandole da un allevamento che chiudeva l'attività, queste due caprette. Quindi oggi 6 anni ciascuno, buon compleanno Pete e Heidi, insomma sono delle cose carine che ci rimettono un po' al mondo, via di leggerezza.
0: Il mio animale preferito, posso dirti? Le caprette sono il mio animale preferito.
1: Sono super intelligenti le capre.
0: E api, sono i miei due animali del cuore.
1: E hai una bellissima scelta.
0: Le formiche, però le api, perché poi nel giardino dei miei è pieno di api e sono gentilissime.
1: Che bello.
0: Sì, perché c'è un sacco di rosmarino, stanno lì.
1: Sei fortunatissimo.
0: Sì, sono tutti spaventati, ma dico no
1: le api,
0: nulla.
1: Le api,
0: vespe cattive, api buone.
1: Le api buone sono il nostro futuro, le api, come sappiamo.
2: Anche il nostro presente.
1: È il nostro presente. E allora, adesso cosa facciamo?
2: Intanto ricordiamo la mail per mandare tutte le curiosità e anche le domande dei nostri ascoltatori a Alessandra Zavoli.
1: Radio2@colpodicoda.it. E io vi rilancio la campagna antiabbandono di Rai Radio 2, hashtag portami a casa. Adottate se potete in maniera responsabile, lo dico sempre, e aprite il vostro cuore a un cane o a un gatto abbandonato. Basta andare nei canili delle vostre città, tantissime creature aspettano soltanto voi.

0: domenica.
1: E allora, dopo Safe con Buona Domenica, rieccoci veloce veloce a colpo di coda. Grazie per i messaggi che ci state mandando, grazie a Brunilde che ci dice quanto mi piacerebbe avere un cane, ma purtroppo costa mantenerlo, e Aldo che ci racconta il suo giardino un po' incolto per dare spazio a insetti e piccoli animali, farfalle e api. Bravo Aldo, grazie di cuore. Martina, che vuoi dire qualcosa di carino?
2: Grazie a te, Ale Zavoli. grazie a Pierluca Mariti,
1: grazie Pierluca.
3: Ora Lina a Generazione Radio 2, Famiglia Bolzan, Mario Benedetti. Noi ci vediamo la prossima settimana, sabato, con Safari.
1: Ciao, ciao.
4: Radio 2 Safari.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: 2-2.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Generazione Radio 2.
8: Sulle note della nostra meravigliosa sigla vi diamo il benvenuto anche questa domenica a Generazione Radio 2. Io sono Flaminia Bolzan, con me l'immancabile Mario Benedetto.
9: Ebbene sì, bella, siamo in un po' di introduzione tipo alla Bonolis con Laurenti. L'immancabile, l'inconcepibile, né? In realtà immancabile Flaminia Bolzan, e lo diciamo tutti con grande affetto, soprattutto chi l'ascolta anzi, dalle sue parole trae sempre ottimi spunti per la propria vita, se vogliamo.
8: Ma guarda,
9: fa
8: io
9: il tuo mestiere di divulgatrice, analista del pensiero è prezioso.
8: Questo me lo auguro, Mario, ma sì, la verità è che io senza di te, ma dove potrei andare? Cioè, le
9: quanti
8: mie domeniche sarebbero,
9: ragazzi,
8: di una tristezza infinita.
9: Capiamo
8: senza
9: dove
8: te
9: sarà la sola in questi reciprochi.
8: Non c'è una sola, no, perché tutto questo ci introduce, ci porta proprio dentro il tema di questa puntata, che è esattamente un po' quello che ci lega. Allora, vediamo,
9: sì,
8: se indovini.
9: Affetto, sì.
8: E non è però proprio questo il tema.
9: Se stima.
8: Ci si potrebbe avvicinare a qualcosa che ci aiuta a costruirla.
9: Allora, c'è qualcosa che le lega questi due valori, e non solo la fiducia.
8: Bravo Mario,
9: oh,
8: Benedetto,
9: bene,
8: sei preparatissimo.
9: So,
8: oggi qui a Generazione Radio 2 parliamo proprio di fiducia, quindi di quel meccanismo psicologico che ci permette di costruire dei legami solidi, e devo dire che qui il legame è veramente molto molto solido, ma
9: sì,
8: soprattutto ci permette anche di gestire l'incertezza, perché nasce da una previsione abbastanza coerente di quelli che sono i comportamenti degli altri. Cioè,
9: sì,
8: io so,
9: guarda,
8: che tu non mi ferirai, Mario Benedetto.
9: No, questo no, anche perché la fiducia è figlia appunto della chiarezza, è figlia del dialogo, del confronto, proprio lo spirito di Generazione Radio 2. È veramente, da come l'hai descritta in modo molto chiaro, è veramente il valore dei valori, se vogliamo, oggi. Cioè, potersi fidare e sapere di poter avere qualcuno a fianco che ti vuole bene, ti consiglia e ti sostiene.
8: È anche vero che la fiducia è una scommessa sul futuro, perché appunto ci permette di pensare che l'altro non ci farà del male, ma ci permette anche di pensare che adesso stiamo per ascoltare un pezzo meraviglioso che è Comuni Immortali di Achille Lauro.
7: Generazione Radio 2.

0: Immortali Achille Lauro, un pezzo meraviglioso, e lo diciamo agli amici che sono in ascolto: il 10 giugno concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il 15 giugno San Siro e poi un sacco di altre date. Decisamente un pezzo che ci piace davvero molto.
1: Per biglietti a crediti, Flaminia Bolzan chiocciola.
0: No, per biglietti a crediti Generazione Radio 2, perché questa è la radio della musica.
1: No, è vero, fai bene, perché vanno sostenuti, cioè, i nostri cantanti. Achille Lauro è veramente una grande voce, un grande orgoglio, se vogliamo, no?
0: A Napoli direbbero un piezzecore.
1: Esatto, brava, rende l'idea.
0: Rende l'idea. Noi abbiamo fiducia in Achille Lauro e continuiamo a raccontare, Mario, proprio la fiducia, considerandola non un'idea astratta, ma un'esperienza concreta. E qua l'uomo della concretezza sei tu, quindi...
1: No, esatto, partendo dal concreto, perché poi chiaramente ha dei risvolti psicologici che chi meglio di te conosce, però ecco, partendo dal concreto, la fiducia si manifesta in piccoli gesti. Cioè si inizia a capire se si ha fiducia, anche guardando dentro noi stessi, cioè facendo un gesto capiamo di avere fiducia, e l'altra persona da quel gesto capisce se c'è questo atteggiamento e c'è questo legame a tenere unita la relazione. Uno sguardo mantenuto, un atteggiamento, come dire, rilassato, un'apertura che possa essere legata sia al linguaggio appunto non verbale, ma anche a una risata spontanea, a essere se stessi. Ecco, secondo me, quando la sensazione che cerco di ascoltare su me stesso è quando ti senti libero di essere te stesso, allora significa che ti fidi del contesto e della persona.
0: E qua mi hai alzato una grande palla, perché la fiducia ha effettivamente una natura relazionale, cioè è un qualcosa che si crea tra noi e l'altro, e soprattutto non si compra e non si impone. Ed è bello parlare di un qualcosa che ad oggi non si compra e comunque non si può considerare data per acquisita, perché la fiducia si guadagna ma si può anche perdere, però c'è un punto bello: la fiducia si può ricostruire. Questo è forse l'aspetto che più mi piace, perché nell'epoca, quella nostra, quella della nostra generazione, in cui quando qualcosa si rompe si prende e si butta, l'idea del ricostruire, gettare le basi, ripartire dalle fondamenta è un po' una piccola pillola di saggezza.
1: È anche bello pensare di farlo, perché la fiducia appunto fa entrare in gioco dei meccanismi molto individuali, ma anche l'aspetto relazionale, dicevi tu, perché nasce proprio da fidere, dal latino affidarsi. Quanto è difficile oggi affidarsi veramente?
0: Ma guarda, io lo faccio tutti i giorni, perché io mi affido completamente a te, che guidi sapientemente la macchina di Generazione Radio 2.
1: Un copilota, diciamo.
0: No, io faccio il tuo navigatore, come nel rally. Non so se gli amici sono appassionati di rally, però vedi, ognuno ha il suo ruolo, è importante. Spesso si pensa solo al pilota, invece il navigatore fa il suo.
1: Diremmo, diciamo, in gergo accademico, butta via, cioè il navigatore è chi ti segna la rotta, quindi insomma, a te l'onore e l'onere.
0: E allora prendo un altro onere, che è quello di introdurre il prossimo pezzo, che è LDN, Lily Allen.

0: Allen qui a Generazione Radio 2. E Mario, una curiosità, Lily Allen è una che insomma sulla perdita della fiducia qualcosa ne
1: sa. Per vissuti personali.
0: Pare che ci sia stato un tradimento da parte del suo ex compagno, l'attore David Harbour, e che addirittura lei avesse realizzato un abito dove ci ha messo proprio letteralmente tutti gli scontrini relativi ai tradimenti. Non credo che sia stata una bella esperienza quella di Lily Allen.
1: Beh, diciamo un po' traumatica. Se poi diciamo l'esito è così melodico, insomma è stata brava a elaborarla. Adesso non so se sia questo.
0: Ma guarda, qui è un po' la metafora dell'araba fenice che risorge dalle ceneri. Cioè dopo un grande dolore si riesce a tirare fuori una grande creatività che allieta le nostre orecchie, quindi insomma ha prodotto una buona musica. Ma tornando al nostro...
1: Non si è affidata a Lily Allen, ne ha fatto bene a quanto pare, diciamo. Si è affidata del suo talento per affidare lo sfogo alla musica, diciamo. Va bene.
0: Guarda,
1: così,
0: l'hai resa proprio veramente meravigliosa. E tornando alla nostra fiducia, la fiducia va allenata, è un po' come un muscolo sostanzialmente.
1: Direi di sì. Se...
0: Quindi bisogna riconoscere quando manca e nei confronti di chi. Lily Allen l'ha riconosciuto che probabilmente mancava. Quindi ricostruirla è possibile, chiaramente ci vuole coerenza, ci vuole pazienza e soprattutto non possono esserci scorciatoie per ricostruire la fiducia nei confronti di qualcuno.
1: Vero, e questo è molto bello perché poi evoca una metafora un po' in questi tempi di velocità, no? Di velocità della comunicazione, velocità della relazione. La tentazione della scorciatoia in ambito professionale, affettivo è tanta. E invece secondo me bisogna, ecco, generazionalmente, forse le generazioni più grandi possono testimoniarci, non dico insegnarci, però testimoniare che godere per tappe la costruzione di una relazione rende quella relazione vera e forte.
0: Guarda, qualcuno diceva palla lunga e pedalare, nel senso che bisogna stare là. Invece in gergo tennistico, visto che ci sono stati da poco gli internazionali BNL d'Italia, possiamo dire ci si mette dietro e si deve remare per ricostruire la fiducia.
1: È così, ma... anche perché fa bene, pare che rafforzi persino il sistema immunitario, ti dico questo.
0: Certo, anche perché sul piano biologico entra in gioco un neurotrasmettitore che è l'ossitocina, che è l'ormone in realtà che il corpo rilascia durante i momenti di connessione emotiva, quindi fiducia, ossitocina. Ma una piccola chicca scientifica, vogliamo lasciarla ai nostri amici?
1: Certo.
0: C'è stato un esperimento chiamato Trust Game che ha dimostrato che siamo più inclini a fidarci di chi ci somiglia. E infatti io dico, com'è possibile che io sia così invece incline a fidarmi di te che non mi somigli per niente?
1: Non mi somiglia per niente, diceva quel film, però dice chi si somiglia si piglia, se ci pigliamo forse ci somigliamo, non esteticamente ma interiormente, adesso lo scopriremo solo vivendo dopo questo.
0: Dopo aver ascoltato Bel Venerdì di Eddie Brock.
1: E vai.

0: Bel venerdì, è di Brock, ma oggi è domenica e siamo a Generazione Radio 2. Io sono Flaminia Bolzan con Mario Benedetto. Stavamo raccontando di fiducia, parlando di fiducia, la stessa fiducia che noi insomma ci auguriamo, Mario, perché questa è la nostra speranza, gli amici in ascolto hanno nei nostri confronti.
1: Ma sì, dai, speriamo di coltivarla e la coltiviamo proprio parlando e dando degli spunti, così, riflessione, no? Fare una risata sulla fiducia, ma capire anche cosa significa fiducia nel presente, per esempio anche per tutte generazioni, le generazioni, fiducia per il futuro.
0: La fiducia nel futuro è tosta, molto spesso da avere e da coltivare, ma un dato possiamo raccontarlo, perché rapidità, positività e semplicità sembrano essere le parole che più identificano Gen Z e Millennial. Sì. E alla domanda quanta fiducia hai nel tuo futuro, il 34% dei Millennial e il 40% della Gen Z risponde con un voto altissimo, tra l'8 e il 10. Quindi i ragazzi molto giovani della Gen Z sono sostanzialmente sicuri di poter realizzare i loro obiettivi anche di fronte ai numerosi ostacoli che già oggi si prospettano.
1: Sì, ma è interessante vedere poi, ecco, pensando alla vita, abbiamo parlato anche un po' di questioni affettive, pensando alla vita diciamo in società, lavorativa, di studio, ci sono chiaramente a dominare i pensieri delle generazioni le questioni appunto di carattere economico, ambientale, gli scenari internazionali. Per esempio sulla generazione Z, lavorativamente dei dati parlano molto chiaro, c'è una grande attenzione nei confronti del mondo del turismo, del green e delle rinnovabili, diversamente per esempio della generazione X, che ha una cultura di diversificazione molto importante, diciamo punta anche molto sulle attività imprenditoriali, a diverse questioni appunto di carattere economico, ambientale, gli scenari internazionali. Per esempio sulla generazione Z, lavorativamente dei dati parlano molto chiaro, c'è una grande attenzione nei confronti del mondo del turismo, del green e delle rinnovabili, diversamente per esempio della generazione X, che ha una cultura di diversificazione molto importante, diciamo punta anche molto sulle attività imprenditoriali, a diversificare gli investimenti. Invece

0: perché poi le condizioni sociali, socio-economiche sono le medesime.
1: Però sai cosa mi ha colpito dell'ottimo lavoro che ha fatto la nostra squadra, quindi dei dati che ci tira fuori la nostra Claudia Bonadonna, che tra i temi meno divisivi tra le generazioni c'è il digitale, quindi nessuna generazione è sostanzialmente contraria alla transizione digitale. Ecco, questo mi colpisce perché lo abbiamo raccontato un sacco di volte di quelle che sono le difficoltà per le generazioni dei più grandicelli magari di accedere a determinati sistemi, insomma la scena dello speed.
0: Non è semplice.
1: Però c'è fiducia anche da parte dei boomer e della generazione X di riuscire a passare a questo. Ci diverte. Ma una cosa che ci diverte tantissimo sono i proverbi. E quindi ne lasciamo subito uno ai nostri amici che dice: a credere al compagno vai bel bello, il che significa un suggerimento che fidarsi degli amici rende la vita più serena. Ecco perché la mia vita è serena, perché io sono amica tua.
0: C'è anche un contraltare romano gergale che fa un po' il verso a questa, però ne parleremo, perché da un lato la fiducia è fondamentale, dall'altro deve essere consapevole.

0: Bob Sinclair, che mi suggeriscono dalla regia è il remix, quindi la cover di un brano dei No Shoes. Vedi la bellezza di avere Luca Bona che ci racconta gli anni 80 in diretta.
1: Hai capito? Cioè, siamo intergenerazionali pure come squadra, per definizione.
0: Più di così non avremmo potuto desiderare. Qui a Generazione Radio 2, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, stavamo chiacchierando di fiducia conquistata, sì, persa, ricostruita.
1: Esatto.
0: Come funziona nelle generazioni.
1: Tu dicevi, no, hai citato questo detto interessante, anzi ne abbiamo raccolto un po' proprio grazie a Claudio, la nostra squadra, quindi fidarsi degli amici rende la vita più serena, quindi a credere al compagno vai bel bello, sì, vero, però diciamo bisogna anche costruirla, dicevi, la fiducia, bisogna giustamente riporla.
0: Mario, ma tranquillo, tranquillo.
1: No, perché beh, esatto, per chi ci ascolta da Roma, diciamo, tranquillo è un termine importante, cioè un detto, diciamo, però
0: sì.
1: Da questo punto di vista bisogna, ecco, essere sicuramente sereni nell'affidarsi, però sulla base di una relazione costruita,
0: certo,
1: come lo dicevi tu, cioè sedimentare una relazione, sicuramente avere un atteggiamento aperto nei confronti del futuro e della
0: persona, tranquillo, però non ha fatto proprio un'ottima fine,
1: però
0: questo,
1: la fiducia
0: questo
1: è quello che ci salva fondamentalmente, ce lo dice anche ce lo dicono gli studiosi, perché c'è uno studio che vorrei citarti,
0: certo,
1: sì, esattamente di 40 anni fa. Un noto economista, Benedetto Gui, introduceva per la prima volta questo modello teorico basato sul concetto di bene relazionale, cioè un bene che non appartiene a un individuo, non ha una sostanza a sé, ma esiste tra gli individui.
0: Mi piace il bene relazionale, perché mi piace tutto quello che non rimanda all'oggetto materiale, mi fa pensare,
1: esatto,
0: proprio all'importanza di qualcosa che c'è ma è intangibile, non si può toccare.

0: Ed è un qualcosa che consumiamo proprio nella condivisione dell'esperienza. È un po' il motivo per cui io preferisco venire a cena con te piuttosto che andare a cena da sola. No,
1: no? Grazie, cari. Quindi detta così, diciamo, sono meglio della solitudine. Grazie, è pur sempre un complimento. Però
0: no, sei un bene relazionale.
1: È
0: guarda.
1: Così, no, però hai descritto molto bene. Sai che sono dissacrante, però hai descritto molto bene. E quella che si chiama proprio economia della relazione, cioè perché si va al cinema insieme. Perché si festeggia e si celebra come dire, una ricorrenza guardando un film in compagnia e non da soli, perché esiste un mondo, diciamo, di relazioni che sostiene le nostre azioni. Per esempio anche la chiacchierata con il barista, che conosce le tue abitudini, il saluto di un vicino, questo arricchisce il nostro gesto, la nostra giornata, e addirittura appunto crea un vero e proprio sistema economico basato su questo concetto.
0: E sì, soprattutto crea la coesione di gruppo. Tu hai citato, ecco, il barista che ti chiama per nome, appunto lì c'è un atto di fiducia che viene fatto dall'avventore nel bar, che si sente accolto e quindi sperimenta un momento di condivisione, viene creata coesione e chiaramente questo fidelizza. Stiamo dando anche agli amici in ascolto delle piccole strategie di marketing, quindi se avete dei bar fate anche questo,
1: esatto,
0: perché a noi
1: così,
0: clienti
1: giusto,
0: piace.
1: Giusto, non è così, ma infatti c'è proprio l'Università di Chicago, per completare anche un po' delle citazioni importanti, che parla della fiducia non come valore etico ma risorsa economica concreta, un attributo collettivo. Pensa un po' a quello che dicevi tu.
0: Quindi gli atti di fiducia ispirano ulteriore fiducia, coltivatela, ma mentre coltivate la fiducia ascoltate insieme a noi You Remind Me, Usher.

0: Usher qui a Generazione Radio 2. Ci dice sempre il nostro regista che Usher sarebbe dovuto essere sostanzialmente l'erede di Michael Jackson, ma che gli hanno
1: una
0: risposto.
1: Grande voce, esatto, non gli hanno detto, a proposito della fiducia, gli hanno detto tranquillo, sarai l'erede, e poi appunto bisogna saperla ben riporre, quindi. Però il talento arriva sempre.
0: Ma noi adesso riponiamo la nostra fiducia
1: assoluta e ben riposta nel nostro GR.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zaba.
2: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E ecco. Infatti lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2. Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
5: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. La svolta nei negoziati per il Medio Oriente è possibile. Il 5 giugno a Islamabad il nuovo round di colloqui fra Stati Uniti e Iran. Da Teheran intanto inizia a trapelare il contenuto del memorandum d'intesa. La fine delle ostilità su tutti i fronti, anche in Libano, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano, la riapertura dello stretto di Hormuz nell'arco di 30 giorni. Ci sarebbero poi 2 mesi per negoziare sulla questione nucleare. Nelle scorse ore era stato il presidente Trump ad annunciare il raggiungimento dell'accordo dopo una serie di colloqui con i paesi del Golfo e le regioni interessate, oltre che con il premier israeliano Netanyahu. Condotto in modo massiccio, l'attacco missilistico russo notturno sull'Ucraina, previsto da più parti, sia dal presidente Zelensky che dagli americani. E allora ci dice di più in diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta. A te.
6: La conferma arriva dalla difesa russa. Nell'attacco notturno su Kiev le forze di Mosca hanno lanciato missili balistici a medio raggio Arieshnik in grado di trasportare testate nucleari e ancora altri missili molto potenti mirati, dice il ministero, contro obiettivi del comando militare ucraino. Kiev invece sostiene siano stati colpiti obiettivi civili. L'attacco è stato uno dei più massicci dall'inizio del conflitto e il bilancio delle vittime si aggiorna di ora in ora. Era stato Putin a chiedere alla difesa russa di dare una risposta all'attacco ucraino del 22 maggio che secondo Mosca ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk occupata dai russi, dove intanto le operazioni di ricerca tra le macerie sono state ultimate. Il bilancio definitivo è di 21 vittime, tutte ventenni. Per i russi, in quello che Putin ha definito un attacco terroristico, sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo, ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco si è tenuta anche una riunione d'emergenza dell'ONU che ha visto uno scambio di accuse tra l'ambasciatore russo e alcuni diplomatici occidentali. Da Mosca, linea a voi.
5: Grazie Mistretta. A Regina Coeli in piazza San Pietro l'invocazione per la fine di ogni ostilità da parte di Leone XIV. Ascoltiamo Prevost.
7: Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
5: Amministrative, primi dati sull'affluenza che complessivamente sfiora il 15%. Urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Oltre 6 milioni di cittadini chiamati a eleggere sindaci e consigli di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Una curiosità su questo primo dato sull'affluenza: la più alta nel Lazio con il 15,9%, la più bassa in Molise con il 10,6%. E ora torniamo a Cannes, dove ieri sera si è concluso con la vittoria del regista rumeno Cristian Mungiu il 79esimo Festival del Cinema, ma la giuria, che ha rivelato di aver molto discusso al suo interno, ha premiato molti titoli anche grazie ad alcuni ex aequo, una rassegna dove hanno prevalso i film con una riflessione su temi civili e tematiche queer. L'inviata.
8: Film has that ability to unite us.
9: Il cinema ha il potere di unirci, di aprire menti e cuori. È questo che celebriamo a Cannes. La descrizione più precisa del festival che si è chiuso ieri sera l'ha data Barbara Streisand, accettando la Palma d'Oro d'Onore in un video messaggio. Un festival in cui un regista coreano ha premiato il film norvegese di un regista rumeno, la Russia dissidente di Zviagintsev, il Thomas Mann del polacco Pawlikowski, i temi queer, i diritti.
10: Tolerance and inclusion.
9: La tolleranza, ne parliamo senza applicarla troppo in questo mondo diviso, ha detto Cristian Mungiu, Palma d'Oro per Fjord.
10: Fjord.
9: Ci siamo molto ascoltati, hanno detto Park Chan-wook e compagni di giuria al termine. Ora il cinema va agli spettatori. Per Cannes, appuntamento al 2027 per l'80esima edizione. E per dirla con Tilda Swinton,
11: vive la differenza!
9: Viva le differenze! Il cinema, la razza umana. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
5: Ed è tutto, la linea va a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.
4: Generazione Radio 2.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter qui a Generazione Radio 2 con Flaminia Bolzan e Mario Benedetto. Stavamo parlando di fiducia declinata in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutte le modalità possibili.
1: Questa citazione torna, è rimasta affezionata.
0: Oggi siamo
1: canzone.
0: Frizzantini, oggi siamo molto frizzantini, ma soprattutto a rendere quest'area qui di Generazione Radio 2 ancora più frizzante è la partecipazione di un ospite desiderata che è anche una deliziosa persona oltre che una grande professionista, e sto parlando della dottoressa Emanuela Apicella, medico psichiatra e psicoterapeuta. Quindi Emanuela, ti diamo il benvenuto qui a Generazione Radio 2.
2: Buongiorno
1: dottoressa,
2: buongiorno,
1: benvenuta.
2: Mario, grazie mille.
0: Allora, noi non potevamo desiderare un ospite migliore per parlare di fiducia, ma io inizio subito a raccontare quella che è stata la tua ultima fatica letteraria, che è questo libro edito da Roy Edizioni che si chiama La tavola bandita, genitori e famiglie nella cura dei disturbi alimentari, perché Emanuela è un'esperta di disturbi alimentari dove il ruolo della fiducia, diciamo, gioca un ruolo pregnante. Allora ti chiedo Emanuela, in cosa diciamo può essere declinata la fiducia in questo atto di cura sulla tematica specifica?
2: La fiducia, Flaminia, è un enorme tema nella cura e in particolare nella cura delle persone che soffrono di un disturbo alimentare, perché la fiducia in queste persone vacilla in toto, vacilla la fiducia sul proprio corpo, sul fatto che, come dire, ci potrà sostenere, e vacilla soprattutto la fiducia negli altri, oltre che la fiducia in se stessi. Diciamo che molto spesso veniamo invitati ad essere parecchio autocentrati. Una delle parole che sento più spesso e che così mi fanno un po' arricciare il naso è la questione dell'autostima, avere autostima, essere autosufficienti. Ecco, questo prefisso auto un pochino mina il tema della fiducia, perché noi non siamo auto in niente, noi, come dire, ci riconosciamo sempre grazie allo sguardo dell'altro, esistiamo all'interno di un legame, e quindi anche questa autostima non è di nostra provenienza, ma nasce, cresce e si nutre all'interno del legame. E la fiducia è una di quelle cose che possono solo nascere dalle relazioni e nella relazione.
0: Emanuela, intanto grazie, perché raccontandoci questo hai parafrasato in termini molto accessibili per noi e per chi ci ascolta un po' quello che è il pensiero di Lacan, cioè lo sguardo dell'altro, questo sguardo dell'altro. Allora, come si fa a creare fiducia nelle relazioni, soprattutto nelle relazioni di cura, e perché le persone possono / devono cercare di arrivare a fidarsi e ad affidarsi all'altro per una positiva risoluzione?
2: Guarda, io penso che noi che ci occupiamo di questo praticamente passiamo tutto il tempo della cura a cercare di fare in modo che le persone che curiamo possano fidarsi e affidarsi, perché spesso, come dire, ci si rifugia nei sintomi, non si vuole proprio abbandonarli, no? Si vuole custodirli diffidando in effetti dall'aiuto degli altri. Forse possiamo dire che la guarigione, ancora prima di dipendere da una tecnica o da un protocollo, dipende proprio dalla potenza del legame, un legame terapeutico che possa far sentire le persone sufficientemente al sicuro per potersi finalmente esporre, per smettere di difendersi e per passare un pochino a un piano di parola.
0: Ti fermo un secondo, proprio perché non spezzare il legame con noi, ma resta qui e ascoltiamo insieme Blanco e Sfera e Basta, Mi fa impazzire.

0: impazzire, Blanco. Grazie. E Sfera e Basta, eccolo lì. Ah, abbiamo, scusa, detto no, l'autocentratura.
1: Ma mi ero reso conto che fosse, mi stavo fidando del tuo affetto.
0: E questa volta hai riposto male la tua fiducia.
1: Lo vedi, lo dicevamo. Però per fortuna abbiamo la dottoressa ancora in ascolto.
0: C'è la dottoressa Picella. Emanuela Picella, psichiatra, psicoterapeuta, esperta e specialista in disturbi del comportamento alimentare e autrice del testo del libro edito da Roy Edizioni, La tavola bandita, che ci stava parlando di come appunto la fiducia si costruisce nell'altro e con l'altro, e su questo appunto ci stava dando anche delle indicazioni rispetto un po' alla stortura di naso quando si sente troppo questo prefisso auto, vero? Sì. Emanuela?
2: Sì, assolutamente. Bisogna essere in relazione e coraggiosamente, Flaminia, perché molto spesso, sai, parliamo di fiducia cieca, di fidarsi ciecamente. Anche su questo non sono troppo d'accordo, perché questo avverbio ciecamente non ci consente di guardare l'altro anche nelle sue fragilità e di guardare così, anche le nostre.
0: Esatto, e soprattutto quando non riconosciamo o non vogliamo riconoscere le fragilità dell'altro, questo ci apre a un altro mondo. E Generazione Radio 2, in questi termini, con la tua presenza, potrebbe diventare Generazione Psicanalisi, che ci piace molto.
1: Può essere sempre
0: però
1: utile.
0: Non vogliamo sfruttarti troppo, Emanuela.
1: Sì,
0: quindi
1: io volevo solo chiedere una battuta finale. Dottoressa, se si è indecisi, per chi ci ascolta, un consiglio pratico per quanto possibile, perché poi variano da caso a caso le situazioni. Se si è indecisi se gettarsi in una relazione o no, lavorativa, affettiva, ecco, ci può essere un consiglio per capire, ecco, come possiamo capire se gettarci in una relazione, fidarci o meno di una persona, di un contesto? C'è un parametro che possiamo considerare, il nostro stato d'animo, un fattore esogeno?
2: Ma a mio avviso bisogna, come dire, concedersi un minimo di tempo, Mario, perché
1: ecco,
2: viviamo sempre in un tempo
1: vero,
2: un pochino
1: questo,
2: troppo
1: ecco,
2: veloce.
1: Giusto,
2: e questa consiglio, velocità non ci aiuta tantissimo a riflettere.
1: Sì, è vero, quindi a volte la tempestività è un po' nemica della ponderazione, della consapevolezza, diceva la dottoressa prima.
0: Un elogio della fiducia, ma anche un elogio della lentezza, che è una cosa che ci piace. Quindi, Emanuela, noi ti ringraziamo davvero di cuore per essere stata con noi e ricordiamo il tuo libro La tavola bandita. Torna presto a trovarci qui a Generazione Radio 2.

0: Jungle qui a Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan e Mario Benedetto.
1: Siamo qui,
0: siamo presenti, siamo con voi amici che siete in ascolto.
1: Amici della notte, sembrava.
0: No,
1: vero Luca Bona, vedo che a noi l'è venuto un po' questo disannuncio anni 80, un po' da vocalist.
0: della mia generazione, guarda, mi prendete
1: esatto,
0: in
1: orgogliosa.
0: Giro. No, gli amici che sono in ascolto devono prendere le mie difese, perché se hanno fiducia in me possono capire quello che intimamente sto provando. L'avranno capito il tema della fiducia?
1: Sicuramente sì, ma ci sono delle strategie, lo diceva bene la dottoressa Apicella prima, ci sono delle strategie per coltivare la fiducia e capire appunto come farne un valore sempre più portante, centrale della propria vita.
0: E raccontacele, sì. Mario.
1: Esatto, perché mi fa veramente piacere commentarle con te che puoi aiutarci proprio su questi aspetti. Allora, intanto, prima di tutto, quando c'è una sensazione così di malessere rispetto a una relazione, non si sa se fidarsi o meno in un contesto lavorativo, bisogna identificare la causa di queste paure, perché a volte no, c'è una paura, c'è un timore. Qual è la causa? Sembra banale, però in realtà gli specialisti ci dicono di cercare di mettere a fuoco veramente qual è la matrice, il momento, la persona a cui è legata questo stato un po' di paura, per poter capire bene come gestirla. Quindi prima di tutto identificarla.
0: Eh sì, e soprattutto anche imparare a normalizzare quelli che sono gli errori e anche i piccoli fallimenti,
1: esatto,
0: anche nel riporre la fiducia, perché non dobbiamo smettere di fare questo. Ovviamente noi sappiamo che la fiducia è anche abbastanza influenzata da quelli che sono stati i nostri legami durante l'infanzia,
1: ecco, sì,
0: in particolare dai nostri modelli di attaccamento, ma appunto abbiamo detto
1: l'educazione ricevuta a proposito,
0: certo,
1: di generazioni.
0: Però non vogliamo trasformare Generazione Radio 2 in un trattato di psicologia, no, e di psicanalisi, ma invece ci vogliamo concentrare su quello che possiamo influenzare.
1: Brava, ecco, questo secondo me, parlavi di influenza, secondo me questo è un punto centrale, perché succede, guarda, ci pensavo proprio anche di recente, succede a tutti noi di poter pensare, soffermarsi su degli aspetti e capire, come dire, cervellarsi, come si suol dire. In realtà bisogna, consiglio numero due, concentrarsi su ciò che si può influenzare.
0: Sì, questo vale soprattutto
1: sennò
0: per...
1: diventano un logorarsi mentalmente fine a se stesso.
0: Iniziamo a fare un qualcosa che è assimilabile a quello che fanno le mucche, che si chiama ruminare,
1: sì, esatto,
0: ed è abbastanza inutile, anche perché questi suggerimenti che arrivano e sono mutuati dal contesto sportivo servono proprio per costruire la fiducia in noi stessi, che abbiamo detto insomma è una caratteristica importante soprattutto,
1: sì,
0: per il raggiungimento, chiamiamolo così, non del successo ma di un obiettivo.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì, è così.
0: Ci sono tantissimi fattori, noi dobbiamo ignorare gli aspetti imprevedibili, cioè lasciare andare quello che non possiamo controllare e invece focalizzarci su quello che noi,
1: che
0: come
1: sotto
0: individui,
1: il nostro, come dire, controllo,
0: quello
1: gestione,
0: che possiamo fare.
1: Esatto.
0: Io ad esempio cosa posso controllare? Quello che penso, posso controllare molto spesso il modo in cui reagisco ad alcuni stimoli e posso controllare anche il pezzo,
1: sì,
0: che sto per lanciare.
1: La scaletta per lanciare,
0: esatto,
1: per lanciare la musica.
0: E allora, sotto sotto, Aiello.
1: È controllata bene.

0: Benny King, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan,
1: sì,
0: e Mario.
1: So già cosa vuoi dire.
0: Cosa voglio dire?
1: Onda verde.
0: Ah, vabbè, troppo niente. Secco. Siamo andati proprio diretti. Vabbè, comunque no. Sì, volevo dire questo. Lanciamo l'onda verde.
1: Importante. Radio
2: 2. Onda verde, viaggiare informati.
3: Ben trovati da Rai Mobilità, partiamo dalla Liguria in A12, code tra Recco e Rapallo in direzione Livorno e poi code a tratti tra Carrodano ed Eiva Marina direzione Genova. In A1 code all'altezza della barriera di Milano Sud direzione Bologna, poi sulla tangenziale nord di Milano traffico intenso tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione del ramo est della tangenziale. Traffico congestionato in A9 tra Como Monte Olimpino e Como Grandate direzione Lenate, sulla Brescia-Padova code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione direzione Milano e code anche tra la barriera di Trieste, Lisert, Re di Puglia, Monfalcone Ovest direzione Venezia. Sulla A22 traffico intenso tra Vipiteno e confine di Stato verso il Brennero e poi tra Carpi e l'allacciamento con la 1 siamo in direzione Modena. Traffico intenso in A14 tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Infine incidente tra Canosa ed Andria Barletta direzione Bari. È tutto per questo aggiornamento. Da Rania Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
0: Generazione Radio 2.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan e Mario Benedetto, che parlano con gli amici in ascolto di fiducia,
1: sì,
0: quella
1: sì, sì,
0: ben riposta, quella distrutta, quella,
1: esatto,
0: costruita,
1: quella da ricostruire, bravissima. E ci sono, appunto, stavamo facendo questo elenco di consigli che ci vengono dagli specialisti, e a volte capita, e siamo a un nuovo consiglio rispetto ai primi due già annunciati, capita di non fidarsi anche di se stessi, di avere un momento di calo. E qual è la soluzione, qual è la risposta da dare alla nostra mente, al nostro spirito? Ricordare i successi passati.
0: Questo vale proprio sempre ed in qualsiasi ambito. Ovviamente noi mutuiamo questi suggerimenti da quello che serve per costruire la fiducia in se stessi, soprattutto nello sport, che è un altro degli ambiti a me vicini, quindi
1: sì,
0: siccome ci piace fare le cose anche un pochino facili, andiamo,
1: giusto,
0: andiamo così. Perché è importante
1: tanto, come
0: ricordare i successi passati,
1: relazioni.
0: Perché sai, Mario, quando noi li andiamo a rievocare ci possiamo fare delle domande tipo: come ci siamo sentiti in quella situazione?
1: Sì, esatto.
0: Allora, rievocare proprio le emozioni, le sensazioni di un momento in cui siamo stati sicuri, abbiamo raggiunto un obiettivo, ci aiuta,
1: sì,
0: a riproiettarci proprio in quella dimensione lì.
1: Sì.
0: E un altro suggerimento molto importante, quello che personalmente a volte, insomma, rievoco anche per me stessa: dobbiamo pensare a noi e non agli altri, cioè dobbiamo,
1: sì,
0: evitare di fare dei paragoni con gli altri.
1: Ho capito in che senso, esatto, perché è questo il senso, cioè è importante la fiducia, appunto, coltivarla e condividere con l'altro anche la possibilità di recuperare una fiducia nella relazione in se stessi. Però bisogna stare attenti ai termini di paragone, perché a volte ci si mette un po', tra virgolette, in competizione, quindi lì non si coltiva la fiducia, ma in realtà si coltiva anche una sana competizione, per carità. Però la fiducia si nutre di un confronto, appunto, non necessariamente, no, per misurare se stesso in base all'altro, ma capire come con l'altro costruire una relazione utile anche ad accrescere un po' l'autostima, perché l'auto, alla fine, come conseguenza, lo diceva la dottoressa, di un lavoro anche con gli altri, può essere utile anche per se stessi.
0: Ecco, quando invece si compete, il discorso del paragone ha a che fare con l'idea dell'erba del vicino, che se noi la guardiamo è sempre più verde, però in realtà dovremmo essere ben attenti a coltivare il nostro di giardino per poter arrivare a raggiungere quel livello di fiducia in noi stessi che ci permette di affrontare in maniera consapevole, in maniera
1: serena anche.
0: Bravo, serena. Hai utilizzato proprio il termine giusto, in,
1: sì,
0: maniera serena, quelle che possono essere le piccole o grandi sfide che inevitabilmente,
1: sì,
0: andiamo a fronteggiare. Ma in attesa di fronteggiare queste nostre sfide e continuare, prendiamoci un momento per ascoltare Skipper Boy, Avril Lavigne, e poi torniamo qui a Generazione Radio 2.

0: Wonder Boy, Avril Lavigne, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan e Mario Benedetto. Parlavamo di fiducia e a proposito di fiducia raccontiamo anche una piccola chicca di gossip su Avril Lavigne, che la sua fiducia l'aveva riposta in Chad Kroeger, il frontman di Nickelback. Te li ricordi quelli di How You Remind Me?
1: Ah, come no, bellissima canzone.
0: Eh certo, gli amici in ascolto sicuramente se lo ricordano. Avril Lavigne è stata un'icona.
1: È finita
0: Mario. A proposito di fiducia, è finita. Come è finita? Non lo so. Forse se Avril Lavigne è in ascolto, potremmo chiedere a lei, insomma, di venire a farsi intervistare.
1: Si faccia sentire, però sappiamo che però è in ascolto con certezza Riccardo Terriaga, nostro ospite e presidente di Confcooperative Molise, apicoltore che è specializzato nella selezione e riproduzione di api regine italiane. Quindi arriviamo a un racconto interessante con lui. Buongiorno presidente, benvenuto a Generazione Radio 2.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi e grazie di averci chiamato.
1: È un piacere, perché presidente, il tuo impegno in Confcooperative, ecco, ci descriverai in cosa si sostanzia l'attività, è condotto anche da chi conosce molto bene e vive nel mondo delle api, che è un ecosistema basato sulla relazione, sulla fiducia e sulla cooperazione.
2: Sì, sì, certamente c'è una grande sintonia tra il mondo della cooperazione che rappresento all'interno di Confcooperative Molise e il mondo delle api, il mondo del superorganismo alveare. In entrambi i casi si parla di un elemento centrale, che è la relazione tra i singoli individui che compongono la società. Così come nelle cooperative è fondamentale la relazione umana, nello stesso modo tra i singoli individui che compongono la società perfetta delle api è importante che tutti i singoli individui concorrano alla costruzione del bene.
1: Giusto, ma presidente, perché se vogliamo prendere un po' a modello il mondo e la vita delle api, perché è importante per noi economicamente, ecco, che significato ha il tuo comparto, perché è un comparto economicamente rilevante, ma anche un significato simbolico che potremmo prendere a modello proprio come appunto sistema di cooperazione?
2: Io credo che il mondo delle api vada anche oltre. È un modello che può essere preso ad esempio quando si parla di economia sostenibile, quindi di economia, quindi di produzione di valore, e sostenibile, che significa che è un'economia non predatoria, un'economia che non consuma ma rigenera. Ecco, a me piace sottolineare che gli apicoltori, il mondo dell'apicoltura, questi concetti li praticano ogni giorno quando si recano sugli apiari, spesso in collina, spesso in montagna, spesso in territori marginali, che se non fossero presidiati da chi come noi li custodisce probabilmente
1: rischierebbero l'abbandono. Esatto, sì. Si parla tanto delle api come fondamentali per la nostra stessa sopravvivenza, lo ricordiamo ancora una volta il perché.
2: Più che per la sopravvivenza sono fondamentali per la qualità della vita, sia perché sono degli indicatori straordinari della salute dell'ambiente, ma anche e soprattutto perché sono determinanti nella produzione qualitativa e quantitativa del 70% dell'ortofrutta che arriva ogni giorno sulle nostre tavole. Senza di loro arriverebbe meno frutta e meno di qualità.
0: Beh, intanto
1: possiamo soffermarci.
0: Sì, ma possiamo soffermarci sull'invito al presidente di rimanere ancora un pochino con noi per ascoltare insieme a noi Somber Potential.

0: Number Potential, la generazione Radio 2 con Flaminia Bolzan, Mario Benedetto e ospite ai nostri microfoni Riccardo Terriaca, apicoltore specializzato nella selezione, riproduzione e produzione di api regine.
1: Esatto, italiane, anche appunto presidente di Cooperativa Molise, ci raccontava questo sistema di cooperazione e anche l'importanza, presidente, delle api, per arrivare un po' a una battuta finale che lega anche la questione della fiducia all'ambiente a quella del consumatore, le api come protagoniste fondamentali. Per, hai dato un dato, ecco, mi vale, scusa la ripetizione, però mi aiuta a enfatizzarlo: il 70% della nostra, correggimi se sbaglio, frutta e verdura che arriva sulle nostre tavole, bene, questa percentuale la dobbiamo proprio al lavoro delle api.
2: Sì, mi permetto di sottolineare solo un passaggio che a volte viene un po' sottovalutato: l'importanza delle api e degli apicoltori. Perché
1: certo,
2: oggi
1: esatto.
2: Le api, i cambiamenti climatici, le modificazioni degli habitat, l'inquinamento selvaggio che riguarda i nostri territori, senza gli apicoltori non ce la farebbero a svolgere questo fondamentale ruolo di indicatore di qualità ambientale e impollinatore fondamentale per le nostre produzioni.
1: Per la nostra vita nell'ambiente. Assolutamente, no, grazie
0: sì.
1: Presidente, perché è un bel messaggio per tutte le generazioni, semplicemente a titolo informativo, per creare una cultura del nostro ambiente, dei lavori che alimentano questo ambiente, anche perché, Mari, Flaminia, c'è qualcuno in ascolto che è incuriosito
0: da
1: questo lavoro.
0: Stavo pensando esattamente questa cosa, se qualcuno fosse incuriosito, insomma, abbiamo lanciato un po' un amo, perché sappiamo appunto che tanti ragazzi ritornano a questo, quindi preziosissima la testimonianza del presidente Terriaca. Noi la ringraziamo, ti ringraziamo, anzi nello stile di Generazione Radio 2, e continuiamo, Mario, a parlare di
1: buon lavoro, fiducia. Soprattutto, esatto. Noi ci fidiamo.
0: A chi lo affideresti un segreto importante o una richiesta di aiuto, Mario?
1: A te, per esempio, sì.
0: Cioè, a un amico, quindi.
1: Te, sì,
0: e questa
1: sì,
0: è
1: sì,
0: una
1: sì,
0: risposta
1: sì.
0: Ovvia, ma sai che alcuni scienziati si sono chiesti da quanto tempo la fiducia sia una condizione necessaria per le amicizie durature, e lo hanno fatto con degli studi sul mondo animale, perché molto spesso, e rimaniamo tutti tanto colpiti quando vediamo queste scene di solidarietà, di fiducia, di amicizia proprio tra gli animali, ma anche tra l'animale e l'uomo.
1: Giusto, no? Anche quelle, le parole che abbiamo appena ascoltato, anche un animale singolare come l'ape appunto, che non, sicuramente non è domestico, però ci fa capire quanto importante sia quello che tu dici, cioè sì. Poi la possibilità anche di interagire con un animale domestico ci dà tanto calore.
0: Anche non domestico,
1: ovviamente.
0: Perché in uno studio un gruppo di primatologi del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Germania ha osservato le interazioni tra 15 scimpanzé in un santuario naturale in Kenya, e praticamente a questi primati è stato sottoposto un test, chiamiamola così, un gioco sulla fiducia, che spesso viene fatto anche nei team building, ad esempio nei contesti aziendali sull'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, ad ogni animale, ognuno di questi primati è stato fatto sedere di fronte a un amico e a un non amico, e ha dovuto scegliere tra due corde da tirare. Allora, i ricercatori hanno osservato che la prima fune, quella tra virgolette della sfiducia, permetteva al primate l'accesso esclusivo a un primo piatto di cibo commestibile, mentre la seconda corda della fiducia faceva accedere l'amico, solo l'amico, al cibo preferito da entrambi, con la possibilità per quello che tirava di essere invitato al banchetto. Quindi mi ha fatto molto sorridere la costruzione di questi esperimenti, e mi fa riflettere su come davvero la fiducia in generale, l'amicizia, siano una cosa importante non solo per
1: noi.
0: Beh,
1: infatti ti ho ascoltato con attenzione, perché è proprio un messaggio che dovremmo ricordarci più spesso.
0: E queste sono le cose buone che ci tira fuori la nostra Claudia Bonadonna, ma di buono c'è anche il brano che stiamo andando ad ascoltare, Rugiada Arisa. Non so innamorare.

0: Club Tropicana direttamente dagli anni 80. Invece c'è un ritorno al futuro, o meglio un ritorno al presente, di Generazione Radio 2 con Flaminia Bolzan e Mario Benedetto in questa splendida domenica.
1: Esatto, esatto. Chiudiamo i consigli, il ciclo, diciamo, di consigli. Due rapidi flash. Ne parlavamo prima, appunto, gli specialisti ci dicono come alimentare la fiducia. Bene, gli ultimi due consigli sono: non prendere troppo sul serio i fallimenti.
0: Quello noi lo facciamo, falliamo e di continuo e continuiamo.
1: E cerca di avere fiducia in ciò che stai facendo. Ecco, credici davvero, perché a volte lo facciamo per inerzia, invece bisogna crederci davvero.
0: C'è una vignetta che mi fa molto ridere, che ho visto sui social l'altro giorno, di un cagnolino all'interno del letto che dice: pensa se avessi ceduto al primo no. È importante credere in se stessi, e lo vedi bello spaparanzato sotto le coperte.
1: Esatto.
0: Sì, ho riso moltissimo. Vabbè, ogni tanto un po' di leggerezza
1: rende l'idea. Tra l'altro, per coltivarla e per parlare di fiducia, ci sono anche dei giochi di gruppo.
0: Beh, ce ne sono tantissimi.
1: Una
0: anche
1: scoperta
0: perché...
1: per me.
0: Ah, una scoperta. Sì. E allora, guarda, ti porto dentro questo meraviglioso mondo, perché sono dei giochi, o meglio degli esercizi, che in realtà hanno proprio una valenza didattica e servono per costruire la coesione nei gruppi. Li usano molto spesso anche in azienda.
1: Sì.
0: Vabbè, il più classico l'abbiamo visto tutti, è la presa tra le braccia ad occhi chiusi.
1: Sì,
0: cioè,
1: vabbè,
0: praticamente...
1: quello che ci vuole veramente, esatto, tanta fiducia.
0: Tanta.
1: Io non so se lo farei.
0: No, invece, sì, guarda, ti stavo anticipando proprio per dirti, dopo lo proviamo. Allora, stiamo parlando di un gioco semplice, di solito può esserci una sola persona o anche

0: un gruppo, bisogna mettersi uno davanti all'altro, la persona davanti chiude gli occhi oppure viene bendata e si lascia andare all'indietro. Anche qui sui social abbiamo assistito a scene molto molto comiche di gente sì. che si è tolta. Io spero che non mi capiti mai.
1: No, anche che si è sbagliata e si è tuffata in avanti, cioè, che dire, in avanti, ho visto dei video lì, diciamo, bisogna avere più fiducia in se stessi che nell'altro, credo.
0: O forse bisogna specificare molto bene prima la direzione, perché è importante anche quello. Fiducia sì, però con delle regole.
1: Posso dirti, a me piacciono quelli di coppia, perché me li avete fatti scoprire, e ci sono questi esercizi sulla fiducia in amore.
0: Raccontamene qualcuno.
1: Sì, allora, sono molto belli. Uno, imparate a comunicare nei momenti opportuni, ogni riferimento è puramente casuale.
0: Perché cose o persone bisogna, realmente esistenti.
1: Bisogna capire quando è il momento, anche se è lo stato emotivo giusto, e poi soprattutto appunto allenare la fiducia, cioè cercare di fare delle attività, anche dei piccoli gesti che aiutino, anche dei giochi, magari dicono gli esperti, cioè bendarsi e lasciarsi guidare, insomma, ecco, coltivare la fiducia.
0: Le coppie però così, io credo che tu me le stia trasportando in un altro immaginario e siamo ancora in una fascia che potremmo definire protetta, quindi torniamo.
1: Lasciarsi guidare, diciamo, anche semplicemente camminando per la strada.
0: Vabbè, prendiamoci un attimo di respiro con Fever Dream.

0: Fever Dream, Alex Warren, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan, Mario Benedetto. Siamo arrivati al momento dei saluti, ma sì, un'altra pillolina, Mario.
1: Sì, allora, esatto, parlavamo appunto della fiducia nelle relazioni di coppia. Ecco, molto bella questa raccomandazione agli esperti: chiedersi cosa è tuo e cosa della coppia. E si scopre che c'è tanto della coppia. Sicuramente questa coppia.
0: Non solo, è
1: della squadra che ringraziamo, a partire appunto da Luca Bona, la regia, Claudia Bonadonna in redazione, Roberto Did, il nostro curatore,
0: Alessandro Amendolara, il nostro tecnico audio,
1: esatto,
0: gli amici che ci ascoltano.
1: E gli ascoltatori, esatto, e degli ascoltatori, è un piacere, speriamo di avere allietato anche con qualche riflessione, qualche sorriso e anche qualche elemento per coltivare in più, con più fiducia, la fiducia. Lasciamo usare questa ripetizione perché è intergenerazionale, importante nella nostra vita.
0: E quindi
1: fidiamoci.
0: Noi ci risentiamo domenica prossima,
1: sì,
0: sempre qui a Generazione Radio 2.
1: Alle 12, fidatevi.
2: Sono le 13:30.
3: Rai GR2.
4: In studio Livio Frittella, buongiorno. Iran, rush finale con gli Stati Uniti. L'intesa preliminare prevede una tregua di 60 giorni anche in Libano. Lo stop alle sanzioni sul petrolio e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Resta da sciogliere il nodo del nucleare. Possibili colloqui il 5 giugno a Islamabad. Elezioni amministrative, alle 12 l'affluenza sfiorava il 15%, si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, chiamati a esprimersi oltre 6 milioni di cittadini. La Repubblica siamo noi, in occasione degli 80 anni del referendum del 2 giugno del 1946, il Quirinale invita a mandare un breve video messaggio per realizzare un archivio vivente sul senso della scelta civica di allora. E per lo sport, ultima giornata di campionato, in palio salvezze e qualificazioni per prossime competizioni europee per club. Mentre emergono particolari sulla bozza d'intesa fra Washington e Teheran, l'attenzione si sposta sul prossimo round di colloqui in Pakistan. Il potenziale accordo preliminare si chiamerà Dichiarazione di Islamabad.
5: Come gli antichi romani furono costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà. Con questo commento, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei rivendica i progressi nel negoziato. Il presidente Pezeshkian avverte: nessuna decisione verrà presa senza l'autorizzazione della guida suprema Khamenei, ma sostiene che con la resistenza all'aggressore sia stata dimostrata al mondo la forza del popolo iraniano. E intanto, con il passare delle ore da Teheran, filtrano dettagli sui punti contenuti nella bozza di accordo, ma anche precisazioni e smentite. Secondo le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, la situazione a Hormuz non tornerà più quella di prima della guerra, perché l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto. I guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, giudicano poi incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e ribadiscono che sul nucleare gli americani fanno solo propaganda perché non è stato preso alcun impegno in merito al programma atomico e sottolineano doveva essere il punto cruciale delle trattative e invece non se n'è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
4: Secondo quanto riportato dal sito Axios, la bozza di accordo fra Stati Uniti e Iran non piace al governo israeliano, che teme un'intesa di basso. Al momento i tre obiettivi del conflitto, cioè la distruzione del programma nucleare iraniano, l'eliminazione dell'arsenale missilistico e il cambio di regime, appaiono molto lontani da realizzarsi. Contatti sulla forma da dare all'intesa sono comunque in corso fra diplomatici israeliani e americani e per stasera il premier Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. Adesso in Italia con la cronaca, il caso Garlasco. A pochi giorni dalla presentazione delle memorie difensive da parte dei legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dagli atti spuntano nuove intercettazioni.
6: Parla in auto con un'amica, Andrea Sempio, il 21 marzo 2025. La nuova inchiesta sul suo conto è alle prime battute. Incombe l'incidente probatorio è sotto intercettazione. Il 38enne spiega a che punto si trova l'indagine.
7: Vogliono fare delle degli esami che trasformeranno il DNA da un indizio a una prova. E questo è un problema.
6: Gli investigatori vogliono analizzare vecchie tracce e comparare un DNA. Sempio sembra preoccupato. Palesa poi sospetti gravissimi nei confronti della procura di Pavia.
7: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e stracorrotta.
6: Così fa i nomi dei magistrati che lo stanno indagando.
7: Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo. Napoleone, Civario, sono tutti stracorrotti.
6: I suoi legali, Massimo Lovati, poi sostituito da Angela Taccia, hanno chiesto in procura l'indicazione precisa degli elementi a carico del loro assistito. Poi lo scontro, l'attrito tra le parti. Mi aspetto il peggio possibile, conclude Sempio. Ancora 3 giorni di tempo per decidere se farsi o meno interrogare dai PM pavesi. Il 20 maggio dell'anno scorso non si è presentato. 2 settimane fa ha scelto di non rispondere alle loro domande. Arianna Di Giorgio, GR2.
4: Le elezioni amministrative, seggi aperti dalle 7 di stamattina, c'è il primo dato sull'affluenza alle 12. Sentiamo.
8: Sfiora il 15% il dato sull'affluenza, un punto sotto la scorsa tornata delle amministrative. Una curiosità su questo primo dato: affluenza più alta nel Lazio con 15,9, la più bassa in Molise con 10,6. Sono oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Urne aperte oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. In quelli invece sopra i 15.000 abitanti serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessere elettorale e documento d'identità. Noemi Giunta, GR2.
4: Fine mese di possibili disagi per chi viaggia in treno, confermato lo sciopero di giovedì 28 e venerdì 29 del personale del gruppo FS Italiane. L'astensione di 24 ore a partire dalle 21 del 28 maggio interesserà anche alcune sigle sindacali autonome. Ultimo giorno del Festival dell'Economia di Trento. A chiudere nel pomeriggio sarà il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Anticipata una nuova versione del rapporto sulla qualità della vita in Italia, curato dal Sole 24 Ore, in uscita domani. L'inviato.
9: Firenze è la provincia con la qualità della vita migliore per i bambini, Bolzano primeggia per i giovani, Trieste per gli anziani. Anticipati in estrema sintesi, la classifica sulla qualità della vita in Italia per classi di età ha riproposto il tema del calo demografico e della fuga dei giovani dall'Italia. Quello che conta è capire perché un'area è più attrattiva di un'altra, ha detto il demografo Alessandro Rosina. Lavoro, welfare e soprattutto corrispondenza tra desideri e aspettative di vita.
10: Perché ci si sposta non solo per opportunità di lavoro, ma anche per la qualità della vita e il sistema di welfare, e deve essere però orientato alle aspettative delle nuove generazioni, andare incontro a quello di cui effettivamente loro hanno bisogno.
9: Una sfida che dovrebbe partire sin dall'infanzia e quindi dalle famiglie, con servizi e reti sociali adeguate. Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia.
11: Dove un bambino nasce e cresce oggi in Italia determina spesso chi e cosa sarà in futuro, e quindi questo mette un pochino anche a rischio quella che può essere la tenuta democratica di un paese, che invece dovrebbe garantire uguali diritti a tutti i bambini e le bambine.
9: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR2.
4: Il 2 giugno, in occasione degli 80 anni del referendum istituzionale che nel 1946 segnò la nascita della Repubblica Italiana, i festeggiamenti per volere del presidente Mattarella si terranno nella piazza del Quirinale, fuori dal palazzo. Una festa più aperta a cui i cittadini potranno partecipare inviando un breve video in cui raccontare il valore della Repubblica per ciascuno uno di loro.
12: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
13: Per me la Repubblica è speranza e fiducia nel futuro.
14: È essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
15: Sono solo alcune voci di quell'archivio vivente che si intitola I volti della Repubblica, un'iniziativa lanciata dal Quirinale per raccontare in modo corale cosa la Repubblica rappresenti per ciascuno di noi, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946 in cui gli italiani, a suffragio universale, decretarono la fine della monarchia. Anziani, adulti, giovani, bambini possono essere un volto della Repubblica. Basta registrare un video di massimo 30 secondi e poi caricarlo sul sito apposito del Quirinale.
16: La Repubblica non è scontata.
17: È libertà,
16: e responsabilità.
15: Sorprendente ascoltare la varietà di emozioni, valutazioni, ragionamenti che la Repubblica porta con sé. Appuntamento dunque il 2 giugno a Piazza del Quirinale, dove tra letture, immagini e musica incontreremo tanti volti più o meno noti della Repubblica. Eleonora Belviso, GR2.
4: La musica, buon compleanno Bob Dylan. Oggi Robert Allen Zimmerman compie 85 anni.
17: Si può essere giovani per sempre. Oggi Bob Dylan compie 85 anni ed ha appena annunciato un tour estivo negli Stati Uniti. E lo fa, suona ancora nonostante l'artrite, data dopo data, con la sua voce che Bowie descrisse sabbia e colla. Con la sua imprevedibilità, lui è emblema di controcultura, astro luminoso i cui versi sono letteratura, testimoniata da un Nobel da lui stesso discusso e contestato. Ci sono casi in cui gli anni non fermano la genialità, l'estro. Dylan non è classificabile, è una figura carismatica che si ama o si odia, icona dalle mille identità, pur restando sempre fedele a se stesso, menestrello visionario. Dylan è un vortice che ti cattura nella sua spirale di note, un Don Quixote dei nostri tempi, che non smette di incantare. Marcella Sullo, GR2.
4: E adesso eccoci alla pagina sportiva, iniziamo dal ciclismo, oggi 15ª tappa, linea l'inviato Manuel Codignoni.
18: 15ª tappa che sta per partire, siamo a Voghera, dove appunto fra pochissimi minuti partirà questa 15ª tappa, una tappa completamente pianeggiante, non ci sono difficoltà altimetriche di nessun tipo, del resto è anche giusto così dopo le grandi fatiche del tappone di ieri che ha ridisegnato la classifica con Jonas Vingegaard che si è preso la prima maglia rosa della sua carriera andando a vincere anche la tappa, e adesso il danese ha 2 minuti e 26 di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, Afonso Eulalio. Il primo degli azzurri è Giulio Pellizzari, che è sesto, staccato di 4 e 22. Ma quella di quest'oggi sarà una giornata per velocisti, perché come detto la tappa è completamente piatta, si arriverà a Milano, zona Porta Venezia, e i favoriti sono i soliti: Paul Magnier, che ha già vinto 2 tappe, Dylan Groenewegen, e soprattutto, anche per assonanza con il nome del toponimo, ma non solo per quello, il nostro Jonathan Milan. Speriamo, incrociamo le dita per lui. A toi la linea.
4: E grazie a Manuel Corignoni, salutiamo Giorgio Germanò che mi ha giunto in studio.
19: Buongiorno, buona domenica.
4: Allora, parliamo di calcio, ultima giornata di campionato con tanti verdetti in sospeso.
19: Qualificazione alle prossime competizioni europee per club e salvezza. Milan e Roma sono terza e quarta, quota 70, come Juventus inseguono con 68 punti. I rossoneri che giocano al Meazza contro il Cagliari già salvo. La Roma invece a Verona contro un Hellas già retrocesso. La Juventus affronta il Torino nel derby, il Como sfida la Cremonese in trasferta, ricordiamo grigio-rossi in piena lotta a salvezza, dunque queste ultime due squadre hanno match più complicati. A proposito dell'unico posto per la permanenza in Serie A, il Lecce gioca contro il Genoa già salvo, con una vittoria è certo di rimanere in Serie A, un pareggio non basterebbe, solo in caso di vittoria della Cremonese.
4: Stasera la Formula 1 si corre in Canada sulla pista di Montreal.
19: Si parte con Russell in pole position, l'inglese della Mercedes precede il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, quarto Oscar Piastri, quinta e ottava le Ferrari, quinta quella di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Ricordiamo Livio che al termine della gara sprint Verstappen è tornato a minacciare di lasciare il circus della Formula 1 al termine di questa stagione, se le modifiche previste al regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate.
4: Chiudiamo col tennis, Giorgio, parte Roland Garros e c'è già purtroppo un'eliminazione azzurra.
19: Quella di Lucia Bronzetti, che si è arresa alla ceca Marie Buscova in 2 set, 6-3, 6-1. Ricordiamo però che ci sono 3 italiani in campo nel pomeriggio, sono Cinà, Bellucci e Sonego.
4: Bene, buona fortuna a loro a questo punto, grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Roberta Sibona, in regia Emanuele Di Cavio e Federico Foroni. Potete ascoltare anche questo giornale su RaiPlay Sound. La linea va a Radio 2 nel pallone, il prossimo GR alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio 2 nel pallone.
20: Rai Radio 2 nel pallone, buona domenica, ultima puntata della stagione. Ieri abbiamo chiuso con Ciccio Graziani e Domenico Marocchino questa intensa season 2025-2026. La chiuderemo anche insieme a Laura Bart, che però è bloccata nel traffico milanese causa Giro d'Italia. Luca Bona, buongiorno, tutto bene? Hai fatto la colazione? Che ti sei mangiato? Niente, nulla, vabbè. Ciao ragazzi, ciao a tutta la squadra. Allora, giornata intensissima, soprattutto per questa sera, perché avete sentito il GR, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Toro-Juve, Verona-Roma, tutto per i due posti rimanenti in Champions League, ma si gioca anche una gara, due gare per la salvezza, che vedono impegnati appunto il Lecce, che deve vincere, così come la Cremonese, sperando però nel caso della Cremonese di passi falsi da parte della squadra di Francesco. Parleremo di questo e di tutt'altro, perché c'è anche Pep Guardiola, che dopo 10 anni dall'addio al Manchester City, al suo posto ci sarà con ogni probabilità, già è stato raggiunto l'accordo Enzo Maresca. Partiamo con Samurai J.
2: Radio 2 nel pallone.

Flamenco Paranoia qui su Rai Radio 2. A questo punto siamo in attesa di collegarci, ma fra poco lo faremo con Fabrizio Biasini. Intanto io voglio fare un sondaggio al 348 7 300 200, mai più scontato ma giusto: chi va secondo voi in Champions League e chi retrocede? 348 7 300 200. Allora, la classifica è questa: Inter già campione d'Italia, 87 punti, Napoli già certo del secondo posto della Champions con 73, poi ci sono Milan, Roma, Como e Juve, Milan e Roma a 70, Como e Juventus a 68. Allora, in buona sostanza è inutile che io ripeta le mille combinazioni che ci possono essere: se tutti fanno il loro, cioè vincono le loro rispettive gare, Milan e Roma vanno in Champions League. Poi ci sono mille combinazioni che possono portare il Como addirittura ad andare in Champions League e la Juventus con un po' più di difficoltà, perché c'è Toro-Juve, un grande derby, e credo che il Torino ce la metterà tutta per impedire alla Juventus di giocarsi le residue chance di poter andare in Champions League, quindi Europa League. Invece, per quanto riguarda la zona salvezza, la situazione è un po' più semplice, cioè Lecce ha 35 punti, la Cremonese ha 34. Se il Lecce batte un già salvo Genoa è certo di rimanere in Serie A, altrimenti deve sperare, in caso di pareggio o anche di sconfitta, che la Cremonese non batta il Como in casa. Cremonese e Como, il Como però ha tutto l'interesse a fare la partita contro i grigiorossi, per il semplice motivo che comunque è ancora in corsa per la Champions qualora Milan e Roma dovessero steccare i loro rispettivi impegni. Questa è più o meno la situazione. Andiamo con The Bangles, Luca Bona? Andiamo!

0: The Bangles su Rai Radio 2, ancora buona domenica da parte di Federico Vespa e Luca Bona. Di che anno è questa canzone in grosso modo? Non lo sai, bene. Grazie per il prezioso aiuto. Abbiamo in collegamento 86 forse. C'è Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Work like magician.
0: Che sì, bellissima canzone. Ci sono solo io perché Laura è bloccata, ma arriverà prima o poi. Senti,
1: nel traffico
0: del giro
1: d'Italia.
0: Sì,
1: lo so, a Milano c'è un delirio. Tutto bloccato.
0: Allora, stasera serata vietata ai deboli di cuore, posto che se ognuno fa il suo la classifica resta questa, ma qual è secondo te la partita meno scontata tra quelle per il discorso Champions?
1: Allora, sono d'accordo con te sul fatto che insomma mi sorprenderebbe molto se cambiasse la classifica per quelli che sono anche gli impegni di stasera. Sono dell'idea che la Roma debba stare attenta, perché il Verona ha dimostrato che, pur essendo retrocesso ormai un mese fa, non sta snobbando nessun genere di partita e sta giocando anche a un buon livello. Però la Roma ha tutti gli strumenti insomma per far la sua. Il Milan credo che abbia l'appuntamento sulla carta un po' più semplice, perché anche il Cagliari non sta snobbando l'appuntamento, però insomma in casa con questo tipo di match point tra le mani. Io credo che la Juve, che insegue e che in questo momento deve per forza vincere e poi sperare, in realtà invece abbia la partita più complicata, perché si tratta comunque di un derby contro il Toro, in casa del Toro, insomma quella mi sembra la più difficile. E poi alla fine c'è questo Cremonese Como con entrambe le squadre ancora impegnate a inseguire il loro obiettivo, perché la Cremonese deve salvarsi, per salvarsi deve vincere e sperare.
0: Sì.
1: Il Como può vincere e poi anche nel suo caso deve sperare. Il Como però mi sembra la squadra che gioca un calcio superiore, e quindi io continuo a pensare che abbia molte più chance di vittoria rispetto a tante altre.
0: Senti, il fondatore di Redbeard, cardinale, sarà a vedere la partita a fianco di Scaloni, Furlani, Tare e Ibrahimovic. Mi viene da chiederti però che sensazioni tu hai per la prossima stagione, perché qualcosa di grosso succederà in società.
1: Sì, decisamente ci sarà un nuovo rimescolamento. Fino a qualche settimana fa si pensava che ad uscire potessero essere l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Iglitare. In realtà negli ultimi giorni abbiamo capito che probabilmente Cardinale vuol prendere un altro tipo di decisione, quindi confermare Massimiliano Allegri. Io la trovo una decisione anche giusta e corretta. Sì. Probabilmente anche la posizione di Tare potrebbe cambiare e lui potrebbe restare. E invece a livello dirigenziale non mi sorprenderebbe affatto se Giorgio Furlani venisse diciamo ricollocato in altro ruolo e che quindi il Milan ripartisse da un altro tipo di dirigente. Credo che sarà questa la soluzione finale.
0: Senti, la Juve di Spalletti, lui furbescamente dopo la partita con la Fiorentina ha detto: beh, siamo in Europa League, potevamo essere fuori anche da quella. Ora, posto che è una dichiarazione ovviamente discutibile, se non dovesse andare in Champions come probabile, si può dire Spalletti bravo perché media punti è secondo dietro l'Inter da quando è arrivato, però paradossalmente stagione fallimentare?
1: Hai detto tutto tu, sì, nel senso che intanto vabbè, l'uscita sull'Europa League certamente non è un'uscita felice, no? Un tifoso della Juventus rispetto a un certo tipo di abitudini, l'idea che possa accontentarsi dell'Europa League non gli passa manco per la testa. Dopodiché è vero che Spalletti ha fatto un buon lavoro, perché quando è arrivato ha dato ordine laddove l'ordine mancava e anche un buon gioco. Non è riuscito a risolvere tutti i problemi, molti non dipendono da lui, perché questa è l'ennesima Juventus costruita spendendo un sacco di soldi ma senza costrutto dal punto di vista della logica, no? Quindi
0: questa,
1: certe cose,
0: questa cosa è incredibile. Juve ha speso un sacco di soldi, non ha preso un centravanti che fosse uno,
1: ma non solo, ma anche lì in mezzo manca il perno che riesca a dare un minimo di fantasia, cioè in una squadra che ha avuto in passato giocatori come Vidal, Marchisio, Andrea Pirlo, cioè adesso invece insomma non esistono facitori di gioco. Uno è stato preso qualche anno fa, Cup Miners non ha funzionato, 60 milioni anche lì buttati dalla finestra, e quindi è evidente che certe cose non competono a Spalletti, che è arrivato in corsa, e credo che le responsabilità maggiori siano di una dirigenza che ha commesso diversi errori. Per questo motivo le voci delle ultime ore su un possibile avvicendamento dell'allenatore che ha rinnovato il contratto non più tardi un mese fa mi sembra una follia. Io penso che la Juve debba ripartire da Luciano Spalletti a prescindere.
0: Ci sentiamo Mannarino per un po' d'amore e poi torniamo con te, Fabrizio.

0: Mannarino per un po' d'amore qui su Rai Radio 2 insieme di nuovo a Fabrizio Biasini e Federico Vespa. Fabrizio, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che tra l'altro racchiude il mio pensiero e dice: potrei chiedere a Fabrizio perché quanto è importante il discorso dirigenziale. La Juve spende tanto ma non prende nessun giocatore valido, la Roma punta male e se lo porta a casa. Questo te la rigiro per dirti: perché la Roma riesce a prendere un giocatore come Malen, due innesti, Wesley e Malen, praticamente decisivi, e la Juve butta tanti soldi per giocatori che sia a centrocampo che davanti non hanno cambiato nulla?
1: Tu guarda quello che è successo a gennaio, quello che è successo a gennaio è esemplare, perché a un certo punto tre grandi allenatori hanno alzato la mano e più o meno ufficialmente, qualcuno dentro lo spogliatoio, qualcun altro proprio pubblicamente, hanno detto: ho una necessità, mi serve l'attaccante. Lo ha detto chiaramente Gasperini, che poi è stato accontentato e forse aveva anche individuato il giocatore, Malen. Lo ha detto Allegri e gli hanno preso quello che passava il mercato in quel momento, Fulcrug, un giocatore che ha portato pochissimo al Milan. Lo ha detto Spalletti e non gli hanno preso nessuno. Quindi è evidente che rispetto a tre grandi personalità, tre allenatori che hanno centinaia di panchine e probabilmente se alzano la mano e dicono mi serve questa cosa, lo dicono con cognizione di causa, uno è stato accontentato ed è Gasperini, che con quel giocatore ha fatto la differenza, perché la Roma, che pure stava già facendo cose buone, è completamente cambiata nella sua capacità di fare calcio nel metacampo avversaria. Gli altri due invece, uno è stato abbandonato a se stesso e vediamo i risultati, quell'altro si è dovuto arrangiare con Fulcrug e attaccanti che in realtà hanno reso pochissimo nella seconda parte della stagione, come Leao e Pulisic, e in qualche modo riuscirà forse ad ottenere il suo obiettivo stagionale. La verità è che quando certe personalità ti dicono dobbiamo risolvere un problema, forse lo fanno per il bene della squadra, per il bene comune, andrebbero ascoltati un po' di più.
0: Sono d'accordissimo. Senti, io due parole le voglio spendere per la grandissima stagione che ha fatto il Como, che invece è esempio di società virtuosa che spende, ma spende bene, prende anche giovani italiani che tra qualche anno vedremo che se ne dica. Ma Fabregas il prossimo anno resta lì, perché comunque è un'isola felice, c'è un'Europa League da giocare, o potrebbe lasciare?
1: No, resta direi al 99%, lo ha già specificato lui parlando anche con la stampa estera, ha chiarito che se dipende da lui resta anche per i prossimi 10 anni, nel senso che forse è esagerato con questo tipo di dichiarazione, ma ti fa capire come lui sappia ragionare sul suo processo di crescita, che in questo momento è ideale a Como, perché lui a Como ha in mano il bancomat della società e quindi può gestire le cose a più livelli, è un po' un manager più che un allenatore, perché riesce a programmare il mercato, a portare giocatori che hanno determinate caratteristiche, e come dicevi tu, io sono d'accordo, non si butta un euro al Como, cioè tutti gli euro investiti sono tanti, ma poi diventano soldi che rientrano in qualche maniera, e quindi lui è contento lì e credo che voglia giocarsi questa prossima stagione con la storica qualificazione all'Europa ancora sulla panchina del Como, e credo che il Como farà non tantissimi ma mirati investimenti anche la prossima stagione per avere una rosa all'altezza del nuovo compito che ha, perché dall'anno prossimo il Como poi non è più una sorpresa, diventa una realtà in ambito nazionale, e se tu devi migliorare quello che può essere un quinto posto significa che devi fare cose importanti.
0: Chi va al Napoli? Perché mi sembra che
1: questo è il domandone. Guarda, io non ho certezze, se non che Grosso e Italiano in questo momento sembrano quelli più, gli allenatori più attenzionati. Ho una certezza, invece questa la so, è che quasi un mese fa la prima telefonata De Laurentiis l'ha fatta Simone Inzaghi. Ah. E sì, questo te lo posso confermare, una lunga telefonata con Simone Inzaghi, che però un mese fa ha chiarito come la sua volontà era quella di proseguire il suo rapporto con l'Al Hilal in Arabia Saudita. Poi è vero che l'altro giorno il campionato è finito male per Inzaghi,
0: sì, zero
1: sconfitte, ma non è riuscito a vincere il campionato, quindi magari possono cambiare un certo tipo di equilibri. Ma ripeto, un mese fa De Laurentiis ha chiamato Inzaghi e Inzaghi ha detto no, io resto qua.
0: Vabbè, per motivi ovviamente legati a faraonici stipendi.
1: Fabrizio, anche, sì.
0: Ci sentiamo. Jerk it out, Caesar Lucabona, Caesar. E poi torniamo perché bisogna parlare anche del Manchester City che cambia allenatore, del valzer delle panchine e di tante altre cose.

0: Jerk It Out su Rai Radio 2, grazie Luca Bona. È arrivata Laura Bart. Ciao Laura.
1: Ciao Federica, ciao a tutti, amici di Radio 2 del Pallone, ragazzi. Federica, ti ho chiamato, sto male.
0: Ragazzi,
1: vedi, questo è stato il colpo di caldo per arrivare fino a qui, perché il Giro d'Italia è arrivato a Milano e quindi ho assistito in prima persona ai preparativi che hanno reso la città piuttosto bloccata.
0: Abbastanza.
1: Ciao Fabrizio.
2: Ciao Laura.
1: Ciao Fabrizio.
2: Ho avuto anch'io i tuoi stessi problemi. Pensa che io giro in bicicletta con la mia bici elettrica a Milano, ma si faceva fatica anche con la bicicletta. Quindi
0: ma c'hai quella con la pedalata assistita proprio?
2: Sì,
0: che meraviglia.
2: A Milano è comodissima, facile, tutto piano, si arriva ovunque, tranne oggi perché c'era tutto bloccato anche nonostante la bici.
0: Ah, capito.
1: Beh, insomma, e l'ho vissuto di persona, però l'importante è essere qui con voi perché è l'ultima puntata e quindi, insomma, mi sembrava il minimo. Immagino che avete parlato molto
0: di un sacco di cose. Volevi tornare sull'Inter, no?
1: Io volevo tornare sull'Inter, Fabrizio, ti volevo chiedere, ma questo interessamento verso Koné, come andrà a finire secondo te? Cioè, la Roma lo cederà? Potrebbe essere il giocatore giusto, visto che è dinamico, verticalizza molto?
0: Io posso dire che Gasperini non è contrario, non è contrario alla cessione.
2: Allora, se ne parla da tempo, in realtà l'estate scorsa era già un nome molto attenzionato. Perché? Perché la proposta era arrivata dallo stesso entourage del giocatore, che si era fatta avanti con l'Inter dicendo: se volete c'è questa possibilità, perché la Roma vuole fare una plusvalenza e quindi fatevi avanti con un'offerta. L'Inter quell'offerta l'aveva fatta, ma poi all'epoca Gasperini bloccò tutto perché aveva necessità di trattenere il giocatore. Adesso le dinamiche sono un po' cambiate. La Roma entro il 30 di giugno vuole fare una plusvalenza, anzi deve fare una plusvalenza per sistemare un po' diciamo il bilancio a livello di fair play con l'Europa, e quindi si torna a parlare di questa operazione, che però io penso possa non essere così semplice, perché la valutazione che fa la Roma è una valutazione importante, superiore ai 40 milioni. Io francamente dubito che l'Inter voglia spendere quella cifra per un giocatore certamente importante, ma che per esempio nell'ultima stagione ha avuto qualche problema fisico. La mia sensazione è che l'Inter prenderà un giocatore con quelle caratteristiche, ma a meno che la Roma non abbassi un po' le sue pretese a livello economico, non sarà con lei.
0: Tra l'altro gran giocatore, però Fabrizio non segna neanche con le mani con questo no.
2: Allora, ha tantissime doti, perché sa fare benissimo sia fase offensiva che fase difensiva, ha un certo tipo di dinamica, è un giocatore importante. È vero che in zona gol non ha tutti questi numeri, quindi io posso capire anche che Gasperini, che invece cerca sempre quel tipo di centrocampisti, no, che abbiano anche un'attitudine sotto porta, forse vorrà andare in futuro su altri profili.
0: Tra i vari valzer delle panchine ce n'è uno che a me un po' dispiace, nel senso,
1: io sono
0: un grande estimatore di Maurizio Sarri, che con ogni probabilità, con buona probabilità, andrà all'Atalanta. Però allo stesso tempo, Fabrizio, mi dispiace molto per Palladino, perché secondo me avrebbe meritato la riconferma, quantomeno per quando ha preso l'Atalanta, per come l'ha presa, perché era una squadra totalmente allo sbando, e beh, anche per i risultati che ha ottenuto.
2: Sì, mi ha sorpreso un po' questa decisione, nel senso che anche secondo me il lavoro di Palladino è stato un buon lavoro, ha rimesso ordine, è stata la società italiana che ha fatto più strada in Europa, in Champions League, eppure si è arrivati a questa rottura che non è diciamo tipica della gestione atalantina, no? Che è stata 9 anni con Gasperini, quindi mi immaginavo potessero andare avanti insieme. Evidentemente c'è stato un incidente nei rapporti tra allenatore e dirigenza, e hanno scelto, io credo che in realtà può essere una scelta comune sia dell'allenatore che della società, di interrompere il rapporto. E l'Atalanta prende quest'altra decisione abbastanza particolare, perché intanto verrà annunciato prima o poi Giuntoli, no, come nuovo dirigente a Bergamo per la prossima stagione, e insieme a Giuntoli riprenderà quello che è stato il suo allenatore a Napoli, cioè Sarri, e cercherà di ricostruire partendo da un tecnico che conosce molto molto bene. Si parla di un triennale addirittura, quindi poi vedremo che tipo di equilibri ritroveranno lì a Bergamo.
1: Fabrizio, certo che rimanendo sulla Lazio, questo che doveva essere un anno zero per la squadra, di fatto non lo è stato, anzi forse un anno meno uno. Perché lo scorso anno la Lazio aveva chiuso in settima posizione, adesso è in nona, però al di là della classifica c'è da sottolineare che una tifoseria così calda come quella della Lazio quest'anno si è fatta sentire, e come, no? In senso di protesta, molte volte non sono stati compatti e presenti allo stadio, e poi per l'anno prossimo hanno già detto che in molti non compreranno l'abbonamento, quindi ecco una situazione in casa Lazio assolutamente che fa riflettere.
2: È anche un certo tipo di reazione comprensibile, francamente, perché questa è stata una non stagione, nel senso che l'estate scorsa non hai potuto fare mercato perché sappiamo che è stato tutto bloccato, no? Non avendo rispettato determinati parametri. Poi nel momento in cui il mercato viene sbloccato a gennaio, tu ti aspetti i rinforzi per riuscire a dare un certo tipo di strumenti al tuo allenatore, in realtà invece di rinforzarla la squadra viene, non dico smantellata, ma perde pezzi importanti, da Castellanos a Guendouzi, e quindi è chiaramente stato è stata una stagione difficile con un tecnico che non è stato aiutato da nessun punto di vista. Comprensibile la reazione della tifoseria, che in questo momento si è sentita un po' abbandonata a se stessa. Insomma, vedremo poi cosa succederà la prossima stagione.
0: Fabrizio, resta con noi per l'ultimo blocco, che è anche utile per salutarci affettuosamente e concludere insieme questa nuova stagione. Adesso ci sentiamo Olivia Rodrigo, che è un pezzo recente, questo dovrebbe essere, Luca Bona, un pezzo di qualche tempo fa, Drop Dead, qui su Rai Radio 2.

0: Drop Dead, Radio 2 nel pallone con Laura Bart, Federico Vespa e Fabrizio Biasin.
1: Ricordo che quando sono arrivato la prima intervista l'ho fatta con Noel Gallagher, che tra l'altro ho intervistato anche io modestamente, ha raccontato Pep al sito del club in una sorta di lettera d'addio, e quando sono uscito ho pensato che sarebbe stata divertente. Beh, lo è stato di sicuro. Queste tra le tante parole di Pep Guardiola, che dopo 10 anni, Fabrizio, lascia il Manchester City per fare non lo so ancora cosa. Posso dire che la scelta di Maresca secondo me è giusta, che cosa ne pensi te? E comunque un po' dispiace.
2: Sì, allora, scelta assolutamente corretta, perché si va sulla continuità. Uno degli allievi di Guardiola, che tra l'altro ha vinto meno di un anno fa il mondiale per club con Chelsea, un tecnico che conosce la Premier, per me la scelta è giusta. Dispiace un po' perché non vedere Guardiola sulla panchina del City non ci siamo abituati, però è anche vero che dopo 10 anni probabilmente aveva bisogno di staccare. Adesso capiremo presto se ha già qualcosa tra le mani o se prenderà il cosiddetto anno sabbatico. Io penso più questa seconda possibilità.
0: Ecco,
2: per un
0: Fabrizio,
2: per l'allenatore
0: a proposito,
2: che ha fatto la storia del calcio negli ultimi 20 anni.
1: Sì. Laura?
0: Guardiola, incredibile, 20 trofei in bacheca per questi 10 anni col City. Però insomma, tu lo dicevi, forse Guardiola anno sabbatico, ma non è che, perché se succede ci piacerebbe molto, visto che a Napoli è sicuro che Antonio Conte lascerà la panchina, i nomi caldi sono sicuramente Conte, anche Mancini, ma questa suggestione Guardiola che ci fa sognare, tu come la vedi?
1: C'è un margine,
0: uno spiraglio, è certo.
1: Ma per carità, ma chi io fa?
2: Mi sembra difficile barra impossibile, no? Per tanti motivi. Uno, perché Guardiola storicamente programma le sue future destinazioni, l'ho fatto quando è passato dal Bayern al City, lo ha detto un anno prima. L'idea che in questo momento ci possa improvvisamente andare su Guardiola, che sia la nazionale o che sia il Napoli, mi sembra molto difficile, anche perché uno ha richieste, pretese per il suo ingaggio importanti, ma soprattutto per la costruzione delle rose. Quindi
0: io parlavo della suggestione di Guardiola in nazionale, assolutamente non mi riferivo al Napoli.
2: Anche su quello, allora, se ne è parlato, no? Quindi bisogna tenere sempre una piccola porticina aperta. Devo dire, mi sorprenderebbe molto. Il Napoli mi sembra molto difficile, anche perché uno ha richieste, pretese per il suo ingaggio importanti, ma soprattutto per la costruzione delle rose. Quindi
0: io parlavo della suggestione di Guardiola in nazionale, assolutamente non mi riferivo al Napoli.
2: Anche su quello, allora, se ne è parlato, no? Quindi bisogna tenere sempre una piccola porticina aperta. Devo dire, mi sorprenderebbe molto, perché sarebbe veramente

0: per accontentarlo economicamente. Comunque, se succede, lo ringraziamo tantissimo, magari.
1: Fabrizio, grazie per tutta questa meravigliosa stagione passata insieme.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere. Federico, Laura,
2: sono stati dei bellissimi mesi insieme e chissà di ritrovarci presto da qualche parte.
0: Le mie domeniche con voi sono state più belle, quindi io vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie di cuore, speriamo di risentirci a settembre. Un abbraccio Fabrizio, buona estate.
0: A settembre speriamo, un abbraccione a voi.
1: Un abbraccio, grazie mille a Fabrizio Biasin per questa stagione che ahimè si sta concludendo. Mi mancherai un po', Laura Bart, pensa che ti dico, e ti dedico
2: guardalo, questo è un momento di tenerezza.
1: Ma che sono sti pezzi?
2: È un momento di tenerezza.

0: while still spins around and it goes.
1: On and on, Radio 2 nel pallone con un ospite davvero speciale, Stefano Sorrentino, 363
2: Stefano.
1: Presenze con la maglia in Serie A, e poi lo possiamo dire, lo diciamo adesso o lo diciamo dopo, cosa hai fatto? Lo diciamo dopo.
2: Di buono o di cattivo?
1: Di
2: perché
1: buonissimo,
2: detto,
1: di buonissimo. Perché lui è l'unico portiere ad aver fatto una certa cosa, che però insomma ne parliamo dopo.
3: Dopo
1: perché adesso
3: è roba del passato, è roba dopo del passato.
1: Beh, ma se la ricordano tutti, quindi sì. È molto presente.
3: Purtroppo si ricordano solo quella, si ricordano, però va bene.
4: Diamo le previsioni.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: 2-2. L'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it. 2-2.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio, nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord a nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
10: Podcast Original.
11: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
12: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
11: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
9: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Gaia, bossa nostra, Radio 2 nel pallone, Laura Bart e Federico Vespa, e lo abbiamo anticipato, finalmente è venuto a trovarci, perché ti abbiamo aspettato, Stefano Sorrentino.
1: Ti abbiamo aspettato.
2: Mi hai dato delle date, ti ho detto questa e questa, no, c'è già quello, no, c'è già quell'altro, e tu me lo scegli tu.
0: Vabbè,
2: allora,
0: posso dire, non ci crede nessuno che io abbia dato buca qui a Radio 2 a Stefano, diciamo, Sorrentino, perché...
2: Abbiamo finito col botto, finiamo col botto.
0: Finiamo col botto, perché noi oggi finiamo anche la domenica sportiva. Stefano è parte del cast fisso, new entry pazzesca di questa stagione, ma prima di parlare anche dei progetti futuri che ti riguardano, io volevo finire di raccontare questa cosa veramente.
2: Ancora.
0: No, perché non l'ho detta giusta. Cioè, abbiamo detto Stefano Sorrentino, l'unico portiere ad aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo, e questo lo sanno tutti, lo sanno pure i muri. Ma io ti voglio chiedere, insomma, tu che cosa hai vissuto, no? Che emozioni hai vissuto, ma soprattutto quanto ha rosicato Cristiano Ronaldo?
2: L'emozione, allora calcola che il calcio di rigore, e io ho avuto la fortuna di pararne tanti, è sempre una sfida, è sempre un'emozione, è sempre, io dico sempre che è psicologia, no? Perché comunque siamo uno contro l'altro, e quindi è una parte del calcio dove non è più collettivo ma è singolo, no? Però sai cos'è, che è talmente stato veloce, ma come talmente i 95, 90, 95, 97 minuti di partite che sono sempre molto veloci, non hai tempo per pensare, quindi c'è stato rigore, parato, subito calcio d'angolo, e quindi io non ho avuto modo di realizzare questa cosa qua. Poi sinceramente non sapevo che in Italia non l'aveva ancora sbagliati, eccetera eccetera, quindi erano tutte quante cose normali. Poi normale, finita la partita, anche se ho rosicato parecchio perché abbiamo perso 3-0, quindi il rigore parato non è servito praticamente niente, a parte gli amanti del fantacalcio, e...
0: che però non sottovaluterei, eh?
2: No, assolutamente, però è chiaro che però chiaramente il fatto di aver avuto e ricevuto milioni di messaggi tra WhatsApp, i social e tutte queste cose qua, allora lì mi ha fatto capire.
0: Hai fatto impazzare il web.
2: Sì,
0: e esatto. Poi hai messo anche in difficoltà, insomma, Totti in un'altra occasione.
2: Sì, in un'altra occasione con Francesco ho provato a stuzzicarlo in un altro modo, ma è stato più bravo lui questa volta. Sì.
3: Che ti è rimasta, presumo, nel cuore. Quest'anno non ce l'ha fatta a vincere il campionato di Serie D, ma il progetto per ritornare, diciamo, nel calcio che conta, c'è qualcosa di solido?
2: Sì, è chiaro che il nuovo presidente, poi lo conosco anche di Torino, quindi so bene chi è, so le persone che ci sono dentro. È chiaro che non è facile quando riparti da zero completamente, diventa complicato. È chiaro che il Chievo era sparito, poi Sergio Pellissier è partito dalla terza categoria, ha fatto una scalata fino alla Serie D, poi dopo ha dovuto cedere la società perché non ce la fai, perché diventa complicato. Poi dopo è arrivato la terza, si chiama il presidente del Chievo, Sergio fa sempre parte della società, però è chiaro che non è semplice. Poi dopo, sai, in Serie D ne passa sempre solo una, è vero che hanno fatto i playoff, hanno vinto i playoff, ma non servono a nulla, serve solamente in un punteggio, in un caso di ripescaggio, ma prima ci sono le retrocesse, quindi è molto molto complicato. Però è chiaro, è un progetto solido, un progetto importante. Comunque quest'anno c'erano giocatori da Pisano in difesa, da Douglas Costa a Baselli, quindi sicuramente le basi sono importanti. È chiaro che come in tutte le cose ci vuole anche un pizzico di fortuna.
3: Laura,
0: abbiamo tempo per chiedere ancora qualcosa, no? In questo blocco. Allora, tu hai vestito la maglia del Chievo, l'abbiamo appena ricordato, la maglia del Palermo,
2: esatto,
0: la maglia del Torino,
2: esatto.
0: Però se uno riavvolge il nastro, tu hai iniziato nel vivaio della Juventus.
2: Esatto, ho detto bene. Sì,
0: dove tutto il settore, quando ti allenavi nel vivaio della Juventus, cioè era meraviglioso, perché insomma non è che ti allenavi vicino
2: non è chiaro
0: a
2: che
0: dei giovanissimi.
2: Ho avuto la fortuna dell'anno mio di primavera, che di fianco, nel campo di fianco, io ho avuto la fortuna di allenarmi tantissime volte con loro, c'era la Juventus di Lippi, quella che ha vinto tutto in Italia e nel mondo, quindi poi sai, quando sei giovane, sei volenteroso, e mi capitava spesso di finire gli allenamenti perché diventava buio. Quando sai, poi è la fortuna che ti calciavano in porta Zidane, Del Piero, Inzaghi, tutta questa gente qua, e quindi per me era come portare un bambino in un negozio di giocattoli, quindi cercavo di stare in quel campo il più tempo possibile, e quindi sono cresciuto grazie ai loro insegnamenti, alle loro bastonate, anche perché è giusto che sia stato così, però è chiaro che per me era tutto esperienza, tutto come si dice, lavoro che entrava nelle ossa, no?
0: Cioè tu ti allenavi praticamente accanto a Tacconi,
2: Peruzzi, tutta
0: cioè ragazzi, qua, tu hai saputo carpire molto bene, perché sei un estremo osservatore, oltre persona che vuole sempre migliorare, da come ti conosco anche quest'anno insieme.
2: Beh sì, mi piace, sono molto ambizioso, poi io dico sempre che sono una spugna, no? Quindi cerco sempre di prendere il massimo in tutto, sia nelle cose belle che nelle cose brutte, no? Quindi poi per quanto riguarda il calcio, che comunque è la mia vita, è stata la mia vita, lo era, lo sarà, sicuramente avere la fortuna, ti ripeto, con la F maiuscola, di potermi allenare con dei grandissimi campioni così, era qualcosa di incredibile.
3: Ci sentiamo, Sam Fender, e poi torniamo perché ho delle curiosità da chiederti proprio sul ruolo del portiere.
2: Bene, volentieri, perché se ne parla poco dei portieri, invece secondo me è un ruolo troppo importante per metterlo in secondo piano.
0: È per questo che noi ti volevamo a tutti i costi.
2: Di la verità.

0: Fender, 17 Going Under, Radio 2 nel pallone. Siamo sempre con Stefano Sorrentino, Federico Vespa. Stefano,
1: eccomi.
0: Tu hai giocato sia alla Juventus che al Torino. Prima di passare la palla a Federico, che ha tantissime curiosità, sì. Io però ti chiedo, insomma, un derby che mai come bello. Quest'anno vale veramente tanto, soprattutto sì, per sì. La Juventus, perché si gioca qualcosa che, insomma, si chiama Champions, dove anche se vincesse purtroppo potrebbe certo. Non essere sufficiente, perché ci sono tutte altre combinazioni importanti. Che derby vedi? Tu che vivi anche a Torino.
1: Sì, sì, guarda, io vivo a Torino. Proprio ieri in un'altra intervista tocca a me piacerebbe vedere il derby. Cioè, perché secondo me ultimamente in Italia di derby forse è rimasto Genoa-Samp. Perché il fascino del derby comunque è la stracittadina, comunque divide la città in due. Cioè, ultimamente vedo dei derby dove sembrano quasi delle amichevoli, no? E questo secondo me è brutto. Perché il derby è la partita più sentita dell'anno, è lo sfottò continuo di tutto l'anno, no? Quindi ci sono alcune città dove a volte il derby può salvare una stagione, la vittoria di un derby, no? Quindi e ultimamente non vedo neanche una monito. Mi pare che nel derby d'andata solo una monito, una roba del genere, cosa che mi ricordo io, non è che ho smesso da tantissimi anni, però i derby, quelli veri
0: c'era un po' di cazzimba, un po' di pepe,
1: cioè un po', che ne so, finire 10 contro 9, che ne so, queste cose qua, no? Giusto per dare anche un po' di brio, un po' anche di materiale a noi che stasera dobbiamo commentare,
0: dobbiamo parlarne, no? Non quelle partite corrette, tutto sì, preciso, dove poi a volte non succede niente.
1: No, dai, se no però le due ore nostre poi diventano complicate.
0: Hai ragione anche tu.
2: Senti Stefano, senza scomodare i portieri, i mostri sacri dall'estero, Neuer, Courtois e tanti altri, qual è il portiere italiano, a parte Donnarumma che è già una lunga certezza, che può essere forse anche l'erede o comunque il migliore insieme a Donnarumma dei giovani?
1: Beh, sicuramente a me piace molto Caprile del Cagliari, che comunque ha fatto un percorso importante. Quest'anno è il primo anno vero da titolare tutta la stagione, tutte le partite, quindi secondo me Caprile è un profilo molto molto interessante. Poi c'è Carresecchi, che è comunque un buon profilo, non dimentichiamoci di Vicario, perché comunque andare a giocare all'estero in Premier non è sicuramente semplice. Ecco, diciamo che dopo tanti anni che c'è stata l'invasione, ogni tanto c'è ancora adesso dei portieri stranieri, in Italia è tornata finalmente la scuola italiana, no? Dove puntano al materiale made in Italy, no? Che è la cosa più importante. Poi la scuola italiana è sempre stata la migliore al mondo, quindi è giusto puntare sui nostri ragazzi.
0: No, che e poi... allora, a proposito dei portieri,
2: no, Lara, scusami, che io impazzisco quando sento il discorso che il portiere adesso deve giocare con i piedi, deve essere un difensore aggiunto.
1: Allora, ci siamo dimenticati che portiere... non ci siamo messi d'accordo io e te, no?
2: No, assolutamente.
1: Assolutamente, no, perché sennò sembra che è una gag questa qua. No, io sposo in pieno, Laura lo sa, cioè io impazzisco, cioè a me proprio
2: pazzo, ci credi?
1: Sì. Allora io dico sempre che, allora, se il portiere su 11 è l'unico che si veste in maniera diversa,
0: ci sarà un motivo.
1: Sì, esatto, no, che è l'unico che può usare le mani in una zona di campo, ma per quale motivo scegliamo i portieri che sappiano usare bene i piedi? Poi è normale che qua si possano aprire 100.000 discorsi, no? Che il portiere deve saper usare i piedi perché comunque imposta da dietro, eccetera eccetera, va bene, tutto bello,
2: anche parare magari,
1: ma il portiere deve parare che è la base, cioè l'ABC del calcio. Il portiere deve parare, poi se è bravo anche con i piedi meglio, però il portiere deve fare, cioè alle mani, ai guanti, fanno tanti bei guanti colorati, facciamoli
0: proprio
1: usare
0: proprio per questo. E allora, visto che anche Federico Vespa ha giocato come portiere per tantissimi anni, sì, io faccio questa domanda a Stefano, ma voglio sapere anche se Federico è d'accordo. Allora, qual è stata in questa stagione secondo voi la parata più bella del girone di ritorno? Io ne ho selezionate alcune, ok? Voi mi dite. Skorupski in Bologna-Genoa, Meret in Napoli-Genoa o Sommer su Malen in Inter-Roma?
1: Io personalmente quella di Meret.
2: Pure io.
0: Vedi, cioè oggi questi ragazzi sono d'accordo su tutto.
1: Ma noi siamo portieri, abbiamo magari... una testa diversa.
2: No, lui è portiere.
1: Noi siamo portieri. Ascoltami, allora, seduti qua siamo colleghi, okay, perché abbiamo il microfono e le cuffie davanti. Sì, okay. In campo voi siamo colleghi, scusami. Ognuno nel proprio campo.
2: Io soprattutto calcio a 5. Va bene, Luca Bona, come al solito ci sta importunando perché dobbiamo lanciare un pezzo. Non mi ricordo nemmeno qual è. Temple City? È Temple City, andiamo.
0: E sentiamolo, dai, Temple City.

0: Rai Radio 2, Laura Bart, Stefano Sorrentino, Federico Vespa. Stefano, stasera si giocano delle partite decisive ovviamente per la chiave Champions. Tu ti aspetti qualche risultato un po' strano, inaspettato, oppure pensi che tutte faranno il loro e quindi Milan e Roma andranno in Champions?
1: Guarda, la cosa bella degli ultimi anni è che sia sotto che sopra si stanno giocando le partite in maniera regolare e vere, partite vere, sì, ecco, diciamo che chi ha già raggiunto l'obiettivo non ha sbragato, e questa è la cosa bella, la cosa importante, perché se noi pensiamo alla sconfitta della Juventus della settimana scorsa con la Fiorentina, nessuno pensavo a un risultato del genere, no? Io personalmente pensavo più che la Roma potesse avere dei problemi per quanto riguardasse il derby, perché comunque il derby è sempre il derby, quindi ogni settimana c'è qualche sorpresa. È chiaro che oggi sulla carta non hanno partite difficilissime, o perlomeno incontrano squadre meno forti di loro, però è chiaro che, come abbiamo detto, a parte la Juventus, che avendo il derby è sempre il derby, sicuramente qualche sorpresa ci può essere. È normale che fino a 8 giorni fa tutti quanti davamo il Milan spacciato, il Milan fuori dalla Champions, sì, e poi invece il Milan sembra che con la vittoria di stasera invece ci va tranquillamente. Sai, la cosa bella, come ti ho detto, e secondo me dobbiamo puntare su questo, è che il calcio italiano deve prendere credibilità e deve ritornare ad essere quello che era anni fa, e con queste partite, il fatto che il Genoa si giochi la sua partita come ha fatto giustamente col Milan, così come farà oggi con il Lecce, quindi questo è il bello del calcio, che ci deve essere soprattutto in questi anni dove il calcio italiano sta un po' perdendo fascino e sta perdendo un po' anche di livello, visto che i grandissimi giocatori, i grandi giocatori, i campioni, chiamali come ti pare, non vengono a giocare in Italia.
2: Stefano, rimanendo sempre nella parte alta della classifica, no? Abbiamo 4 squadre, Milan, Roma, Como e Juventus, che si giocheranno i 2 posti residui. Ma secondo te quali sono, a livello di merito dico, non poi a livello chiaramente di risultati, li vedremo, però secondo te quali le 2 squadre che si meriterebbero, per il percorso fatto durante l'anno, di entrare in Champions?
1: Allora, se noi andiamo ad analizzare le quattro squadre, se noi pensiamo che il Milan è l'unica che, insieme al Como, che non aveva le coppe, diciamo che il Milan sotto un certo punto di vista è stata un po' la stagione un po' più deludente, le altre perché per giocarsi l'accesso alla Champions League all'ultima giornata, quando il Milan fino a 2 mesi fa era stata la squadra che aveva provato a battagliare contro l'Inter per la conquista dello scudetto, certo. Questo ti fa capire quanto alla fine magari sia un po' crollata, no? negli ultimi 2 mesi. La Roma ha giocato per 6 mesi senza attaccante.
0: Vero.
1: E nonostante tutto, a un certo punto, se batte la Juve a marzo, la distanza è di 7 punti, invece con quel pareggio a un certo punto si è trovata 5 punti dietro, adesso è ritornato di nuovo davanti, quindi con Malen che ha fatto da gennaio 13 gol, un record incredibile, quindi ti dico la Juventus, io dico sempre che c'è un detto che il pesce puzza dalla testa, no? Ok, quando purtroppo e lo vediamo anche in parte anche un po' il Milan, no? Quando non si sanno bene i ruoli, non ci sono dei ruoli ben definiti, o ci sono delle persone, dei ex calciatori, o ci sono dei determinati dirigenti che non si sa che ruolo hanno, alla fine si crea solamente tanta confusione, no? Perché se poi dopo noi andiamo ad analizzare la Juventus degli ultimi anni, Thiago Motta, Spalletti e Tudor, tutti e 3 hanno fatto gli stessi punti, tutti e 3 la stessa media punti, no? Quando i giocatori sono passati, secondo me in questo momento la Juventus non ha dei campioni.
2: Okay, quindi l'allenatore è ok, quindi ognuno si prende le sue responsabilità, esatto, ma c'è, esatto, un discorso a 360 anche Como, poi sul punto di vista del mercato,
1: esatto. Il Como ad oggi, ti dico che se noi pensiamo che il Como 7 anni fa era in Serie D, adesso si gioca l'accesso alla Champions League, forse è quella che più di tutte quante si merita questo.
2: Vabbè, ce l'hai detta una.
0: Stefano, resti con noi, resti con noi per i saluti dopo questo,
1: certo,
0: disco,
1: certo, sono qua,
0: resta,
1: sì,
0: con,
1: certo,
0: noi,
2: ma siamo già ai saluti, a me dispiace troppo,
0: saluti,
2: perché
0: ragazzi,
2: è l'ultima puntata,
0: pure a me devo essere sincero, mi mancherete. Intanto ci sentiamo dal passato, Hall con Malibu, l'anno non lo conosco, però insomma è di parecchio tempo fa.

0: Malibu, Radio 2 nel pallone, stiamo continuando la nostra bellissima chiacchierata con Stefano Sorrentino. Stefano, ormai questo campionato, lo diciamo, è giunto agli sgoccioli, questa sera i verdetti finali, seguiteci la domenica sportiva, scusate, ma insomma lo devo ricordare, però progetti futuri imminenti, perché tu sei in partenza, parti per questi mondiali che inizieranno l'11 giugno fino al 19 luglio e parti perché tu sei una delle voci con il commento tecnico delle telecronache che noi ascolteremo. Esatto. Insomma, brava. È importante ricordarlo. Grazie. Non sarai il solo, ci sarà anche Lela Danis, Stramaccione, German Dennis, però insomma stai per iniziare, cioè tu hai le valigie pronte.
1: Ho le valigie pronte, sì sì, giusto il tempo di staccare un attimo, andare in vacanza qualche giorno giusto breve con i figli e poi dopo si parte per questa
2: almeno voi ci andate ai mondiali. Ragazzi, dobbiamo salutarvi, io ringrazio di cuore per tutta questa stagione, a parte Laura, Fabio Casalinuovo, Max Bonomo, Luca Bona, Mauro Zunini alla parte tecnica, Matteo Tarquini alla visual. Stanno per arrivare.
0: Io scusa, no, io mi aggiungo a questi Alessio. Ringraziamenti, sì. Invece tengo a ringraziare te, Federico, che sei stato un compagno di viaggio incredibile.
2: Mi mancherai.
0: E do un bacione a tutta la parte tecnica che è a Roma e anche al tecnico che è qui a Milano che ci consente di andare in onda.
2: Stefano, grazie.
0: Grazie mille, ciao, ti aspettiamo presto.
2: Un abbraccio forte.
1: Pensate alla rubrica sui portieri della
0: Roma. Ciao a tutti, ciao a tutti i nostri amici di Radio 2, vi vogliamo bene, a presto.
3: Radio 2 Podcast Original.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
5: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
3: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Di nuovo un cordiale saluto da Rai Mobilità in A12, code a tratti tra Brugnato, Borghettovara ed Eiva Marina, direzione Genova. In A7 il traffico è intenso tra Sago e l'allacciamento alla tangenziale ovest di Milano, direzione Genova, tangenziale che è chiusa all'altezza dello svincolo per la statale 35 dei Giovi in entrambe le direzioni per il passaggio del Giro d'Italia. Percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli di Quinto De Stampi ed a Sago. In A4 code per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Brescia, code anche in A9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Si rallenta in A4 la Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia e sulla A22 coda di 2 km tra Vipiteno ed il confine di Stato in direzione del Brennero. Tratto chiuso sulla statale 1 Aurelia tra Orbetello Scalo ed Alberese in entrambe le direzioni. Si rallenta per lavori in A14 verso Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Ed infine sulla Roma-Napoli traffico rallentato da un incidente tra l'allacciamento alla 16 e da Cerra Fragola in direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento. Buon proseguimento di viaggio.

0: Alessio, pronti anche per questa domenica fino alle 17, Radio 2 Music Room, il The Place to Be rimane sempre lo stesso.
1: Bentrovati carissimi, sono le 15:01, saremo insieme fino alle 17. Dove eri finito ieri? Abbiamo fatto congetture sulla tua assenza.
0: Dove stavo?
1: Ho detto che eri in viaggio, visto che parlavamo di viaggi.
0: Sì, sì, sicuramente in viaggio lo ero.
1: Viaggio della testa anche.
0: Ma anche, cioè, i miei però combaciano purtroppo, sono quelli della testa e quelli fisici, vanno sempre
1: la
0: di pari
1: prossima
0: basso.
1: Volta potremo fare una puntata proprio sui viaggi mentali,
0: cioè,
1: che
0: quelli
1: sono bellissimi.
0: Che poi è per edulcorare l'altra parola quando uno ha social mentale.
1: No.
0: Si fa i viaggi, si fa i viaggi.
1: Quei viaggi, sì.
0: Salutiamo la parte tecnica, tutta la famiglia di Radio 2 Music Room, la versione del weekend, anche sul canale 202 ci potete vedere, ma soprattutto alzate il volume perché iniziamo col primo disco di oggi, visto che è domenica. Arriva Saif.

0: po' di latino, c'è un po' di Cuba, c'è un po' di tutto in questo Saif. Buona domenica.
1: Beh, ma non c'è, perché non siamo didascalici.
0: No, per niente. No, però va bene domenica. Così, perché ci piace il la mistura, no? Soprattutto in, oramai siamo in estate, almeno per quanto riguarda Roma, quindi arriva la stagione calda, certo. Le cose un po' sudamericane con quella flavor lì ci piacciono, funzionano bene.
1: Ma
0: sì.
1: Poi è bello, oggi, almeno non so se succede in ogni parte d'Italia, io ero in giro per l'Italia, ero verso Padova stamattina, ti dico che comunque comincia a respirare l'estate.
0: Ma certo.
1: Roma oggi mi ricordava una giornata di agosto.
0: Quando Roma
1: cioè,
0: è deserta.
1: Pochissime persone... Turisti che mangiavano, ho spizzicato una cosa prima di entrare in radio, turisti americani
0: che mangiavano una pagliata.
1: Signorotti, capito, che chiedevano Veneto.
0: Via Veneto.
1: Can I have the wine from Veneto? Veneto, e quello sentivo che
0: dentro. Perché Veneto? Noi siamo a Veneto. Roma e loro vogliono vino di Veneto. Dovete prendere vino di Frascati.
1: Lo so, però non erano.
0: Non va bene. Non
1: infatti
0: va bene.
1: Io mi volevo alzare, cioè, nanni e cantargli l'inno dei castelli romani.
0: Nanni.
1: No, comunque sì, mi ha dato l'idea proprio e stavo pensando a Buona Domenica. Ti ricordi Buona Domenica?
0: Certo che me la ricordo, stupenda.
1: Che programmoni, quando tu alla domenica avevi l'appuntamento fisso a casa con i nonni.
0: Lo guardavano
1: tutti
0: i bambini, i nonni, tutti. Pure gli adolescenti, tutti. Quelli almeno che non uscivano.
1: C'erano quegli appuntamenti lì, l'estate per
0: Pippo
1: me era...
0: Pippo Baudo.
1: Esatto, era Pippo, Maurizio,
0: sì,
1: Costanzo,
0: certo.
1: Perché Buona Domenica e tutto il gruppo, lo stesso Fiorello faceva Buona Domenica. E mi ricordo che poi l'estate partiva non prima del Festival Bar. Cioè per me il Festival Bar era estate.
0: Certo, scandivano dei momenti fondamentali. Oramai questi live sono un po' ovunque, no?
1: Sì, ce ne sono più di uno, forse per quello non abbiamo la percezione estiva.
0: Ma non va bene, perché lo sai, no, che quando noi facciamo psicoterapia con i bambini, sì. Insegniamo sempre ai genitori che i bambini devono avere dei momenti fissi.
1: L'appuntamento.
0: No? Nella giornata, nella settimana, nell'idea che iniziano le vacanze, quindi succede questo, no?
1: Vedi.
0: E noi abbiamo il Festival Bar.
1: Sì,
0: abbiamo
1: il Festival Bar come giro di boa e poi si mangiava, perché la domenica, diciamo la verità, cioè davanti a Buona Domenica tu avevi appena scavallato la buffata.
0: A Roma le pastarelle, non so se ancora funzionano così, che non sono la pasta asciutta ma sono le paste dolci.
1: Certo.
0: Che bellezza, ragazzi, va
1: che
0: bene.
1: Te
0: facciamo...
1: le dovevi portare quando andavi a mangiare dai parenti, capito?
0: Se andavi dai parenti, se arrivavi a mani vuote senza pastarelle la domenica eri un pazzo furioso.
1: Sì,
0: non so.
1: dovevi farlo.
0: Vi facciamo ascoltare la canzone più famosa dei Clash, si intitola London Calling, una espressione che veniva usata, pensate, durante la Seconda Guerra Mondiale come frase iniziale di una trasmissione radiofonica della BBC, qui a Londra che trasmette, anzi no, qui è Radio 2.

0: ti saltavamo, era sotto Natale, mancava una settimana a Natale quando loro ci hanno regalato i Clash questa London Calling. Come disco non ci pensa di oggi, visto che è domenica, visto esatto. che abbiamo parlato di abbuffate, questo è poi tipo il caffè.
1: Sì.
0: Cioè nel senso,
1: cioè, ci prepara o esatto. ah, no, ci sveglia un po' dopo la buffata domenicale.
0: Muove la digestione. Okay, okay. Effettivamente, oltre ai grandi appuntamenti davanti alla TV che scandivano le nostre domeniche, hai detto una cosa sacrosanta: ora non si fa quasi più la domenica in famiglia. Cioè, prima, che non è un programma TV, direi uno.
1: La domenica in famiglia.
0: No, è il fatto di darsi gli appuntamenti, come dicevi. Allora, chi porta le pastarelle? Chi avviene? Va, passi te a prendere nonna. Ah,
1: bravo.
0: Mi raccomando, non arrivate tardi, che ho già buttato giù la pasta.
1: Certo.
0: Quelli piccoli appuntamenti che adesso non, forse non ci sono più.
1: Ma tu zio proprio oggi doveva andare in bicicletta? Che cavolo,
0: sempre
1: noi siamo a tavola.
0: Non però... gliene frega niente. Di noi. E poi si rompevano le famiglie, poi si risistemavano.
1: A tavola sempre.
0: Sistemavano al giovedì, massimo venerdì, perché poi domenica ci si doveva ritrovare
1: è
0: a casa
1: verissimo.
0: Dei nonni.
1: E per questo vogliamo un po' parlare di quel momento.
0: Sì,
1: intorno
0: sì.
1: al cibo, che poi è la
0: cambiato.
1: Costante. Sì, certo che è cambiato. Sicuramente la modalità di stare intorno alla tavola è cambiata. Si sta sempre meno intorno alla tavola. Mi diceva un mio amico che fa, purtroppo per lui, l'agente immobiliare, che si vendono sempre di più case con cucine inesistenti.
0: Vero, angoli cottura.
1: Angoli cottura. Cioè, la maggior parte delle persone, non tutti ovviamente, ora ci sarà qualcuno sicuramente,
0: certo,
1: che dice:
0: vabbè,
1: ma come, io mi sono fatta appositamente la casa con la cucina penisola e
0: bravo.
1: Ho sacrificato una zona magari una stanza per poterlo fare. Ok, sì, c'è un grande interesse sul cibo, fare il cibo in casa, ma c'è anche un grande disinteresse nel viverlo quotidianamente, no, con la famiglia.
0: Non è l'appuntamento per guardarsi in faccia, parlare,
1: esatto.
0: Si va tutti di corsa, a volte si mangia in piedi.
1: Vero.
0: Si ordina tanto, cioè ragazzi,
1: vi
0: ricordate?
1: Questa è un'altra cosa incredibile.
0: Ordinare il delivery.
1: Ma quando mai?
0: Così. Ma qua, cioè, mia nonna si dicevo che andava a comprare una cosa fuori già pronta, ti cacciava di
1: vabbè,
0: casa.
1: La rosticceria, vabbè, ci sta.
0: Un pollo compravi,
1: un pollo
0: o a tutto al più si compravano. Pollo, pomodori con riso.
1: Bravo, bravissimo.
0: E le patate al forno
1: ogni
0: con qualche
1: tanto,
0: verdurina.
1: Sì, anche
0: Massimo,
1: se ovviamente la nonna ti diceva: ma che te sei fatto le patate, hai comprato le patate, ci sono un sacco di soldi.
0: La risposta era: non ci vuole niente a farle.
1: Esatto. E immaginati tu, cioè, questo per quanto riguarda andare a quella che si chiama ancora rosticceria, ma tu pensa l'idea del delivery, è una cosa incredibile. Non vogliamo togliere nulla a chi ci lavora,
0: soprattutto
1: ai poveri e ai bravissimi driver,
0: sì.
1: Che insomma si fanno anche un mazzo.
0: No, assolutamente,
1: tanto.
0: È un lavoro che va fatto, piove, tira vento, fa freddo, loro non hanno pause.
1: Io ho un paziente in fissa col delivery.
0: Vedi, tanta gente risolve perché dice: tanto tempo vado a fare la spesa, di fine con 7-8 euro mangio. Devi capire anche cosa riesci a mangiare di salutare. Detto questo, poi è anche un appuntamento. Stavo ragionando se ci va allora a sto punto,
1: vai,
0: e poi
1: dimmi.
0: Magari vi parliamo di alcuni trend che sono arrivati sui social, di fare una domanda ai nostri amici.
1: Ok.
0: Quel cibo che ti riporta all'infanzia.
1: Oddio, tu mi spezzi subito
0: no,
1: il cuore alle 15.35. Alle 15.35.
0: Il piatto dell'infanzia.
1: Sì, va bene,
0: va
1: ora
0: bene.
1: Ci penso.
0: Dai,
1: perché 3, ne 4, ho più 8, di uno.
0: 7, 300, 200. 200. Paolo e Chiara siamo.

0: È roba nostra, tocca a noi.
1: Eh sì.
0: No, sono rimasta un po' bloccata.
1: Sullo
0: perché
1: shutdown.
0: È particolare, no, questo pezzo che mi prende niente meno che quell'aria di Paganini, no? Però certo, un pochino mi spiazza perché arriva la Blackpink, tu mi dici essere del...
1: Allora, sto andando a controllare, dovrebbe essere un gruppo di ragazze coreane,
0: okay,
1: se non sbaglio.
0: Perfetto.
1: Sì, infatti sono K-pop classico sudcoreano.
0: E mi prendono Paganini.
1: Sì, come mai?
0: È
1: perché allora, intanto sappiamo una cosa, l'altro giorno stavo parlando con quella persona con la quale ti parlavo adesso, lui è amante
0: amante della radio.
1: Radio, della TV, e l'ha fatta tanto tempo fa MTV, sai, quei canali un po' rivoluzionari per le nostre generazioni, e adesso si è buttato tutto sulla ricerca robotica in generale. E ne parlavamo di quanto l'Oriente, in particolar modo la Cina, ha fatto dei passi da gigante.
0: Anche nella musica.
1: Esattamente.
0: Tu pensi che alcune di queste canzoni possano essere fatte un po' con l'intelligenza artificiale?
1: Quasi l'80% volendo.
0: Che dolore.
1: Ma detto questo, loro stanno venendo, io ho fatto una diretta dal Conservatorio di Benevento una settimana scorsa per il programma di Re1, e ci sono su 1000 studenti all'incirca 150 asiatici che vengono a studiare l'opera.
0: Veramente, sono molto bravi, però devo dire, anche nell'esecuzione, tu ne incontri tantissimi anche nei nostri teatri.
1: Va a vedere che noi ci abbiamo campato di rendita per una vita.
0: E ora invece ci sorpassano a sinistra, ma è un grande classico.
1: Anche in questo aggiungerei, perché l'hanno fatto da tutte le parti.
0: Così noi impariamo a crogiolarci sugli
1: studenti all'incirca 150 asiatici che vengono a studiare l'opera.
0: Veramente, sono molto bravi, però devo dire, anche nell'esecuzione, tu ne incontri tantissimi anche nei nostri teatri.
1: Va a vedere che noi ci abbiamo campato di rendita per una vita.
0: E ora invece ci sorpassano a sinistra, ma è un grande classico.
1: Anche in questo aggiungerei, perché l'hanno fatto da tutte le parti.
0: Così noi impariamo a crogiolarci sugli allori.
1: A campare ancora su

0: Sacco di messaggi, vai. Li vogliamo anche con la voce, come dice D'Alessio, sul vostro cibo del cuore, o meglio, quello che vi ricorda, vi riporta immediatamente alla vostra infanzia.
1: Piatto quelle, infanzia.
0: Esatto, il piatto infanzia, quelle giornate meravigliose, quelle domeniche in famiglia,
1: tu
0: ti ricorda il nonno, ti ricorda... Beh, io la pasta al forno,
1: pasta
0: devo
1: al
0: dire.
1: Forno.
0: Perché sono quei piatti che magari poi non ti rifai più.
1: Bravo.
0: E non ti va nemmeno di prenderli al ristorante, perché ormai siamo diventati sofisticati, per cui se vai al ristorante non è che prendi la pasta al forno, quella è da fare da casa, a casa,
1: beh,
0: però
1: beh,
0: peccato che non la fai più, perché te la faceva nonna o te la faceva mamma.
1: Io c'ho lo stesso problema con due piatti che
0: dimmeli.
1: Per me sono proprio l'infanzia, sono le polpette fatte dalla nonna Salentina, quelle piccoline un po' frittarelle.
0: Mm,
1: e poi c'era lì pizzarieddi.
0: Che col, pizzarieddi?
1: Pizzarieddi è una pasta salentina.
0: Sì.
1: È, tipo un fusillino però fatto a mano.
0: Arrotolato.
1: E poi è un misto tra orecchiette e fusillini.
0: E come, lo condiva lei?
1: Col sugo semplice,
0: okay.
1: E l'ucaso ricotta sopra, cioè il cacio ricotta grattugiato.
0: Vedi,
1: quello
0: poi...
1: per me era proprio la domenica d'agosto, quanta neve che cadrà.
0: Che poi ti riporta immediatamente come la Madeleine prustiana, boom, in quell'estate lì,
1: bravissimo,
0: al mare in
1: bravissimo,
0: Puglia.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Cosa bella.
1: Bravissimo.
0: Buon pomeriggio, ci dice la Mari. Ricordo la tavola estiva a casa dai nonni a Milazzo e i due cugini genovesi, vedi? La nonna che ci ingozzava di involtini di carne, specialità sicula. Lo so, li conosco. Appena cotti alla brace e a fine pasto il nonno divideva tra noi in parti uguali tutta la buonissima frutta estiva. Ricordo tenerissimo.
1: Ecco, questa roba vogliamo. 348 7 300 200.

0: C'è lei, madame, che ci viene a trovare alle 15.26, Boscaro d'Alessio, ad accompagnarvi fino alle 17, Radio 2 Music Room. E stavamo un po' sentendo i vostri messaggi che stanno arrivando al 3487 300 200, e devo dire che le ricette sono tantissime e tanti ricordi della domenica a pranzo.
1: Molti ricordi che ti avvicinano ai nostri ascoltatori, ad esempio polpette a non finire, arrivano. C'è Alfonso che ci dice: il piatto domenicale che riuniva tutti noi, i nipoti, erano le polpette che preparava la nonna. Perché era questa cosa qua, no? Bastava l'odore, sentire l'odore per capire che era domenica, che era casa, che era nonna, che era mamma, che erano i parenti, magari anche i cugini, perché ci si ritrovava tutti quanti. È quel cibo che vogliamo sentire oggi da voi.
0: E se non era il pranzo, come dice qualcuno, come Emanuele da Aosta, dice pane e pomodoro, che era,
1: oddio,
0: la merenda.
1: Ma sì,
0: no,
1: bastava poco.
0: La merenda, pane e pomodoro, era la merenda, tieni a nonna, mangia un po' di pane e pomodoro.
1: Con un po' d'aglietto strusciato, sì, se la nonna era un po'...

0: hardcore, no?
1: Sì, se voleva farti star da solo e non giocare più con nessun bambino, di solito lo faceva così.
0: A quell'età che cosa ne ci fu?
1: No, però era incredibile il fatto che tutti quanti avevamo in comune quegli appuntamenti, cioè il pranzo e la merenda fatta in casa, non si davano le merendine, non si dava il gelato, niente.
0: Io ora ti dirò una merendina assurda.
1: Vai.
0: Pane, zucchero e vino.
1: Ecco, poi la analizziamo un attimo, andiamo al GR e poi torniamo. Voi continuate 3487 300 200 il piatto che vi fa subito in

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: 2-2.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: 2-2.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con
6: Rai Radio 2.
5: Sono le 15 e 30.
7: Rai GR2.
8: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Cresce l'attesa per conoscere i dettagli dell'accordo annunciato ieri da Trump. Al Arabiya fa sapere di un nuovo possibile round di colloqui fra Washington e Teheran il 5 giugno. Ma l'Iran rimane prudente, mentre negli Stati Uniti, anche fra i repubblicani, serpeggia malumore e la preoccupazione che un'intesa possa rafforzare la Repubblica Islamica.
9: In attesa di informazioni sul memorandum al quale starebbero lavorando Washington e Teheran, si registra subito una dichiarazione ben poco rassicurante di Netanyahu. Trump aveva promesso la riapertura di Hormuz e garantito che un accordo in larga parte era stato raggiunto e il New York Times aveva fatto trapelare, tra le altre cose, che l'intesa avrebbe previsto la sospensione di tutte le ostilità, Libano compreso, punto cruciale per l'Iran. Poche ore dopo, media dello Stato ebraico avvertono che Netanyahu manterrà libertà d'azione contro Beirut e su tutti gli scenari. L'esercito israeliano ha già avvertito gli abitanti di una dozzina di villaggi in Libano di evacuare le proprie case in vista di attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah. Il segretario di Stato americano Rubio conferma l'ottimismo di Trump. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie. Da Teheran il presidente Pezeshkian però avverte nessuna decisione sull'accordo senza l'approvazione finale della guida suprema Khamenei. 33 navi intanto sono passate dallo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, annunciano i Pasdaran, ma le forze armate iraniane affermano che si assumeranno la responsabilità della sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto nell'ambito di un nuovo ordine regionale e mondiale e senza presenza straniera. Marco Barbonaglia, GR2.
8: In Pakistan sono almeno 24 le vittime di un attacco suicida contro un treno che trasportava personale militare che sarebbe stato rivendicato dal gruppo separatista Baluchistan Liberation Army. Oltre 50 sono i feriti. È accaduto appunto nella provincia sud-occidentale del Baluchistan al confine con l'Iran. Nel condannare l'accaduto e nel porgere le scuse alle famiglie delle vittime, il premier Sharif ha parlato di vili atti di terrorismo. In Italia adesso ancora un incidente mortale sul lavoro, stavolta in Alto Adige, a Falces, Valpusteria. La vittima è un contadino di 35 anni, il cui corpo è stato rinvenuto stamattina nei boschi. Era partito ieri col trattore per effettuare alcuni lavori, verosimile che abbia perso il controllo del mezzo lungo la strada forestale, precipitando per una cinquantina di metri. Domani al via le autopsie sui corpi dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle acque delle Maldive a 60 metri di profondità. Si indaga anche sulle cause all'origine della tragedia.
7: Le attrezzature recuperate sul fondo della grotta marina e le GoPro che indossavano i sub, che potrebbero restituire immagini dei loro ultimi attimi di vita. Tutto materiale che sta rientrando in Italia dalle Maldive. Omicidio colposo, l'ipotesi di reato è scritta sul fascicolo aperto dalla Procura di Roma. Le salme della milanese Monica Montefalcone con la figlia Giorgia Sommacal e dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono rientrate ieri a Malpensa e di lì trasferite nella camera mortuaria di Gallarate, dove era già stato portato il corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, il primo a essere ritrovato e il primo che sarà sottoposto all'autopsia. Domani a Busto Arsizio l'udienza di conferimento dell'incarico per gli altri 4 esami. Sull'incidente subacqueo nell'atollo al largo di Malé indagano 4 procure. Quella della capitale coordina. In Lombardia saranno eseguite le autopsie, mentre Genova sta raccogliendo testimonianze. In parallelo procedono i magistrati maldiviani. Dopo la tragedia al paese annunciato l'introduzione di una nuova legge per regolamentare le immersioni tecniche. Da Milano per il GR2 Roberta Di Matteo.
8: La tragedia di Crans Montana. Il ministro della Salute Schillaci assicura il massimo impegno per gli 11 ragazzi italiani ancora in cura dopo le ferite riportate a causa dell'incendio scoppiato a Capodanno nel locale Le Constellation. Curiamo il dolore fisico e le ferite, ma nessuna circolare ministeriale può rimborsare un progetto di vita. Per questo non li abbandoneremo mai. Sono le parole del ministro in risposta alle lettere del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, con la richiesta di riconoscimento di invalidità, di cure gratuite e di percorsi psicologici sicuri. La tornata di elezioni amministrative, alle 12 l'affluenza sfiorava il 15%, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, oltre 6 milioni di cittadini chiamati a eleggere sindaci e consigli di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi al voto, fra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. E questa è una domenica ricca di sport, per gli avvenimenti e gli aggiornamenti sentiamo Giorgio Germano che mi ha raggiunto in studio.
10: Buon pomeriggio, ciao Livio. Si sta giocando alla Tardini di Parma al 35esimo minuto. Il risultato è fermo sullo 0-0 fra Parma e Sassuolo. Ricordiamo alle 18 al Maradona in campo il Napoli ospiterà l'Udinese e poi in serata le partite che assegneranno i verdetti di questo campionato di Serie A che oggi vive l'ultima giornata con finale thrilling, perché c'è un solo posto per la permanenza nella massima serie. Se lo contendono Lecce che ospita il Genoa e Cremonese che riceve la visita del Como, e poi ci sono da assegnare i posti per le due squadre che si uniranno a Inter e Napoli in Champions League, la lotta per l'Europa League e non dimentichiamo, Livio, anche il playoff promozione Serie B, opposti Catanzaro e Monza.
8: Grazie a Giorgio Germanò, la linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
11: Panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
12: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
13: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio

0: La nuova dei Rolling Stones, l'energia che ci serve quando sono le 15:40. Ancora buon pomeriggio da Boschero, da Alessio, Radio 2 Music Room Weekend.
1: Sai cosa stavo pensando?
0: Che hanno fatto?
1: Cosa mangiano? Cosa hanno mangiato i Rolling Stones? Visto che parliamo di cibo, il cibo del cuore, no? Il piatto dell'infanzia.
0: Allora,
1: per arrivare oggi, anno di grazia 2026, ancora vivi, prima cosa, perché con tutto quello che hanno combinato nella loro vita, e poi insomma in piedi.
0: Ma
1: no?
0: Scusa, Mick Jagger non mi era diventato vegano a un certo punto?
1: Allora, Paul McCartney sicuramente lo è sempre stato.
0: Però posso dirti una cosa? Dimmi. Io ho messo solo Mick Jagger su Google.
1: Che cosa è venuto?
0: Che droga ha usato Mick Jagger? Cioè, noi stavamo qui ragionando su cosa avrà mangiato.
1: L'intelligenza artificiale.
0: Prima cosa di Google ti dà come proposta: che cosa ha usato nella sua vita?
1: Comunque non credo che siano vegani, perché vedo che Keith Richards, ad esempio,
0: le chitarre.
1: A parte mangiarsi le chitarre, nonché una volta venne fuori una cosa macabrissima, che però poi dissero che non era vera, che si fosse inalato addirittura le ceneri di suo padre.
0: Ah sì, aveva
1: veramente
0: questa,
1: una cosa di cattivissimo
0: cosa.
1: Gusto. Però sapete che quando si parla di rock and roll, purtroppo escono fuori queste mitologie scure e nere. No, pare che Keith Richards ami il pasticcio britannico di carne e patate. Sai,
0: ah, quelle cose salutari, quelle lì che le mangi una volta e stai bene una settimana.
1: Si chiama lo shepherd's pie.
0: Esattamente. Quelle se le mangi in estate le sudi fino a settembre.
1: Esatto.
0: Però va bene. Invece Mick Jagger, stavo vedendo, a parte gli scherzi, che sta andando su tutto il concetto bio.
1: Vedi?
0: Quindi è una dieta molto dello sportivo di base, fa.
1: È
0: carboidrato complesso come pasta integrale o riso, e proteine magre come il pesce, principalmente.
1: Bravo, vedi.
0: Ma sai che molti sono passati a più una cosa, ecco, per un periodo non vegano, ho detto una stupidaggine, vegetariano.
1: Vero. Però poi ora ha deciso che pollo e pesce vanno bene.
0: Beh sì, nell'infanzia, secondo te, il piatto della sua infanzia che era? Fish and chips,
1: sì, gli inglesi lo amano tantissimo.
0: O il porridge al mattino.
1: Però comunque, ragazzi, uno pensa che questi si nutrano di whisky e di amplificatori a morsi, e invece l'immortalità
0: l'hanno fatto dai vent'anni in poi.
1: L'immortalità oggi si conquista con lo shepherd's pie e con una fettina di pollo ai ferri. Dai.
0: Anche perché 80 anni devi tenerti ancora, ricordiamo, questi saltano da una parte all'altra del mondo.
1: Sì.
0: Senti qualche amico nostro che ci dice su WhatsApp.
2: Comunque, ciao, da Bari, una domenica sì e una no, si andava a casa dei nonni.
0: Certo.
2: C'era il tavolo dei bambini.
0: Vero.
2: Al tavolo dei bambini si dava da mangiare le conchiglione di pasta con ricotta e zucchero.
0: Ricotta e zucchero?
2: Sempre per tutti gli anni. Però il ricordo è bello.
0: No, ciao. No, certo, ricotta e zucchero.
1: Ascoltatori, voi avete mai mangiato i conchiglioni ricotta e zucchero? Mi dicono di sì dalla regia.
0: Cioè, tu hai mangiato il conchiglione ricotta e zucchero, Paoletto?
1: No, non era. Però nel tavolo dei bambini ci siamo finiti tutti.
0: Tutti.
1: Assolutamente.
0: No. Però ricotta e zucchero mai usato.
1: No, è vero, never covered. Comunque, insomma, parliamo anche del tavolo dei bambini, perché no? Questa Repubblica Autonoma del tavolo dei bambini, dove si poteva gridare, lanciarsi le molliche di pane, però non si dava fastidio ai genitori.
0: No, assolutamente. No, stavo ragionando mentre parlavi, mi si è aperta proprio la finestrella con l'immagine. E noi a Pasqua facciamo sempre la colazione dei parenti. E prima io stavo nel tavolo dei bimbi.
1: Quando? Fino a ieri, scusa.
0: È diventato quello dei giovani, perché siamo tutti cugini quasi della stessa età. L'altro giorno con i figli stavamo nella tavolata dei grandi.
1: Non
0: l'abbiamo presa benissimo dopo anni, abbiamo analizzato questa cosa, però sì.
1: 3487 300 200, diteci il vostro cibo dell'infanzia.

0: Radio 2 Music Room Weekend 15:48, sempre in compagnia di Silvia Boscaro e Fabrizio D'Alessio e di un sacco di ascoltatori che ci tirano fuori dei ricordi dolcissimi, perché il cibo è sempre comfort, è sempre famiglia, almeno lo era un tempo. Noi stiamo un po' ritirando fuori quei ricordi là, no?
1: Sì.
0: E un sacco di ascoltatori lo associano a momenti, a persone, a un'infanzia perduta.
1: Un'infanzia perduta che non è soltanto legata al pranzo, perché abbiamo sentito prima il nostro amico col tavolo dei piccoli, no? Con la conchigliona, con ricotta e zucchero, che già ci ha lasciato un po' punto interrogativo, ma pare che funzioni anche
0: esista
1: in altre parti d'Italia.
0: Sì, abbiamo trovato la ricetta.
1: Ancora qualcuno con la voce?
2: Allora, dell'infanzia sicuramente la merenda meridiana con pane, burro e zucchero.
1: Ah, vedi?
2: E il pane era rigorosamente il pane in cassetta.
0: Pane in cassetta.
2: È un ricordo molto dolce.
1: Ma sì, perché quell'altra
0: amore. Mi manca lì il profumo dei fagioli cotti, ci scrive Antonio, cotti nel tegame di coccio al fuoco del camino.
1: Quella.
0: E lì c'è la vera differenza. Attenzione. Quando tornavo da scuola, buona giornata Antonio, grazie per questa bella immagine dell'Italia di un tempo, contadina.
1: E c'era anche chi da Bologna, come Emanuela, dice pane, olio e zucchero e l'uovo sbattuto.
0: L'uovo sbattuto sempre. Attenzione, i miei facevano una cosa che se la fate fare oggi, la proponete oggi a una mamma per un bambino piccolo, ti manda in galera. L'uovo gli facevano il buchino sopra e poi te lo succhiavi così.
1: Ah, certo, anche perché l'uovo era quello delle galline del vicino.
0: Sì, e non ci si faceva il problema che potesse essere in qualche maniera sporco,
1: ma
0: contaminato.
1: Parliamoci chiaro, quando dovevi fare la colazione che dava forza al mattino e a disposizione a casa avevi poco, uovo sbattuto e zucchero.
0: Certo.
1: Cioè andavi dritto una settimana.
0: La colazione dei campioni.
1: Stavi in after, stavi con una cosa del genere. Ancora qualcuno con la voce, va.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Il cibo della mia infanzia, solo chi sta a Roma può capire questa cosa, la stracciatella di nonna Marcella.
0: Cioè?
3: Brodo di pollo e uovo sbattuto lanciato dentro con tutta una serie di misteriose spezie che non ho mai capito quali fossero, che la rendevano una coccola meravigliosa, o forse era l'affetto di nonna,
1: vedi.
3: Ciao da Nicoletta.
1: Ciao
0: Nicoletta,
1: Nico.
0: Vedi, anche te sei cresciuta bene con le colazioni, cioè con la merenda dei super campioni. Wonder Woman sarà diventata.
1: Sì, però c'era quello stracciatella insieme a tante altre cose dentro, cioè l'uovo andava bene su tutto, era come il nero.
0: Poi dopo l'uovo è stato messo sotto, no, lo spotlight negativo. Invece ora possiamo mangiare tutte le uova che vogliamo.
1: Sì, ma poi adesso fra un istante, se avete voglia, voi continuate al 3487-300-200 a dirci il piatto che vi fa infanzia. Perché fra un istante torniamo indietro di 10 anni.
0: Ok, va bene.
1: E andiamo a vedere che cosa mangiavamo 10 anni fa e cosa è arrivato nelle nostre tavole. Quindi state qua.
0: Niente di buono,

0: come lui, solo Jimmy Page con la chitarra con il doppio manico. Gli Eagles di Hotel California su Radio 2 alle 15.56. Boscaro dell'Ogutti, come mi è venuta così?
1: Vabbè, perché è il compleanno di Andrea ieri.
0: Tanti auguri Andrea, ha compiuto gli anni ieri. Boscaro d'Alessio, Boscaro d'Alessio, altra coppia radiofonica. Stavamo parlando prima, mi hai lanciato questa sfida, i cibi di 10 anni fa, perché in effetti poi ci siamo parlati e nel 2016, 10 anni fa, è anche un trend che gira sui social, sono sorti un sacco di cibi nuovi.
1: Te ne dico uno. Dimmi. Avocado toast.
0: Oh madonna.
1: Da lì voi mangiavate sapevate però l'esistenza dell'avocado prima di 10 anni.
0: Io non l'ho mai capito.
1: Io l'avocado conoscevo, non l'avocado.
0: Io non l'ho
1: 10 anni fa mai.
0: Questa cosa dell'avocado toast ha preso troppo piede poi. Si è espansa in maniera incontrollabile.
1: Perché abbiamo smesso di mangiare e fare le foto a stavocado.
0: Esatto.
1: Che è diventato un cibo, non so, verde, e noi facciamo le foto.
0: Ma
1: un pezzo di pane con delle cose verdi.
0: Di per sé è una cosa semplice, no? L'avocado schiacciato sopra un toast.
1: E prendi
0: con un
1: 15
0: po'
1: euro, esatto, quando vai a mangiare.
0: Quello è il problema, capito?
1: 15 euro per mangiare.
0: Però era ed è tuttora abbastanza un po' trendy, potremmo dire.
1: Poi abbiamo capito,
0: cibo,
1: almeno io, la prima volta che ho mangiato negli Stati Uniti, ho guardato, ho detto, ok, e quindi? Cioè, nel senso, come mi sazio adesso?
0: Qua. Esatto.
1: E hanno cominciato a metterci gli strati sopra. Quindi
0: è vero, perché alcuni sono a più strati.
1: Per forza, se no.
0: Ma ci si può mettere anche un uovo dentro, così ci saziamo.
1: Certo,
0: di più.
1: Certo. Mia moglie lo fa buonissimo così. Un po' di invito per un brunch.
0: Ma ottimo. Allora noi siamo quelle della generazione brunch, dai.
1: Continuate col piatto che vi fa subito tornare all'infanzia. 3487 300 200.

0: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
1: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Radio 2 Music Room Weekend, sono le 16:03, Boscara D'Alessio sempre con voi, sempre alla ricerca di quelle meraviglie che sono i piatti, il cibo che ci sta facendo ricordare la nostra infanzia o comunque insomma il cibo del cuore, però in realtà stavamo parlando
1: dell'avocado toast, possiamo dirlo, dai, quel cibo che è arrivato nel 2016 sulle nostre tavole.
0: Quel cibo che insomma a me ancora mi lascia un pochino, come dire, in sospeso, no?
1: Anche un po' a riempirci la gallery del telefono. Perché
0: sì,
1: sempre a fare ste foto a sto toast non stavamo.
0: Anche perché l'avocado toast per ora non è il cibo dell'infanzia di nessuno,
1: no,
0: perché
1: sono
0: passati dieci anni da che esiste, quindi
1: non
0: per fortuna insomma.
1: Per quanto sono andato a vedere se e come è venuto fuori sto avocado toast, perché ce lo siamo ritrovati sui piatti.
0: Fissa,
1: nasce nel 1993 in un caffè di Sydney aperto da questo Bill, e per poi andare avanti in colazioni, brunch, sui libri di cucina e poi naturalmente finito sui social.
0: Quindi l'abbiamo mangiato attraverso le pagine dei libri, cioè abbiamo mangiato la carta alla fine,
1: sì, alla fine
0: prima, e poi dopo abbiamo mangiato,
1: cioè,
0: anche perché
1: arrivato
0: in Australia ok l'avocado magari, da noi forse ora sì, ora c'è, ci sono gli avocati di Sicilia,
1: certo,
0: buonissimi,
1: buonissimi,
0: proprio autoctoni, perché ahimè il cambiamento climatico ci porta anche in dono questo tipo di frutta un pochino tropicale.
1: E te ne dico un'altra subito dopo l'avocado toast, vediamo se ti rimani.
0: Vai, un'altra di queste buone, che slurp, mi viene proprio in mente la mia
1: prima di 10 anni fa, noi in Italia mangiavamo così tanto ramen?
0: Cosa?
1: Cioè, sapevamo che era ramen? No.
0: No, diciamo
1: no,
0: di no.
1: No.
0: Allora, a me il ramen, ad esempio, fa male perché ha quella cosa lì che si chiama glutammato monosodico.
1: Io non lo ordino solo per dire questa cosa. Cioè, per non dire questo, evito di ordinarlo.
0: Però, insomma, questa è una cosa di una tradizione, credo, giapponese
1: sì,
0: o
1: sì,
0: cinese.
1: Sì, no,
0: insomma,
1: sono
0: comunque
1: giapponese,
0: sono quelle,
1: sì, è asiatica,
0: quelle brodaglie, insomma, lì.
1: Che, ricordiamo, è arrivata anche qui negli ultimi 15-20 anni, esplosa tra di noi l'idea della cucina asiatica, no? È accettata.
0: Che è buonissima, per l'amor del cielo.
1: Io adoro. E poi c'è arrivata l'estetica dell'arcobaleno.
0: Cioè?
1: Vediamo se la riconosci. Cos'è
0: cosa
1: che noi mettiamo tutto insieme e sembra un arcobaleno?
0: Non lo so, un piatto svuota frigo.
1: Ok. La poké, signora.
0: Allora, già a me non...
1: 10 anni fa è arrivata la poké nella nostra vita.
0: Già a me non piace l'insalata di riso.
1: Ecco,
0: poi
1: per me era bella. C'è l'insalata di riso fatta pure male, perché comunque c'è l'insalata. Io faccio un'insalata di riso.
0: Che ci metti dentro?
1: Tutto.
0: Appunto.
1: Cosa non ci metto? Forse il frigorifero, a volte evito di metterlo dentro solo perché mi rimane pesante. Però io la faccio, però non esagerata.
0: Comunque
1: olive.
0: Vai.
1: Olive, piselli.
0: Ok.
1: Wurstel, per me ci deve stare.
0: Ok.
1: Pomodori. Olive verdi.
0: Sì.
1: Olive verdi, olive verdi. Io preferisco le verdi.
0: Senza nocciolo, spero.
1: Senza nocciolo, no, spacchi tutti quanti i denti.
0: Pomodorini?
1: Pomodorini, sì, detti. Tonno.
0: Mamma mia,
1: però
0: tutto
1: non metto,
0: di più,
1: non
0: due
1: metti
0: proteine diverse.
1: Non metti sottaceti.
0: Va bene, ok, ci sto.
1: E
0: quindi
1: basta,
0: è svuota frigo. Però posso dirti una cosa, ok, finché la fai autoctona, no? Quindi a casa tua prendi il frigo, lo svuoti, ci metti tutto. Ma quando devi andare in un posto che è fatto apposta, che si chiama, che ne so, la poker room.
1: Pocheria.
0: La pocheria. E vai lì, e cioè vai lì e fai... Allora, che cosa desidera?
1: Esatto.
0: Che proteina ci mette?
1: Se le piace questa cosa, perché sono carine, te la puoi scegliere. Se no, c'hai la Farica Simpti.
0: Che cos'è?
1: E sono quei vari nomi che danno loro, che hanno dentro, che poi la cosa
0: bella... Già data, insomma.
1: La cosa bella sono tipo i miei genitori vanno a mangiare la poké, cioè, con quei nomi.
0: Poverina, a me dispiace.
1: Cioè, ci mettono 45 minuti solo per ordinare, capito?
0: No,
1: perché sono nomi assurdi.
0: Ragazzi. Cioè noi, non voglio fare sempre la solita antica, no? Quella lì attaccata alle tradizioni, le nostre risaie meravigliose, le mondine di Correggio. Poverine, hanno cantato senza motivo? Noi abbiamo dei cavolo di meravigliosi risotti. Perché dobbiamo farci la poké?
2: Perché io Correggio e facevo la poké con il gin e il rum.
0: No, non è vero.
2: Lo facevo mantecare.
0: Non ti facevi la poké, ti facevi quello mantecato, quello buono.
2: Ci mettevo dentro anche i pletri.
0: Che schifo.
2: Altro che Olivet Jaschke.
0: 3487 300 200, se volete renderci partecipi non di queste nefandezze, ma veramente dei vostri piatti del cuore, quelli dell'infanzia, fatelo con la voce anche.

0: disco del 2010, Night Call, Kavinsky insieme a Angelina in Phoenix. 16:10, Boschero d'Alessio vi accompagnano fino alle 17 al nostro bistrò con il jukebox acceso a parlare di cibo che arriva dal 2016 come Avocado Toast, la poke, tutta roba che prima non conoscevamo e poi è diventata parte integrante della nostra dieta, ma soprattutto dei nostri reel anche.
1: E soprattutto, bravo, soprattutto dici bene, dei nostri reel, sì, no? Sì, sì. Perché praticamente, insomma, voglio dire, è un po', come dire, il cibo passato attraverso i social.
0: Sì, infatti è arrivato da Sydney, come abbiamo detto, nel 1993, la prima avvento dell'Avocado Toast, poi è arrivata a noi anni dopo grazie a quello.
1: E invece ci sono i ricordi dei nostri ascoltatori che non sono molto social, cioè sono social nella misura in cui si vedevano davvero. Ad esempio Riccardo da Taranto: ricordo con affetto, eravamo piccoli con i miei fratelli, mia mamma il sabato a pranzo ci faceva il brodo, ecco qua, vedi, altro che il ramen, il brodo,
0: certo.
1: E non vedevamo l'ora di mangiarlo, mentre mio padre ci dava i nervetti di carne, attenzione. Erano bei tempi, si giocava sempre per strada, eravamo, come si dice in gergo, senza pensieri. E poi ci saluta facendoci un sacco di complimenti, grazie mille Riccardo, sei molto carino.
0: Stavo ragionando che effettivamente mangiavi pesante perché correvi sempre.
1: Sempre? Ma i bambini dovrebbero correre sempre? Stanno fermi ormai?
0: Beh, io non li vedo a giocare a pallone nei parchi da tanto ormai.
1: Non mi dire che stanno con il cellulare, è vietato?
0: Ho capito, vietato, non vietato, comunque stanno a casa a chiacchierare da solo, non lo so comunque.
1: Comunque, un tempo si potevano mangiare, ad esempio, come faceva Anna, gnocchi di patate con burro, zucchero e cannella, tradizione veneta.
0: L'ho assaggiati.
1: Come sono?
0: Due cucchiai. Perché poi, ragazzi, c'è, stai bene, veramente sono belli pesanti.
1: Però vedete, ce ne sono un sacco, anche orecchiette con ricotta e zucchero, un altro ascoltatore, ascoltatrice.
0: Abbiamo capito che la parte del barese è un piatto tipico. E poi arriva lei, chi? Elena. Uovo sbattuto con zucchero e marsala.
1: Wow, buono.
0: Pane, burro e zucchero. E mia mamma, vedi, per non buttare il pane vecchio, a volte ci faceva la merenda con pane vecchio tagliato a fette, bagnato con il latte, in mezzo tra due fette della marmellata, poi passato il pan grattato e fritto.
1: Ragazzi,
0: signori,
1: come il pan grattato?
0: Minchia, scusate. Cioè, allora adesso prendi anche la cucina e la friggi.
1: Bravo, lo fai bene, Cannavaccio.
0: È incredibile.
1: Però con un goccino di limone grattugiato, perché alla fine sgrassa.
0: Poi se il figlio più piccolo ha bucato la bicicletta, metteva tre fette di camera d'aria e
1: fritte,
0: un tip top, fritto,
1: perché
0: tutto.
1: Fritto è buono tutto.
0: Che poesia, signore.
1: Ragazzi, questi non sono i ricordi dell'infanzia, questi sono gli incubi dell'infanzia.
0: Del fegato sono i ricordi questi.
1: Incubi del fegato. Cosa mangiavate? Io veramente.

0: Rolling Stones. Prima mandiamo i Rolling Stones e poi mandiamo una canzone che li evoca in qualche maniera. Bello, bello, Radio 2 Music Room Weekend, sempre in compagnia di Boscaro Delogo, questi Delogo e Fabrizio.
1: Il problema
0: niente.
1: È la D. È la D.
0: D'Alessio.
1: È la D.
0: Se vuoi e poi ad Andrea piace Gigi D'Alessio.
1: È quello il
0: quindi
1: casino.
0: È un tutt'uno. Ma
1: quando ci siamo conosciuti con Andrea tantissimi anni fa, cantavo quello. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
0: Oh, le sa tutte, è incredibile.
1: Famiglia, io Gigi, come sempre, se vuoi un punto si ha, io sono ben felice di accollarmi tutti gli oneri.
0: Ma qua, tra l'altro, Gigi aveva anche fatto delle interviste dove raccontava un po' di problemi, no? A livello proprio di
1: gestione di SIAE.
0: Gestione di conti, vabbè, lasciamo stare, sono affari suoi, anche se l'ha dichiarato normalmente.
1: Allora,
0: voi invece ci state raccontando senza nessuna vergogna i vostri cibi del cuore dell'infanzia.
1: E senti che cosa ci dicono al 348 7 300 200.
2: Giorgio da Milano, mi avete fatto in mente un bel ricordo.
0: Ah, troppo veloce, non ho capito niente.
2: Andavo matto per i cremini fatti con il semolino, erano dei quadrotti che poi andavano fritti nel burro e coperti con lo zucchero. Una squisitezza.
0: Buone.
2: Non penso che ci siano più. Ciao belli.
1: I cremini, cioè era tipo
0: semolino.
1: Gelato?
0: No, tipo una cosa morbida ma addensatissima, tipo okay. I cremini di crema che poi okay. Si friggono e diventano duri, però di semolino sono un pochino più leggeri,
1: sì,
0: non lo so.
1: Questo me li sto immaginando, però leggero o meno, sentiamo un altro.
3: Giornata piovosa di pieno inverno, si tornava a casa da scuola e mamma aveva preparato il riso al telefono, ovvero riso, uova, mozzarella e parmigiano in abbondanza, tutto mescolato, e noi ragazzi la chiamavamo la mappazza.
0: Certo, però mappazza super buona.
1: Telefono perché fila. Il filo era tipo il filo del telefono,
0: come,
1: dei tempi.
0: Sì, come il supplì che deve essere telefonato, nel senso che deve fare il filo, se lo rompi in due e lo allunghi.
1: Certo,
0: bello,
1: certo,
0: la mozzarella
1: che tira, fila. Che io pensavo fosse un cibo che tu facevi al telefono mentre parlavi con le amiche, lo buttavi, tanto rimaneva tutto lì e tutto ammappato, capito?
0: A proposito di cose, come dire, improvvisate, no? Delle mamme di un tempo, cosa ti faccio per merenda? A Pinuccia che cosa gli facevano? Lei è affezionata. Il somadai, che cos'è? Aglio grattato su pane con crosta bagnato con l'olio. Quindi tu che ti preoccupi dell'aglio, no?
1: Ah no, pensavo, mi preoccupavo di lei che si era fritta pure la ciabatta, la mamma di prima che friggeva tutto.
0: A proposito di frittura, Isabella da Locri ci dice che il suo piatto dell'infanzia sono le rane fritte. Vedi, ognuno c'ha il suo.
1: Ah vero, le rane fritte anche. Certo, anche le rane fritte, effettivamente. Non è proprio roba, però le rane fritte sì. C'è qualcuno che dice comunque, se vieni a Verona, i cremini li trovi in Piazza delle Erbe.
0: Che buono.
1: Ad esempio, dice Elena.
0: Andiamo
1: che subito. Elena è sempre con lei. Che ci ha ricordato che la mamma friggeva tutto nel frigorifero e tutta la roba che faceva lo svuota frigo. Comunque.
0: Nonna Tarantina, la diciamo dopo. Va?
1: La diciamo dopo, però continuate, perché mi state facendo rilassare il fegato con queste ricette.
0: A me è passata la fame.

0: Tracy Chapman, Give Me a One Reason, per mangiare quello che stavamo sentendo al 3487 300 200, cioè dobbiamo trovare una ragione affinché il nostro corpo possa gestire queste calorie.
1: Give Me One Reason. Invece mi viene in mente Tracy Chapman, non so se arriva da quelle zone del sud degli Stati Uniti dove si mangia alette di pollo fritte, no? Queste cose che sono molto americane, no?
0: Verso Texas, quella parte lì. Sì.
1: Sappi che oramai anche da quelle parti ci sono i nuovi trend del cibo. Vai. Ce li ha girati la Claudia e non è più, per un americano magari medio, appunto, l'aletta di pollo fritto potrebbe essere il ricordo dell'infanzia, no? Il cibo, il comfort food dell'infanzia. Oggi no, oggi le alette di pollo devono essere glassate al miele col chili, perché va fortissima questa trend, il trend che si chiama sweet and savory, ovvero usare unendo il dolce al salato. No, ma... E quindi che cosa ti fa l'americano medio? Ti fa questa roba qua, oppure ti fa ad esempio il l'hamburger con il caramello, anche qua.
0: Le cipolle caramellate o proprio il caramello
1: no,
0: puro?
1: No, proprio il caramello, perché loro dicono il cervello ama i contrasti. Ma il cervello può essere anche bruciato certe volte, no? Quindi sì,
0: dipende come ci arrivi a mangiare, esatto. Con quale cervello ci arrivi a mangiare, quello.
1: Insomma, niente, vanno queste cose qua che sono molto in discrepanza, diciamo, con quello che invece i nostri ascoltatori ci ricordano, no?
0: Oddio, allora io sto per mandare un messaggio,
1: è vero,
0: adesso.
1: È vero.
0: C'è un messaggio vocale da far sentire che non so se viene dal Texas, dall'Ohio o altro, però ci racconta questo, ascolta.
2: Nella zona di Brescia. Caffè di orzo nella scodella, ma orzo fatto in un certo modo per voi,
1: attenzione.
2: Con un cucchiaio di vino, caffè di orzo bollente, un cucchiaio di vino e una noce di burro, e ci inzuppavi il pane o lo mangiavi con pane e mortadella, era una squisitezza, che io oggi sono astemissima,
0: ci credo, tesoro mio.
2: Oppure polenta e latte, una polenta girata ci sta. Per ore sul camino,
1: nel latte,
2: e quella crosticina che rimaneva, buona. Che adesso vabbè si chiamano in altro modo,
1: come si chiama?
2: Con Sciottino, il latte fresco dei contadini, e questi sono i ricordi del mio stagno.
0: Allora abbiamo capito una cosa, che la nostra amica ha fatto i Marines, perché quella roba
1: che tra il Tennessee e Brescia c'è un metro praticamente di distanza,
0: c'è uno Stargate che praticamente tu se fai Marines allora ti fanno mangiare così, perché mangi una volta a settimana,
1: cioè, però era buonissimo, ragazzi, soprattutto il pane e mortadella dentro l'orzo con il vino
0: e una noce di burro
1: che ci sta sempre bene, perché te lo ammorbidisce, no? Te lo addolcisce,
0: poi soprattutto sgrassa. Poi con quello che avanzava, potevi pulirci il motore della macchina e tornava nuovo.
1: Dai, smetti, lassù un po' di rispetto per i nostri cibi del cuore, dell'infanzia, tipo quelli del vediamo. No.
0: Cioè, sei partita contenta,
1: ho letto la firma e ho scoperto che stai in macchina con mio marito. Comunque, la mia meravigliosa nonna tarantina mi faceva a merenda pizza fritta con giro di salsa e cacio ricotta, ovvero il picco assoluto del piacere del palato per un bambino con le ginocchia sbucciate che poi torna in strada a giocare.
0: Quello infatti era Valerio era giustissimo, però il fatto io sono rimasto ancora con l'orzo, il vino e la noce di burro
1: e la
0: mangiato con pane e mortadella,
1: pane e mortazza, una fettina di mortazza, te lo ricordi?
0: Cioè certo, io sto pensando veramente, vabbè, comunque questo è il cibo che vogliamo. Adesso va a vedere che dopo sta puntata diventa tutto instagrammabile, diventa un nuovo trend e troviamo tutti i locali più trend che fanno orzo, vino e burro.
1: Abbiamo ancora una mezz'ora, potete fare di meglio o meglio fare di peggio, perché noi aspettiamo le cose peggiori qua su

0: dell'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it. 2-2.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.

0: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
1: Vogliamo la commedia?
0: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Una gran bella collaborazione quella tra Mace, sì, Salmo, i suoni, anche le scritture di Colapesce nei ritornelli, Cattiva
1: e si
0: Abitudini.
1: Sente, vero?
0: Si sente. 16:32, Boschero d'Alessio ad accompagnarvi ancora una mezz'oretta, qui lo sapete, è il posto che trovate sempre, The Place to Be, il sabato e la domenica dalle 15 alle 17.
1: Oh yeah!
0: Perché? Perché siamo anche a ricordarvi, al di fuori di collaborazioni come queste, anche ai live, perché Radio 2 di live ne ha, e soprattutto quando si fa del bene ancora di più.
1: Molto, molto, l'abbiamo detto anche ieri e lo diremo fino allo sfinimento, perché tra pochissimo Radio 2 ospiterà un concerto molto importante nell'ambito di una campagna umanitaria per la quale vi chiediamo il massimo dell'impegno. La fame non è un gioco, per AMREF, fino al 25 maggio, giorno del nostro concerto di Sala B, potete donare a un numero che è il 45587, 45587.
0: Guarda, io vado a farlo mentre chiacchieriamo, già lo sto facendo perché ci vuole un istante, naturalmente se state guidando non lo fate, però ricordatevi il numero,
1: no?
0: 45587, è semplicissimo. Stasera sul palco Sara Zambotti e Massimo Cirri avranno tanti ospiti, dalla Sala B di Via Asiago dalle 19:45 ci sarà appunto Fiorella Mannoia, per
1: domani.
0: Dirne una. Ah, domani, scusate, domani. Ho detto stasera, mi sono sbagliato, sì domani 25 maggio,
1: giusto,
0: è oggi, sì domani lunedì, e quindi saranno lì insieme a tanti ospiti, anche Giobbe Govatta, Mirko il Cane, Poc, insomma tanti protagonisti della scena come Eddie Brock, per dire un nome che viene da Sanremo, insomma saranno tanti i nomi, sì.
1: Quindi mi raccomando ragazzi, la fame non è un gioco, AMREF Italia la conosciamo benissimo, la supportiamo da sempre, si occupa di aiutare in zone dell'Africa importanti come il Kenya, l'Etiopia, il Burkina Faso, interventi mirati importantissimi, campagne sanitarie e quello che serve, solo quello che serve in questo momento per quelle popolazioni.
0: Quindi mi raccomando, se avete la possibilità di donare fatelo, 45587, un modo semplice, come diceva Giobbe Govatta, basta poco che ce vo.
1: Quindi, sì, proprio così.
0: Quindi noi siamo qui felici di esserci anche nei nostri studi, quindi dalla Sala B di Via Siaco la magia succederà alle 19:45, naturalmente potete ascoltarlo come sempre in diretta su Radio 2.

0: Stavo ragionando, Boschero, che grazie ai nostri amici che al 3487-300-200 ci hanno raccontato i piatti della loro infanzia, che cosa mangiavamo, perché comunque siamo andati a prendere così un quarantino di anni fa, anni 80.
1: Anni 80, beh, anni 80, si è mangiato male, eh?
0: Allora, c'erano delle cose che erano i cult degli anni 80. Tu non potevi non andare a un matrimonio, una comunione, una cresima o un battesimo e non venire accolto da...
1: Vodka.
0: No, il cocktail di
1: cocktail di gamberi, assolutamente, che si faceva con praticamente il ketchup mescolato alla maionese, una cosa terrificante.
0: E gamberi a secchi.
1: A secco, così.
0: Anzi, quattro gamberi e solo secchi di ketchup e maionese.
1: Però anche le pennette alla vodka, dai.
0: Le pennette alla vodka, principalmente anche sulle farfalle venivano fatte, al salmone, ti ricordi?
1: Io non l'ho mai sopportata le farfalle.
0: Quella roba delle pennette alla vodka era proprio
1: le farfalle lisce.
0: Sì, sì. Ma c'era un periodo dove si andava anche tantissimo la panna, ovunque. I tortellini con i piselli e prosciutto, te la ricordi?
1: Sì, assolutamente, la panna.
0: Poi c'era sempre panna, però con la pasta e salsiccia, che
1: quella
0: era la boscaiola, no?
1: Una boscaiola, bravo, con i funghi trifolati magari dentro, no?
0: E la mangiavamo anche in spiaggia, quella. Avevamo
1: voi
0: il coraggio, avevamo il coraggio, quindi il bagno lo potevi fare il giorno dopo intorno alle 10 del mattino.
1: Vabbè, ma c'era gente che in spiaggia negli anni 70-80 mangiava tutte cose fritte, cioè si aprivano i ristoranti in spiaggia. Vista mare, una cosa tremenda proprio.
0: Allora, sui dolci stavo leggendo la panna cotta, grande cult, profiterol è anni 80.
1: Ma lo sai che ci pensavo l'altro giorno, che il profiterol è poco, cioè dovrebbe tornare di moda, perché secondo me era spaventosamente buono. Cos'è? Una canzone sul profiterol?
0: No, che bontà, certo.
1: Perché dicevo accidenti, c'è una per tutti.
0: Perché la torta mimosa?
1: Torta mimosa, è vero, quella giallona, però c'è ancora nelle pasticcerie, se non altro nel Lazio, quella la vedo.
0: Sì, è vero. Poi c'era,
1: la torta della nonna anche.
0: La torta belle macedonie si facevano ancora adesso, qualcosa torna. Le cose al flambè, sai, la cosa al flambè, quella lì, come si chiama, quella che sopra c'ha la...
1: che c'ha la
0: devi cuocere.
1: La cosa dura di...
0: adesso non mi viene.
1: Di zucchero,
0: però,
1: che ti viene proprio, no?
0: Ma perché? Non era anni 80.
1: No, è la portoghese, no.
0: No, la zuppa inglese.
1: La zuppa inglese, bravo.
0: No, non è quella.
1: No,
0: quello che dico io è un'altra cosa. Adesso la crème brûlée.
1: La crème brûlée, bravo, mi ero dimenticata, Ginotto. Esatto. Tu sì che sei stupendo.
0: No, la cosa della, come si chiama, quella dicevo, la zuppa inglese, era proprio anni 80.
1: La zuppa inglese però è una cosa che esiste ancora, perché io, essendo frequentatrice dell'Emilia Romagna,
0: posso
1: vedere che è proprio un piatto che lì è super amato e super fatto bene, quindi si trova nei ristoranti tantissimo, e anche in Toscana.
0: Se vieni da
1: Ridaglia,
0: noi,
1: di
0: ti
1: nuovo.
0: Mangi quello che vuoi.
1: Sì, ma certo, si mangia bene alla grande da quelle parti.
0: A proposito di dolce, c'è qualcuno che arriva col maritozzo con la panna.
1: Ma quello c'è sempre, non è un comfort food di quando eravamo bambini.
0: Ferma che qui abbiamo calato l'asso anni 80, vita il tonné, scrivono subito al 3487.
1: Però
0: 300,
1: noi che siamo andati settimana scorsa al Salone del Libro di Torino, lo siamo mangiati il vita il tonné, ragazzi, perché comunque se vai nei ristoranti là in Piemonte è ancora un piatto top.
0: E poi ho mangiato io la, come si chiamava quella lì, con la novarese? La
1: Madonna,
0: schiacciatina alla novarese, praticamente è una sorta di orecchia d'elefante per chi è
1: fritta
0: di Milano, cioè la cotoletta, però più fina, e sopra c'è gorgonzola,
1: come
0: scaricato con un camioncino,
1: sì, esatto,
0: con la benda che tira giù. È una cosa incredibile.
1: Però stai parlando di oggi, tu mi devi parlare del tuo passato. Ad esempio, dicono che siamo dei principianti perché abbiamo scordato il panettone gastronomico, che andava molto di moda.
0: Se è per questo anche la crema catalana
1: buona.

0: La nuova di Elisa, Amore è.
1: Ci picchia, si è molto trasformata.
2: Vabbè, sì,
1: forse, non lo so.
0: Sonorità diverse rispetto a quelle che siamo abituati.
1: Ha perso un po' di identità in questa canzone. Canzone molto bella, video bellissimo. Lei è splendida, balla, canta, si muove, ha tutta quanto una sceneggiatura e una scenografia sua. Però mi sembra meno Elisa e più forse adulta, non so.
0: Forse,
1: in realtà è grande Elisa, no?
0: Beh,
1: sembra sempre una bambina, in realtà è passato tanto tempo.
0: Se li porta divinamente, ma anche proprio il suo essere quasi fanciullesca. Chissà, anche lei, se è una di quelle che dalle parti, lei veneta se non sbaglio, quindi si mangiava un po', come ci hanno detto i nostri amici, non è veneta forse.
1: Non mi ricordo, beh, sai, sicuramente comunque di zone molto rurali, mi pare,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sicuramente. E stavo vedendo gli anni Ottanta, perché parlavamo degli anni Ottanta, quelli che erano i cibi degli anni Ottanta, al di fuori della zuppa inglese.
1: Trieste in realtà.
0: Di Trieste, ho detto una stupidaggine. Pesche, quelle lì dolci al cioccolato. Cioè
1: quelle che ti piacevano a te da bambino.
0: Tantissimo.
1: Le peschine, quei due pezzi diciamo di pasta con in mezzo la cioccolata e tutte quante sporcate di rosa dall'alkermes
0: Alkermes,
1: e
0: ecco
1: zucchero sopra.
0: Ecco che cosa ci mettevano,
1: buono.
0: Comunque roba degli anni Ottanta, sono andato a vedere risotto, champagne e fragole.
1: Boh, terribile, che cosa mi ricordi?
0: Comunque lo risotto, champagne e fragole,
1: retrogusto un po' amaro.
0: È come dire quando ti mangi il sushi, sai che ti mettono sopra la sera, la Philadelphia con la fragola.
1: Terribile.
0: Stesso ragionamento.
1: Terribile.
0: Filetto al pepe verde anni 80.
1: Buono,
0: ancora
1: però.
0: Per me è super contemporaneo il filetto al pepe verde.
1: Sì,
0: no?
1: È un evergreen, è vero. Un
0: super
1: evergreen,
0: contemporaneo. Ma anche le sgaloppine.
1: Scaloppine.
0: La scaloppina per me è, no, la scaloppina non è contemporanea.
1: È un po' antica, un po' antica.
0: Quella al sugo.
1: No, io ti dico quella in bianco.
0: Quella bianca, ok.
1: Con un po' di burro in padella, capito? Con la foglia di lei, insomma, che ora non mi viene.
0: Comunque le merendine andavano, però ecco, abbiamo capito che si faceva anche tante merende, come abbiamo detto i nostri amici altre 4.
1: Pane, burro e zucchero come piovesse
0: tutti,
1: al nostro
0: tutti,
1: numero di WhatsApp vocale.
0: Tutti. Mousse al cioccolato, qualcuno anche ci dice. E poi c'è anche qualcun altro che ci dice: ragazzi, a Prato e
1: voglio essere rispettato.
0: C'era pane, vino e zucchero.
1: Come dicevo io, infatti Firenze, Prato, siamo lì, dai. Pane, vino e zucchero, un grande classico, perché sappiamo che in Toscana nessuno ha mai tolto un goccio di vino ai bambini. Tutti venuti su un po' così, al ticci.
0: Prima parlavi degli americani che stanno unendo questa cosa del dolce
1: del salato.
0: Attenzione, perché non so se è uno storico, ma Giampaolo dice anche gli antichi romani mangiavano dolce e salato insieme.
1: Anche la nostra Claudia ce l'ha confermato, che è un'esperta di cibo e di tradizioni dei antichi romani.
0: Quindi vedi che non abbiamo inventato nulla,
1: nulla
0: di base, alla
1: nulla.
0: Fine ritorneremo a mangiare quello che mangiavano gli antichi romani.
1: Avevano il gusto un pochino, avevano bisogno di gusti forti al tempo.
0: Beh, sì.
1: Perché conservavano tutto con tanto sale, tante spezie, quindi un po' gli serviva roba forte, strong.
0: Poi bevevano forte.
1: E bevevano.
0: Giustamente con tutto quel sale.
1: Con le loro anfore.
0: C'era qualcuno che dice invece dal Salento, i muersi erano letteralmente dei bocconi, cioè dei tozzi di pane fritto e condito con legumi, fagioli e piselli. Serviva a recuperare il pane e mangiare due volte i legumi.
1: Ci picchia.
0: Capito? Quindi dice: per merenda mia nonna salentina frisella col zucchero, perché giù c'è la frisa.
1: La frisa sempre, sì, ci puoi mettere il pomodoro così come lo zucchero, come qualsiasi. Vabbè, dai, abbiamo fatto un bel giro oggi attraverso i nostri ricordi dolci, attraverso le nostre Madeleine.
0: Io non so se qualcuno ci stava ascoltando, però fatto sta che ci è arrivata una foto con un maritozzo.
1: È vero.
0: Che sarà 3,6 kg. Cioè, grande come la sua faccia.
1: Secondo te il nostro ascoltatore in questo momento sta mangiando questo maritozzo? Lo potete vedere sul canale 202 del Digitale Terrestre.
0: Cioè, è una cosa incredibile, ragazzi. È meraviglioso. Grazie per averci fatto rosicare. Grazie. Dai, mettiamo il discorso.

0: But the rain, okay. 30 tondi tondi, quando Dottor Dre ci regalava No Diggity. No Diggity è un disco che ha è diventato grande.
1: Che chicchetta ci hai tirato fuori, Dr. Dre, Black Street. Non male, di questo grande gigante dell'hip hop.
0: Padre di una buona parte di quelli che conosciamo.
1: Della prima ondata, quella seria.
0: Eminem. Ci ha regalato Eminem.
1: Snoop, ma lui ha prodotto tantissimi. Busta Rhymes. Poi più tardi The Game anche. Vabbè, lui aveva questa etichetta. Forse ancora la Death Row Records.
0: Sì. Ma stavo ragionando anche se. Che nel, è uno di quelli talmente visionario che ha permesso a un white fella di entrare nel.
1: Un ragazzino bianco.
0: Pensa che talento ha riconosciuto in quel Marshall lì.
1: Ma chissà quanto ha dovuto lottare, perché comunque insomma ragazzi, mondo dell'hip hop afroamericano è tosto sia per quanto riguarda le donne afroamericane, che fanno fatica, lo dicono sempre, l'hanno sempre detto, questo parliamo di 30 anni fa, però insomma
0: ancora adesso hanno difficoltà a avere scena vera.
1: Figuriamoci vedere arrivare un ragazzino bianco, Eminem, allampanato, piccoletto, incattivito dalla vita, e permettergli di diventare uno dei più grandi successi hip hop negli Stati Uniti.
0: Se Dr. Dre però ha visto in lui la luce e secondo me ha visto anche già aveva letto quei milioni di dischi.
1: Sì, aveva visto i dollari al posto delle pupille degli occhi.
0: Perché ricordiamo che al di fuori di essere grandi sicuramente producer e artisti, sono dei grandi
1: manager
0: ma anche proprio imprenditori.
1: Assolutamente. Quindi. E infatti imprendono ovunque, cioè nel senso ampliano il business ovunque, perché l'hip hop oramai da tantissimi decenni non è solamente musica, ma è veramente tutto quello che si può vendere, loro lo vendono.
0: Stavo ragionando così per tirare le somme di questa domenica insieme.
1: Amore.
0: Abbiamo capito che nella nostra infanzia il colesterolo non dovevano misurarcelo.
1: Esatto, ma nemmeno gli zuccheri, no. È la verità, con tutto sto pane, burro e zucchero. Niente.
0: Pane, burro e zucchero. Le vette classiche sono state pane rifritto, fritto, rifritto, esatto. Messo nella marmellata, rifritto.
1: La cosa che ci è piaciuta di più in senso apocalittico invece è stata quella cosa dell'orzo.
0: Orzo, vino e noce di burro.
1: Esatto.
0: Con pane e marmellata.
1: Con pane e mortadella. Attenzione. Certo, quella credo che abbia vinto oggi. Siete meravigliosi. Grazie mille. Ci ritroviamo settimana prossima.
0: Sì, The Place to Be rimane questo dalle 15 alle 17. Grazie a tutta la parte tecnica. Rimanete qui con noi perché ci sono gli amici. Tutti
1: nudi.
0: Ciao Silvetta, grazie.

0: famiglia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 2-2.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Pronto?
5: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
4: Dica.
5: Magari ci ascolta già, ecco.
4: No.
5: Mai ascoltati?
4: No.
5: Una replica?
4: No.
5: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
4: No.
6: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.

0: nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo e Francesco Mignazza.
1: Con tutti nudi su Radio 2, Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza a Milano.
2: Yeah, Pippo Lo Russo da Roma.
1: Ciao Pippo!
2: Buongiorno!
1: Ci senti?
2: Buongiorno.
1: In regia è tornato Ale Provenzano. Ciao Ale!
2: Sì, grande Ale!
1: In redazione
2: Claudia Bonadonna!
1: Al mixer di Milano oggi c'è
2: Massimo Pipparetti!
1: E chi c'è al mixer di Roma?
3: Abbiamo Mauro Tonini!
1: Ciao Mauro, chi ci segue alla visual sul canale 202?
3: Abbiamo Stefano Aibola, eccolo lì.
1: Ciao Stefano, curatore casa di nuovo, salutiamo anche la nostra capostruttura
2: Annalisa
1: Vacca e il nostro direttore
2: Giovanni
1: Ari Brandi.
3: Tutti insieme, che bello, che bello, bello. Come inizia la puntata? Con la nostra istantanea, con le vostre istantanee, cioè che cosa devono fare?
1: Tre parole al 3487-300-200 per fotografare la vostra giornata, il vostro mood, come state. Per esempio, istantanea del Migliazza?
2: Randagio, scalzo, caldo.
1: Vabbè, ma è facile, ma dai!
2: Vabbè, ma tu sei qui!
1: Vabbè, ho capito! Io avrei fatto ping pong, profumo, scalzo.
2: Dai, ping pong, profumo, randagio.
1: Randagio, dai, va bene, ok. Così. Ping pong, profumo, randaggio, le tre parole. Secondo te l'istantanea com'è, Pippo?
3: Non lo so, che si è tolto le scarpe e sta giocando a ping pong con un pezzo di carta coi piedi. Non lo so, qualcosa di strano.
1: Mi piace questa cosa.
2: Guarda, c'è qualcosa.
1: Sai che potrebbe essere? Lasciamoli in sospeso. Intanto raccogliamo le vostre istantanee, tre parole per raccontarci dove siete, cosa fate, ma anche la spiegazione,
2: sì,
1: altrimenti noi ce le inventiamo, ma poi dobbiamo capire veramente che cosa volevate raccontarci. 3487 300 200.

0: Bellezza, porno su Radio 2 17.05 nella 18, Francesco Migliazza, Pippolo Russo con voi come ogni weekend fino alle ore 19. Sul tavolo le vostre istantanee, cioè le tre parole che raccontano la vostra giornata, il vostro mood. Diamo la soluzione subito di quelle di Migliazza.
1: Cos'è, hanno detto ping pong, caldo e randaggio?
0: Sì, ping pong, profumo.
1: Ah, profumo.
0: Profumo,
1: cioè,
0: randaggio.
1: Profumo, è
0: beh,
1: vero.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: vero,
0: sì.
1: È vero, è vero.
0: La sua istantanea oggi è profumata.
1: Allora, cioè, quindi... la spiegazione è questa. Sono andato stamattina, al posto di riposarmi un po', che meritavo del riposo, sono andato a giocare a ping pong con questo caldo assoluto. Ho detto faccio due tiri, abbiamo fatto un'ora. Sono tornato a casa, doccia, un po' di profumo a cui...
0: No, moltissimo,
1: no,
0: profumo buono, oltretutto.
1: È solo molto forte.
0: Molto buono.
1: E randaggio perché oggi ho deciso di non mettere le scarpe, ma sono con delle ciabatte e sto facendo la diretta con i piedi scalzi.
2: Ma
1: sì, sarà contatto.
0: Lui fa un po' come
1: natura.
0: I Beach Boys, sai che suonavano con sotto la sabbia per sentire il profumo del mare.
2: Certo.
0: Ecco, lui lo fa.
2: Guarda lì che calli, guarda che calli sul 202.
1: È venuto un crampo clamoroso.
0: Non devi mai tirare su la gamba.
1: È troppo alto questo tavolo.
0: Senti, ma leggiamo qualche istantanea dei nostri guardascoltatori e guardascoltatrici che ci scrivono.
2: Allora, c'è qualcuno che dice: caldo, caldo, caldo. Pasquale da Milano.
0: Vabbè.
2: Stiamo aspettando la sua spiegazione.
0: Ma perché lui sta lavorando in pizzeria, ragazzi, non avete capito niente. Lui è il pizzaiolo delle 5 del pomeriggio, di quei noti, il noto franchising che fa la pizza al trancio.
1: Noi chiediamo la spiegazione anche a Pasquale, che scrive caldo, caldo, caldo, che tu dici non è che può essere chissà cosa, però può essere
2: magari
1: che sia diverso dici dal caldo milanese.
0: Prossimo!
2: Il prossimo dice Van Morrison, genetica frappè.
0: Van Morrison genetica frappè.
2: Tra l'altro
0: non
2: gli abbiamo detto
0: mai,
2: gli abbiamo detto spiegacelo per favore, sta scrivendo da 8
0: minuti. Ce lo sta scrivendo, vediamo i pallini. Allora Van Morrison sta ascoltando Van Morrison.
2: Oh.
0: Genetica, sta studiando genetica e siccome sono le 5 sta facendo come si dice merenda col frappè.
2: Ammazza, ma chi sei?
0: Ci ho preso.
2: C'è la maga Circe.
1: Molto vicina.
2: Vai, Migliazza, dammi la spiegazione, vai.
1: Come? Allora, spiegazione. Stamattina ero in fissa con le canzoni di Van Morrison. Poi ho ascoltato mio nipote che sta preparando la tesina di terza media sulla genetica e ora mi faccio un frappè alle fragole.
0: Perfetto.
1: Perfetto.
0: Niente.
1: E la 18 colpisce ancora.
0: Quanto mi piacciono le istantanee.
1: Se fossi così brava negli indovinelli.
0: Sei una persona orrenda, sei. Mi fai schifo.
2: Allora,
0: volete la mia di istantanea?
2: Brava,
0: posso?
2: Te la stavo chiedendo. Vada, vada, ragioniere.
0: Mosca.
2: 5.
0: 2.
1: Io lo so. Io lo
2: aspetta,
1: so.
2: Qua ci arrivo.
0: Mosca. 5. 2.
2: Con un 5 hai accoppato due mosche. Cioè uno schiaffo pan sul vetro. Dai, così.
1: No.
0: Guarda, ve la dico
1: bellissima.
0: Subito perché. Allora, ho ospite la migliore amica del mio cane. Si chiama Dior, un'altra canetta. È un Jack Russell.
2: Dior.
0: E di solito Dior, cioè, regina e Dior, vedi un po'. Perché i proprietari sono andati via per il weekend. E stamattina alle 5, le due luride, perché sono due, alle 5 della mattina hanno deciso di fare la caccia alla mosca in camera. Roba che il mio cane non caccia neanche niente. Non gliene può fregare di meno. Una sul letto e una sotto. Sembravano una, sai, gli Avengers. Io pattuglio la zona sopra, tu pattugli la zona
1: ma
0: sotto.
1: Ma l'hanno presa alla fine?
0: Non lo so, alle 5 della mattina ho tirato certe urla.
2: Abbaiando?
0: Sono caduti i peli.
2: O in silenzio? Cioè abbaiava?
0: Tutto, correndo sul letto, abbaiando,
1: bello,
0: rognando.
1: Bello, bellissimo.
0: Guarda.
1: Un bel risveglio.
2: Ragazzi, io un'istantanea che se ve la dico non la indovinate nemmeno tra tre giorni, capito? Però
0: dai,
2: la
0: prova.
2: Butto lì. Meraviglia, cipolla, cultura.
1: È qua
2: voglio vedere.
0: Meraviglia, cipolla, cultura. Va bene, noi ci pensiamo. Intanto le vostre al 348 7300 200.

0: Beat su Radio 2, 17:15. Che bella questa canzone, soprattutto io l'ho ascoltata in diretta con sotto il Migliazzo che con la sua chitarra cercava di prendere tutte le note e si scocciava quando la progressione armonica non gli frullava secondo come l'aveva pensata lui.
1: I pazzi qua cambiavano ogni 10 secondi.
0: L'hanno scritta loro la canzone.
1: Ho capito, che me lo dicessero però.
0: Faglielo sentire.
1: Non mi ricordo.
0: Vabbè,
2: niente,
0: però,
2: come rovinare tutto, vabbè, lasciamo perdere. Come...
0: Senti, siamo rimasti fermi alla tua istantanea, Pippo.
2: Meraviglia, cipolla, cultura, in tanti hanno risposto. E secondo voi cosa poteva essere? Dai, era facile.
1: Io non ci arriverò mai.
0: Cipolla, ho mangiato la frittata con le cipolle a pranzo, meraviglia perché è buonissima.
2: Cultura, perché la tradizione.
1: Classico. E invece, ma qualcuno ha indovinato?
2: Sì, Walter.
0: No, cultura, non lo so, perché cultura legata a mi fa fatica.
2: Infatti se lo sono domandati in molti, ma Walter in rappresentanza di tanti amici nudisti dice meraviglia, cipolla cultura, la nostra è la mostra Palazzo Cipolla a Roma in corso in queste settimane,
0: perché c'è
2: la mostra Le meraviglie degli Asburgo, andatela a vedere, è qualcosa di pazzesco. Stamattina sì, proprio due ore benedette, Tintoretto, Bruguel, Velázquez, Caravaggio, è una cosa meravigliosa.
1: Guardalo lì,
2: è bello.
1: Ecco perché sei incamiciato.
0: Chi l'avrebbe mai detto, vero?
2: Sì,
0: è cominciato
2: come
0: nuovo.
2: Ma attenzione, poi. Altre istantanee. E qua signori è un po' triste, attenzione. Allora,
1: sì,
2: mercato, portafoglio, pianto. Mercato, portafoglio, pianto. E dice, purtroppo è facile da interpretare.
0: No.
1: Voleva comprare un portafogli e non gli hanno fatto lo sconto e quindi...
0: No.
2: Se l'è fregato?
0: Rubato.
2: Dici?
1: No, sì. Dici.
0: Ha rubato portafoglio.
2: Angelina da Roma, sì, gli hanno fregato il portafogli al mercato. Quando è mercato così, signori?
1: Pickpocket.
0: Ragazzi, ma allora le nonne cosa hanno sempre detto? Di mettere quella specie di tasca dentro i pantaloni, oppure a tracolla qua in mezzo al petto quando vai al mercato o quando viaggi.
1: Hai ragione, però posso
0: quella tasca lì è fondamentale.
1: Rubano anche le mutande, cioè.
2: Ma forse
0: guarda, quella non ti può, cioè devono proprio togliertela di dosso.
2: Però se tu dici
0: mia nonna me la faceva con l'elastico, poi c'era questa specie di tascona con la zip, bruttissima.
2: Pensa quando cercava le monetine.
0: Che se ti spogliavano, esatto. Che se ti spogliavi te lo dimenticavi, c'era sta tasca orrenda.
1: Vabbè. Io ho scelto l'istantanea per la nostra canzone, quella di Stefano.
2: Sì?
1: Di Stefano che dice semaforo, dito, tappetino. Questa non ci arriverete mai.
0: Semaforo,
2: dito tappetino. Boh, ha fatto
1: ricordiamo
2: il dito a qualcuno.
1: Che le istantanee non sono cronologiche.
2: Allora il semaforo
0: non sono cronologiche.
1: Può essere sparso.
2: Al semaforo ha fatto il dito a qualcuno, dai, così.
1: Tappetino?
0: Tappetino...
2: come sottofondo, un tappetino...
1: No.
0: Di insulti?
1: Sì, invece no.
0: No.
1: L'istantanea di Stefano è questa.

0: Stefano era fermo al semaforo e ha deciso di sbattere velocemente il tappetino dell'auto e per fare in fretta si è schiacciato il dito nella portiera della sua auto. Semaforo, dito, tappetino.
1: E non si fa però, ora, ragazzi, sempre. Stefano Zozzone, non si fa, eh.
0: Ma sì, ma in strada, sai cosa, no. Bella?
2: Questa immagino... è una cosa che facciamo in tanti, dovremmo fare l'argomento.
1: Ma non si fa.
2: Quando allora... sei al semaforo che devi scendere per forza per rimetterti la scarpa, ti sei slacciata, non so, le stringhe, il tappetino è storto, sei tutto imbordellato sotto.
1: Chiudere il bagagliaio, prendere una borsa dietro.
2: Chiudere il bagagliaio, sì, quelle cose. Ansia.
0: Sembra la challenge che sta andando di moda ora, che ti dicono hai 30 secondi per entrare in quel negozio e comprare quello che vuoi e quindi tu devi far tutto velocissimo e accaparrarti le cose.
2: Ma comprare o rubare?
0: Te lo pagano loro.
2: Ah, ok.
0: È una challenge.
2: Bello.
0: E io non becco mai nessuno.
2: Ma infatti nessuno.
0: Vabbè, vabbè.
1: Va bene, dai, sono le 17, 20 minuti e 10 secondi. State ascoltando Tutti Nudi a Radio 2 con Elena Diciocio, Pippo Lorusso, Francesco Migliazza. Tra poco parleremo di un sacco di cose di cui in realtà non vogliamo parlare.

0: Tommaso Paradiso, i romantici su Radio 2, 17:23 minuti. Tantissime le cose di cui non vorremmo parlare nemmeno oggi.
1: Esattamente.
0: Perché siamo stufi di sentire sempre le stesse notizie.
1: Dai,
0: per esempio.
1: E allora non parleremo del clamore mediatico, non so se avete sentito, che ha avuto l'annuncio della vendita di un posto auto di 13 metri quadri a Roma.
0: In che zona?
1: Piazza Navona.
0: Sì.
1: Per la modica cifra di 260.000 euro.
0: 260.000 euro, 13 metri quadri, sono 20.000 k al metro quadro.
1: Bene, dai.
2: Ragazzi,
0: 20.000 k al metro quadro.
2: Se li avessi, lo prenderei subito. Un posto auto non è un garage, è un posto auto, ragazzi. Quindi.
1: Un posto auto.
2: Vabbè, vuoi vivere a Piazza Navona? Tac e te, via. Però dai, non ne parliamo, dai.
0: No, non ne parliamo perché questa notizia mi ha messo di cattivo umore. Come credo il resto dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.
2: Cioè, gli investimenti che uno vuole fare nella vita, capito?
0: No, perché ho fatto il conto: 20.000 euro, cioè 20.000 k al metro quadro, ma devi finire fare una bruttissima fine.
2: Ma che c'entra? Mica è una colpa. Insomma, dai. Vabbè, non ne parliamo, dai, non ne parliamo.
1: Curioso.
0: Non lo so, se mi dici dov'è nella piantina vado a vedere. La prossima volta che vado a Roma vado lì e lo cerco. E poi se ci lascia la macchina scoperta, ma un posto auto coperto o scoperto?
2: No,
0: vabbè,
2: non ne parliamo.
0: Ma ragazzi, voglio essere un gabbiano. Allora, non parleremo neanche della moda di quest'estate 2026 che vede tornare in voga il pantalone a pinocchietto.
1: Ma non è
0: per
1: vero.
0: Le donne, no. Uomini, vi prego, no, non è mai nemmeno entrato di moda
2: sì.
0: I maschi. Molto Riviera francese, molto elegante, molto semplice.
1: No,
0: molto
1: bocciato.
0: Ma che stai scherzando? Con quelle due proprio. Con quello spacchettino laterale.
2: Brava, modello
0: con le
2: Capri.
0: Scarpe basse.
2: Un po' puà rossi.
0: Capri.
2: Dai, no, dai,
0: il
2: dai.
0: Cerchietto tra i capelli. No, la borsa.
1: Tra un pantalone e un
0: la
2: camicetta aperta, capito, col ginsettino proprio così a pinocchietto, che bello.
1: Ma
0: no, niente,
2: ma
0: non ne parliamo.
2: Non ne parliamo. Come non parleremo nemmeno della scoperta che i follower degli utenti più seguiti sui social sarebbero tutti finti e comprati. Vabbè, questo lo sanno tutti.
0: Lo sanno tutti.
2: Pare infatti, un esperto ha rivelato a tutti che qualsiasi dato oltre i 20.000 follower debba essere diviso almeno per 5. Quindi io ho 7.000 follower e non entro in questa casistica.
0: Secondo me tra i 100 e 150, cioè secondo me dai 200.000 in giù è tutto vero. Poi ci sono degli account
2: tu
0: che sono totalmente finti.
2: Dicioccio, tu quanti ne hai?
0: Boh, 85, 80.
2: E allora tu saranno 20.000 quelli buoni, dai, 20.000 buoni a te.
1: Ma secondo me
0: comunque basta guardare, basta che vai a vedere sull'elenco dei follower se hai tutti i nomi con le K, con le J, con le H,
1: esatto.
0: Con le Y, con utenti post pubblicati zero, sono
2: tutti
0: bot.
2: Loro guardano soprattutto l'engagement, quindi se hai 2 milioni di follower e ti commentano in 3 e 3 mi piace, palesemente, esatto. E uno si chiama Buruk, insomma, signori, è fatta, vabbè. Insomma, non parleremo di tutte queste perché il bidello rompe le balle, ma tra poco a tutti nudi affronteremo un argomento
0: follovabile.
2: Eccolo lì.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Night Forte su Radio 2, 17:33 minuti.
1: Forte.
0: Noi per la prossima mezz'ora avremmo scelto un argomento, ma non l'abbiamo scelto noi.
2: No,
3: laddove nessuno può arrivare, se non loro.
0: Eccoli. Soltanto loro. Ce l'ha il fax?
2: È arrivato.
0: Eccolo qua, il fax della NASA con la ricerca NASA presso l'Università della Coerenza di Catanzaro,
2: oui,
0: in provincia di Parigi.
3: Secondo me è sbagliato.
2: Ma no, sei mai stato a Catanzaro?
0: Sei stato?
2: Io sono stato, sì. Certo, dopo il 20° arrondissement, giri a destra, c'è Catanzaro.
0: Catanzaro.
3: Mi fido. Okay.
0: Ha scoperto che noi italiane e noi italiani abbiamo questa abitudine, cioè di partire con l'idea di fare qualche cosa, andare da qualche parte, e poi puntualmente ci ritroviamo esattamente a fare tutt'altro, giustificandoci o con motivazioni intelligenti, sperando di non essere, come dire, giudicati, ma anche con motivazioni buffe, bizzarre, chi se ne frega, la butti in bacca.
3: Vabbè, io credo di non aver mai fatto un giorno che partivo con una cosa e finivo così.
0: Anch'io. Infatti io e te siamo due esponenti principe di questa cosa. Quindi noi vorremmo capire dalle nudiste e dai nudisti, quando siete partiti con l'idea di fare una cosa o andare in un posto e invece avete fatto esattamente tutt'altro, cioè proprio non c'entra niente.
2: L'esempio di
0: Pippo è perfettamente calzante.
2: Allora, io vengo invitato da una ragazza quando ero single tanti anni fa a Milano. Io abitavo a Novara e quindi dovevo prendere il treno alle 20 per andare a teatro a Milano. Ok, salgo sul treno, incontro una tipa che invece andava verso Como e ho passato la serata con questa ragazza a Como, e l'altra purtroppo l'ho lasciata così. Io ho detto che mi ero sentito male, capito?
0: Ora capisci perché il karma all'età di 50 anni lo riduce così.
3: Però è l'esempio perfetto. È partito con l'idea di andare, ragazzi, non solo a fare una cosa, ma incontrare anche una persona e poi cambio programma.
0: In un'altra città.
2: Sono le motivazioni che contano, capito? Quando succedono queste cose.
0: Per esempio, stavamo parlando io e Franci, e dicevo, ma io questa cosa la faccio regolarmente tutte le mattine. Cioè mi faccio stamattina ho detto, adesso stamattina faccio questo, scrivo questo, faccio quello, poi mi giro, che bello, faccio giardinaggio. Niente di quello che ho programmato.
3: L'ultima volta ho detto vado a fare un giro, sono tornato a casa con un pianoforte.
0: È così, ragazzi. 348 7 300 200, vogliamo sapere quella volta che siete partiti con l'idea di andare da qualche parte o fare qualche cosa e invece avete fatto l'esatto opposto.

0: Yeah. Shakira, yeah. Per noi, dai dai. No, questa cosa di twerkare un po' ci viene.
1: Posso vedere allora, in fuori onda due deficienti che twerkano in studio, che la gente tanto non vi vede, capito?
2: Ma è colpa
1: miseria.
2: Nostra se Shakira le azzecca tutte le canzoni dei mondiali.
1: L'inno dei mondiali nostra. 2026.
0: Mondiali?
1: Dove,
0: ma
1: si fanno?
0: Mondiali. Ma non ne ho idea, non so neanche cosa siano i mondiali.
2: Stati Uniti?
1: Sì, Canada. Messico,
0: ragazzi,
1: e Canada.
0: Non si parla dei mondiali. Noi ci siamo? No, allora non ne parliamo.
1: Però la canzone dai dai, il titolo è italiano. Ci sta.
0: Appunto, l'ha fatto apposta. E tu, chiamiamolo come gli italiani che non ci sono qualificati.
1: Dai, dai, muovetevi che sono quattro mondiali.
2: Ecco, per entrare nell'argomento, il nostro obiettivo era entrare nei mondiali e poi non l'abbiamo fatto.
0: A casa.
1: Dai, dai.
0: Va bene, ce l'hai Pippo, la NASA?
1: La
0: ce
1: NASA?
0: L'abbiamo? Certo.
1: Eccola qua, è arrivato il fax.
0: La NASA ha redatto una classifica di quelle sei situazioni in cui la maggior parte di noi cambia idea in corso d'opera.
1: Sentito la Pausini, è uscita fuori? La maggior parte di noi. Ieri era cinese, oggi è romagnola.
0: La maggior parte di noi cambia idea in corso d'opera.
1: Allora andiamo a vedere quando è che cambiamo idea. Dai.
0: Parte dalla posizione numero 6, forza, bello.
1: Allora,
0: dai.
1: Posizione numero 6 abbiamo uscire per andare a cena in un ristorante e poi invece andare in un altro posto. Magari senza avvisare, capito? È un'improvvisata,
0: certo.
1: Cioè, capitano quelle cose.
0: Oh, stasera andiamo al cinema, dai, dai, sì, dai, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere questo, ti vengo a prendere, sì. Ma guarda che bello quel ristorante giapponese. Ci siamo stati, no? Dentro.
2: Bellissimo. Beh, anche, esatto, a me è capitato di prenotare in un posto e poi sulla strada per andare a quel ristorante e vedere l'insegna luminosa.
0: Hai disdetto?
1: Che uomo maledetto.
2: Non sempre.
1: Fai schifo.
0: Ragazzi, bisogna disdire il ristorante.
2: Però se...
0: Perché il ristorante con un tavolo vuoto è proprio un... Cioè, è un crimine.
2: Hai ragione.
1: Poi ci lamentiamo che fanno
2: ristorante...
1: i turni dalle 8 alle 8 e mezza, poi mangiare, poi via, tocca all'altro. Che
0: esatto,
1: cioè.
0: Poi calcio nel sedere.
2: È vero, hai ragione. Alla quinta posizione c'è... un grande classico, l'uscire la mattina, sai, vado a fare una commissione, poi torno, c'ho tutta la giornata libera, e invece tornare veramente la sera, tipo all'una di notte.
0: Si apre una specie di botola spazio-temporale alle 11.
2: Che magari esci in ciabatte e pantaloni.
0: Con la maglietta, un freddo.
2: A ballare. All'una.
0: Poi esci in maglietta e dici, ma alle 8 di sera fa un po' freddo.
2: Esatto, bellissimo.
0: In quinta posizione, sempre uscire di casa per andare a prendere, che ne so, un vestito e tornare a casa. Con il nuovo modello di scooter elettrico. Ignazio è uscito di casa e è tornato con un pianoforte. Ragazzi, vorrei ricordarlo.
1: Cioè, aveva 20 euro nel portafoglio, è tornato col pianoforte.
0: Ma guardate che una volta, prima di tutti questi mezzi tecnologici, diciamo sotto la carta di credito, tu uscivi di casa con i soldi che avevi e facevi quello.
2: Certo.
0: Adesso col telefono paghi così.
1: No, oppure,
0: anche se non ti sei portato il portafoglio.
1: Senza soldi vai in giro e fai un finanziamento per 10 anni, capito? Torni a casa tutto a posto. C'ho le rate per i prossimi 10 anni. Va bene, dai.
0: Va bene, vogliamo sapere quella volta in cui siete partiti per fare una cosa o andare in un posto, ma siete stati invece traviati e siete finiti da tutt'altra parte. 348 7 300 200.

0: cantante di lista, Amare su Radio 2. Noi siamo dentro la classifica,
1: dentro la nostra lista
0: della NASA, di quelle sei situazioni in cui la maggior parte di noi parte per fare una cosa e poi niente, sì, va a ramengo, cambia idea, cambia posto, cambia situa.
2: Succede che si cambi idea e che si cambiano tante situazioni. Ad esempio, al terzo posto, molti italiani decidono di andare in vacanza in un posto, che ne so, al mare, e poi finiscono, certo, per ritrovarsi in un posto ghiacciato tipo l'Alaska, capito? Il circolo polare artico.
0: Esci a prenotare la vacanza in Sicilia e dici: ma quanto è bella l'Alaska?
2: Sì, quasi quasi,
0: credo.
2: C'è gente che in aeroporto fa così, magari ha prenotato, poi va a cambiare subito un last minute per andare da un'altra parte e prendono e partono alla massima libertà.
1: Quindi col costume.
0: No, se
1: ghiaccio,
0: c'è la valigia fatta, no,
1: è un'esperienza, è un'esperienza. È
0: bello, cioè, o sei stupida come me, che l'anno scorso ho sbagliato valigia per andare in Norvegia, o se no.
2: Che ti sei portata?
0: Cioè, ho sbagliato valigia, ragazzi.
1: Pensavo da bagno.
0: Pensavo facesse un filo più caldo.
2: Bella, poverina, poverina.
1: Vabbè, va così.
0: Per coprirmi solo le tute.
2: Cioè,
0: che
2: voi
0: imbarazzo.
2: Due andate d'accordo, voi due. Uno va a Trento vestito da Totò, esatto, e Pino, capito, col colpacco.
0: Se andiamo in vacanza io e Migliazza non ci incontriamo neanche.
1: Stavo per dire la stessa cosa. Alla seconda posizione abbiamo l'andare a trovare amici o parenti, sai, passo per un caffè,
0: certo,
1: e poi alle 3 di notte metti il lenzuolo, il piumone, il pannellino,
0: ti fermi a dormire,
2: ti fermi a cena, il
0: fermati
2: dopo.
0: Dai, sei qua ormai,
1: sei qua. Che poi va così, caffè, sì, dai. Ma senti, già che sei qua, ti fermi a pranzo? Va bene, dai, mi fermo a pranzo. Poi chiacchiera qua,
2: la
1: chiacchiera
2: partita.
1: Cena, sì, dai, cena.
0: Ma e dopo poi parte con la mitragliata di amari, amaretti,
1: esatto,
0: e liquori, e quindi dormi lì.
1: È andata così.
0: Ragazzi, ma in testa la classifica delle sei situazioni per cui noi usciamo con un'idea e torniamo a casa in un altro modo?
1: Un classico.
0: È andare a fare una passeggiata in un famoso negozio svedese,
1: chiaro,
0: solo per dare un'occhiata.
1: Certo.
0: Così, e uscire avendo acquistato a rate cucina, salotto, camera, bagno, tovaglioli, candele.
1: Sì, devi affittare una casa perché non sai dove mettere le cose, perché devi mettere tutte da qualche parte.
0: Ma stai scherzando, queste scatole di plastica?
1: Sai dove potrebbero essere messe? So che vendono un posto auto a Roma e potrebbero essere messe
0: scoperto,
1: vabbè, è andata così.
2: Sì, è bello.
0: Fateci sapere al 348 730 200, cosa?
2: Quando siete partiti con l'idea di fare una cosa o andare in un posto e invece avete fatto, siete andati in tutt'altra maniera.

0: Harry Styles, American Girls, su Radio 2, 17:51 minuti. Prima abbiamo detto uscire di casa per andare a prendersi un vestito e tornare con lo scooter. Senti questo messaggio che è arrivato al 348 7300 200.
1: Prego.
2: Sono uscito per comprare una passata di pomodoro e sto tornato con la moto.
1: Bravo Claudio, la Perugia. Sono uscito per comprare una passata di pomodoro, sono tornato con una moto rosso, sicuramente color rosso come il pomodoro.
0: Sai che mi ricordo una volta c'aveva scritto un qualcuno che aveva nascosto la moto che aveva comprato di nascosto alla moglie, proprio perché era uscito a comprare qualcosa e aveva nascosto la moto che aveva comprato in garage,
3: infatti,
0: sperando che non la vedesse.
3: Figurati, dico, ma come fai? Cioè arrivi e dici amore vado a prendere la passata e poi torni con una moto. Vabbè,
1: che dicono, che dicono?
0: Dove?
1: No, senti questo, senti questo. Pronto?
3: Che cosa?
4: Ci fermiamo da un autogrill. Cosa? Tanti anni fa, i primi tempi che io e mio marito ci frequentavamo, prendiamo il Pix, andiamo a fare il nonno dei nostri primi weekend insieme fuori, rotta verso la Liguria e il mare. A un certo punto, così, ci fermiamo da un autogrill e niente, diciamo, ma sai però, sto caldo, ma cosa ne dici? La Val d'Aosta, giriamo, andiamo, ma è finita che siamo andati in Val d'Aosta, ovviamente eravamo in Val d'Aosta con l'infradito, però in montagna. Però è stato veramente bellissimo.
1: Bravi, ciao, così si fa, brava Angela.
0: Eccola qua Angela, sai quando dici ma perché vanno su in montagna in ciabatte? Eccoli qua, sono loro, li abbiamo trovati. Hanno una voce e un nome.
3: Dalla Liguria Val d'Aosta, il titolo di un film.
0: Va bene, continuate a mandarci quella volta in cui avete scelto di fare qualcosa, di andare in un posto, ma poi avete cambiato completamente idea. 348 7300 200
1: oppure 06 3131.

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: 2-2.
4: L'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
3: 2-2.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
3: Radio 2.
6: Podcast Original.
7: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
8: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti partendo dalla 8. Ci sono code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. In direzione opposta, dunque verso Varese, code per i rallentamenti per curiosi. Ci spostiamo in A4, traffico intenso e code a tratti tra Barriera e Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Code a tratti anche in A1 tra Parma e Fidenza verso Milano. In A13 un incidente, ci sono code tra Boare e Monselice verso Padova. Ci spostiamo in A14, anche qui traffico intenso, code a tratti. Siamo tra lo svincolo di Forlì e Imola verso Bologna. Un incidente sulla Roma-Napoli, code per 2 chilometri tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma. Andiamo più a sud in A29, code per traffico tra Partinico e lo svincolo Terrasini in direzione di Palermo. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: Charlotte Carden, The Way We Touch su Radio 2, 18.01, comincia la seconda ora di Tutti Nudi con Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza, Pippolo Russo.
1: Il tempismo.
0: Tutto bene?
1: È bellissimo.
2: Un attimo di allergia.
1: Sei minuti di canzone tossisce proprio per te.
2: Zero. Non ho tossito niente, è partita la diretta e io tossisco.
1: Voglio bene.
0: Allora, argomento sul tavolo, quella volta in cui siete partiti per fare qualcosa, invece avete fatto tutt'altro.
2: Ma ragazzi, stanno uscendo delle cose, dai.
0: Sì, devo dire che questa cosa ci piace perché ci sentiamo meno soli. Per esempio, cosa ci stanno scrivendo?
1: Senti questo, dica.
2: Vai.
3: Ciao, Livia da Frosinone.
1: Sì.
3: Oggi dovevamo andare a Roma World, ma abbiamo deciso di andare a Prato di Campoli.
1: Capito?
3: Ciao.
1: Ciao Livia da Frosinone, dovevano andare a un evento a Roma, poi sono andati da tutt'altra parte. Ora, se avete capito qual è la seconda parte, io no.
0: Ma ce la facciamo spiegare, accendiamo la scalinata, signore e signori. Ha due cani, si chiamano Teo e Supli.
2: Quella.
0: Ama il celeste. Beh. E la cotoletta. Odia il minestrone. Gioca a tennis da Frosinone. Scende Livia!
1: Ciao Livia!
3: Ciao.
1: Benvenuta a Radio 2, ma sei proprio tu?
3: Sì.
1: Ma che meraviglia! Quindi che cosa avete combinato oggi? Cioè, siete partiti per andare in un punto e poi avete cambiato completamente idea?
3: Allora, fino a ieri dovevamo andare a Roma World, un parco divertimenti a Roma.
1: Sì.
3: Ma poi ieri al parco abbiamo incontrato un amico e abbiamo deciso di andare a Prato di Campoli.
0: A fare dei?
1: No,
4: a Prato di Campoli.
1: Hai sentito? Scusami, voce narrante. Chi sei, voce narrante? Scusami, ciao.
4: Sono il papà di Livia. Buonasera.
1: Come ti chiami?
4: Stefano.
1: Grande Stefano, hai fatto un intervento da professore, sai quando...
0: Ciao papà di Livia, perché noi non riuscivamo a capire, diceva a fare i trampoli, abbiamo pensato forse non sono andati a fare i trampoli.
1: Io ho capito, avevi i crampi.
0: Che ne so, fare la giocoleria, sì, quelle cose lì.
2: Sì, rimanere in tema con Roma.
4: No,
2: World,
4: no.
0: Esatto.
1: A Prato dei
4: Campoli, è un posto in montagna qui vicino.
1: Bello. Ma che fate, tornate poi a casa o andate, che ne so, in Svizzera a fare una sciata?
4: No, siamo già tornati a casa.
1: Stiamo tornando a casa. Che meraviglia.
0: Vi siete divertiti?
3: Siete
4: divertita?
3: Sì.
1: Brava, vedi?
0: Sì. Allora, cosa che stavi dicendo, Olivia?
3: Che lui mo deve tornare da Ascoli perché domani deve andare al lavoro e deve andare al lavoro di mamma.
1: Capito?
0: Amore.
1: Brava tesoro, brava. Allora, visto che siete belli gagliardi, adesso Elenuccia, a te il compito, perché noi giochiamo a un bingo molto speciale, cioè chi è più fortunato in realtà è sfigato. Come funziona?
0: Funziona così, abbiamo delle cartelle con dei numeri, chi colleziona più numeri a fine stagione dovrà pagare la cena per tutti. In questo momento sono in vantaggio io, quindi dovrò pagare la cena se continuo a essere in vantaggio con 18 caselle contro le 17 dei miei colleghi.
1: Ma guarda.
0: Ora, Livia, okay, ti facciamo questa domanda.
1: Ti prego.
0: Quanti anni hai?
3: 9.
1: Già uscito.
2: È già uscito.
0: Il 9 è già uscito. Allora.
4: Settembre di...
1: Attenzione!
2: È già uscito
1: pure
2: questo. Anche perché 11 sarebbe stato strano.
0: Adesso Livia, scegli tu se dirci quanti anni ha il papà oppure uno dei tuoi due cani.
2: Bello.
1: Guarda,
3: No, scegliene
4: uno.
3: L'età di Teo.
1: Teo, cagnolino Teo.
2: Vai.
1: Guarda,
0: Teo. Quanti anni ha Teo?
1: Guarda,
3: 2.
1: Migliazza! No! Grande Teo!
2: Guarda, guardando quel
1: io già lo amo Teo! Deve essere bellissimo allora, questo cagnolino!
0: I due anni di Teo!
3: Sì, che volete
0: i due... Come amore?
3: Se volete vi mando la foto.
1: Sì, sì, mandaci una foto che poi
0: sì,
1: la facciamo
0: grazie
1: vedere, assolutamente. Comunque, bravissima.
0: Il 2 è nella casella di Francesco, quindi adesso no, 18 punti Elena, 18 punti Francesco. Grazie Livia, grazie alla tua estrazione.
3: Prego.
0: Allora, tesoro, ti abbracciamo fortissimo, diamo un bacio al tuo papà e buon viaggio.
1: Buon viaggio a tutti!
3: Ciao!
1: Ciao.

0: L'abbiamo detto flick flock insieme.
1: dammi il mignolo.
0: Vai flick flock.
2: Uno, due, tre flick.
1: Allora 18:08, sentiamo un po' dei messaggi e delle avventure delle nostre guardascoltatrici, guardascoltatori.
0: Vai.
1: Che dovevano fare o andare e invece è finita in tutt'altro modo.
2: Allora, noi abbiamo iniziato la puntata parlando del tuo giardinaggio, che oggi hai fatto giardinaggio. Infatti Cristina scrive: decisa mezz'ora fa, è decisissima, vado a fare giardinaggio. Ora sono qui che cambio l'elastico e i pantaloni. È così.
0: Ci sta.
1: Perché sai perché? Perché lei ha preso il pantalone per mettersi.
2: Gli
1: ha detto: mi metto su una roba brutta. Sì. Poi si è girata e dice: ma questi pantaloni sono 4 settimane che devo cambiare l'elastico. Sai cosa faccio? Mi siedo, inforco gli occhiali e drenghete.
2: Pazzesco.
0: A voglia.
1: È così.
0: Poi ti metti un attimo sul divano, inizi al tenente Colombo, non ti alzi più, capito?
2: Esatto.
0: Vocalone, Occio, senti questo.
3: Ragazzi, io sono andato a vedere una partita di basket di mio figlio un po' di anni fa a Pontremoli. Noi siamo in Liguria, eravamo in trasferta in Toscana, era un tardo pomeriggio d'inverno, fine del primo tempo, dico agli altri genitori e a mia moglie: ma vado a fare una passeggiata, tanto qua non c'è niente.
0: Certo.
3: Sono tornato con un cappotto bellissimo, ancora adesso me lo invidiano.
0: È tornato con un cappotto. Ciao bello caro, non ho capito, scusate una cosa, stavo ridendo, ma mentre parlava
1: cosa sta facendo?
0: C'era una fontanella, stava facendo plin plin oppure scrocchiava la brace
1: o stava friggendo qualcosa. Molto bello che è andato durante la pausa a fare un giro, tanto qua intorno non c'è niente.
2: Esatto.
1: Ha comprato un cappotto.
2: Questa cosa è molto comune, cioè questa cosa di uscire per prendere una cosa. Prima è uscito a prendere uno per la passata di pomodoro, è tornato con una moto. Lui a fare una passeggiata, è tornato con un cappotto. E poi ci scrivono anche: il mio amico era andato a comprare un paio di birre ed è venuto a casa con un tacchino vivo.
1: No, dai.
0: Lascia fare, animalista.
2: Marco.
1: Sai che mi sento male.
2: Vabbè, ma magari ce l'hanno ancora lì, vivo.
1: Allora, attenzione. Obiettivo della giornata era di non fare nulla e demolire la sdraio. Mm-hmm. Mi sono invece ritrovato a tagliare l'erba tutto il giorno di mia spontanea volontà. Ma adesso stappo una bottiglia di vino e chi si è visto. Oh. Ciao Marco, ciao!
2: Mi unisco volentieri a questa cosa.
0: Allora,
1: stasera mi sa che...
0: Se volete, provo a leggere il messaggio anche di Rita da Lucca. Capito che bello forbito. Allora, un posto al posto di un altro, 2 punti. Tanti anni fa, in Camargue, con il fidanzato, che adesso è mio marito, andiamo a vedere le saline de Giroux, che sono bellissime, tutte rosa. Ok, non avevamo la macchina a noleggio, il bus ci ha lasciato in un paesino dove c'erano i ragazzotti a fare i penny con la bici, capito? Non ricordo neanche il nome del paesino, basta, mai arrivati alle saline.
1: Fare i penny?
0: sì.
1: Non le penne,
0: le impennate, capito? Le impennate con la bici. Comunque non sono mai arrivate alle saline, hanno visto i ragazzini fare le penne. E vabbè, ci sta.
1: Bello, brava, però, bello spettacolo.
2: Sì.
1: Che
2: mi
1: poi
2: piace.
1: Sei sempre lì che dici: mi dispiacerebbe tantissimo, però se scivola.
2: Il contenuto.
0: Va bene, dai.
1: Il contenuto.
0: Ci stiamo raccontando di quando siamo partiti con l'idea di fare qualcosa e poi abbiamo fatto tutt'altro, ma tra poco, occhio ragazzi, perché giochiamo!

Funky Music, Wild Cherry su Radio 2. Mi piace quando c'è un po' di funky, il nostro Ale Provenzano si gasa tutto, diventa alto 2 metri. Allora, 18:15 minuti, pronti con in mano il cellulare. Aspetta, per prenotarvi. Scusate, perché ragazzi stiamo per giocare!

0: chissà in che cosa consisterà il gioco del contrario.
1: Vabbè, ma è facilissimo, lo dice il titolo di questo gioco. Il gioco del contrario, proporremo una canzone al contrario, messa al contrario, Rewind.
2: Yes.
1: Il vostro scopo sarà quello di indovinare il titolo della canzone e l'artista, come al solito, chiamando allo 063131 o il messaggio al 348 7300 200.
2: Perfetto, bravissimo, perfetto.
1: Prediligiamo le chiamate, ovviamente.
2: Beh, allora, certo,
0: la canzone in questione è questa qua.

0: facile,
1: allora la voce
0: facile.
1: si riconosce perfettamente.
0: Già arrivati 700 messaggi e hanno azzeccato tutti, quindi figurati. Dai, è un artista che ogni anno andiamo a goderci, quindi insomma sono tanti anni che ce lo vediamo, ce lo ascoltiamo. Chi sarà? Non lo so, suggerimento l'abbiamo un po' dato.
2: Stanno già indovinando.
1: Guarda, la canzone parla...
2: Ma non c'è bisogno,
1: non
2: c'è bisogno.
1: Non lo dico, facile, va bene, dai, non lo dico.
0: Chi prima arriva meglio alloggia. Se volete giocare con noi al gioco del contrario, 06 3131 oppure 348 7300 200.

0: Giorgio Smith, What's Done is Done, su Radio 2, 18:22 minuti.
1: Quel che è fatto
0: si
1: è fatto.
0: Si gioca.
2: Ragazzi, il record, sono arrivati un sacco di messaggi, circa 4227,5, perché continuano a mandare messaggi, ma io vedo pronta, illuminata, la meravigliosa scalinata.
1: Si accende così.
0: Signori,
1: eccola.
0: È sposata con Roberto. Ha due figli, Riccardo e Alessio.
1: Aia.
0: Ama il blu e odia i carciofi.
2: Eccola.
0: Nel tempo libero corre o va in palestra. Signori, da Imperia scende Barbara.
1: Barbarita!
2: Ciao Barbara, benvenuta a Radio 2, come stai?
3: Tutto bene, grazie, benissimo.
2: Dice tutto
0: ciao,
2: bene,
0: Barbara.
2: Benissimo, vuol dire che sta male, c'ha tanti problemi.
3: Sempre grazie, così. molto gentile.
2: Sempre così. Dove stai andando, scusa?
3: Sto tornando a casa, Imperia, sono stata in montagna 2 giorni e adesso sto tornando a casa.
2: Ma curiosità.
1: Ma era nel tuo programma.
2: Ciao Barbara, benvenuta a Radio 2, come stai?
3: Tutto bene, grazie, benissimo.
2: Dice tutto
0: ciao,
2: bene,
0: Barbara.
2: Benissimo, vuol dire che sta male, c'ha tanti problemi.
3: Sempre grazie, così. molto gentile.
2: Sempre così. Dove stai andando, scusa?
3: Sto tornando a casa, Imperia, sono stata in montagna 2 giorni e adesso sto tornando a casa.
2: Ma curiosità.
1: Ma era nel tuo programma.
2: Esatto.

0: così poi giochiamo come si deve. Ti è mai capitato di cambiare idea all'ultimo momento? Oppure volevi fare una cosa e hai fatto tutt'altro?
1: Sì, tante volte.
0: Tipo?
1: Adesso sinceramente mi hai preso un po' alla sprovvista, però non so, magari voler andare in un luogo e poi decidere di andare da un'altra parte.
0: E fin qui, va bene, abbiamo capito. Dai, così. Era la domanda, questa era la domanda, va bene.
2: Era la domanda. Va bene, giochiamo. Dai Barbara, allora proviamo a giocare.
0: Allora, sì. vuoi risentire il brano proprio 5 secondi?
1: Va bene.
0: Prego, maestro. Dai, si capisce. Mentre, scusami, Barbara, ma scemo e più scemo lì a Milano stanno giocando, si tirano le cose, non so cosa facciano, quindi mi distraggono.
1: Beati loro.
0: La gioventù. Allora, secondo te, chi canta questa canzone? Qual è il titolo della canzone?
1: Allora, secondo me canta Loredana Bertè.
3: Wow! Mm. Attenzione.
1: No.
2: Titolo
1: in alto mare.
0: Titolo?
1: In alto mare.
0: Esatto!
2: Brava!
3: Mamma mia, ragazzi.
2: Bravissima!
0: Cioè, anche perché se avessi sbagliato, allora, se non la sapevi, ci scrivevano 8000 messaggi.
2: No, perché guarda, quando proponiamo canzoni come, cioè, artisti come Loredana Bertè, la voce si riconosce, ma le canzoni belle sono talmente tante, esatto, che spesso si inciampa. Quindi sei stata veramente, veramente brava.
0: Brava.
1: Grazie.
0: Ma adesso aspetta, che saluto? Noi stiamo giocando. Potresti essere o bravissima per uno di noi, oppure cattivissima che ti chiudiamo il telefono in faccia. Perché stiamo giocando al bingo, ok?
1: Sì.
2: Ecco. Allora il bingo, estraiamo i numeri attraverso di voi. Quindi tu devi dirmi in questo momento, Barbara, quanti anni hai?
0: Ti prego, non dire il
1: 56.
0: Mio. 56 è già uscito, migliazza.
2: 56 è già uscito. Allora fermati lì, non dire niente.
0: Scusate.
2: Hai due figli.
1: Ecco. No. Sì.
2: Dici l'età di uno dei due, sceglilo tu.
0: No.
1: 30.
0: 30? Già uscito.
3: 30?
2: È già uscito.
3: È già uscito, quindi l'altro.
2: L'altro figlio.
1: 26.
0: È già uscito,
2: aiuto. Porca miseria.
0: Un marito.
2: Tuo marito.
1: L'età del marito. Eccola. 59,
0: chi ce l'ha? 59?
2: Porca miseria, è già uscito.
0: È già uscito pure quello. C'è un cane, un gatto.
2: Hai animali?
1: Sì, c'è un cane, 5.
2: Quanti?
0: Grandissima Barbara, ti voglio bene, guarda Barbara, ti voglio sposare.
3: Non ci credo.
0: Migliazza,
3: non ci credo.
0: Migliazza 18 raggiunge la 18. Anzi no, passa in testa Migliazza.
3: Barbara, tu non so se eri con noi prima, ma abbiamo fatto la stessa cosa con un altro ascoltatore che è uscito, ha detto l'età del cane,
0: bene.
3: Anche che era 2 anni. Adesso tu hai tirato fuori un altro cane e a doppietta, 2 e 5 anni. Cioè, ma incredibile.
0: L'importante è che l'hai preso tu, Migliazza, capito? Quindi che passa in testa 19 Migliazza, grandissimo.
3: Non è giusto.
2: Stupefacente, ragazzi. Barbara, ti ringrazio perché io ero in testa. Vabbè, e grazie al tuo cane che si chiama
1: Bea.
2: Bea, grazie alla Bea di 5 anni, passa in testa.
0: Tea.
3: Prima Teo era tipo.
2: Teo. No, passa in testa. Dai. Migliazza, molto bene.
1: Grazie mille.
0: Ciao Barbara.
1: Grazie Francesco. Ciao. Ciao.

0: Daniela,
1: era Brash su...
2: Dica,
1: era Brash su Radio 2. Da Dio, questo è il titolo della canzone, volevo dirlo. Mi piaceva. Da Dio.
2: Ci sta, e ci sta anche con questa tonalità, perché lei sa benissimo che ci sono verso quest'ora 18:30 la gente si scatena, capito? Ragazzi. Arrivano messaggi random e vogliamo farvene partecipare.
1: Perché arriva sempre qualcuno che si arrabbia e in questo caso Sierra si è scocciato con l'ascoltatrice di prima, con la Barbara Ligure, giusto?
2: Sì.
1: Che nella sua scalinata diceva di odiare i carciofi. Senti qua.
2: Cosa ha scatenato?
0: Daniele dal Lago di Varese, ma sono di Genova.
2: Sì.
0: Una ligure che odia i carciofi non esiste. È da togliergli, toglierle,
2: sì,
0: perché è femmina, la cittadinanza.
2: Ma perché?
0: Punto, basta. I carciofi sono un'eccellenza della produzione ligure di carciofi. Forse sono tra i più buoni d'Italia.
2: Chi te l'ha detto?
3: Ma direttore, ho capito.
0: Come si fa a odiare un carciofo?
2: Un carciofo.
3: Ma sono gusti,
2: Ma a parte sono gusti. Daniele si chiama Daniele, no?
4: Facciamo ordine nel cervello.
2: Mi sa che
3: è partita.
2: È sempre lui.
5: Il carciofo prima di tutto. Prima i carciofi.
4: Facciamo
5: poi
4: ordine
5: resto.
2: È lui, è la stessa voce, è sempre Daniele, capito? È sempre lui, sì.
1: Dai, non è la stessa persona.
2: Sì, è la stessa persona, sì, ma certo. Cioè,
3: Daniele,
2: allora ascolta.
3: Lo sai, quando parla così, per distruggere qualcuno.
2: Anzi, Daniele, se vuoi aggiungere qualcosa, ricordare a Elena che sei proprio tu, dillo. Tra l'altro c'è la classifica delle regioni, più produttrici di carciofo in Italia. Al primo posto c'è il Lazio, al secondo posto la Sardegna. Sì, maggiori produttori di carciofi, quindi Lazio, dai. Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia, quindi la Liguria, Daniele, non è proprio,
1: non c'è neanche,
2: cioè, non è che ha detto odio il pesto alla genovese, capito? Rilassiamo, ci stiamo,
3: esatto.
5: Non mi interessa.
4: Facciamo ordine nel cervello,
2: cioè,
1: ma non è la stessa persona. Senti il messaggio, senti l'audio di Daniele, fammi capire, perché non mi sembra la stessa persona.
0: Daniele dal Lago di Varese, ma
4: facciamo ordine, no?
2: Sì, è lui,
1: è la stessa persona. È vero, è la stessa persona.
2: Questo se avesse detto,
1: allora, come dice Brash, da Dio.
3: Bellissimo, ragazzi. Ma questa cosa può succedere solo qua, tutti nudi.
2: Va bene, va.
1: Ci piace.
2: Salutiamo Annalisa, che per la prima volta dice: vi ascolto sempre in radio, oggi vi sto guardando e mi siete troppo belli sul canale 202. Grazie. Ciao. Una bella risata. Uno è coperto dal cappello, l'altro c'ha l'insolazione, l'unica carina è Elena, quindi
3: siamo tutti in bianco. Messaggio di Eva.
1: Vai.
3: Che dice: entrati in un negozio per comprare una sciarpa, siamo usciti con un materasso.
1: Non c'entra niente.
3: Come
2: attenzione.
1: Allora, intanto, in quale negozio è entrata per avere la scelta tra una sciarpa e un materasso? Perché guarda, io sono stata in Cina, sai che sono stata in Cina l'anno scorso, e devo dire che sono entrata in grandi magazzini dove puoi comprare dalla spilla fino all'intero ammobiliare l'intera casa.
3: Non c'è troppo l'immagine di loro che escono: dai, compriamo una sciarpetta leggera e
1: ma
3: torno,
1: proprio una cosa.
2: Sentite,
1: e poi quando compri il materasso te lo danno sotto vuoto e puntualmente si sbagliano sempre a tagliarlo, perché lo aprono dalla parte in cui si srotola e trovi un sacco di video con la gente spiaccicata sotto il materasso che si srotola. Spepem!
2: Ridi, ciocio.
1: Comunque,
2: ridi, che ti è arrivato un bel messaggio.
1: L'argomento è le cose, insomma, quando siete usciti per andare o fare qualche cosa e avete fatto l'esatto contrario.
2: Va bene, dai, fatecelo sapere. 3487 300 200.

0: Drums, Money su Radio 2, 18:37 minuti, siamo un po' indecisi se andare a sentire le cose che stavate per fare o posti dove stavate per andare, oppure, ma poi avete cambiato idea, oppure se vogliamo continuare a cavalcare sti carciofi.
1: Anche noi partiamo in una direzione e poi magari si va dall'altra parte, normale,
0: esatto,
1: no? Allora,
0: giusto,
1: abbiamo giocato 5 minuti fa con una nostra amica ascoltatrice, no? Che ha detto che nella spiegazione, nella presentazione, non ama i carciofi. Ok, da lì si è aperto il putiferio, perché come da sindrome oggi da social, uno parte a rispondere e attacca il nemico in qualsiasi modo.
0: Sì, attacca il pippotto, diciamo la verità, dai.
1: Bene,
0: su.
1: Allora,
0: perché poi uno dice, questa ha detto semplicemente non mi piacciono i carciofi.
2: Esatto.
0: Punto.
2: È una questione di gusto.
0: Ma si è scatenato Daniele, un disastro, perché Liguria carciofo, non puoi denigrare il carciofo ligure.
1: Aspetta, eccola qua, pronto.
3: Allora, è la stessa persona nel senso che sono io.
1: Certo.
3: La okay. produzione sì. non è direttamente sì. proporzionale alla qualità.
1: Bravo.
3: Se okay, c'è chiaro. Meno produzione, ragazzi, oh. i carciofi liguri oh. di Albenga cioè. Sono un'eccellenza nazionale. Posso dire europea, tanti carciofi in Europa non ci sono, quindi esatto. che frega.
0: Ma va benissimo.
3: Però, ragazzi, non denigriamo i carciofi liguri perché sennò vengo lì.
1: Vengo lì,
0: Ma non li ha denigrati!
2: No,
0: ha detto che a lei non piacciono
2: ragazzi.
0: I carciofi, punto, che no. siano di Albenga, che siano,
2: no,
0: che siano sardi.
2: Basta scherzare.
1: Allora,
0: surgelati.
2: Toccate i carciofi.
0: Ragazzi, ho detto surgelato
1: aia.
0: Il carciofo.
1: Non
0: qua.
1: Solo.
0: Sta per esplodere il telefono.
2: Qua. Adesso ci suona l'incidente.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi da tutta Europa, perché ha detto i carciofi in Europa non esistono e infatti ci stanno già scrivendo in tanti.
2: Dalla Francia, dappertutto stiamo traducendo messaggi, ragazzi. Oh no, veramente lo dico anche in regia a tutti, da oggi mai più scherzare sui carciofi, per
1: no,
2: favore.
1: Basta che toccatemi tutto, ma non il carciofo, cioè
0: guarda. Il carciofo te lo picchi l'indel,
1: va bene, dai, non fate scemi, non fate scemi, dai. Tra poco andiamo a chiudere in bellezza l'argomento del giorno, quelle volte che siete partiti con l'idea di fare qualcosa. Ci stanno scompisciando dalle risate.
0: Manda una canzone, manda una canzone.
1: Perché arriva.

0: Attenzione, panico, carciofi, panico, esplosione di carciofi a tutti nudi.
1: Incredibile.
0: Ti prego, sentiamo. Prima il nostro amico Daniele, che ormai lo conosciamo di persona.
1: Sì, sì, sì, è partita la telenovela, eccolo qua.
2: Non ha detto che non gli piace, non ha detto che li odia. E la parola odio non la posso sentire verso i carciofi liguri.
0: Va bene.
2: Non esiste. Questa deve prendere residenza ad Alessandria.
1: Aspetta, mica finisce qua. Punto.
0: Punto.
1: Pronto.
2: E comunque adesso uno per uno mi dite se vi piacciono i carciofi. Prenderò provvedimenti. Voglio sapere.
1: Voglio sapere.
0: Va bene, Daniele. Allora, ti rispondiamo. Di cioccio sì, in tutte le salse, crudi, col grana, in umido, fritti, va bene tutto.
3: Migliazza no. Mandami ovunque.
0: No, non brutto, deficiente. Il carciofo
3: lavori per Daniele.
0: Certo.
1: Pippo La Russo, sì, decisamente. Sono venuto a vivere a Roma 22 anni fa soltanto per il carciofo. Quindi, come la diciocia quando viene a Roma, no? Che cosa ordina? Carciofo, arriva il carciofo. Mamma mia, mamma. Ma proprio se lo mangia, come, capito?
0: Allora, fai sentire l'altro messaggio, perché qua si è scatenato il carciofo.
3: Saluto
0: Gate
3: ufficialmente tutti nudi, perché verrò trasferito. Non
0: ovvio,
3: si sa dove.
0: Ovvio, via, fuori da qua.
1: Sentiamo la
0: torna
1: risposta.
0: Solo con dei carciofi.
1: Una delle tante repliche.
4: Ciao ragazzi, sono Daniela da Roma. Voglio dire a Daniele, che lo sento tutti i giorni, pure lui, sì, che gli albenga sono buoni, ma i romaneschi sono i migliori. E non solo. Io sono bravissima a fare i carciofi, che mia nuora addirittura li decanta nel ristorante dei grandi chef.
1: Capito?
4: Quindi
1: capito?
4: Ragazzi, non toccate i carciofi.
1: Non toccate.
4: Ok? Ciao, vi voglio tanto bene. Ciao Daniele.
0: Anche noi.
1: A Daniele è venuto il bubbone sentendo questo messaggio adesso. Ma arrivano un sacco di messaggi. No.
0: E poi arrivano messaggi random. Ma neanche a me piacciono i carciofi. E l'altro, uè, il tacchino, i carciofi, li vuole liguri.
3: Certo, chiaramente.
1: No, che meraviglia, ragazzi,
3: si è scatenata la guerra.
1: Troppi messaggi.
0: Mia nonna diceva che un carciofo a cena e un calcio nel sedere sono la stessa
3: mamma
0: cosa.
3: Ragazzi, non ci credo, ma cosa sta succedendo? Oggi comunque era la puntata, perché l'argomento di oggi, ripetiamo, era qual era le cose che volevi fare, che poi si è tutto cambiato, il programma, eccetera.
0: Così,
3: noi avevamo
0: uguale
3: una scaletta, come al solito, ma è giusto che cambiare. Oggi era giusto cambiare.
0: Era giusto, infatti arrivano messaggi solo sui carciofi. Tra l'altro ci scrive Sonia, ad Alessandra l'accogliamo, comunque anche da noi... Anche noi
3: ci mangiamo i carciofi.
0: Anche da noi ci sono i carciofi ad Alessandria e ne mangiamo tantissimi.
3: Mamma mia.
2: Allora, i carciofi romani sono quelli chiamati mammole senza spine.
0: Vabbè, non finiamo più.
2: Ma quelli liguri sono molto meglio.
1: Bravo.
2: In tante altre preparazioni.
1: Basta, e chiudiamo la calda. Va bene.
3: Bravo.
1: Che meraviglia, ragazzi. Bravo.
0: Finito.
3: Mamma, che bello.
1: Però
3: ragazzi,
1: la cosa bella è che ci ha dato spunto per una puntata futura, ragazzi. Capito? Sarà spunto questo, assolutamente.
0: Il cibo che non dovete toccarci, perché altrimenti veniamo lì.
1: Guarda,
0: e noi veniamo lì e ti veniamo.
1: Toccateci tutto, ma non toccatemi il cannellone alla bolognese, perché sennò faccio un macello, capito?
0: Va bene, mettiamo una canzone e poi tra poco tutti nudi in due minuti.

0: Jam, Town Call Malice su Radio 2. Scusami, Provenzano, questo è per te. Vi prego, per favore, non fate suonare il campanello. Non lo far suonare.
1: No!
0: Perché il mio cane abbaia come se non ci fosse un domani. E come ha fatto?
1: Sei scemo!
0: Stupido!
1: Ecco perché da sempre
0: come
1: suoniamo.
0: Come ha fatto il cane in trasferta di Elena, da Elena, che è a caccia di mosche. Sì, capisco, guarda, capisco benissimo. Vabbè, cercheremo di non usarlo.
2: Ma
1: allora
2: sei
1: proprio te ne cerchi, Provenzano, e dai, su.
0: Che cavolo.
1: Sì.
0: Va bene, per chi si fosse perso questa puntata...
1: Sì, arriva il super riassunto di Migliazza. 2 minuti, così non vi perdete proprio niente.

0: Roma.
1: Attenzione!
0: E tutti nudi a Rai Radio 2.
1: Everybody!
0: E tutti nudi a Rai Radio 2. Con chi? In piazza Lo Russo 18. Tutti nudi a Radio 2. 17 ogni weekend.
1: Ma puntualissimi!

0: Bellissimo!
1: Bello.
0: Due cani assegnano due punti al bingo di Migliazza e lui la prende benissimo, come avete sentito dalla canzone. Tutti nudi due minuti, questo è un mega riassuntone. Signori, basta con i messaggi sui carciofi, perché non sappiamo più dove metterceli, se questa non è una battuta. Che facciamo?
2: Sentiamo la canzone.
1: Era proprio il carciofo quello, la canzone.
3: Non ci credo.
1: Sì, sì, è proprio lui,
3: Perfetto.
1: E tutto torna,
3: perfetto.
1: Signori e signori. Dai, ci sentiamo l'ultimo.
0: Ma ragazzi, ma polemiche a rotta di collo,
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: per Migliazza, te la posso leggere?
1: Vai.
0: Allora, polemica per te, guarda che non esistono i cannelloni a Bologna, Pippo,
1: ho capito,
0: i cannelloni.
1: Ma che ne sanno?
0: Per te invece, Elena, puoi dire a Migliazza che esistono altri accordi oltre al sol e al re? Scusa, puoi fargli un fa settima diminuita per piacere?
3: Arriva.
1: Un si bemolle.
0: Puoi fargli una settima diminuita, forza. Bravo.

0: Lo suona un cane abbaia e noi salutiamo tutti perché dobbiamo andare a casa.
1: Dopo salutiamo, sentiamo l'ultimo pezzo, dai, 18:52, tutti nudi a Radio 2. Quando

0: Brava!
1: Potrebbe finire anche l'amore dal fratello di Rosanna che ci ha appena scritto.
2: Ha scritto:
1: mio fratello era uscito con la moglie per comprare un gommone.
0: Sì.
1: Niente, sono tornati con un cabinato.
0: No. Ma come? Ci sta, ragazzi. Succedono queste cose.
2: La giusta chiusura di questa puntata.
1: Muoio.
0: Attenzione.
1: Poi un sacco di baci, un sacco di cuori. Vi ringraziamo veramente. Sì, carciofi a parte.
0: Sì, c'è Barbara che chiude in bellezza dicendo: ragazzi, io non ho nulla di cui lamentarmi. Per me siete bravissimi, bellissimi e mi fate ridere un sacco. Tutti e tre. Oh, ci sta, brava.
1: Male, grazie.
0: Che meraviglia. Stasera che mangiate?
2: Come...
0: carciofi?
1: Stasera carciofi, certo.
2: Io carciofi liguri per l'esattezza.
1: Sì, perché ho visto che li stavi ordinando su Amazon.
0: Sì, perché sono
1: su Amazon.
2: Migliazza, sono i più buoni del mondo.
0: Migliazza, non liguri così a casa, di Albenga, perché altrimenti vengo
2: di... Pippo.
0: Di Albenga.
1: Va bene, ringraziamo
2: siete
1: tutta
2: bellissimi.
1: La nostra squadra di lavoro che ci permette di andare in onda nel migliore dei modi possibili. Grazie infinite.
0: Grazie,
1: grazie
0: ai
1: miei colleghi, grazie a Pippo Lo Russo.
0: Grazie,
1: grazie a
0: Di Cioccio.
1: Grazie a Francesco Migliazza.
0: Esatto, grazie Lenuccia, grazie Lenuccia.
2: Grazie a tutti.
0: Dai, noi ci sentiamo settimana prossima puntuali 17-19. Dopo di noi chi c'è?
1: Radio 2 De Canter. Ciao!
2: Ciao belli. Radio
3: 2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
5: Cartoons on the Bay. È anche su Rai Play.
6: Sì!
7: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
8: Che bella la nostra storia d'amore!
9: La spada di Capitan Barba Zombie!
8: Wallo!
5: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ciao!
10: 2-2.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
10: 2-2.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
0: Un cordiale buonasera, questo è The Canter, siete su Radio 2, oggi nella sua Pollenzo, la visione è diventata realtà, il luogo dove ha preso forma il progetto culturale e umano di Slow Food dell'Università di Scienze Gastronomiche, è stato il giorno dell'ultimo saluto a Carlin Petrini. Caro Fede, siamo cresciuti con Carlin e te e di conseguenza il nostro pubblico, quello di The Canter.
16: È stato un bellissimo viaggio insieme, noi l'abbiamo conosciuto circa 25 anni fa,
0: sì.
16: E da allora è sempre stato il nostro punto di riferimento, il filosofo che ci spiegava cosa dovevamo dire, cosa dovevamo fare, come capire certe logiche. Non ha mai imposto nulla, però i suoi pensieri arrivavano profondamente e noi li abbiamo sempre seguiti. Oggi c'è stato il funerale a Pollenzo, nella sua Università di Scienze Enogastronomiche, c'erano tutti gli amici di sempre. Io al telefono cercavo di capire chi fosse lì, chi non ci fosse, qualcuno mi ha regalato le sue sensazioni, ad esempio Teo Musso, che era sicuramente insieme a tutti gli altri, oppure Franco Roy, che mi ha mandato la canzone che hanno dedicato a Carlo Petrini. Per essere qui in diretta non sono potuto essere, certo, là insieme a tutti gli altri. Noi abbiamo sempre seguito le sue orme e abbiamo cercato di portare avanti il suo messaggio. Lui partecipava molto volentieri a Decanter, diceva che va bene l'università di scienze enogastronomiche di Pollenzo, ma non si può arrivare all'università senza passare dalle elementari, dalle medie, dalle superiori, e noi servivamo proprio, esatto, a colmare quel debito, proprio perché il nostro linguaggio semplice e anche scanzonato serviva ad avvicinare alla conoscenza, e poi chi aveva voglia poteva anche seguire ancora più profondamente i suoi insegnamenti. Un uomo straordinario, e io dico una cosa: ha vissuto sicuramente la sua vita lasciando un tesoro inestimabile alle future generazioni, anche a quelle presenti. Uno di quelli che può aver, sai, può essere fiero di aver compiuto un percorso profondissimo. Carlin Petrini, secondo me, lo ha detto anche Monio Vadia, aveva qualcosa di divino e ha cercato di fare il bene di una grandissima comunità, che poi alla fine è il bene di chiunque, perché noi mangiamo e lo facciamo 2-3 volte al giorno, chi lo fa una e chi lo fa raramente, però mangiare è l'atto agricolo fondamentale, è l'atto umano uno dei principali.
0: Alla commemorazione laica oggi hanno partecipato diverse personalità del mondo politico, tantissimi intellettuali arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo, in provincia di Cuneo, per rendere omaggio appunto al fondatore di Slow Food e Terra Madre, Carlin Petrini, e qualche settimana fa era stato proprio nostro ospite qui a Decanter su Radio 2.
6: E purtroppo queste guerre distolgono l'attenzione dei governanti rispetto a queste tematiche e quindi rispetto al disastro annunciato dal punto di vista ambientale. Cioè la questione ambientale passa in secondo ordine. Anche questa filosofia di conciliare il cambiamento con il piacere è una filosofia che stenta a essere compresa pienamente. Ho avuto il piacere di diventare amico di Papa Francesco e mi ricordo che un giorno parlavamo di piacere e io gli dissi: ma certo che voi cattolici sul piacere qualche problema ce l'avete. E lui mi disse: no, se l'abbiamo avuto abbiamo sbagliato, perché il piacere è fondamentale. Abbiamo bisogno del piacere come della spiritualità. E poi mi disse: io devo ringraziare nostro Signore perché ha dato il piacere alle uniche due funzioni che garantiscono la continuità della specie: mangiare e fare l'amore. Certo, qualcuno che prova piacere per lavorare qualche problema ce l'ha, ecco. Il vero piacere è vero è mangiare con moderatezza e coscienza, condividere e fare l'amore. Questi sono due elementi distintivi che ti garantiscono con il piacere anche la continuità della specie.
15: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdono, questo è Decanter, siete su Radio 2 con voi fino alle ore 21. Se vi va di scrivere un pensiero al 348-7-300-200 per Carlin Petrini, questo è il nostro consueto numero. Fede, io ti ho girato uno degli ultimi messaggi che ci aveva mandato, dice: grandi ragazzi, ho nostalgia di una bella cena, magari al castello di Verduno, che dici?
1: Beh, sì, ti ricordi, sì, è sì. Uno dei suoi luoghi preferiti, no? A Caderré, sì. E lui amava andare lì a mangiare, ci siamo stati più di una volta insieme, e poi la sua sapienza, perché poi profondissimo, no? Intelligentissimo, ma anche molto simpatico,
0: molto.
1: E molto coinvolgente, tanto che Teo Musso, uh-huh, fondatore di Birra Baladen, uh-huh, che è stata la birra artigianale per antonomasia di Slow Food, lo è ancora adesso, mi ha detto che il funerale poi alla fine è stata quasi una festa,
0: sì.
1: E probabilmente è quello che esattamente lui desiderava, e finisce con un messaggio dove lui dice: vi voglio bene, e lo dice alla sua comunità, lo avrebbe detto sicuramente pochi giorni prima di lasciarci. Cesare Battisti del ristorante Ratanà lo ha sentito al telefono, poi mi ha chiamato per dirmelo e mi ha detto che lo ha sentito serenissimo, quindi consapevole e pronto, perché negli ultimi periodi della sua vita poi aveva abbracciato molto la spiritualità e aveva già fatto un percorso davvero intenso. Non so perché mi ricorda Battiato.
0: Sì,
1: ecco, se dovessi trovare un'affinità nel percorso della sua vita, cose diverse, naturalmente, messaggi anche diversi, però due anime del genere, due gigantesche personalità che l'Italia può annoverare tra quelle che hanno segnato il loro tempo.
0: Sì,
1: e poi ci arriva un messaggio da Federica Rossi che dice: io sono una ragazza giovane, mm-hmm, adoro mangiare, ma ho sempre ascoltato Carlin Petrini con grandissima attenzione, perché l'ho sempre considerato un vero e proprio maestro, ecco, maestro, insegnante, colui che lascia un segno,
0: sì,
1: esattamente,
0: sì,
1: come fa il pastore, che lascia un segno sul terreno e si fa seguire dagli armenti, dalle greggi, uguale, ecco, lui è un insegnante, un maestro, ha lasciato un segno indelebile ed è il segno dei pastori, degli allevatori, degli agricoltori, dei contadini. Ha detto cose incredibili che, grazie a Dio, con tutta la letteratura di Slow Food rimarranno come patrimonio, dono dei padri, dono del padre Carlin per tutta la sua immensa comunità.
0: Eh sì, quando il mondo diceva produci di più, lui chiedeva a quale prezzo, poi le sue parole, diciamo così, scolpite in tutti noi, buono, pulito e giusto. Andrea Madei e Daniela Sardella, siete mai stati a Pollenzo?
2: Buonasera a tutti, sì, sono stato, mm-hmm, due volte, mm-hmm, l'ultima proprio a febbraio per intervistare il mitico Carlin.
0: Ah, vedi?
2: Sì, sì, sì, abbiamo fatto una lunga intervista di un'ora e mezza, lui è stato gentilissimo e come al solito illuminante, perché sono arrivato con una domanda importante e pieno di speranza, e lui, devo dire che come sempre, ha saputo nutrirla quella speranza.
0: Bello, bello nutrirla. Daniela, tu invece?
3: Ma io devo dire la verità, non sono mai stata a Pollenzo, ma ho sempre stimato questa figura così avveniristica, no? Nella sua modalità, comunque il suo pensiero era un pensiero che ha anticipato di tanto i tempi. Ad oggi si parla sì di buono, pulito e giusto, ma si parla anche di una corsa, una fretta, una corsa contro il tempo in tutte le attività che svolgiamo e principalmente anche nel semplice condividere un buon cibo a tavola, e quindi anche la consapevolezza di quello che si mangia, di quello, cioè il cibo, come diceva lui, è politica, no?
0: Assolutamente.
3: E quindi veramente una filosofia importante la sua, e una modalità che è riuscito veramente a guardare oltre e continuava a guardare oltre nonostante, insomma, i tempi fossero passati, no? Cioè, sono passati tanti anni.
1: Esatto,
3: eppure...
1: esatto. È vero, sì, un visionario, sì, vero e proprio, sì, lo ha dimostrato sempre e lo è restato fino alla fine. Quello che mi ha colpito è che noi la settimana scorsa eravamo a Tutto Food,
0: sì, a Milano.
1: Il manifesto di Slow Food sembrava scritto da Carlin Petrini, probabilmente preso dai messaggi di Carlin Petrini di 30 anni fa. Quindi pensa quanto era avanti,
0: certo.
1: per essere oggi il manifesto di una fiera importante come Tutto Food, dove ci sono le industrie, no, che mettono in mostra i loro prodotti. Se quel luogo lì si è reso consapevole e ha accettato quello che Carlo diceva 30 anni fa, vuol dire che era un grandissimo e le sue visioni erano quanto mai contemporanee, lo sono ancora e lo saranno. Buono, pulito e giusto, lo ha detto 30 anni fa, ancora oggi all'ordine del giorno. Grande Carlin Petrini.
0: Se io vado a scriverci 348 7 300 200 un pensiero per Carlin, questo è Decanter e siete su Radio 2.

0: Don't worry, questo è The Canter, siete su Radio 2, Fede Tinto, Daniela, Andrea, poi ritroveremo anche il nostro Ivan Cardia. Tanti messaggi che arrivano al 348-7300-200 per ricordare Carlin Petrini. Io insomma mi ricordo che a lui piaceva stare, Fede, ti ricordi, in compagnia, ridere, non si prendeva poi troppo sul serio, un bicchiere di vino, anche qualche barzelletta. Cioè ci piace mettere un po' di sorriso in questa giornata, perché come hai detto tu prima, tantissime sono le persone che sono arrivate a Pollenzo ed è stata, diciamo così, una sensazione strana. Con noi al telefono abbiamo Barbara Nappini, presidente di Slow Food. Barbara, buonasera.
1: Ciao, ciao, che piacere sentirvi.
0: Sei
1: ciao.
0: Ancora a Pollenzo?
2: Ciao Barbara.
1: No, guarda, sto tornando in Toscana. Rientrata, sì, sto rientrando ora nel pomeriggio, ma stati 3 giorni molto intensi.
0: Esatto, 3 giorni intensi, ma Fede l'ha ricordato, la frase era: Carlo, ti vogliamo bene, diciamo così, commemorazione laica, però qual era l'energia oggi a Pollenzo?
1: Guarda, un'ondata d'amore, devo dirti, Tinto, veramente. Penso anche da voi, insomma, siete anche voi persone che volevano bene a Carlina, messa insieme migliaia di persone, le più disparate, dentro e fuori la nostra rete, tutte unite dal fatto che, oltre a provare un'adesione valoriale a quello che lui ci ha insegnato, ti volevano bene.
0: Sì, sì,
2: sì, è vero, è vero. Ma si faceva volere bene, era impossibile non voler bene a Carlin, anche se poi nei suoi giudizi a volte era molto duro. Noi abbiamo avuto tanti dialoghi insieme.
1: Severo, a volte ruento, però appunto sempre schietto, a prescindere dall'interlocutore, che fosse un contadino, un pastore, un pescatore o Re Carlo, il suo registro era sempre quello di una schietta umanità.
2: Barbara. Sì, è vero, però lui diceva, sai, leggeri non vuol dire stupidi, e apprezzava anche la leggerezza del mezzo radiofonico, che ha a che fare con la musica, magari con le battute inutili di Tinto,
0: esatto,
2: e compagnia bella. Però proprio quello, il messaggio arrivava a tutti, perché non, pur salendo sul palco, non saliva mai in cattedra, che era una dote pazzesca, e poi quella personalità devastante.
1: Una personalità trascinante. Se dovessi, ecco, sintetizzare un insegnamento, il fatto è che lui ci ha fatto tutti innamorare dell'idea che effettivamente intanto il mondo si potesse cambiare, che già non è poco, è che vero. Lo si potesse cambiare a partire dal cibo, una cosa enorme e nuova che ha inventato lui, e che lo si potesse cambiare a partire dal cibo con gioia, ancora più rivoluzionario. Ecco, in questo senso io penso quel famoso slancio d'amore, appunto, che oggi è stato vissuto a Pollenzo, era proprio legato a questo.
0: Prima, Barbara, abbiamo detto, quando tutto diventava veloce, lui ci ricordava il valore della lentezza. Diciamo che la filosofia non è mai cambiata, quella di Slow Food. Ancora oggi si va sempre più veloci, ma invece è bello anche rallentare e andare nella direzione opposta, Barbara.
1: Assolutamente, ma quanto è stato lungimirante, no? Perché appunto il suo messaggio, che lega il tempo ad una dimensione politica, è oggi non solo attuale ma avanguardia, no? Ancora più di 40 anni fa, quindi è stato veramente un visionario, l'hanno detto tutti, però ecco, come dite voi, poi è stato un visionario che insieme è stato uno di noi, quindi si faceva voler bene, voleva bene.
2: È vero, ho detto che il manifesto di Tutto Food sembrava scritto da lui, però 30 anni fa, e poi ancora, io l'altro ieri ero in Umbria e si parlava del valore del turismo lento, del turismo enogastronomico, del cammino, anche tutto questo lui l'ha detto quando ha fondato Slow Food, cioè veramente un gigante, proprio un gigante del nostro tempo, un gigante contemporaneo.
1: Esatto. E slow è diventata una categoria della mente, no? Lo slow, tutto quello che è slow in qualche modo ha un portato valoriale che è universalmente riconosciuto.
0: Barbara, noi ti ringraziamo, ti salutiamo.
1: Grazie a,
0: grazie a tutti coloro che ci stanno mandando i messaggi al 348 7 300 200. Tra poco leggeremo i vostri pensieri dedicati a Carlin Petrini. Questo è The Canter, siete su Radio 2, con voi fino alle ore 21, grazie a Barbara Nappini, presidente di Slow Food.
3: Radio 2 The Canter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra, questo è Decanter, siete su Radio 2, Fede Tinto con voi fino alle ore 21, Daniela e Andrea, poi ritroveremo il nostro Ivan Cardia in collegamento da Ferentillo. Capiremo poi dove si è cacciato il nostro Ivan. Arrivano i messaggi a 348 7 300 200. Lo ricordiamo, oggi a Pollenzo c'è stata la commemorazione laica di Carlin Petrini. Ciao, sono Monica di Torino, vi sto ascoltando ragazzi. Dove sei Carlin? Lo dice Franco. Grazie maestro, la cucina senza di te perde uno dei grandi protagonisti. E continuate a scriverci 348 7 300 200. Mi ricordo, Fede, una delle prime puntate di Decanter, quando lui venne a Milano in Corso Sempione, era il primo anno nostro, uscendo dallo studio ci disse: mi raccomando, rimanete sempre così, con questo spirito che è un po' lo stesso spirito che io ho dentro e che voglio che Slow Food porti avanti, con questo atteggiamento, ecco, di non diventare troppo sofisti.
1: Ti devo dire che probabilmente di tutto il movimento Slow Food, con cui noi abbiamo avuto trascorsi lunghi e importanti, Carlin è quello che ci apprezzava di più.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo avuto una relazione molto molto più profonda con lui che con tanti altri.
0: Certo.
1: Devo dire che con Federica invece no, e con altre persone molto bene, però in senso generale con Carlo abbiamo avuto una relazione davvero da amici, mm-hmm, che condividono la stessa visione, ed è per quello che ci siamo sempre trovati così così bene. A volte i filtri che sembrava quasi fossero insuperabili, sì, per raggiungerlo bastava chiamarlo direttamente, lui rispondeva e diceva: Decanter,
0: sì,
1: è roba mia.
0: Ci sono. E allora noi ci fermiamo un attimo, continuate a scriverci un pensiero per Carlin Petrini. Arriva prima il GR2, poi il GR2 Sport e poi torna a Decanter sempre su Radio 2. Tra poco. Radio 2.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: 2-2. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: 2-2.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: 2-2.
11: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica.

0: quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Stati Uniti e Iran vicini a un'intesa, ma non oggi. Trump sui social. Hormuz verrà riaperto, ma il blocco navale resta in vigore fino alla firma dell'accordo. Nessuna fretta. Teheran replica. Lo stretto resta sotto il nostro controllo. Il 5 giugno possibili nuovi colloqui in Pakistan. Il conflitto Russia-Ucraina, rappresaglia di Putin su Kiev per gli attacchi sui civili subiti nei giorni scorsi, 4 morti e oltre 60 feriti, condanna della Premier Meloni che ribadisce l'impegno per una pace giusta e duratura. Le elezioni amministrative in oltre 700 comuni italiani, alle 19 affluenza sopra il 34%. Le indagini sui sub morti alle Maldive, emergono dubbi sui rischi sottovalutati, stretta sulle immersioni da parte del governo del paese dell'Oceano Indiano. Infine lo sport, con il trionfo di Luna Rossa alle regate preliminari della 38esima America's Cup, ma anche il Giro d'Italia e il calcio. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque ancora il conflitto Stati Uniti-Iran. C'è grande attesa per i dettagli dell'accordo annunciato ieri da Trump. Tutti gli aggiornamenti.
4: L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, ci vorranno diversi giorni, riferisce Bloomberg citando funzionari americani, dopo che Trump ha assicurato che l'intesa in via di definizione c'è attesa per il contenuto. L'accordo prevederebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Ma l'Iran denuncia l'ostruzionismo americano su alcune clausole del documento. C'è una possibilità che l'accordo venga annullato, minaccia Teheran. A riportarlo l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. Intanto il premier israeliano, dopo un colloquio telefonico con Trump, ha dichiarato di condividerne la linea sul nucleare. Qualsiasi intesa deve eliminare il pericolo atomico, così Netanyahu, secondo cui Trump ha sancito anche il diritto di Israele a continuare la campagna in Libano. Speriamo che l'accordo includa anche il Libano, ha dichiarato il leader di Hezbollah, Qassem. Da Bruxelles, la presidente della commissione plaude ai progressi dei negoziati. Abbiamo bisogno di una de-escalation che garantisca la navigazione ad Hormuz senza pedaggi. Così von der Leyen. Claudia Stamerra, GR2.
3: In Ucraina 4 morti e decine di feriti nell'ultimo attacco aereo russo, condanna dell'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, afferma l'alta rappresentante Kaya Kallas, condanna anche dalla Premier Meloni, che in un messaggio esprime solidarietà all'Ucraina e ribadisce: continueremo a lavorare insieme ai partner europei e internazionali per favorire una pace giusta e duratura. La corrispondente.
5: È tra gli attacchi russi più massicci dall'inizio del conflitto in Ucraina. La Russia parla di obiettivi militari, ma Kiev smentisce. Sono state colpite strutture civili. Il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. La difesa russa ha confermato di avere lanciato missili balistici a medio raggio a Ryeshnik, in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Una rappresaglia, sostiene Mosca, in risposta all'attacco ucraino del 22 maggio contro un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Anche in questo caso versioni differenti. Per Kiev sarebbero stati centrati solo obiettivi militari. Era stato Putin a dare ordine di rispondere al più presto a quello che aveva definito un attacco terroristico ucraino, che ha causato una sessantina di feriti e 21 vittime, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, che la città ricorda in un memoriale improvvisato in strada. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
3: Il caso dei maltrattamenti ai danni di attivisti della Global Sumud Flotilla. Le forze armate israeliane negano responsabilità dei soldati negli abusi commessi sugli equipaggi delle navi e attribuiscono invece quanto accaduto alla polizia e al servizio penitenziario, che dipendono dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il presidente Herzog. Dura la replica di Ben-Gvir: Herzog non è degno della carica di capo dello Stato. E ora in Italia, con le elezioni amministrative, oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni. 18 i capoluoghi interessati, fra i quali Venezia, Mantova, Macerata, Pistoia, Arezzo, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Agrigento e Enna. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 19 l'affluenza era pari al 34,51%. Il costo dei carburanti e la crisi di Hormuz. Secondo i dati Unimpresa, in Italia il prezzo di benzina e diesel è cresciuto, ma meno della media europea, effetto in parte del taglio delle accise.
2: Il peso delle accise sui carburanti è iniziato a scendere dal 19 marzo, prima 20 centesimi al litro più IVA per benzina e diesel, poi 6 centesimi per la benzina e sempre 20 centesimi per il diesel, un taglio temporaneo prorogato fino al 6 giugno che dovrebbe costare quasi 2 miliardi e che sta aiutando a tenere il prezzo più basso rispetto al resto d'Europa. Secondo l'analisi del centro studi di Unimpresa, in Italia va meglio che in Francia e Germania, dove la benzina è arrivata rispettivamente a 2,03 e 2,24 euro al litro nel momento di picco, il gasolio a 2,23 e 2,43. In Italia i prezzi sono rimasti al di sotto di questa soglia per tutto l'arco della crisi. Sul gasolio la crescita è stata del 24% in Italia, il 28% in Francia e il 29% in Germania, ancora una volta sotto la media europea. Paola Nania, GR2.
3: Ora la cronaca: i 5 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Domani le autopsie. Il governo dell'isola valuta una stretta sulle immersioni e un gruppo di giovani organizza un omaggio per ricordare la docente e chi ha perso la vita con lei.
6: La statua bronzea del Cristo degli Abissi sarà il riferimento simbolico per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone. I suoi studenti scenderanno a meno 17 metri di profondità nei fondali liguri per ricordare lei, la figlia e gli altri 3 subitaliani morti alle Maldive. Dopo la tragedia, il governo di Malea annuncia una stretta sulle immersioni. Le discese oltre i 30 metri saranno consentite solo a ricercatori con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. La bozza di legge prevede sanzioni pesanti per chi violerà le regole. Domani intanto, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 connazionali. Fondamentale per capire cosa sia accaduto anche l'analisi delle GoPro e della strumentazione usata dalle vittime. Il dubbio è che non avessero il cosiddetto filo di Arianna, che segna il percorso garantendo una via d'uscita sicura dalla grotta. Al setaccio anche le mail tra la docente Montefalcone e l'Università di Genova. Quest'ultima ha sempre sottolineato come l'attività di immersione subacquea sia stata svolta a titolo personale. Elena Baiocco, GR2.
3: Dramma: la scorsa notte nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, un 36enne di Chivasso, dopo essere riuscito a entrare nel parcheggio del deposito, si è dato fuoco e ora è ricoverato in gravi condizioni. Secondo le prime indiscrezioni, alla base del tragico gesto, una delusione sentimentale con una donna dipendente esterna del colosso di distribuzione. Siamo vicini alle persone coinvolte e disponibili a collaborare con le forze dell'ordine, la nota di Amazon. E ora il caso Garlasco: emerge un nuovo audio di Andrea Sempio in cui dà dei corrotti ai magistrati che indagano su di lui. A breve depositerà la sua memoria difensiva.
7: Era il 21 marzo 2025, da 8 giorni il suo nome era tornato su tutti i media italiani con la notizia della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, intercettato mentre è in auto con un'amica, si lascia andare a giudizi durissimi sui magistrati di Pavia che hanno riaperto l'inchiesta.
8: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e stracorrotta. Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo. Napoleone, Civario, sono tutti stracorrotti.
7: Sembra inoltre preoccupato sul merito dell'inchiesta stessa.
8: Vogliono fare degli esami che trasformeranno il DNA da un indizio a una prova. E questo è un problema.
7: Mi aspetto il peggio possibile, aggiunge. Entro mercoledì 27 i suoi legali presenteranno una memoria difensiva corredata da 6 consulenze. Oltre a quella personologica ce ne sono una medico-legale sulle cause e i tempi del decesso e una antropometrica per verificare se le impronte possono collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Il passo successivo potrebbe essere la decisione di farsi interrogare prima dell'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Claudio Vigolo, GR2.
3: E ora la musica. Con il nuovo album di Samurai J dal titolo Amatore. Tra gli ospiti del disco anche la mamma del cantante di Mugnaio di Napoli e duetti con Saif e Serena Brancale.
9: ossessione strana.
4: Con la sua Ossessione, primo disco di platino tra i brani in gara a Sanremo 2026, sono stati creati circa 500.000 di contenuti video sui social, un tormentone per 11 settimane in vetta alle classifiche, un traguardo che Samurai J festeggia con un album dedicato alla sua famiglia, si intitola Amatore come il suo cognome.
10: È un momento in cui puoi veramente mettere delle basi solide per una carriera duratura, quindi dedicare questo disco alla mia famiglia per me era fondamentale. L'anima di questo disco ovviamente è l'amore, che se no che amatore sarei.
4: Per il singolo estivo Gennaro Amatore, in arte Samurai J, ha scelto ancora una volta i ritmi latini. Si intitola Flamenco Paranoia.
10: Sono queste schitarrate pazze, questi stacchetti di chitarra pazzi. Poi mi piaceva inserire una parola come paranoia nel titolo, perché c'è un bel contrasto, capito, tra canzone estiva e il termine paranoia. Un brano molto spensierato, molto felice, ma con una vena di nostalgia, un po' come tutti i miei brani.
4: Timiso Ara Pinto, GR2.
3: E siamo alla pagina sportiva, in studio con noi c'è Giacomo Prioreschi.
11: Ciao Fabiana e buonasera a tutti.
3: Iniziamo dal calcio con la Serie A.
11: Sì, ultima giornata di campionato in corso, oggi si decidono alcuni piazzamenti europei e una retrocessione in B. Il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo, stanno giocando Napoli-Udinese, siamo al 78esimo minuto col Napoli avanti 1-0, Inter e i partenopei sono già qualificati in Champions, rimangono quindi 4 squadre in lotta per 2 posti, il Milan giocherà contro il Cagliari, la Roma in trasferta a Verona, destino europeo nelle loro mani visto che hanno entrambe 70 punti, rincorrono a 68 il Como che giocherà sul campo della Cremonese, partita complicata perché i grigiorossi al momento sarebbero retrocessi e dovranno fare punti per salvarsi, e poi la Juventus che se la vedrà col Torino nel derby della Mole, tutta da seguire anche Lecce Genoa con i salentini ad un punto dalla zona retrocessione.
3: Dal calcio passiamo al ciclismo.
11: E il Giro d'Italia con la vittoria di Lavic a Milano nella 15ª tappa, il norvegese della 1X ha sorpreso tutti resistendo per 155 km all'attacco, ha vinto in corso Venezia, gruppo incapace di chiudere, sprint mancato fra gli altri anche per Milan, la classifica generale è stata neutralizzata a 16,4 km dal traguardo con anche qualche polemica, Vingegaard rimane in rosa, Lavic ha trionfato purtroppo per noi davanti a due italiani, Marcellusi terzo e Maestri secondo. Che ascoltiamo.
12: L'anno scorso forse bruciava di più perché ho vinto la volata del gruppetto dietro quando ho vinto Dance, oggi sono stato battuto, no? Ho vinto tutta la squadra per me, Matti ha fatto un lavoro incredibile, questo secondo posto e lo dedico a lui perché mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa e niente, anche questo che mi brucia molto.
3: E dal Giro d'Italia passiamo alla vela con l'America Cup a Cagliari.
11: Buone notizie anche qui Fabiana con il trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo, ultima giornata di regate preliminari dell'America Cup, la barca italiana ha battuto il team New Zealand dominando la finale e noi ci ascoltiamo le parole del timoniere Ruggero Tita.
13: Oggi era una giornata che non permetteva il minimo errore e siamo andati in acqua estremamente carichi e aggressivi perché dovevamo portare a casa migliori risultati fin dall'inizio per poterci aggiudicare il posto in finale. Una volta arrivati in finale con New Zealand, una grande partenza e da lì poi è stato tutto molto molto facile.
3: E chiudiamo con il tennis.
11: È il primo turno a Roland Garros sulla terra rossa parigina, Cina ha battuto 3-7-2 lo statunitense Opelka, Bellucci sta giocando in questo momento con il transalpino Alice sotto di 2-7 l'azzurro, siamo ora nel terzo set con il francese al servizio sul vantaggio per Bellucci 3-3 nel conto dei game, più tardi Sonego Herbert, nel tabellone femminile invece eliminata Bronzetti, l'azzurra ha perso in 2-7 con la ceca Buzkova.
3: E per lo sport è tutto, grazie a Giacomo Prioreschi. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Federico Foroni e Giovanni Leporale. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea torna a Radio 2 Decanter da Fabiana Cofini. Buon ascolto.
14: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
15: 112, mi dica.
14: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
16: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
17: 2-2. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
20: 2-2.
21: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Rieccoci, siamo sempre noi, quelli di Decanter, l'unica e inimitabile enogastronomia dell'etere, con voi fino alle ore 21. Io sono Tinto qui a Roma. Fede, ci sei a Milano? Sei ancora lì?
23: Sì, sì, e dove sì. Che vado? Sono qua, bello, tranquillo,
22: molto slow,
23: ad ascoltarvi.
22: Mi raccomando.
23: Certo, oggi totalmente slow, in questa puntata. Interamente dedicata alla scomparsa di uno dei grandi uomini del Novecento e anche dopo, perché anche di questo millennio, ovvero Carlo Petrini, che poi fonda Slow Food, ma prima Arcigola, quindi è da tanto che lui cerca di far sì che il suo messaggio assolutamente inclusivo e non esclusivo, come qualcuno sostiene, possa arrivare a tutti. E poi dopo aver creato numerosissimi proseliti in Italia, ha aperto i confini, perché quel concetto, che è giustissimo per il nostro paese, va bene per tutti, quindi accessibilità al cibo, cibo buono, pulito e giusto, cibo che faccia bene alle economie anche di quei luoghi dove è molto complicato realizzare cibo. È difficile riassumere oltre 30 anni di Slow Food in 5 minuti, lo dicevo con Andrea.
22: Certo.
23: Andrea dice il concetto di terra madre è questo, sì, però il concetto di terra madre in 3 minuti da riassumere è impossibile, bisogna ripercorrere tutti tutto quel cammino, che però c'è
22: rimane,
23: presente nella
22: rimane.
23: Letteratura e nella mente di tutti quelli che lo hanno ascoltato e di tutti quelli che lo hanno seguito.
22: Verba volant, scripta manent, poi tra poco sentiremo anche Roberto Burdese, che è l'attuale presidente di Slow Food Editore. Andre, tu che hai intervistato proprio recentemente Carlin Petrini, qual è una domanda che gli hai fatto e una risposta che ti ha colpito?
24: Ma sai, io sono andato da lui con uno specifica curiosità,
22: sì,
24: no? Cioè in questo momento che il mondo è in conflitto totale, gli ho chiesto: ma il buono, pulito e giusto può ispirare una rigenerazione collettiva della coscienza sociale? E lui, insomma, abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo parlato di questa transizione ecologica, perché lui diceva che siamo in questo periodo storico che è il periodo della transizione ecologica, perché negli ultimi 75 anni la popolazione mondiale si è quadruplicata. Allora io dicevo: ma questa convivialità, questi valori di piacere che coincide con la virtù nel settore del cibo, se ci pensi sono pochi i settori dove questi due valori coincidono, può ispirare le coscienze collettive? E lui mi ha detto: certo, se gli organi che fanno cultura che diffondono il sapere, parlò delle università, si fanno carico di questa rivoluzione basandosi sul concetto che ogni comunità della Terra, anche le più povere, hanno la loro biodiversità, la loro cultura gastronomica, allora lasciare che questi, che queste fioriscano e valorizzino quelli che sono le peculiarità dei loro territori, delle loro culture alimentari, rispettandole, allora questo ci può arricchire e può ispirare anche i grandi, diciamo, gruppi dell'agroalimentare verso un'evoluzione virtuosa. E guarda, detto fatto, perché poi, come diceva anche Fede, Tutto Food, che non è la manifestazione del piccolo produttore del Congo, dell'Angola, come è Terra Madre, ha ripreso pari pari questi concetti e ha stilato il Food Manifesto di cui noi abbiamo parlato.
22: Arrivano i messaggi, se vi va di scrivere per ricordare Carlin Petrini, 348 7 300 200. Marcella ci scrive: Carlino, orgoglioso di voi, tenete vivo il suo pensiero sempre. Questo è Decanter con voi fino alle 21. Salute!
0: Radio 2 Decanter.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica. Oggi fate domenica, sono le 19.53. Questo è The Canter, siete su Radio 2. Fede a Milano, io sono Tinto qui a Roma. Arrivano i messaggi al 348-7300-200 per ricordare Carlin Petrini. Oggi a Pollenzo c'è stato l'ultimo saluto appunto al fondatore di Slow Food. Con noi al telefono ritroviamo un amico, il presidente di Slow Food, editore Roberto Burdese. Roberto, buonasera.
2: Buonasera, ciao.
1: Buonasera, buonasera Roberto. Allora, a me, a Fede piace pensare, piace sognare in questo momento il paradiso con una bella tavola imbandita, con un bicchiere di vino e a questa tavola imbandita con contadini, con produttori, con cuochi da tutto il mondo a capotavola Carlin Petrini. Potrebbe essere verosimile?
2: Potrebbe essere verosimile, diciamo, se il paradiso esiste sicuramente questa è una scena che ci possiamo immaginare vera. Io però intanto nel dubbio posso dirvi che in questi giorni le migliaia di persone che sono passate da Pollenzo a salutarlo e che abbiamo incrociato ci hanno fatto percepire intanto un'altra cosa, che Carlin continua a vivere in tutte le parole, in tutti i ricordi, ma anche in tutti gli impegni che moltissime di queste persone si sono prese, soprattutto i giovani di Pollenzo, quelli attuali e quelli che sono già stati laureati negli anni passati, che sono venuti a dirci: noi ci siamo, noi continueremo, abbiamo nuove idee ispirate da Carlo. Alcune sono nate proprio chiacchierando davanti a lui in queste ore, e quindi la prima certezza che ho è che lui continuerà a ispirarci e in qualche misura a vivere delle sue idee attraverso tutti noi.
3: Certo Robby, tu sei stato uno dei suoi discepoli diretti, direttissimi, perché lui era presidente dell'Internazionale, tu eri presidente di Slow Food Italia e a braccetto vi ho incontrato tra i primi Terra Madre, i primi Salone del Gusto, venivate insieme a raccontarci Slow Food alla radio per cercare di farla comprendere ai più. Oggi secondo te dove rimane la sua eredità? Dove la troviamo? In quale messaggio più significativo?
2: Ma allora, la troviamo prima di tutto proprio qui a Pollenzo, nel senso che Pollenzo con i suoi muri è un'eredità fisica tangibile. Bra, via della Mendicità Istruita, dove tutto è nato, dove ancora oggi c'è la sede di Slow Food, è un altro luogo dove fisicamente si può percepire e si possono ovviamente incontrare anche delle persone che hanno lavorato con lui e che continuano a lavorare ai suoi progetti. I messaggi sono tantissimi. Noi abbiamo scelto Chi semina utopia raccoglie realtà perché era uno di quelli che meglio lo rappresentava, no? Questo descritto da tutti come un sognatore, ma la grande differenza da Carlo a tantissimi altri pensatori, creatori di progetti e sognatori, sta proprio nel fatto che Carlo non era solo uno che aveva grandi idee, Carlo le realizzava, e questa è la cosa straordinaria. E quindi io penso che tante frasi sue torneranno da qua in poi a ispirarci.
3: Io credo che Slow Food non abbia bisogno di un altro Carlo, di un'altra personalità, perché c'è quella di Carlo, ma di un insieme di persone più ampio possibile che possa portare avanti il suo messaggio.
2: Bravissimo Fede, proprio questo, una delle cose anche che ci siamo detti in questi giorni. Pensare di replicare un Carlo Petrini è folle, sarebbe come dire che replichi un Maradona, cioè il talento cristallino è unico e irripetibile. C'è una cosa, che Carlo ha fatto una quantità di cose, ha conosciuto una quantità di persone, ha visto una quantità di luoghi che normalmente ci vogliono 10 vite, quindi questo è un primo elemento. Tu non puoi mettere nella vita di un'unica persona tutto quello, perché ce ne vorrebbero 10. E in secondo luogo, tu puoi avere uno che è geniale a inventare Terra Madre e a farlo come ha fatto lui, e poi però devi averne uno che è anche geniale a fare l'università, e poi devi averne uno che è geniale a riuscire a parlare con Papa Francesco e Re Carlo. Ecco, questo di nuovo ti dice che per portare avanti tutto quello che ha fatto Carlo dobbiamo essere in tanti, e infatti saremo in tanti, perché un altro dei messaggi che abbiamo ricevuto in questi giorni è proprio questo: ci siamo pronti, siamo con voi. Detto sia da chi già sta facendo Slow Food in giro per il mondo e sia da quelli nuovi che sono arrivati a dirci abbiamo capito che adesso è il momento, e io credo che vedremo delle cose meravigliose in futuro nel nome di Carlo.
1: Anche perché, Roberto, nell'immediato a luglio c'è da festeggiare un compleanno importante. Noi questa sera in apertura di trasmissione a Decanter abbiamo proprio rimandato le parole di Carlin Petrini, che abbiamo intervistato recentemente per questo appuntamento che, ricordiamolo, ci sarà, avrà un sapore diverso a luglio, Roberto.
2: Sì, esatto, il 26 luglio 1986 nasceva proprio qui nelle Langhe Arcigola, quella che poi è diventata Slow Food Italia, il primo mattone di questo movimento mondiale che adesso è 160 paesi. Sarà diverso, sarà con un gusto agrodolce, una nota un po' più amara di quello che avremmo voluto, però Carlo ci ha sempre detto che i gesti, i riti sono fondamentali, non sono vuoti di significato, e quindi noi festeggeremo questi 40 anni, poi a settembre ci sarà Terra Madre, altre occasioni. Ovviamente, oltre a celebrare i 40 anni, in tutte queste occasioni ci ritroveremo a riparlare di Carlo, delle sue idee, e a guardarci negli occhi per dire adesso come portiamo avanti questa cosa, come portiamo avanti quell'altro progetto.
1: Roberto, noi ti ringraziamo, grazie, ti mandiamo un grandissimo abbraccio. Roberto Burdese, presidente di Slow Food Editore, è stato al telefono con noi qui a Decanter su Radio 2. Arrivano, fioccano i messaggi al 348-7300-200. Se anche voi volete mandare un pensiero per Carlin Petrini, i microfoni di Decanter sono sempre aperti, lo sono sempre stati da 23 anni, continueranno a esserlo. Grazie a Roberto Burdese. 348-7300-200.
0: Radio 2 Decanter.

0: Telepatia, questo è The Canter, siete su Radio 2, 348 7300 200, arrivano i messaggi. E allora Andrea, abbiamo ascoltato prima Roberto Burdese, presidente di Slow Food Editore. Io tornerei sull'intervista che tu hai fatto proprio a Carlin Petrini,
1: sì,
0: poco tempo fa.
1: Sì, era a metà febbraio,
0: esatto.
1: Ma ha dedicato un'ora e mezza, veramente era già molto stanco ovviamente,
0: certo,
1: provato, però era bello perché poi viveva questi argomenti sempre con la sua passione, no?
0: Certo.
1: Cioè quando lui ha detto che l'evoluzione del movimento Slow Food, che non era della gente che si ritrovava a fare delle cene per mangiare bene, ma era proprio il fatto di creare l'Università di Scienze Gastronomiche, sempre nel 2004, e
0: sì,
1: nel 2004 è nata anche Terra Madre.
0: Sì, mi ricordo,
1: lui,
0: io Fede eravamo ragazzini e te ancora di
2: ce
0: più.
1: Lui diceva, no, ma è la cultura delle società povere,
0: sì,
1: da lì, il fatto di riuscire a fare un qualcosa di grandioso con niente, la sapienza delle donne che 100 anni fa, dalla loro povertà, creavano grandissimi piatti,
0: sì,
1: come la pasta e fagioli, e sulla pasta e fagioli veramente si era proprio infiammato, quindi era un piatto che lui amava tantissimo, come d'altro la zuppa di latte,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: era la sua Madeleine.
0: Grande intenditore di vini, eh?
1: Ma lui all'inizio, guarda, e lui è cresciuto nelle Langhe, no? Gli ho detto, ma com'è nato tutto dentro di te, Carlo? Lui mi fa, se tu nasci nelle Langhe, cioè non può essere altrimenti.
0: Certo.
1: All'inizio,
0: esatto,
1: ero amicissimo,
0: esatto,
1: di tutti i produttori, uno su tutti, Bartolo Mascarello.
0: Eh sì, sì, Fede, ti ricordi, eh? Non gli stavamo dietro,
2: io e
0: te.
2: Noi abbiamo cominciato nel 2003, quindi la prima il primo consesso, la prima,
1: sì,
2: riunione di Terra Madre l'abbiamo fatta, e da quel giorno non ne abbiamo persa più una. Lui ha scritto pagine importantissime, poi Langhetto come me, quindi sul tema, sai, territoriale, radicale, le Langhe ti insegnano tanto. Poi lui le ha vissute anche quando erano quelle della malora e poi trasformate in quelle della fortuna. Il cibo per poveri viene realizzato da industriali ricchi, mentre il cibo per i ricchi proviene per lo più da agricoltori e produttori poveri. Ecco, questo è un altro di quei messaggi, no? Quando diceva, ma cavolo, guardate come vanno le cose, contadini poverissimi realizzano delle leccornie che sono d'appannaggio solo degli ricchi, mentre il cibo per tutti viene realizzato da industriali ricchissimi. Quindi dei paradossi, come l'altro paradosso di cui ha sempre parlato, è possibile che ci siano pochi ricchi che hanno accesso a tutto il cibo possibile e immaginabile e tanti poveri che non hanno accesso al cibo. Quanto cibo si spreca? Il primo a ragionare sullo spreco del cibo, poi è diventato comunque un movimento anche quello, il primo che ha parlato del riciclo, della raccolta,
0: sì,
2: del cibo che avanzava, no? Non sprecare è diventato un mantra di moltissimi, grazie alla sua filosofia, alla sua visione.
0: Sì, noi abbiamo ascoltato l'intervista qui a The Canter su Radio 2 proprio di Carlin Petrini in apertura di programma. A proposito dei dialoghi con Papa Francesco, vi segnaliamo, è uscito nel 2020, Terra Futura, appunto dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale, un testo nato dalle loro conversazioni. Loro erano molto amici nel corso degli anni e i temi erano l'ecologia e la difesa del pianeta. Continuate a scriverci, un pensiero per Carlin Petrini, 348 7300 200.

0: Ermal Meta, questo è Decanter, siete su Radio 2, calma metafisica, sicuramente c'era una calma metafisica oggi a Pollenzo per l'ultimo saluto al fondatore di Slow Food Carlin Petrini. Arriva nei messaggi al 348 7300 200. Luca dice: e voi comunque con Decanter continuate a portare avanti il pensiero di Carlin Petrini. Mi ricordo, Fede, nel 2004 Salone del Gusto Terra Madre rimanemmo, perché a quel tempo lo stesso eravamo in onda di sera, ma il programma finiva intorno alle 23, era uno speciale, c'era anche Scabin, Davide Scabin, e mi ricordo che rimanemmo fino a tardissimo, chiuse il salone, i padiglioni si stavano svuotando, e lui, Carlin, sia con un grande cuoco come Davide Scabin, sia con un agricoltore dell'Africa, aveva lo stesso atteggiamento, per lui erano tutti uguali, ti ricordi?
1: Ma sì, ma era così, era bello così, e poi comunque la sua filosofia l'ha sempre poi seguita anche negli atti. Non è che era uno che predicava bene e poi razzolava male come tanti altri, noi compresi. Sì. Cioè era uno che quando diceva una cosa poi la portava a termine anche molto molto bene, tanto che ha creato tutto quel movimento ed è stato considerato fino alla fine uno degli uomini italiani più importanti di sempre, al pari di Michelangelo, Da Vinci e tanti altri.
0: Sì. E allora continuate a scriverci 348 7 300 200, un pensiero per Carlin Petrini. Questa è Decanter, siete su Radio 2.

0: questo è The Canter, siete su Radio 2, io sono Tinto qui a Roma, Fede a Milano, Daniela e Andrea, poi ritroveremo il nostro Ivan Cardia, con noi al telefono Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia. Serena, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, cara Serena, io vorrei riprendere le parole di Nicola Perullo, rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che proprio oggi ha dichiarato: questo in fondo non è un funerale, quello di oggi, è qualcosa di più complesso, più vivo, è una grande risonanza collettiva attorno a ciò che Carlo ci ha lasciato. È quello che è successo oggi.
1: Sì, è quello che è successo oggi. Io ero lì, noi siamo ovviamente frastornati, increduli, però oggi c'è stato un abbraccio di migliaia di persone, ma a parte un abbraccio che arriva da tutto il mondo, perché stanno arrivando messaggi dalla Patagonia, dalla Sierra Leone, dall'Australia, però oggi si sentiva un affetto, oltre che... Sì, c'era questa risonanza, ma si sentiva come se tutta l'energia di Carlo si stesse sprigionando, no? Diventasse collettiva, come una forza collettiva. Io sì, ho avuto questa sensazione, ce lo siamo proprio detti, no? Ci siamo detti: è vivo, no? È vivo, più che mai vivo, è in questa comunità che si raccoglie, si riunisce grazie a lui. Lui ha creato questa famiglia universale che travalica colore politico, età, cioè dal vecchio contadino al presidente, al ministro, non c'era, ma lui aveva contatti con il re, con il papa. E la sua forza, il suo più grande insegnamento per me è stata la sua capacità di avere a che fare con soggetti così diversi senza mai cambiare registro. Sì. Lui usava le stesse parole, lo stesso sguardo, aveva la stessa curiosità e la stessa attenzione, sia che di fronte avesse all'allora prima principe, poi re Carlo, oppure un pescatore.
0: Sì.
1: Uguale.
0: Sì.
1: E
0: sì.
1: Questo è la forza che
0: aveva,
1: questa è una cosa unica.
0: Fede, quello sì, che dicevamo prima, no? È vero, Fede?
2: Ma io considero il funerale, quello di Carlo di oggi, un vero e proprio manifesto, perché c'erano quelli della prima ora, la vecchia guardia di Slow Food, e i giovani che frequentano l'Università di Pollenzo, tutti quanti insieme. Poi c'era la società civile, che era rappresentata da chiunque. Bellissima l'immagine, e anche bellissimo il sentimento che si è provato: commozione sicuramente, dolore per la perdita, ma anche gioia, le canzoni alla fine, tutti a cantare insieme, esattamente come avrebbe voluto.
1: Sì, esatto, chiunque, proprio c'era chiunque, era un abbraccio, sì. Ognuno di noi si sentiva meno orfano, meno solo, e sentiva proprio questo abbraccio collettivo che nasce dall'energia di Carlo, nasce da quella lui la chiamava l'intelligenza affettiva, no? E diceva: prima di tutto, prima di ogni cosa, prima dei problemi economici, prima della razionalità, prima di tutto è importante l'empatia, la fraternità, no? L'elemento più importante. Poi di lì si costruisce, ma la base deve essere questa fraternità, e oggi la sentivamo proprio potente, questa fraternità collettiva.
0: Ci piace.
1: E sì, è stato anche un momento di gioia, di grande dolore, ma anche di volontà, come ci sentiamo tutti molto responsabili di portare avanti quello che ha seminato, ecco.
0: Serena, sì, noi ti ringraziamo, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, ci è piaciuto questo tuo termine, no? Intelligenza affettiva, in questo così ci sentiamo vicini all'immagine di Carlin Petrini. Andrea, volevi aggiungere qualcosa?
3: Beh, l'intelligenza affettiva per Carlin era quella che faceva stare in piedi le comunità, Serena, dove c'è intelligenza affettiva c'è comunità, e lui era spaventato dalla mancanza di comunità. Quindi voi diffondete questi valori, la biodiversità alimentare, la biodiversità delle comunità del mondo, e continuate a farlo anche per i prossimi 40 anni.
0: Grazie mille, grazie a Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia. Ciao Serena.
4: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Jones in the Stars, questo è The Canter, siete su Radio 2 con voi fino alle ore 21. Adesso da Pollenzo ci spostiamo e andiamo a Ferentillo in Valnerina, perché il nostro Ivan Cardia è andato ad assaggiare i piatti delle nonne. Sentiamo.
1: Buonasera ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 2 The Canter. Mi trovo in Valnerina a Ferentillo, un piccolo borgo che ha tanta storia da raccontare. Qui c'è il museo delle mummie, pensate, ma non solo, qui lo sport è a 360 gradi, si può fare arrampicata, insomma attività all'aperto, ma poi ci si ferma davanti a un buon piatto di pasta e tantissimi sono i prodotti di questo territorio. Con me c'è Carol Piermarini, che è una chef e ripropone un po' Radio 2 The Canter. Mi trovo in Valnerina a Ferentillo, un piccolo borgo che ha tanta storia da raccontare. Qui c'è il museo delle mummie, pensate, ma non solo, qui lo sport è a 360 gradi, si può fare arrampicata, insomma attività all'aperto, ma poi ci si ferma davanti a un buon piatto di pasta e tantissimi sono i prodotti di questo territorio. Con me c'è Carol Piermarini, che è una chef e ripropone un po' tutte quelle che sono le tradizioni a tavola.

0: abbiamo principe della nostra Val Nerina, il tartufo nero pregiato di Norcia, che appunto caratterizza tutta la valle, e il pregiato si trova in particolare in inverno, ma anche in primavera e estate si comincia a trovare il pregiato tubero. Quindi venite tutto l'anno qui da noi. Tipica per noi è la pasta fatta in casa, che chiamiamo picchiettini.
1: Ecco, qual è la differenza tra i picchiarelli classici?
0: Beh, noi intanto ci mettiamo un rosso d'uovo, quindi acqua, farina, se vi piace anche per indurirla e farla più saporita ci mettiamo il rosso d'uovo, ma è una tradizione che si tramanda da nonne a nipoti e che quindi in paese riusciamo a proporvi in un modo molto autentico e saporito.
1: Come si declinano con i condimenti?
0: Allora, essendo una pasta semplice, tutto quello che ci metti riescono a valorizzarlo. Certo, il tartufo è principe con la pasta, viene benissimo, anche semplicemente grattugiato o con un ottimo olio extravergine d'oliva, sempre della nostra vallata. Altrimenti con delle erbette di campo aromatiche, un pomodorino fresco, le salsicce, la pasta, quindi viene sempre molto bene. Vi aspettiamo in Val Nerina per assaggiare cose buone, fare esperienze autentiche del nostro territorio e che magari in città non trovate più, ma che noi vi viviamo come il nostro pane quotidiano, un pane sciapo, perché si abbina con i nostri fantastici salumi buon e saporiti della norcineria della valle.
1: Grazie, Carol Piermarini.
0: Grazie a voi, ciao, a presto.
2: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2. Radio 2.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Che cosa? Quale insegna lì?
2: Te ne dai no che l'hai tutta storta.
3: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
2: Lazzaroni, che minga voglia di lavorare.
4: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
1: Sul 2?
2: Perché le minga su Radio 1?
3: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
5: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Comi, vacci piano, questo è Decanter, siete su Radio 2 in questa puntata speciale dedicata a Karim Petrini. E allora mi va di leggere un messaggio che ci arriva da Lucia da Torino. Dice: buonasera ragazzi, buonasera. Come ho sentito dire da un allevatore al TG regionale del Piemonte, Karim Petrini era una di quelle persone che non dovrebbero morire mai perché lasciano un vuoto difficilmente colmabile. Ed è proprio così. Sentiremo molto la sua mancanza anche chi, come me, non ha a che fare con il mondo dell'agricoltura e dell'enogastronomia. Un saluto e un abbraccio a tutti voi. Lucia da Torino. È vero, Fede, cioè il messaggio di Carlina era realmente trasversale.
1: Beh sì, certo, lo abbiamo già detto e dall'inizio che ripetiamo questo mantra, ma ci piace quando i nostri ascoltatori ci mandano dei contributi così fattivi. Continuate a farlo, 3487 300 200, anche nello spazio che ci divide dai saluti. Vostre parti, sai, le testimonianze, la partecipazione, ed è quello che voleva, come Andrea ha già fatto, no? Andrea ha fatto l'intervistona, certo. E ci sta riportando la sua esperienza. Daniela anche. Noi abbiamo vissuto 23 anni insieme a Karim Petrini, nel senso che è sempre stato un faro per Decanter, e Decanter è stata più volte la radio di Terra Madre e del Salone del Gusto, e poi delle iniziative come Cisa, Bra, che abbiamo fatto moltissime volte, le iniziative di Slow Food. Abbiamo sempre fatto da portavoce ai suoi discorsi e a tutti quelli di Slow Food, che abbiamo capito benissimo sopravviverà a Karim, con Karim presente, anche se Karim ormai è più una guida spirituale che altro, ed è giusto che sia così.
0: Beh sì, lui annusava il futuro come annusava un vino, Andrea.
2: Sì, grandissimo. Guarda, devo dire che la nostra ascoltatrice comunque ha centrato il punto, no? Perché poi è vero, è stato un faro per voi in questi 23 anni, ma anche per me, per tutta la mia vita. Io ho studiato scienze gastronomiche, cioè
0: non a Pollenzo, però.
2: Non a Pollenzo, ma voglio dire, il percorso di studi l'ha inventato lui, e diceva proprio che il cibo, la gastronomia trascendeva lo stesso argomento e andava a comprendere tutti gli argomenti: l'agraria, la zootecnia, la chimica, la fisica, la storia della cultura, l'antropologia, l'economia, la politica, l'economia politica. Quindi è quello che la nostra ascoltatrice ha percepito, è proprio questo valore totalizzante di quella che è la convivialità e la qualità e tutta la scienza che sta intorno al cibo. Esatto, il sentimento.
3: Esatto. Pensate anche al diritto ambientale. Se vi approcciate a un corso di diritto ambientale, apriranno sicuramente con la filosofia di Karim.
0: Qualche libro, abbiamo intervistato poc'anzi Roberto Burdese, presidente di Slow Food Editore. Qualche libro, io ho detto Verba Volant, Scripta Manent. Daniela, qualche libro di Karim, non so se poi tu l'hai letto o ci
1: vabbè,
0: vuoi consigliare.
1: Buono, pulito e giusto, buono, pulito e giusto. È il manifesto,
0: quello
1: assoluto.
0: Per forza, assolutamente da leggere. Ma altri?
3: Il gusto di cambiare.
0: Sì.
3: Proprio sulla transizione ecologica come via per la felicità.
0: Felicità, un bicchiere di vino con un panino, una felicità, ma questo era un altro campo. Tra poco ritroveremo un nostro amico, Sergio Capaldo. Fede, che volevi dire?
1: Volevo dire che il messaggio che ha letto quella signora, che dice
0: Lucia,
1: Karim è uno di quelli che non dovrebbe morire mai, e infatti non morirà.
0: Sì.
1: Sopravviverà al suo essere fisico e rimarrà il suo messaggio metafisico. Quindi Karim è immortale perché ha reso la sua vita immortale.
0: Sì.
1: Ed è, credo, il compimento migliore. Sai quando ti chiedono ma qual è il senso della vita? Beh, Karim l'ha trovato e lo ha realizzato, quindi sicuramente è morto contento.
0: Esatto, tantissime persone ci stanno scrivendo al 3487 300 200. Tra poco ritroveremo un amico di vecchia data, non solo nostra ma anche di Karim Petrini, Sergio Capaldo.

0: Olivia Dean, questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348-7300-200. Luca ci ha mandato proprio una foto di un suo selfie al Salone del Gusto di qualche anno fa, noi ci siamo stati più volte. Devo dire, Fede, che tu hai citato Cheese e mi piacerebbe andare da quelle parti magari la prossima edizione, perché è una di quelle fiere che ti cambia proprio l'atteggiamento nei confronti del formaggio e dell'arte casearia. Ma mi dicono dalla regia
1: di tutto
0: che c'è il nostro
1: di
0: amico
1: tutto,
0: Sergio Capaldo. Sergio, buonasera.
1: A proposito
0: di food. Ciao Sergio.
1: Ciao Sergio. Sergio, tra i fondatori di Slow Food, è sempre stato il veterinario di Slow Food, la persona che si occupava di allevamento virtuoso in Slow Food, e ha sempre avuto un rapporto così intenso, così profondo con Carlo, fraterno, amico, ma anche attive e potenti discussioni, conoscendo i due caratteri,
0: sì,
1: vero Sergio?
0: Così.
2: Sì, però costruttivo, perché un uomo così nella vita a Verne, molto inclusivo, ha saputo aprire tante porte, tante situazioni e a far pensare. Più che altro ha seminato, vediamo di far raccogliere, di far crescere tutto quello che ha seminato.
1: Certo. Si parlava di benessere animale quando nessuno lo realizzava, quando nessuno sapeva neanche che cosa volesse dire, forse facevano anche un po' fatica a comprendere quelle vostre parole.
2: Sì, lui è stato un antistudiano nel capire alcune cose, che il cibo non è mangiare solo per mangiare, ma era qualcosa molto importante. C'è la politica del cibo, c'è tutto, c'è l'ambiente, c'è il benessere animale, ma anche dell'uomo, perché l'altra parte importante è la parte sociale, che lui ha sempre voluto sottolineare. Quindi devo dire che lui è stato veramente un uomo di grande visione, ed è stato anche molto bello come lui ha lasciato tutto a questi giovani il futuro dell'università, ecco. Tocca a noi adesso dare una mossa, andare avanti a tutti.
0: Sì, assolutamente. Sergio, noi abbiamo detto prima che lui annusava il futuro come si annusa un vino, un formaggio, una stagione che cambia. Lui era un grandissimo visionario. Abbiamo raccolto varie testimonianze anche dei nostri ascoltatori. Qual è un tuo ricordo legato al primo momento di quando hai conosciuto Carlin Petrini?
2: Ma sicuramente quando lui ha aperto la porta su un argomento che nessuno prendeva in considerazione. Io ho proprio iniziato appena da fare il veterinario, lui apriva questo arcigola, questo boccon di vino sotto, ma mettendo dei vini che non erano regionali, con dei vini da fuori, poi si aprivano le porte su degli argomenti che nessuno aveva mai pensato. Io l'ho torturato sul fatto della campagna, chiaramente, perché facendo il veterinario, oltre ai vini, ho voluto insistere molto sul fatto di come la campagna avesse dei problemi anche loro da seguire. Però vedere la sua attenzione di ascoltare, questa è la cosa più grande che lui ha avuto nella vita, cioè ascoltare.
1: Poi Carlo, in molti criticano l'atteggiamento di Slow Food dicendo sì, vabbè, però poi alla fine cibo per ricchi e basta. Cosa si risponde a chi dice così?
2: Invidia è brutta.
0: È brutta cosa l'invidia.
2: Quando uno non sa argomentare, allora usa queste cose qua. Non è vero, perché lui ha fatto le osterie, ha creato proprio un mondo che era completamente diverso. Poi dopo è chiaro che gli sono andati dietro tutti, sono andati anche ristoranti che erano magari più chic, ma lui ha sempre amato la tavola semplice, ha sempre amato invece le cose che partissero dalla base. Lui era da merenda sinoica, era per cantare, per fare le feste, quindi non è mai stato uno che si isolava per andare a cercare le cose di lusso, ecco, ha saputo godere tutte le parti.
1: E poi presidi, no? I presidi sono stati, credo, un altro di quei traguardi incredibili, perché si è salvato il cibo, sì, ma si è sì, perché si salvava la comunità del cibo. Chi lo faceva il cibo? La sapienza legata al cibo.
2: Ma lì è nato proprio perché credo di averlo torturato a tavola, mandando più di una volta, dicendo sì, però guarda che sì, va bene, allora mettiamo anche sta razza piemontese, lo facciamo, però cioè, mi raccomando, lui ci teneva tantissimo, ho detto voglio l'etichetta, perché è stata la battaglia che lui mi ha aiutato tantissimo a fare, la battaglia dell'etichetta sulla carne, nome e cognome dell'allevatore, tutti questi dettagli, perché se no, dice, io non lo identifico come il vino. Certo. E lui aveva già capito allora, stavamo parlando degli ultimi anni 90, dell'importanza dell'etichettatura delle carni e della tracciabilità.
0: Esatto, esatto. In questo visionario, come dicevamo prima, parlava di tracciabilità quando ancora non era di moda, così come di sostenibilità e tanti altri temi. Grazie all'amico Sergio Capaldo, veterinario, fondatore del Consorzio La Granda, grandissimo amico di Carlin Petrini, nostro graditissimo ospite qui a Decanter su Radio 2. Ciao Sergio!
3: Radio 2 Decanter.

0: Maroon 5, questo è The Canter, siete su Radio 2 Heroin, arrivano i messaggi al 348 7 300 200. Stiamo parlando di Carlin Petrini. Oggi a Pollenzo c'è stato l'ultimo saluto al fondatore di Slow Food. Abbiamo citato qualche libro perché abbiamo sentito anche attraverso la voce di Roberto Burdese, presidente di Slow Food editore, che il suo pensiero rimane anche attraverso i suoi libri. Abbiamo citato Buono, Pulito e Giusto del 2005, Principi di una nuova gastronomia ancora molto attuale, ce ne sono credo altri.
1: Tutto il discorso della sostenibilità che stiamo facendo da qualche anno a questa parte, direi che si ispira a questi tre valori, no? Lui non è che aveva anticipato tutto questo di poco, l'aveva anticipato di tanto, perché era del 2005, no? Il buono, pulito e giusto, che sono, se ci pensi, quei concetti di pulizia ambientale, giustizia sociale, che poi dopo fanno parte della comunicazione di qualsiasi azienda oggi.
2: Poi anche l'idea di portare fuori dal Salone del Gusto questa fiera e quindi coinvolgere la comunità, che è una cosa che in realtà diceva anche Federico tempo fa, no? Il futuro delle fiere probabilmente è proprio quello di uscire fuori dai padiglioni.
0: Ma per forza, diciamo, sarà sempre più così.
3: Devo dire una cosa, però. Allora, noi adesso stiamo dando il merito di tutto a Carlo Petrini, ma non è proprio così. Carlo sicuramente è stata la guida filosofica, la guida spirituale di un movimento incredibile che però è stato costruito insieme, quindi sono tante le teste che si sono messe lì. E poi però lui era il fondatore, riceveva tutte queste suggestioni e le metteva in fila. E i suoi messaggi poi erano l'insieme. Quindi quando oggi ci chiediamo che cosa succederà di Slow Food, ma niente, continuerà l'insieme ad andare avanti, ci proverà almeno sempre con la sua guida, che è sempre la filosofia di Carlo, perché è chiaro che l'idea dei presidi è nata qualcuno dentro quel consesso. Il discorso sulle carni sicuramente da un profondo dialogo con Sergio, lo abbiamo sentito, ma anche con tutti gli altri allevatori e quelli che hanno seguito Carlo e che hanno creato movimenti, il caso di Teo Musso con la birra artigianale, sempre in aperto dialogo con tutti gli altri. Quindi fondamentalmente la grandezza di Carlo è sicuramente quello di avere una grandissima visione, una grandissima cultura, di essere stato precursore di tutto, ma quello di aver creato un gruppo di lavoro che è diventato poi una moltitudine a livello internazionale e che bisognerà continuare ad ascoltare proprio per chi ha a cuore le sorti di questo pianeta.
0: Qualcuno cita il progetto Orti Slow Food in Africa, grande idea, intuizione di Carlin Petrini.
1: Ma sono tantissime, no? E poi lui basava proprio il suo raccontare sul senso di comunità, cioè il senso di comunità salverà il mondo, diceva. E oggi le comunità di Slow Food sono tantissime, perché c'è la comunità iniziale di Slow Food stessa, poi c'è la comunità di Terra Madre in più di 160 paesi in tutto il mondo, e poi la comunità di tutti gli studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche, che ovviamente poi creano una grande rete, rimangono in contatto e portano avanti tutti questi valori.
0: Ci ha mandato un messaggio Giuseppe, dice: continuate così nel nome di Carlin, non solo stasera. Dove sei, Carlin Petrini? Questo è un mistero. Grazie Giuseppe.

0: Lucio Battisti, una donna per amico, questo è The Canter, siete su Radio 2. Una delle ultime frasi che vorrei leggervi è uno dei suoi, diciamo così, pensieri: era avanti tutta, bara dritta e cuore oltre l'ostacolo. È stato detto oggi appunto a Pollenzo per ricordare Carlin Petrini. Siamo alla fine, Fede, purtroppo. Sì.
1: Andrea c'aveva un messaggio, ce l'ha,
2: sì.
1: Andrea, qualcosa?
2: Beh,
1: che
2: sì, ce l'ho.
1: È significativo, diciamo.
2: Sì. Avevamo concluso la nostra intervista con ciò che Carlina auspicava per i prossimi 40 anni di Slow Food. Lui diceva che, insomma, una grande rete promossa dalle da tutte le università, da tutti gli attori della cultura mondiale, che potesse ripensare in modo profondo il sistema economico, politico e sociale, ponendosi degli obiettivi chiari, che erano la diminuzione dello spreco, la protezione delle biodiversità, la riduzione drastica della logica di iperproduzione basata su prodotti inquinanti, l'approfondimento della conoscenza dei mari, degli oceani e del loro potenziale e, primo fra tutti, l'eliminazione della morte per fame.
0: Cosa diceva Savarin?
2: Beh, diceva che il destino delle nazioni dipende dal modo in cui si nutrono.
0: Non fa una piega, direi. Noi abbiamo terminato, torneremo il prossimo weekend, sabato alle ore 19. Adesso a seguire ci sarà prima l'Onda Verde e poi Maschio Selvaggio. Ciao da Fede, Tinto, Andrea, Daniela e il nostro Ivan. A sabato prossimo!
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona serata, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partendo dalla 4, si segnala un incidente, si tratta di un tamponamento, siamo tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. In A26 anche qui un incidente, si sono formate code tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. In A7 invece troviamo delle code per traffico tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Code a tratti e traffico anche in A10 tra Spotorno e allacciamento A10 a 6 verso Genova. Si viaggia con traffico rallentato in A15 tra Pontremoli e 17 km dopo Berceto verso Parma. Ancora traffico molto intenso e code a tratti in A14 tra Forlì e allacciamento A1 verso questa autostrada. Troviamo code in A11 diramazione Lucca Viareggio, siamo tra Lucca San Donato e svincolo A11 Firenze Pisa Nord proprio in direzione della diramazione di Lucca. E poi sulla E45 prudenza per un incidente, chiusa una corsia all'altezza di Cesena Sud in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: Marchio Selvaggio sei Radio 2.
1: Buona domenica, bentornati a Radio 2 Maschio Selvaggio. Io sono con Gianluca Semprini.
2: Eccoci qua, buona domenica.
1: Che riempie le mie sabato,
2: ah,
1: le mie domenica.
2: Ma quanto le riempio. Ma oggi riempiremo la nostra puntata con un ospite che qui insieme a noi è una criminologa molto celebre, anche per i suoi interventi in TV. Ha scritto un libro che potrebbe essere la biografia di molti di noi.
1: Te e Tavassi, che mi inventate le cose e io vi ho anche scelti. Ti inventi le cose con la nostra Anna Bagli.
2: Ciao Anna, ben trovata.
3: Ciao, grazie a voi per l'invito.
1: Come stai?
3: Benissimo, grazie.
1: Benissimo. Beh, la prima domanda qual è? Sei a Maschio Selvaggio.
2: E quindi se
1: hai incontrato un Maschio Selvaggio nella tua vita?
3: Ma ho trovato quelli con la maschera, quindi vorrei trovare un Maschio Selvaggio. Quindi una persona che sia allo stato di natura, che sia senza sovrastrutture.
1: Vedi, lei lo ha capito. Ha capito che cos'era Maschio Selvaggio per me? Un maschio senza le sovrastrutture.

0: Mannarino per un po' d'amore, che è un brano intenso proprio del repertorio recente del cantautore, che parte con il suo tour il 21 giugno da Fermo. Ma tu non stai fermo un attimo?
1: No, mamma mia, guarda, sempre. Ecco, io infatti ho paura di avere vicino Anna Vaghi, che è una criminologa, ma è anche insomma una analista del comportamento, permettimi di dire, perché appunto ho varie criticità, ma non parliamo di me, parliamo di te, Anna, soprattutto, perché questa prima risposta ci è piaciuta. Sul maschio selvaggio, che è questa figura mitologica, qui da noi hai detto è il maschio che vorrei conoscere, senza sovrastrutture. Questi maschietti di oggi stanno davvero in crisi, secondo te?
2: No, sicuramente sono in crisi di identità. E quindi questo si ripercuote anche come si interfacciano nei confronti loro stessi, ma anche nelle relazioni e con gli altri. Per questo di cui parlavo di un maschio senza sovrastrutture, perché oggi purtroppo ce ne sono pochi, o quelli che ci sono sono già stati presi.
0: Ma il maschio cosa deve fare per stare al passo con i tempi, secondo te, per essere un maschio contemporaneo?
2: Deve accettare di non controllare, di non voler controllare la persona che è accanto, e accettare che una donna oggi possa volersi affermare, quindi camminare a fianco a lei, non davanti. Questa cosa per un maschio è difficile da accettare.
0: Sempre di non fare quella faccia,
1: no,
0: perché
1: è vero. È verissimo.
0: Nel senso che voi non gradite molto le donne forti.
1: Come capito io, però qui sono la cavia, no, del programma, ma accetto tutto, eccolo qua, il pungible. È vero, è verissimo quello che stavi dicendo, Anna. Eppure sembrerebbe un concetto almeno così politicamente sdoganato, il fatto di avere lo stesso ruolo all'interno di una famiglia, lo stesso ruolo nel lavoro, lo stesso ruolo con i figli. Alla fine non è così?
2: Lo è sulla carta, vogliamo credere che sia così, ma non lo è. E una vetrina, l'era da vetrina, poi ce la conferma i social, perché comunque la crisi di identità si collega a come noi ci rapportiamo sui social network, e il fatto che la donna abbia la stessa visibilità, lo stesso palcoscenico dell'uomo, e questo un po' pesa.
0: Senti, noi parleremo fra pochissimo del tuo libro Ti inventi le cose, però la prima domanda che ti farei proprio in merito ai maschi è se a te un maschio ha mai detto mi fai paura.
2: Sì, ma a volte non importa neppure dirlo, si mostra comunque. Una donna affermata la fa paura, e certe volte fa una come io, con una come te non ci starei mai.
0: Ecco, appunto.
1: C'è stato invece un maschio che a te ha fatto paura, e probabilmente è proprio la causa anche, no, della tua carriera, anche di questo libro.
2: Sì, e ne racconto, in realtà è un paragrafo proprio dedicato alla mia storia. Io sono stata vittima di violenza psicologica, pesante violenza psicologica, e poi culminata in uno schiaffo, quindi quello è stato, diciamo, il campanello che mi ha portato a chiudere la relazione. Sì, mi ha fatto paura.
1: Anna, resta con noi, perché la tua è una storia tutta da raccontare, oltre ovviamente a
0: raccontarci. E poi voglio capire la paura psicologica che generano questi maschi.

0: Zaz Gebe ancora a Radio 2 Maschio Selvaggio. Una puntata particolare questa della domenica, perché oggi abbiamo ospite Anna Vagli, criminologa celebre in televisione per tanti interventi. Poi io dopo ti devo chiedere qualcosa ovviamente sul caso di cronaca, insomma, per forza. Poi sai, insomma, sei stata ospite nostra tante volte,
1: l'illecito time arriva sempre ormai in questo periodo. Ma io voglio sapere di questo libro, Ti menti le cose, che è un libro che forse dovrebbero leggere, Anna, tutte le donne che sono vittime di un amore tossico o di una manipolazione psicologica, come hai raccontato prima di questo brano. Cioè, tu sei stata vittima e il culmine è stato uno schiaffo. Ma quando e come hai capito che dovevi uscirne?
2: Quando, invece che chiedermi se ero felice, mi chiedevo come fare ad evitare una punizione. Quindi io la mattina mi svegliavo e dicevo: oggi non dovremo litigare. E invece puntualmente si litigava, perché lui innescava le liti. Però all'epoca, 10 anni fa, che io il libro è uscito il giorno del pre-order, è proprio quando 10 anni fa ho chiuso la mia relazione tossica, non si parlava di narcisismo patologico. Per questo io ho scritto un libro che è quello che avrei voluto leggere io 10 anni fa.
1: Certo. Ti fa fatica ancora parlarne?
2: Diciamo che più che altro a volte avrei amore per i miei genitori, perché mentre mia madre sapeva tutto, mio padre qualche dettaglio insomma gliel'avevo messo, perché comunque ero piccola, cioè, guardandomi con gli occhi di oggi, comunque una ragazza piccola, perché lui era il mio fidanzato del liceo, quindi buona famiglia, difficile poi da far vedere, perché poi una dei meccanismi che ti innescano è la vergogna, no? Ti isolano, e quindi quello che poi ti impedisce di chiedere aiuto.
1: Ma quanto è durata questa relazione?
2: Tanti anni.
1: Quindi per tanti anni hai subito?
2: Sì.
1: Una persona di carattere come te, io e Gianluca ti conosciamo, sei stata spesso con noi, hai stato in diretta.
0: Sei solare, sei vulcanica, insomma sei una donna forte, ecco.
2: Sì, però guarda, le porto le parole della mia psicoterapeuta. Io ero disperata in quel momento, perché avevo lasciato indietro l'università, sono sempre stata una ragazza ambiziosa, dovevo capire da dove ricominciare. E lei mi disse: delle volte alcune persone ti attraversano la strada solamente per farti capire che direzione prendere. Io penso che la vita me l'abbia messo sulla strada, perché dovevo arrivare a fare la criminologa e aiutare le persone.
0: Quindi la strada che hai preso poi dopo questo evento è stata proprio quella della criminologia.
2: Sì, esatto. Io appena ho chiuso, non è stato facile perché ho dovuto ricomporre i pezzi, ma diciamo ho messo l'acceleratore e ho detto: ok, ora faccio qualcosa che può aiutare gli altri, perché io avevo letto libri americani, qua non c'era niente, quindi mi rendevo che avevo fame di conoscenze, quella mi ha aiutato a diciamo disintossicarmi, perché poi non è che chiudere una relazione tossica si chiude in un batter d'occhio, ci vuole tempo.
1: Ci vuole tempo e il tempo di un brano, perché io voglio sapere se ti hanno mai chiesto: ti inventi le cose?

0: Causa, uno degli artisti che ha rivoluzionato la scena urban tedesca negli ultimi anni. Questa è Radio 2 Maschio Selvaggio, con noi Anna Vagli, Ti inventi le cose, il suo libro. Sì, Nunzia, siamo ripartiti e dobbiamo ripartire proprio da qua.
1: Sì, se io volevo sapere da Anna se a lei un maschio avesse mai detto ti inventi le cose, perché sembra una frase banale, ma in realtà è fonte di una grande manipolazione.
2: È proprio, diciamo, la frase resina, una tra le frasi resine della manipolazione. Sì, il mio ex fidanzato mi diceva ti inventi le cose e ti convinci talmente tanto di una cosa che alla fine ci credi. E questo risponde a una tecnica psicologica subdola che si chiama gaslighting, perché io non ti sto dicendo solo non è successo, ti sto dicendo lo stai costruendo nella tua mente. E quindi questa tecnica sul lungo periodo ti porta a dubitare di quello che vedi, di quello che senti e di quello che provi, ed è devastante. Ed è quello che però paradossalmente ti tiene agganciata al tuo manipolatore, perché a un certo punto non ti chiedi più se è lui che ti sta facendo qualcosa di sbagliato, ma se sei tu quella sbagliata.
0: Certo, scusami Nunzia, nel dettaglio, non voglio farti adesso ripercorrere tanti dolori, però nel dettaglio, esempio, ti inventi che cosa ti inventavi secondo lui?
2: Allora, io a un certo punto ho cominciato a dubitare che lui mi tradisse, e quindi gli esponevo quelli che secondo me erano le ragioni della motivazione, e poi spoiler, mi tradiva con quella ragazza.
0: Diciamo che le sensazioni di solito
2: ad esempio io mi rendevo conto che ad esempio lunedì sera era una delle uniche sere in cui non ci vedevamo, e lui inizia a fare tutti il lunedì sera gli accessi alle 2 di notte. Una volta si è addormentato sul divano, la settimana dopo pure quella, sempre le 2, iniziava a non quadrarmi. E gli chiedevo conto di una ragazza che secondo me era entrata nella sua vita, perché poi loro, oltre a farti dubitare, instillano apposta la gelosia per farti credere pazza. Ti inventi le cose, ti credi pazza. E quindi gli esponevo le mie ragioni, e lui mi diceva che mi inventavo le cose, che mi convincevo di quello che non c'era.
1: Ma perché una persona che soffre in una relazione tossica resta?
2: Si chiama proprio trauma bonding, no? È il bastone e la carota. Paradossalmente tu vai a ricercare dalla persona che ti inietta veleno l'antidoto, perché arrivi a un certo punto che scambi il sollievo per amore. Perché se tu sei abituato a una persona che alterna fasi in cui c'è bombardamento d'amore a pene, silenzio punitivo, controllo, cerchi, quando ti trovi nella fase di svalutazione, disperatamente di riavere quell'amore iniziale, e quindi fai di tutto che quando riottieni quelle poche briciole di amore poi ti leghi ancora di più.
1: Hai detto che questo libro vorresti averlo letto quando eri in una relazione tossica, e ho una domanda importante per te, ma tra pochissimo.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.

è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi, senza parole, ancora Radio 2, Maschio Selvaggio. Spesso rimaniamo senza parole di fronte a tante storie di cronaca che leggiamo e a tante storie di cronaca con dinamiche che nascono all'interno della coppia. Purtroppo un tempo raccontavamo la mafia, il terrorismo, oggi è la coppia che uccide, il marito tante volte, il compagno tante volte, e spesso, anzi tante volte che non conosciamo, uccide psicologicamente, come tu hai raccontato in questo libro, Nunzia.
1: Sì, ti inventi le cose del tuo libro, che appunto parla di questo amore tossico, delle relazioni tossiche in generale. C'è anche una parte biografica, quindi chi più di te può dare un consiglio alle donne che sono in ascolto, ma anche ai maschi, perché poi la società cambia se sì, i maschi certo ascoltano, non soltanto le donne. E tu dicevi che soffri, resti, è la forma della manipolazione, fa parte dell'amore tossico, ma la dignità, perché quando tu vieni maltrattato, quando vieni umiliato, non arriva in una relazione malata.
2: Non importa, perché l'unico obiettivo resta quello di salvare la relazione, perché lui è stato bravo a instillarti, o lei.
1: È la forma della manipolazione, fa parte dell'amore tossico, ma la dignità, perché quando tu vieni maltrattato, quando vieni umiliato, non arriva in una relazione malata.
2: Non importa, perché l'unico obiettivo resta quello di salvare la relazione, perché lui è stato bravo a instillarti, o lei, perché non c'è copyright di genere.
1: Sì, certo.
2: C'è anche...

0: Domandate un po' tutti a Processo, in particolare anche Belle della Bella e la Bestia, che ci ha insegnato il copione più tossico: io ti salverò, io ti guarirò, e quindi più investo amore più riuscirò a cambiarlo, e quindi la propria dignità sparisce, cioè non c'è il proprio pensiero.
1: Certo. Ma secondo te perché una donna vittima di un abuso violento, di violenza psicologica, poi in verità è come se avesse vergogna?
0: Perché la manipolazione che lui fa si passa su diverse fasi, e una delle prime è l'isolamento. Lui cerca di isolarti dalle persone più care, che sono quelle che poi potrebbero aprirti gli occhi. Una volta che tu sei isolata e comunque staccato i rapporti, e provi poi maggior vergogna e fai maggior fatica a chiedere aiuto, a dichiarare quello che lui ti sta provando, perché nell'attività di distruzione lui fa di tutto perché tu perda la tua stima e tu perda fiducia in te stessa.
2: Certo, per farti terra bruciata intorno. Anna ci sta raccontando queste cose, ti inventi le cose, criminologa, la conoscete, visto che stai entrando tanto nel dettaglio anche della tua storia, ti posso chiedere come l'ha lasciato poi questo narcisista patologico? Gli hai detto qualcosa? Sei andata via? Sei scappata?
0: Io insomma dubitavo di questo tradimento, e casualmente mi contatta il fidanzato di lei e ci incontriamo per parlare. Capisco che il lunedì sera anche loro non si vedevano, e lì uniamo i puntini. Manifestazione enogastronomica in Toscana, perché io sono toscana. E praticamente io ero col mio fidanzato, lei si presenta con le amiche, arriva il fidanzato di lei, fa una piazzata enorme, io capisco che le cose stavano come stavano.
2: Wow.
0: E me ne sono andata. Ho dato le chiavi della macchina a una mia amica, perché io non ero totalmente in grado di parlare. Sono arrivata a casa e ho chiesto aiuto ai miei genitori, ho detto: io devo andare a trovare qualcuno che mi aiuti e mi aiuti a capire quello che sta succedendo.
2: E lì hai capito.
1: E chiaramente ti sei fatta aiutare per uscire da questa relazione.
0: Sì.
2: Era lunedì sera, questa è domenica sera, no, di lunedì sera, quindi attenzione a domani sera.
1: Perché?
2: No, era di lunedì, si incontravano solo di lunedì.
0: Esatto.
2: Attenzione a lunedì.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, siete su Radio 2 Maschio Selvaggio. L'ospite di questa sera è Anna Vagli, Ti inventi le cose. Peraltro leggevo Nunzia, no? Il libro, vedi, come puoi vedere, poi ha altri titoli che possiamo leggere in controluce. Ti ricordi male? Fai sempre la vittima? Esageri sempre? Non è vero? È tutto nella tua testa.
1: Queste frasi le sentite spesso? E sì, ovviamente le sente qualsiasi donna soggetta a manipolazione psicologica.
2: Esatto, perché è un copione che si ripete sempre uguale, perché l'obiettivo del manipolatore, del narcisista patologico, è quello di controllarti, dominarti, e per farlo ha bisogno di prendere il controllo della mente.
1: Ma quando tu hai deciso, perché appunto in questo libro Ti inventi le cose si parla degli amori tossici in generale, di storie di vita di altri, si analizza come uscirne, come si entra, il percorso, ma c'è anche una parte tua biografica. Quando hai deciso e hai trovato il coraggio di mandarlo via a causa del tradimento e quindi hai avuto la causa scatenante per prendere coraggio, ti ha consentito di farlo o lui è tornato per controllarti ancora?
2: In un primo momento no, ha cambiato, diciamo, si è fidanzato con la ragazza con cui mi tradiva, ma dopo 3 mesi esatti è tornato alla fine dell'estate e ovviamente avrebbe voluto ribaltare i ruoli, ha provato a ribaltare i ruoli, perché queste persone non se ne vanno mai, tornano sempre, per quello che bisogna lavorare tanto su se stessi, su noi stessi, capire perché siamo finiti in quel ciclo tossico affinché non riaccada mai più.
0: Scusa se parliamo troppo di te, ma adesso lo sa, insomma, sa chi sei, sa la carriera che hai fatto, avrà visto il libro, si è fatto risentire?
2: È una grande soddisfazione, proprio quando ho fatto uno dei recenti interventi a Porta per la presentazione del libro, ha messo il segui alle mie due sorelle su Instagram.
0: Per dire ci sono,
1: ci sono sempre lì come un'ombra.
2: Quasi mi prendo i meriti, perché lui è della categoria overt, quindi quello è il se grandioso, capisci? Quindi magari sicuramente si prenderà pure i meriti.
0: Dice merito mio che sì, ho fatto questa carriera, sicuro. E scritto il libro.
1: Ma se tu dovessi dare un consiglio ad una donna che pienamente in un amore tossico in questo momento, o un uomo che ci sta seguendo, che cosa diresti?
2: Prima scrivere la mattina, alzarsi e scrivere sullo specchio: non è colpa mia. Quindi quella è la prima consapevolezza. Chiedere aiuto e soprattutto non è mai troppo tardi. È un percorso difficile, però io dico sempre: bisogna immaginarsi sulla scala a chiocciola. Se uno guarda indietro fa paura, ma se uno volge veramente lo sguardo verso l'alto, l'uscita è sempre più vicina. Non è una linea retta, attenzione. Può capitare che si cade, ma ci si rialza al punto in cui si è caduti. L'importante è avanzare.
0: Ma se invece ti stessi ascoltando un narcisista patologico,
1: esatto,
0: che si sta riconoscendo in tutto questo racconto, cosa consiglio?
2: Un narcisista?
0: Un narcisista.
2: Ah, un narcisista, gli consiglierei di andare in terapia, però purtroppo, ragazzi, il disturbo narcisistico di personalità è l'unico disturbo di personalità che manda in terapia chi ci si interfaccia e non lui stesso.
0: Certo.
2: Perché significherebbe accettare e riconoscersi per quello che è.
1: Come lo si riconosce per una persona che ha meno struttura di noi tre, diciamo, meno esperienza? Perché può succedere ad una ragazza giovane.
2: Io nel libro indico tutto, anche una serie di checklist, proprio dei test adatti, perché è importante riconoscere tipo dei microsegnali. All'inizio sembra il principe azzurro, sembra quello che stavi aspettando da una vita. Poi però, quando il corteggiamento finisce, inizia la fase della svalutazione del controllo. Iniziano le critiche, i silenzi punitivi, il voler controllarti, dire: ma cosa ci vai a fare a cena con le amiche? Resta con me. Ma perché vai in giro così vestita? Vuoi dare un attimo un'occhiata al tuo telefono? Voglio verificare.
0: Grande classico.
2: Ma sembrano banali, eppure non lo sono.
3: È un po'.

0: Giovanotti Alfa, buon vento. Beh, buon vento lo possiamo dire ad Anna Vagli, che sì, insieme a noi,
1: perché è un gran bel esempio di uscita da un amore tossico.
0: Per tutta la sua storia, da un amore tossico, invece possiamo dire anche vedere quale può essere la strada, la carriera, una carriera di successo. Questo libro lo testimonia. Con noi in diretta, come tutte le domeniche, Emilia Sannini. Ciao Emilia, ben trovata, psicoterapeuta.
2: Ciao, buona domenica.
0: Ciao, buona Emilia. Domenica. Beh, parliamo di un argomento che conosci bene.
1: Sì, penso che questo argomento, che riguarda manipolazione e amori tossici, sia proprio all'ordine del giorno per la tua professione, Emilia.
2: Conosco bene Anna, conosco bene la sua storia, conosco bene la sua empatia. Attenzione ad un elemento fondamentale: il protagonista di un amore tossico vi farà sempre sentire responsabile del suo umore. Non è così. È un'attribuzione di colpa che destabilizza il soggetto, lo fragilizza e quindi lo rende più manipolabile. Perché questo? Perché ti fa credere che tu sei tutto il suo mondo. Anche questo è un modo per fragilizzarsi. Ognuno di noi rimarrà sempre una parte del mondo dell'altro.
1: Ma Emilia, perché non si riesce ad uscire da una relazione tossica? L'ho chiesto anche ad Anna, che purtroppo l'ha vissuta. Cioè, perché una donna non trova la forza poi di uscire da un amore che fa solo male?
0: Forse banalmente perché si sente innamorato, è innamorata, o ha paura, o si sente in colpa perché...
2: Ma ci sono varie risposte a questa domanda interessante. Una sono delle caratteristiche di personalità. Spesso ad andare incontro a un amore tossico c'è una modalità di dipendenza del sé. È pur vero che colui il quale dà vita a questi amori tossici spesso ha un ability particolare nel conoscere un altro, nel conoscere i suoi punti di fragilità e nel sentirsi onnipotente proprio nella distruzione dell'altro, con una modalità altalenante dove c'è il riconoscimento, l'unicità dell'altro e nello stesso tempo poi quello che è l'aspetto punitivo, assolutamente nichilistico, fino a proprio a prosciugare quello che è il senso del sé creativo, abile, forte e competente.
1: Anna, vuoi fare una domanda alla dottoressa Sannini, visto che vi conoscete, tra l'altro?
3: Sì, volevo tanto la saluto e poi volevo chiederti, ciao, ma perché secondo te, anche perché abbiamo detto prima che non c'è copyright di genere, perché si parla ancora non sufficientemente dei narcisisti maschi, però perché si fa fatica anche a ammettere che può esserci una madre narcisista, una sorella narcisista, un'amica narcisista, che sono ugualmente tossiche? Perché secondo te?
2: Perché è uno stigma culturale per cui l'amore è molto splittato, no? Sul genere maschile come capacità di potenza. Invece le donne narcisiste, io ho tante persone in terapia che sono al contrario vittime di uomini manipolativi, assolutamente, e sono in balia in maniera ancora più faticosa. Su questo dobbiamo dar vita a una battaglia di assolutamente di narrazione.
0: Certo,
2: possono essere
0: certo
2: tossiche le madri, le mogli,
0: brava,
2: le sorelle.
0: Brava dottoressa.
2: Cioè, esercitare il potere
0: madri
2: sull'altro è una forma assoluta di manipolazione.
1: Grazie Emilia.
0: Grazie Emilia.
1: Grazie Emilia Sannini.

0: Marshmello, Bastiglie, siete su Radio 2 Maschio Selvaggio. Anna Vagli, la nostra ospite di Inventi le cose, il suo libro. Tento di essere più leggero, se ci riusciamo. Parliamo di questi maschi che sono in crisi. Siamo in crisi totale. A proposito, ma adesso sei fidanzata?
1: No.
0: Come no? E stasera cosa? No, scusa. No, non volevo. No, no, no.
2: Vuoi che la narcisista che esce, che c'è in me esca?
0: No, scherzo, dai. Anna è una ragazza bellissima, assolutamente. Avrà fiumi di uomini e ammiratori. Però questi maschi, in fondo, non sono stati vittime a loro volte del narcisismo, a volte dei genitori, di una mamma? Insomma, siamo un po' in crisi, perché poi alla fine è molto cambiato il nostro ruolo. Siamo papà, siamo
2: sì, poi non ci avete visto arrivare, quindi questo è un problema.
0: Che battutona, che dici, Anna, come li salviamo questi maschietti? Insomma, avrai rincontrato invece uomini di valore che ti facevano sentire importante, che ti trattavano bene?
1: Bisogna intervenire anche sulle madri, perché le madri devono viziarli un po' meno questi figli. Però se uno cresce un bambino viziato e non gli dice mai no, poi da grande questo si pensa il principe e quindi pretende. E soprattutto bisogna coltivare, far sì che coltivino l'autostima e che si diano un po' più da fare, perché ormai noi donne siamo diventate indipendenti, loro sono rimaste un po' indietro.
2: È così, non ci hanno visto arrivare. Noi donne dobbiamo avere anche il coraggio di dire che poi questi figli sono i nostri figli, quindi ci sono delle responsabilità congiunte di tutti quando si scade nella tossicità di una relazione. Ma io vorrei sapere,
0: sì,
2: perché questo crime, che io e te abbiamo ben trattato abbondantemente anche con lei, affascina così tanto gli italiani?
0: Bisogna dirlo brutalmente, in televisione ascolti pazzeschi, quando si fa la cronaca nera così. È così.
1: Perché diciamo che fa riferimento a una cosa, cioè la morte che ci accomuna tutti, no? Quindi, e anche la mostruosità talvolta dei legami sociali che dietro c'è intrinseco. E quindi noi siamo attirati, perché comunque la morte ci attira, perché ci accomuna tutti, purtroppo sappiamo che prima o poi di lì ci dobbiamo passare, ci attira la cattiveria e quindi siamo un po' spinte al tentare di capire come va a finire, e questo ci serve anche a respingere la morte vedendola come una cosa lontana, perché dice la disgrazia della madre che uccide il figlio o del figlio che uccide la madre
0: non può capitare a me,
1: esatto,
0: certo,
1: e quindi c'è questo attaccamento morboso per vedere da spettatori come va a finire.
2: Va bene, lo so che vuoi fare la domanda che fanno tutti e vuoi seguire il caso che seguono tutti, dai,
0: tra poco,
2: fai la domanda.
0: Tra poco, aspettiamo, tra poco.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Che fastidio! Radio 2, che questa donna mescola ironia elettronica e pop sofisticato, che fastidio che mi dà Semprini ogni sabato e domenica qui a Radio 2.
1: È vero, allora devo fare questa domanda. Anna Vagli è con noi, criminologa, insomma si parla soltanto di Carlasco, si parla soltanto di Chiara Poggi, si parla soltanto di Sempio. Tu sappiamo, insomma, è anche una vicenda giudiziaria con Stasi, hai subito una querela da Stasi per un articolo che avevi scritto, ma in tutta questa narrazione di ora tutti vedono il colpevole in Sempio, i soliloqui, tutti gli elementi. Tu cosa pensi? Che adesso non la voglio banalizzare, ma tante volte purtroppo viene ormai così banalizzata e così spettacolarizzata questa storia.
2: Che si rischia di prendere il cappotto dell'assassino e volerlo cucire con qualunque stoffa che c'è a disposizione. E quindi si prendono i soliloqui. Io penso che Sempio abbia sicuramente una struttura di personalità complicata, problematica, ma non è lui l'assassino di Chiara Poggi. Penso che io resto fermamente convinta che Stasi sia colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, magari no, perché le indagini hanno commesso degli errori. Però in questo momento togliere ciò che lo incastra, cioè l'impronta della scarpa 42, che non corrisponde a quello di Sempio, perché Sempio è un 44, sia al momento la prova dirimente. E purtroppo questo mi fa pensare che stiano rovinando la vita a un innocente. Se mi dici perché è partita questa nuova inchiesta con la procura, con una sentenza passata in giudicato, ad oggi ti dico, io non lo so, lo sto cercando di capire.
0: La cosa più incredibile è che su questa storia, che devo dire forse sono una delle poche poco appassionate, perché mi irrita l'idea che magari ci sia una persona innocente che ha avuto già tanti anni di carcere e invece una persona colpevole sia in giro. La mia paura è che questo omicidio resterà senza colpevoli alla fine.
2: È possibile che succeda, bisognerà però capire giuridicamente come si potrà togliere comunque Stasi senza la colpevolezza di Sempio, perché senza colpevole sicuramente uno stigma rimarrà.
1: Certo.
2: All'uno o all'altro
0: sono due vite comunque rovinate.
2: Esatto.
1: Probabilmente
2: esatto.
1: A tutte e due, perché sì, alla fine ci sarà comunque una verità giudiziaria, forse anche una diversa.
0: Ma poi c'è la verità popolare, no? Del dubbio, dello stigma, che è quella che rovina tutti. Ma noi abbiamo seguito tantissimi casi in questi anni, anche appunto per lavoro, per mestiere. Quello che ha fatto più clamore secondo te, in maniera anche ingiustificata?
2: Ma Carlasco, perché se ci pensate Carlasco è un caso chiuso, un caso chiuso, quindi una spinta mediatica così potente si ha nell'immediatezza, non 20 anni dopo. Quindi Carlasco secondo me è anche fatto da spartiacque nella narrazione della storia. Prima dello scoppio Carlasco bis avrei detto Bossetti, ma in realtà caso Carlasco penso che rimarrà nella storia.
0: Comunque
2: veramente,
0: tu da criminologa potresti farmi un profilo di Semprini.
1: Lasciamo perdere, no, dai, tra pochissimo devi partecipare
0: vorrei
1: al nostro gioco.
0: Vorrei il profilo di Semprini.
1: Ma è questo, guarda, eccolo il profilo.
0: Ecco, 202.

0: Dani Krevitz. Allora, siamo verso il termine della domenica sera con Maschio Selvaggio qui su Radio 2, ma prima Anna Vagli, nostra ospite, non sa che adesso verrà sottoposta a un test terribile.
1: Chi vuole essere Maschio Selvaggio?
2: Cara Anna, è arrivato il momento del nostro gioco. Hai solo due scelte, devi rispondere distinto. Sei pronta?
0: Distinto, eh?
2: Distinto. Un'intervista a Belve Crime oppure fare il commentatore a bordo palco di Ballando con le Stelle?
3: Commentatore a Ballando con le Stelle.
2: Ah, sì, una cosa più leggera.
0: Sì.
2: Esprimere le proprie opinioni con rischio di conseguenze dure oppure tenersi tutto dentro valutando le conseguenze?
3: Parlare sempre, quindi dire le mie conclusioni sempre.
2: Brava,
3: comunque.
2: Sempre comunque. Un programma tutto tuo oppure scrivere un bestseller?
3: Scrivere un bestseller, spero che lo diventi quello che ho scritto.
2: Ecco, entrare in politica oppure cambio vita e me ne vado su una bella isola deserta?
3: Cambio vita e me ne vado a New York.
2: Ah, ti piace New York?
3: Sì.
2: Brava. Maschio alfa oppure maschio timido?
3: Un ibrido?
2: Hai ragione, sono tutte e due problematici, dici.
3: Potrebbero.
0: Il beta.
2: Tossici. Sì. Lo scoop della vita è in Polinesia e devi stare lì 3 anni. Accetti senza pensarci o dici devo rifletterci?
3: Devo rifletterci.
2: Beh. Riflessione o impulso?
3: Impulso.
2: Thriller o commedia romantica?
3: Thriller.
2: Credere o fidarsi?
3: Credere.
2: Ore 14 o vita in diretta?
3: Ore 14.

0: Siamo davvero al termine di questa puntata. Grazie ad Anna Vagli per essere stata con noi. L'ultima fatto la domanda più importante.
1: Ti inventi le cose.
0: Ti inventi
1: è
0: le
1: il
0: cose.
1: Titolo del libro, eppure tu ti inventi le cose.
0: Ah, io da sempre.
1: Qual è la domanda più importante?
0: No, dopo gliela faccio dopo quando.
1: Cioè, dai. Di.
0: No,
1: di.
0: Ma dopo, dai, ho preco. No. Eccolo
1: ma
0: qua, edizione Mondadori.
1: Lasci la curiosità.
0: Ma mi vergogno.
1: Radio ascoltatori, non ti vergognare.
0: Assolutamente. Grazie Anna per essere stata
2: grazie
0: con noi.
2: A voi.
1: E non l'ha fatta, lo vedi? Lui
0: cosa
1: è il mio
0: stasera,
1: conduttore tossico. Ci vediamo sabato prossimo. Maschio selvaggio, non tossico.

0: Sono le 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: damn way.
1: Musical Box con Raffaele Costantino.

Inizia così Musical Box di questa sera. Ciao a tutti e bentrovati da Raffaele Costantino e tutta la band. Alle 23.05 minuti siamo partiti con una bella novità, effettivamente un progetto nuovo che si chiama Nice Noise, nuova band nata dall'incontro tra una cantautrice che si chiama Adele Altro, che tra l'altro faceva parte del progetto Any Other, e un trio jazz sperimentale She's Analog, un progetto appena uscito. Questo è il primo singolo, che si chiama I'll Be Different, che anticipa appunto l'uscita di un album intera, una collaborazione molto compatta, molto credibile. Siamo partiti proprio così con la puntata della domenica sera, domenica 24 maggio 2026 di Musical Box, domenica speciale, l'avevamo annunciato. Questa sera abbiamo due contenuti speciali che fanno riferimento ad un festival effettivamente speciale, che è Spring Attitude, evento straordinario come per definizione sempre un festival, che si terrà a Roma la prossima settimana, il prossimo weekend. Intanto vi anticipo che questa sera faremo due chiacchiere con il direttore artistico del festival, Andrea Esu, con il quale insomma parleremo un po' di musica del festival, delle scelte artistiche che si trovano dietro un evento così importante. E poi avremo anche un contenuto speciale che hanno preparato per noi i New Genea, che ci presenteranno il loro nuovo disco con il solito, diciamo, track by track che facciamo qui a Musical Box con gli artisti che ci interessano di più, e New Genea sono assolutamente tra quelli, insomma, amici storici di questa trasmissione. Ma intanto continuiamo ad ascoltare musica, nuova musica, buona musica, la musica della domenica sera di Musical Box, che come sapete, insomma, è quella più confortevole, più morbida, più notturna.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, ve ne sarete accorti. Siamo appena partiti e sapete che potete interagire con noi al 348-7300-200. 348-7300-200. Tra poco ci colleghiamo con Andrea Eso, quindi se avete anche qualche domanda da fare al direttore artistico di Spring Attitude, preparatevela, così insomma potrete lavorare con noi come solitamente fate come redazione nazionale di Musical Box. Abbiamo ascoltato un pezzo estratto dal nuovo lavoro di Laura Misch, un disco molto profondo. Il pezzo si chiama Scrolls, uno dei brani anticipati da questo Lytic, suo nuovo lavoro che contiene tanto dolore ma anche tanta speranza. È un album che oscilla tra malinconia ed euforia, disco davvero molto carico di emozioni, molto potente, e diciamo è un lavoro che lei ha iniziato ad anticipare con una serie di brani che piano piano stanno rivelando questa ricerca sul suono davvero molto interessante e anche questa sua capacità lirica che non è niente male. A proposito di novità attese, c'è un produttore britannico che si chiama Romar, che ha origini per metà ghanesi, per metà norvegesi, un approccio al collage sonoro, al cut and paste molto originale. Tra l'altro anche lui è stato ospite di un'edizione di Spring Attitude, se non ricordo male. Si chiama Romar, il suo nuovo singolo si chiama Computer Love.

Insomma, è tornato Romar, questa è una bella notizia. Il suo singolo si chiama Computer Love e anticipa il suo nuovo album finalmente annunciato, che si chiama Oblivion. E insomma, ogni volta che esce un album di Romar, solitamente per la Ninja Tune, etichetta con la quale ha inciso i suoi dischi fino adesso, effettivamente quando arriva un disco di Romar è sempre un bel ascoltare musica originale, fatta di campionamenti ma anche di produzioni elettroniche autoctone, diciamo, al suo studio. Davvero un grande produttore, quindi molta attesa per il suo nuovo album. Intanto un nuovo singolo per la Brownswood da parte di Isaiah Collier, il pezzo si chiama Joy.

Musical Box su Rai Radio 2. Abbiamo appena ascoltato due novità. Una è quella di Isaiah Collier, abbiamo detto, per la Brownswood Recordings. Lui è un compositore, band leader di Chicago, ha tirato fuori questo nuovo EP che si chiama Joy, dal quale abbiamo estratto proprio la title track, che si chiama Joy, appunto. E dice, diciamo, nella scheda di presentazione di questo lavoro: siamo in un tempo paradossale dove così tanto ci viene rivelato. Tutto si sente politico ad ogni angolazione, i nostri cuori collettivi sentono il peso nell'aria. Eppure vi dico, non disperate. Per adesso la cosa più politica che possiamo fare è condividere la gioia. Ma dai, una bella idea di condivisione, di speranza. E poi LTJ Experience, ancora un'altra uscita per, diciamo, uno dei progetti più longevi dell'elettronica italiana, insieme a Christian Lisi, in questo caso, e a Daniel Osito. Pezzo si chiama Keep It Real. State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2 con voce Raffaele Costantino. C'è tutta la band, tutte le informazioni di didascaliche che vi stiamo dando in questo momento, sapete che poi le troverete pubblicate sotto forma di playlist sui miei social, Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram, dalla prossima settimana. E sapete che poi questa trasmissione potete riascoltarla in podcast su Rai Play Sound, basta andare alla pagina di Musical Box. Le 23:25 siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago, tra poco arriva Andrea Esu, direttore artistico di Spring Attitude, col quale faremo due chiacchiere a proposito del festival che arriva la prossima settimana.

musical box. Research. Community. And groove.

0: Ma che bravi, Yin Yin, che viaggio ogni volta che si ascolta la musica di questi ragazzi che arrivano dall'Olanda, ma che in realtà hanno dentro di loro una serie di riferimenti stilistici, geografici, musicali, tanta psichedelia, tanta West Coast, tanta estetica del sud-est asiatico e la musica psichedelica che si suonava paradossalmente poi per noi occidentali, insomma, in Thailandia negli anni 70, in Vietnam. Che roba meravigliosa, davvero. Yin Yin, che tra l'altro hanno presentato il loro nuovo album Yatta proprio con un track by track qui a Musical Box in anteprima, prima che uscisse grazie agli amici della Glitterbeat. E questa sera ascolteremo un altro track by track molto atteso, che è quello dei New Genea, che ritornano a Musical Box raccontandoci appunto il loro album, anche perché tra poco li vedremo dal vivo anche a Roma. Hanno appena iniziato il loro tour e arrivano a Roma grazie allo Spring Attitude Festival, festival con il quale Rai Radio 2 è in partnership quest'anno, come insomma ogni anno che si rispetti, come ogni rappresentazione musicale che si rispetti. Andiamo da Sanremo all'Eurovision a Spring Attitude, quindi vuol dire che il livello di questo festival è importante. Io lo so perché insomma l'ho sempre saputo, voi lo sapete perché l'avete sempre saputo, e Andrea Esu, che è il direttore artistico, lo sa perché l'ha creato. Andrea, ci sei?
1: Ci sono, ciao Raffaele.
0: Ciao Andrea, ma scusa, ti abbiamo tenuto sveglio. Io so che tu, oltre ad essere un DJ, sei anche una persona seria, quindi scusa se ti abbiamo fatto fare così tanto.
1: No, vabbè, diciamo che qualche anno fa era la norma, oggi ho un po' faticato a rimanere sveglio, ma ne è valsa la pena, lo faccio con molto piacere.
0: Lo so, sai, siamo una comunità di notturni, poi comunque c'è tanta gente che ascolta anche questa trasmissione in podcast, quindi immagina anche gente che magari ti sta ascoltando adesso mentre è al lavoro, mentre sta correndo, quindi mi raccomando, rimani sveglio. Senti Andre,
1: sì.
0: Ma che edizione è questa di Spring Attitude? Non ho tenuto il conto.
1: Beh, la quindicesima, quindi insomma è anche una data importante, la quindicesima primavera, mi piace raccontarla così.
0: Beh sì. Tra l'altro festival che appunto nasce diciamo da un laboratorio, no? Che erano le vostre serate dell'elettrica. Il martedì sera all'ACAB siete partiti da un posto piccolo, con una piccola crew, con una piccola idea ma molto forte, e insomma questa cosa poi è cresciuta tantissimo. Come è stato questo percorso? Raccontacelo un po'.
1: Beh sì, diciamo che appunto l'embrione di Spring Attitude era questa serata che facevamo il martedì sera all'ACAP, che era nata nel novembre del 2002 e che ha iniziato con 10 persone, di cui 6 erano amici e 4 parenti, e che piano piano nel corso degli anni è cresciuta, è diventato diciamo un appuntamento per gli amanti del clubbing, della notte, insomma facevamo una direzione artistica anche in quella situazione, in cui invitavamo insomma ospiti italiani, europei ogni martedì, e poi diciamo abbiamo deciso di fare qualche cosa di un pochino più grande. È nato il festival inizialmente era nient'altro che una serata in un posto più grande, con invece che un ospite ce n'erano 2 o 3 o 4, poi gli ospiti sono diventati 8, i giorni sono diventati 2, le sale, diciamo i palchi sono diventati 2, poi sono diventati 3 i giorni, insomma è un passetto alla volta, siamo arrivati a questo che è diventata la quindicesima, che è la quindicesima edizione, che ha insomma anche dei numeri che sono diversi, una location che è una location importante.
0: Beh certo, la Nuvola, siamo, insomma, no? Anche una location ormai iconica,
1: istituzionale, sicuramente anche un po' unica, no? Come architettura.
0: Sì. Tra l'altro è aumentato tutto, sono aumentati i numeri, sono aumentati i budget, sono aumentati gli sforzi produttivi, però poi alla fine penso, Andre, che è proprio bello quando qualcosa nasce e cresce in maniera naturale, no? Un po' come una vita, e non come quando ci sono, non so, dei grandi capitali dall'alto che decidono che bisogna no, prendere, posizionarsi in quel mercato, investire, chiamare tutti i grandi nomi, no, e fagocitare.
1: Sì, noi diciamo che era l'unica via per noi, perché appunto non avendo nessuno poi dietro, non abbiamo mai rischiato di fare il passo più lungo della gamba, abbiamo sempre fatto un passetto alla volta e siamo arrivati comunque a qualcosa che è comunque importante e che ci dà tanta soddisfazione.
0: Sì, sicuramente facendo le scelte giuste e mirate e sagge, e però anche insomma con una direzione artistica che ti deve essere riconosciuto, che è sempre lungimirante, perché tu hai sempre avuto, credo, e questo te lo dico appunto visto che ci conosciamo non da una vita, ma proprio da sempre, mi sembra, no? Da un punto di vista professionale,
1: sì.
0: Dicono da
1: sì.
0: Quando più o meno abbiamo iniziato tutti e due, e no, dicevo, la tua grande forza da un punto di vista della selezione, diciamo, artistica, musicale, oltre poi a tutto il resto, no? Perché organizzare un festival ovviamente non è solo questo, però hai sempre avuto questa capacità di leggere i gusti delle persone, perché effettivamente tu sei una di loro, cioè tu hai dei gusti che sono molto aperti, che vanno, diciamo, in direzioni molto distanti e che sono appunto vicini ad una sensibilità che poi, come dire, sembra essere quella alle quali poi le persone arrivano. Ecco, questo ti è riconosciuto, cioè tu ne sei consapevole di questo, oppure dici, ma come faccio? Non lo so, sarà solo culo.
1: No, vabbè, diciamo che sì, tanto grazie. Tutto nasce appunto dalla passione, dal gusto personale, da quello che mi piace. Poi chiaramente bisogna sempre stare attenti ad alcune dinamiche, perché poi il festival deve essere, quindi comunque ci sono i grandi headliner che servono, no, un po' a muovere la biglietteria, e poi però appunto attorno si possono costruire, diciamo, uno un po' più libero, no,
0: certo.
1: Nel momento in cui sai già, no, che riesce ad essere sostenibile, perché hai insomma due o tre nomi di grande richiamo, riesci a costruire insomma un po' quello che ti piace, no? Poi anche un po' più osare insomma in quel caso, e io insomma è una cosa che mi piace, che faccio, insomma magari non azzecco tutte le scelte, però quello che faccio lo faccio in maniera veramente molto spontanea, naturale e con la passione, insomma, finché c'è la passione vado avanti, poi nel momento in cui diventerà una roba un po' guidata, un po' obbligata, forse perderò un po' anche insomma il piacere insomma di fare una roba del genere.
0: Eh beh, certo, facciamo così, adesso ascoltiamo un pezzo insieme, Andrea, poi torniamo e ci racconti tu un po' la line up per grandi somme, ovviamente, perché sono tantissimi artisti, però magari ci fai una panoramica, ti va?
1: Come no, certo, assolutamente.
0: Bene, bene, allora intanto ascoltiamo un pezzo firmato da uno dei produttori che saranno nella lineup di Spring Attitude, che è Palm Tracks. Questo è Musical Box su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band e c'è Andrea Esu, direttore artistico di Spring Attitude, con il quale stiamo parlando un po' del festival e di musica in generale.

0: state ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, trasmissione che viene onda il sabato e la domenica dalle 23 all'1 su Rai Radio 2. Il sabato solitamente siamo molto più groove, ci mettiamo in console, suoniamo tante cose che arrivano dal mondo del club, dell'elettronica, che in generale, diciamo, ci fanno muovere. La domenica solitamente siamo più morbidi. Questo è un pezzo che andrebbe benissimo per il sabato, ma va bene anche per la domenica. In realtà, chi l'ha detto che la domenica sera non si può ballare? Appunto, la serata che organizzavano Andrea e la sua crew si faceva di martedì sera, quindi insomma non è mai troppo tardi e non è mai un giorno sbagliato per decidere di ballare un po'. E qui con noi, appunto,
1: non è mai un giorno sbagliato per la 303 della Roland, oserei dire, visto questo pezzo di Pantrazzo.
0: Questo è da nerd, questa è una notazione da nerd.
1: Questo è da nerd, però insomma la roba di Chicago, insomma questi suoni qua veramente a me mi sono sempre piaciuti, e se pensi che sono 30 anni e basta che stiamo avanti in queste cose, ancora i DJ della nuova generazione fanno produzioni di questo tipo, insomma secondo me è una gran cosa.
0: C'è poco da fare, sì, quando poi azzecchi, soprattutto nel mondo della musica elettronica, quando azzecchi qualcosa che ha a che fare con la timbrica, no? Cioè con l'estetica del suono, non tanto col contenuto, quella poi lascia un segno indelebile. Hai assolutamente ragione. Senti, quindi allora Andrea Esu, direttore artistico di Spring Attitude, che adesso ci racconta un po' la lineup, insomma parliamo un po' con lui della lineup della 15ª edizione dello Spring Attitude Festival, che si terrà il prossimo weekend a Roma, alla Nuvola. Insomma, ormai è diventato un evento importantissimo in città. Andre, allora, diciamo, da Nati Peluso fino a Passarani e poi Emanold, Motta, Ok Giorgio, Gnin Gnin, alcune cose appunto le stiamo ascoltando, è veramente molto vario come ambito musicale. Come lo potremmo definire quindi il genere musicale, l'ambito musicale di cui Spring Attitude si occupa?
1: Ma adesso un termine difficile, secondo me è una fusione di stili, di generi che in qualche modo però hanno un target di pubblico che può appunto amare da Nati Peluso agli in, insomma secondo me la forza di un festival deve essere quella di proporre anche variando tra i generi, ma avendo comunque in qualche modo una coerenza di base che poi è quella che viene in qualche modo riconosciuta e seguita dal pubblico. E secondo me, nonostante appunto ci siano cose anche molto diverse tra loro, Spring Attitude un po' questo lo fa, o almeno è la mia speranza. Io da fruitore e da ascoltatore posso tranquillamente passare appunto da Nati Peluso ai New Genea, quindi insomma spero che anche il pubblico lo faccia, e secondo me sì, e questo è uno dei punti di forza del festival.
0: Beh sì, perché c'ha questo diciamo approccio che, dicevo, è molto tuo, ma che in realtà è molto contemporaneo, diciamo, no? Quello di effettivamente non preoccuparsi più dei generi musicali, no? E delle catalogazioni, ma effettivamente c'è un gusto comune effettivamente nel sentire una DJ argentina o una band olandese o un DJ di Berlino o un cantautore italiano, perché effettivamente si sta un po' identificando una voce collettiva, no? Di generazioni diverse che si incontrano e che hanno vissuto il periodo del rock, quello dell'elettronica, quello del pop, quello delle sperimentazioni, quelle delle musiche latinoamericane che convergono verso l'elettronica, ed effettivamente tutto questo sembra riassunto bene, ecco, nel lavoro che voi fate. E rispetto a questo ti volevo chiedere una cosa, Andre, perché voi comunque vi rivolgete anche ad un pubblico giovane, insomma, no? Avete un target abbastanza giovane, considerando il fatto che appunto ormai a 40 anni si è considerati ancora giovani, ma voi avete anche i ventenni. Quindi come hai visto cambiare in questi 20 anni almeno di attività i gusti di chi va ai festival? Appunto, secondo te questa massa di persone è cambiata? È cambiata in qualcosa o è rimasto tutto com'era?
1: No, ma secondo me il pubblico è cambiato, insomma, secondo me i confini che c'erano una volta ormai non ci sono più. Io vengo da una generazione, quella un po' cresciuta tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in cui se ascoltavi il rock non ascoltavi la musica elettronica, perché c'erano proprio un po' le fazioni. E poi però appunto sono successe tante cose, no, che hanno un po' emancipato il pubblico a partire appunto dagli anni 90, non so, penso ai Primal Scream che dal rock fanno un disco Acid House, o ai Chemical Brothers, e secondo me poi queste cose si sono un po' tramandate e le nuove generazioni non si fanno più il problema. Complice anche un po', no, le piattaforme streaming, dove tu veramente puoi passare da una cosa all'altra in un millisecondo, insomma, no? Quando noi eravamo pischelli che dovevamo decidere quale disco comprare, era sicuramente più difficile, insomma, perché poi i fondi erano quelli e non è che potevi avere tutto, no? Comprare tutto, ascoltare tutto. Adesso la fruizione della musica è completamente cambiata, e quindi chiaramente le nuove generazioni, secondo me, dal punto di vista del gusto e dell'apertura mentale, sono molto più avvantaggiate, molto più aperte. E questo ti permette pure di fare una programmazione che di fatto sia molto larga, no? E che poi intercetti lo stesso tipo di pubblico che passa da una cosa di un certo tipo a un'altra che magari è di un altro tipo, ma che comunque piace in questo rito collettivo, no? del fruire della musica all'interno di un festival. Ecco, io la vedo proprio così, come un rito collettivo, come una festa, no? Dedicata alla musica, alla passione che uno ha per la musica dal vivo, poi.
0: Sì, sì, no, assolutamente d'accordo, è un'ottima analisi quella di creare ormai un enorme calderone finalmente in cui dentro c'è di tutto, perché appunto come dicevi te, se prima una volta a 14, 15, 16 anni dovevi comprare un disco, effettivamente andavi a comprare il disco di una band che conoscevi o di un genere musicale che già seguivi, perché appunto l'investimento era importante, mentre invece adesso ti puoi incuriosire rispetto a tutto, scoprire tutto e anche viaggiare molto di più e quindi conoscere le altre tradizioni musicali, gli altri suoni, gli altri strumenti e poi unirli, e insomma, per fortuna tutte così. Voi siete una bellissima interpretazione di questo ragionamento, e a proposito di questo e quindi anche della media partnership con Rai Radio 2, ti volevo chiedere se in questo vostro abbattimento dei generi, che secondo me fa anche un po' scopa, ecco, per dire in maniera tecnica, con l'abbattimento delle categorie, no? Perché anche rispetto a quello che voi state facendo, le differenze tra il mainstream e l'underground anche cominciano per fortuna a sparire. E ti volevo chiedere, rispetto a questo, dai media, quelli come voi, cioè gli operatori sociali, come dire, quelli che fanno della creatività e dell'arte il proprio lavoro e coinvolgendo migliaia di persone, cosa ti aspetti dai media? Siete soddisfatti del supporto mediatico che avete in Italia o possiamo fare qualcosa in più?
1: Allora, qualcosa in più in generale si può sempre fare, però insomma secondo me c'è stata una grande crescita dell'attenzione nei confronti di una manifestazione come Spring Attitude, e non solo dai media, anche dalle istituzioni, ad esempio. E, è chiaro che ci vuole un po' di tempo, insomma, per raccogliere le attenzioni, come è normale che sia. Forse quello che mi piacerebbe è, anche in termini di scrittura mainstream, avere qualche giornalista forse un pochino più preparato, insomma, però dai, secondo me le cose sono anche un po' migliorate. Sai, c'è stata anche un po' un'esplosione dei festival, no?
0: Certo.
1: 15 anni fa, insomma, anche in Italia non c'erano tutti questi festival, quindi anche questa cosa del festival è diventato un termine molto più comune, molto più appunto mainstream rispetto a qualche tempo fa, e quindi di fatto insomma anche i media si sono adattati, insomma, da questo punto di vista.
0: È vero, però è anche vero che appunto poi in questo adattamento poi serve effettivamente chi è preparato e chi diciamo è nato, no, in questa rivoluzione, piuttosto che vederla da spettatore, quindi con la capacità di decodificare alcuni codici molto complessi. Questo forse insomma arriverà tra un po', no? Quando poi i giovani giornalisti cresceranno e finalmente potranno avere un ruolo di spicco nelle testate giornalistiche, perché poi come sai anche la parte diciamo anagrafica purtroppo in queste cose conta, però sì, come dici tu, insomma, tante cose sono cambiate, c'è molta più consapevolezza. Allora, per continuare ad avvalorare la tesi di questa varietà coerente della lineup di Spring Attitude, ascoltiamo un altro pezzo. Andre, poi ci risentiamo dopo per saluti finali e ultimi commenti. Ascoltiamo un pezzo di una giovanissima artista che stiamo seguendo anche qui a Musical Box, davvero un bellissimo talento, una bellissima sorpresa. Poi magari ci dici anche tu cosa ne pensi di Altea. Il pezzo è Mia.

0: Altea con Mia. André, ma quanto è brava sta ragazza?
1: No, eccezionale. Anche il collettivo True Collected di cui faceva parte è veramente notevole. Guarda, secondo me quest'anno a Stringati ci sono cinque tra le nuove cantautrici italiane più interessanti,
0: sì.
1: Appunto Altea, ma anche Gaia Banfi, che è bravissima, Birth, L'Amante, Emma Nolde,
0: certo.
1: Trovo di aver insomma volutamente scelto tra le più brave del momento. Sono contento perché io appunto non ho tantissimi slot, nel senso sono circa 10 artisti al giorno, quindi un po' mi devo barcamenare, però dal punto di vista del nuovo cantautorato femminile penso veramente che ci sia il meglio a Stringati quest'anno.
0: Beh, ma poi tu su questo hai sempre avuto, no? Una grande attenzione verso il giovane cantautorato, insomma, con quanta gente hai lavorato e stai lavorando di quelli, diciamo, che adesso sono sulla bocca di tutti, che sono arrivati, per esempio?
1: Dal punto di vista manageriale, intendi,
0: sì.
1: Cioè dal punto di vista della... Fulminacci e Dito nella Piaga, insomma, sono i due nomi sicuramente più importanti, più
0: Per dire, no, che appunto da una parte c'è una figura, diciamo, che si fa conoscere grazie al suo lavoro di DJ, organizzatore di feste, che poi organizza un festival e che però appunto lavora con artisti che nel mondo del mainstream, lo possiamo dire ufficialmente, nel mondo del mainstream stanno facendo ottimi numeri, quindi vuol dire che appunto, come dicevamo prima, le barriere si sono abbattute. André, senti, ti volevo fare un'ultima domanda, a parte, aspetta, perché prima c'è un, diciamo, tra i messaggi che sono arrivati al 348 7 300 200, c'è Paolo che tira fuori un argomento che avrei voluto tirare fuori io, perché dice: grandissimo lo Spring Attitude, anche fosse solo per aver aperto alla musica la Nuvola, che potrebbe diventare quello spazio per la musica dal vivo che a Roma manca. Che dici, André? La Nuvola potrebbe diventare quello spazio per la musica dal vivo che a Roma manca?
1: Beh, avrebbe tutte le caratteristiche. Secondo me ci sono problemi di costi, di gestione per farne uno spazio, diciamo, continuativo, ecco. Perché per noi che organizziamo una volta l'anno, entriamo là dentro, allestiamo, insomma, in una settimana allestiamo e disallestiamo tutto, però lì per fare poi una programmazione che sia una programmazione fissa, secondo me è un po' complicato, anche perché hanno una programmazione loro dal punto di vista congressuale molto molto fitta, quindi insomma è un po' difficile, però ecco, dal punto di vista delle architetture assolutamente manca un spazio del genere.
0: Sì, diciamo che per fare quello che si auspica Paolo, appunto, bisognerebbe trasformare la Nuvola in un luogo che fa solo concerti o musica dal vivo o festival, no? Ma infatti sarebbe complicato. Un posto così non c'è, vero?
1: C'è il Paleeuro, ma sicuramente è
0: più
1: meno
0: freddo,
1: affascinante.
0: Sì.
1: Senti, anche come acustica, insomma.
0: Infatti. E invece, appunto, mia ultima domanda, così poi ti lasciamo andare, è: rispetto a questa lineup, rispetto, diciamo, anche un po' ai compromessi che un direttore artistico deve fare, appunto, perché da una parte ci sono i grandi numeri, da una parte ci sono i propri gusti, allora vorrei che tu mi dicessi di questa bellissima lineup dello Spring Attitude Festival 2026, che si terrà il 29 e il 30 maggio alla Nuvola, dove tra gli artisti ci sono tutti quelli che abbiamo citato, dove ci sono i New Genea anche, che tra poco ci racconteranno appunto il loro disco con la loro viva voce, dove c'è Yusuku Yukimatsu, dove c'è Tony Pitoni, dove c'è Altea, appunto l'abbiamo nominata, Passarani. André, chi è il tuo, diciamo, l'artista più vicino al tuo gusto del momento e chi è quello più lontano che però, insomma, come dire, rispetti e hai voluto al festival?
1: Questa è una domanda difficile.
0: È bastarda, lo so, vabbè,
1: ma
0: è mezzanotte.
1: I New Genea mi piacciono tantissimo, quindi secondo me li posso sicuramente inserire tra le cose che mi piacciono, ma insomma veramente più o meno mi piace tutto. Tra le cose forse un po' più distanti, ma che comunque grande rispetto e che secondo me spacca e farà ballare tanto, forse ci metterei Yusuke Yukimatsu, perché insomma è anche molto tosto, no? Dal punto di vista del sound, insomma, è una techno molto veloce e quindi forse non è proprio nelle mie corde dal punto di vista del gusto, ma dal punto di vista dello show e di quello che farà sul pubblico invece sarà una figata.
0: Beh, però visto che avete da poco pubblicato, insomma, la timetable, mi sembra che lui suonerà tipo sabato sera alle 2 di notte?
1: Sì, chiuderà.
0: Beh, quindi insomma, slot perfetta, no?
1: Slot perfetto, è il suo,
0: sicuramente. Infatti,
1: è il suo.
0: E invece pensa che il mio artista preferito del festival è qualcuno che tu non immagineresti, a prescindere ovviamente New Genea, Marco Pastarani, Yin, ovviamente tutti i grandi, ma il mio artista musicista di Spring Attitude è Motta, lo devo dire.
1: Se lo stavo per dire, perché comunque ci sta. Beh, Motta è un grandissimo artista, è eccezionale, il live è incredibile, insomma io ho sentito più volte un live di Motta che sì, è veramente incredibile, eccezionale, e poi insomma suona un disco che è veramente un disco entrato nella storia della musica italiana, quindi insomma è un appuntamento importante.
0: Assolutamente, è un appuntamento importante in generale, diciamo, Spring Attitude di questa edizione. Con Radio 2 continuiamo a seguirlo, a supportarlo e a raccontarvelo. Andre, in bocca al lupo per il prossimo weekend, magari ci vediamo sotto cassa.
1: Dai, ti aspetto, mi raccomando. Un saluto agli bacio. Ascoltatori.
0: Grazie, grazie Andre, grazie a te, saluto a tutti. Bene, ciao, buonanotte, ciao,
1: buonanotte.
0: Allora, noi intanto continuiamo a raccontarvi quindi in qualche modo il festival di cui abbiamo parlato fino adesso con il direttore artistico, cioè Spring Attitude, perché ci saranno anche in New Genea e perché hanno appena fatto uscire un altro disco bellissimo, si chiama People of the Moon, ce lo raccontano loro stessi dalla loro viva voce con uno dei track by track di Musical Box, quindi lascio microfono e console ai New Genea per Musical Box per Rai Radio 2.
2: Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio 2.
3: Ciao Raffaele, ciao a tutti gli ascoltatori di Musical Box. Siamo Lucio e Massimo, Nugenea. Vi diamo un grande abbraccio e grazie per il supporto continuo e costante che ci date sempre.
4: Allora, parliamo di Accelera, è un brano che abbiamo composto insieme a Maria José Hiergo, che è una cantante spagnola, nello specifico andalusa. Noi avevamo inizialmente composto un brano che volevamo far cantare da lei, che avevamo composto in uno spagnolo inventato, che poi è diventato C'est la vie. E poi, diciamo, eravamo in studio qui a Siracusa con Maria José e stavamo provando, diciamo, perché non facciamo una cosa anche ex novo, senza troppo farsi domande o provare su cose già create, facciamo qualcosa da zero, ed è nato questo brano che inizialmente aveva un groove un po' più rumba funk tradizionale, un po' stile questi gruppi degli anni 70 come la Las Grecas, molto flamenco con influenze funk gypsy, però era un po' troppo in stile, era diventato, perché poi la voce era già con una tendenza verso questo mondo, la base anche, ed era un po' troppo quella roba là, quindi a un certo punto poi ci siamo bloccati per un mesetto e risentendo il brano abbiamo poi pensato di riarrangiarlo totalmente in un altro modo, lasciando la voce com'era ma con un arrangiamento molto più soul, diciamo, e il connubio tra le due cose è stato proprio quello che poi funziona di più nel brano, quindi quando due elementi che all'apparenza sembrano un po' lontani si fondono e si fondono bene, perché poi vabbè, Maria José ha una voce stupenda e quindi si è creato questo nuovo

come altri brani di questo album, anche On and On con Tom Misch è nato abbastanza spontaneamente. Lui ci scrisse su Instagram chiedendoci di collaborare, passò un po' di tempo, noi ci trovammo a Londra, senti Lucio, che ne dici, vogliamo far ascoltare queste bozze a Tom? Dai, sì, facciamo così, chiamiamo Tom, ti va di fare sta cosa? Assolutamente sì, venite da me in studio. Prima bozza, no, questa non va bene. Seconda bozza, qui la tonalità non fa per me. Terza bozza, non lo so, ovviamente Lucio ci guardiamo, ma che dobbiamo fare qua? Forse non è il caso. Tra l'altro Tom stava lavorando all'album che è appena uscito, che ha sonorità abbastanza differenti rispetto alle nostre, e quindi poi ci riguardiamo e pensiamo, ah Tom, ma tu facesti un video su Instagram dove riprendevi un po' un giro di basso alla Pino D'Angiò. Ah yes guys, of course, Italian disco, Italian funk, bellissimo, perfetto. E quindi Tom, ma perché non iniziamo una bozza da questa cosa qua? Yes, of course. E quindi da lì poi lui ha fatto sto giro di basso, noi poi sopra, ma perché non facciamo una cosa tipo bellissimo, e poi da lì ovviamente tipo in 2 ore abbiamo fatto prima, seconda strofa, ritornello, eccetera, siamo tornati a Napoli e abbiamo poi continuato il brano.

People of the Moon è il titolo del nostro ultimo disco ed è anche un rimando, sembra, al mondo extraterrestre. In realtà no, non è così, è una dimensione interna. Tutti siamo un po' People of the Moon nel momento in cui riusciamo a staccare la nostra mente, lasciandola un po' libera di divagare, facendo emergere un po' la parte più pura di noi stessi. Soltanto che non è facile, perché non è facile liberarsi della pressione terrestre che si porta poi anche tutta una serie di condizionamenti sociali, politici, caratteriali del nostro personaggio che ci siamo creati. E nello specifico nel nostro disco è stato un po' un percorso. Abbiamo iniziato con l'idea di, dopo il tour di Bar Mediterraneo, che era andato molto bene, eccetera, volevamo fare dei brani che spaccassero da dance floor, delle hit, e quanto più ci ostinavamo, diciamo, a fare dei singoli forti, quanto più in realtà non, questo approccio non funzionava, ed era un po' meccanico, ecco, forse. E nei momenti invece in cui staccavamo un po' la spina e facevamo delle jam più spontanee, uscivano delle cose più interessanti, che poi sentivamo anche molto più affine ai nostri gusti, a quello che eravamo noi in quel momento. E a fine album ci siamo resi conto di questo, ed è stato interessante, perché poi è proprio quando la mente è un po' più libera che riesce a esprimerti in maniera un pochino più autentica. Ecco, questa è la lezione che abbiamo imparato da questo disco.

Shuai Shuai per noi è stato un brano molto importante, perché tra i primi che abbiamo fatto in questa sessione, diciamo, di brani spontanei, e visto che in questo album abbiamo montato una nostra batteria in studio, abbiamo cercato di suonarla noi, e ci è uscito subito questo gruppo che faceva e poi l'uscio subito, ok, mi metto il Wurlitzer, e quindi abbiamo usato il Wurlitzer, che tra l'altro è un altro strumento che non avevamo prima e che abbiamo registrato direttamente col microfono, probabilmente, cioè col microfono dentro le casse del Wurlitzer, proprio per dare quell'effetto anni 60, inizio anni 70. E forse è stato il primo brano dove abbiamo utilizzato il Wurlitzer, e quindi e poi subito ci è venuto da mettere questa voce. Noi facciamo sempre questa cosa di abbozzare delle voci in lingue inesistenti, in questo caso c'era venuto un po' l'idea di mischiarla con un arabo finto. Poi quando abbiamo contattato Selina Tic, ovviamente lei ci ha messo del suo, quindi ha preso riferimento dalle nostre melodie, e poi ha aggiunto un pochino di quello che sono delle nuance della sua cultura, della musica libanese, un po' stile Fairuz, questa cantante famosissima libanese, che ovviamente ci ha sorpreso positivamente, perché se ne è uscita con degli incastri ritmici e melodici che noi non ci saremmo mai potuti immaginare, soprattutto sulla seconda strofa, e questa è stata una cosa molto bella. È proprio un esempio proprio di questo incontro che a noi piace tanto, con culture differenti.

Che puntata, ve l'avevo detto. E loro sono i New Genea, che sono stati con noi in questi 20 minuti in cui ci hanno raccontato il loro nuovo album, che era molto atteso già da un bel po', iniziato a lanciarlo con una serie di singoli che abbiamo ascoltato qui a Musical Box. People of the Moon, adesso è uscito tutto l'album, sono in tournée, è già partita ufficialmente. E insomma, la prossima settimana, sabato prossimo, saranno a Roma per Spring Attitude Festival. Abbiamo anche fatto una lunga chiacchierata con Andrea Eso, il direttore artistico del festival. State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Se volete riascoltare questo contenuto speciale, l'intervista con Andrea, la prima parte di puntata, la puntata di ieri e le puntate delle ultime tre settimane, andate su Rai Play Sound, scrivete Musical Box, non attaccato, mi raccomando, Musical Spazio Box, e trovate lì i podcast. Se volete vedere un po' il riassunto, quindi le playlist di tutto quello che abbiamo suonato, quelle le pubblichiamo sui miei social, da Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram. Sapete che andiamo avanti fino all'una.

che vuol dire che abbiamo ancora a disposizione un'altra mezz'ora per ascoltare la migliore musica della storia, del presente, del futuro, dell'umanità. Ascolteremo quindi ancora tanta musica, tante novità, tante anticipazioni. Rimanete con noi, mentre sotto la mia voce ancora il sound stilosissimo dei New Genea, che ci hanno fatto questo bellissimo regalo, un track by track, uno di quei contenuti speciali che vi beccate solo qui a Musical Box su Rai Radio 2.

Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio 2.

Tanta roba, eh. Rilassato, fluido, immersivo. Questo è il sound di questo bravissimo produttore e beatmaker inglese che si chiama Ash Walker, che ha appena realizzato un nuovo album in collaborazione con Deep Heads, e questo è l'ultimo singolo che è stato estratto per presentare appunto l'uscita di questo nuovo lavoro. Adesso rimaniamo in Inghilterra, lo facciamo con una raccolta di cui abbiamo anche parlato ieri, beh, perché effettivamente è un documento molto importante, si chiama 20 Years Deep e sarebbe un documento editoriale, quindi una compilation, ecco, per dirla in parole semplici, che racconta i 20 anni discografici della Brownswood Recordings, l'etichetta di Giles Peterson. All'interno di questa compilation, quindi, tutti gli artisti, una selezione credo della maggior parte degli artisti che hanno inciso dischi con la Brownswood in questi 20 anni, tra questi Mala, figura centrale, padre fondatore del dubstep, anche con la sua crew Digital Mystics insieme a Koki. E Mala arrivava, diciamo, dal mondo del dubstep più cupo e più notturno, i suoni dei bassi, dei basement inglesi. Giles Peterson ha deciso di mandarlo prima a Cuba, poi in Perù, a interpretare, diciamo, i suoni tradizionali di quei luoghi, inserendoli, incastonandoli, diciamo, nella struttura ritmica del dubstep. E così Mala ha aperto un nuovo panorama, un nuovo paesaggio sonoro che era appunto una sintesi tra la registrazione sul campo e i suoni dei bassi del dubstep. Davvero un lavoro che è stato considerato, diciamo, uno dei più rivoluzionari degli ultimi 20 anni, e in uno di questi progetti si trovava questo pezzo che si chiama Calle F, che si trova anche all'interno di questa raccolta di cui vi parlavo. Mala.

Box su Rai Radio 2. Stiamo ascoltando Alto Vento, pezzo estratto da questo album della Otherworld Jazz Ensemble, edito per la prestigiosissima ATA Records. E l'ATA Records, etichetta di Sheffield, che ha lavorato con alcuni dei progetti musicali di jazz contemporaneo e non solo, tra più importanti. Davvero un bellissimo lavoro quello che stanno facendo da quelle parti. ATA Records, a Musical Box su Rai Radio 2, dove adesso arriva un'altra novità. Una novità firmata da Eric De Muro, bassista, produttore, che ha tirato fuori un album che si chiama Simulacra, album d'esordio su Bastard Jazz, un'altra etichetta che sta facendo davvero molto bene da New York. Disco in cui dentro ci sono bassline ipnotiche, tantissime texture calde, tantissime percussioni stratificate, come sentite anche qui sotto la mia voce. Il pezzo si chiama Ara Macau. Quando è la mezzanotte 41 qui a Radio 2 su Musical Box, questo è il suono della domenica sera.

Eric De Muro, Ara Macao su Bastard Jazz. Uscita davvero molto interessante questa, è arrivato un po' tutto il materiale, quindi durante queste prossime puntate di Musical Box l'ascolteremo. Musical Box che dovrebbe andare in onda più o meno fino a metà giugno, comunque poi rimanete con noi, vi terremo aggiornati per la fase finale di questa stagione di Musical Box. Questa sera abbiamo ascoltato davvero tante cose, il nuovo progetto A Nice Noise, e poi Laura Misch, nuovo singolo di Romar che anticipa un nuovo album, nuova uscita per Isaia Collieda a Chicago su Brownswood Recordings, nuova uscita anche per Luca Trevisi e il suo progetto LTJ Experience, e poi Yin Yin, che sono stati diciamo la band che ci ha aiutato ad introdurre la line-up dello Spring Attitude Festival, che abbiamo raccontato insieme ad Andrea Esu, il direttore artistico. Abbiamo ascoltato una selezione di brani del nuovo lavoro, del nuovo album dei New Genea, e poi Hashwalker, Mala, Otherworld Jazz Ensemble, Eric De Muro adesso. Insomma, tanta roba, per non contare poi tutte le cose che abbiamo ascoltato ieri. Insomma, è stato un weekend davvero carico di novità, di nuove cose, di nuove perle. Trovate tutto su RaiPlay Sound, alla pagina di Musical Box in podcast. E adesso un nuovo progetto del quale voglio parlarvi, un disco che è uscito da pochissimo, il 22 maggio, insomma, quindi cos'era? Beh sì, venerdì, sapete che i dischi spesso escono di venerdì, ormai una sorta di regola non scritta. Il progetto si chiama Tony Soprano Band e dà, diciamo, alla base di questo nuovo lavoro che hanno fatto uscire, che si chiama Down Tempo One, dicevo, un concept molto semplice ma avvincente, cioè l'idea di costruire innanzitutto musica down tempo, che è un genere musicale che ha avuto un'enorme esplosione soprattutto intorno alla fine degli anni 90 e soprattutto da Vienna e dall'Austria in generale, grazie al lavoro di gente come Kruder Dorfmeister e come la loro etichetta, la G-Stone Records. Però dicevo, in questo caso un EP di down tempo costruito non attraverso la programmazione, il campionamento e, diciamo, le tecniche di produzione elettroniche, ma Patrick Ryan e Dune Castle, che sono, diciamo, i protagonisti di questo progetto, hanno deciso di catturare tutto il sound mentre accadeva dal vivo, con un gruppo di 5 elementi guidati solo da una direzione sonora, diciamo una sensazione ma abbastanza larga, senza uno spartito stretto, e ogni suono quindi arriva da performance live simultanee, senza arrangiamenti fissi, senza programmazione, appunto. E il risultato è questo sound che mantiene tutto molto aperto, tutto molto dilatato, come solitamente il downbeat fa, ma sentirlo fare da una band vera e propria effettivamente ha un bellissimo approccio sonoro, di scrittura, non scrittura musicale, insomma musica che viene performata con le sensazioni del momento. Un esempio è questo A Morning in March.

della puntata della domenica sera di Musical Box su Rai Radio 2. E questa è una bella bella chicca, si chiama Drift ed è un pezzo che ho tirato fuori da un EP che uscirà il 30 giugno, una collaborazione davvero riuscita, molto bene, quella tra Batu, produttore di Bristol, fondatore di un'etichetta

0: per chiunque si muova, diciamo, in questi territori da oltre 15 anni. Batu e Donato Dozzi si sono conosciuti in Giappone in un festival nel 2019, da loro sono rimasti amici. Un back to back in un festival poi in Olanda nel 2023 che ha solidificato il loro legame, e poi Batu è venuto a Roma nello studio bellissimo di Dozzi e hanno realizzato insieme questo bellissimo EP dal quale abbiamo tirato fuori Drift, EP del quale si spera ci parlerà anche lo stesso Donato Dozzi, perché ci ha promesso di venirci a trovare in studio qui nella Sala C di Via Asiago, da dove Musical Box va in onda il sabato e la domenica dalle 23 all'1 su Rai Radio 2. Quindi aspettiamo Donato quando verrà, chi lo sa, magari la prossima settimana. Voi rimanete con noi, ci teniamo collegati sia sui social che in radio, quindi l'appuntamento al prossimo weekend su Rai Radio 2. Da Raffaele Costantino e da tutta la band, ciao, buonanotte.
1: Quale insegna lì?
2: Te ne del nocchio, è tutta storta.
3: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
2: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
4: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
1: Sul 2?
2: Perché le minga su Radio 1?
3: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
5: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
6: Good Morning Radio 2.
2: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.